0: tu sei in tensione sul tuo divano e quindi quando vedi il lupo panato il lupo panato che esce dal cespuglio,
1: vampiro esce dall'angolo,
0: la mummia ecco, allora lì tu sei in tensione e bruci quanto?
1: Calorie, poi dipende dai film, hanno fatto pure la classifica.
0: Ah, bene, allora benissimo, vai.
1: Vedere Shining so 184 calorie.
0: E per di più vedi un capolavoro.
2: Di Wendy.
1: Lo squalo.
0: Oh mamma.
1: 161.
0: Buttale via.
1: L'esorcista 158 calorie.
0: Ma lo vedi? Ecco, allora si potrà dire... Vabbè, ma non a tutti piace il genere horror.
1: E infatti, come fai?
0: Mi annoio se mi metto a guardare. C'è un'alternativa, amici. Per fortuna. Vi guardate il telegiornale. siamo lì, È sempre horror.
1: 200-300 calorie.
0: Ti vedi un paio di telegiornali al giorno e vedi che le calorie le bruci lo stesso.
1: Orrore!
0: Come se le bruci.

0: Benvenuti, salve a tutti, forza e coraggio, ce la facciamo. Pareggeremo questa giornata, amici in ascolto. Un saluto da Marco Presta.
1: Da Antonello Dose.
0: Allora, è un breve riassunto, diciamo, della giornata di ieri. Ci sono state delle dure parole del Presidente della Repubblica Mattarella sulle immagini che sono state diffuse dai telegiornali, immagini di attivisti della flottiglia, tra cui molti italiani, che sono stati sequestrati da Israele illegalmente in acque internazionali, bendati, umiliati, derisi. Dice da chi? Dalla sbirraglia, no, proprio dal ministro israeliano Ben Gvir. Un uomo che, come definirlo?
1: È una personcina.
0: Un gran cornuto, diciamo così, ma in senso buono.
1: Perfetto,
0: in senso
1: complimento,
0: buono.
1: Certo.
0: Oddio, certo, immagini forti, poca roba rispetto al genocidio dei palestinesi, per carità, no? Ecco, questo va detto a onor del vero, però stavolta ci hanno fatto arrabbiare. Dure parole del presidente Mattarella, che ha definito, peraltro, ha detto trattamento incivile, questa è l'espressione che ha usato il presidente, e ha detto livello infimo per un ministro.
1: Capito.
0: Parole che noi sposiamo nella
1: maniera. Poi lui è abituato ai nostri, voglio dire. No?
0: Quindi per dire ecco. Allora, attenzione, ci hanno fatto arrabbiare e anche il governo ha preso posizione. Il ministro Tajani ha dichiarato che Israele questa volta ha superato la linea rossa.
1: Questa volta.
0: Bravo Tajani. Che verranno fatti tutti i passi necessari.
1: Quali passi?
0: Lambada, cia e forse anche Macarena. No, perché adesso dobbiamo chiedere alla Spagna, possiamo usare la Macarena, sai com'è? Ci sono. C'è il copyright.
1: Accordi internazionali.
0: Ma addirittura Netanyahu. Voi ci avete presente? L'uomo che ha due cotolette al posto delle orecchie. Netanyahu ha detto che il ministro Ben Gvir ha sbagliato.
1: Ma dai.
0: Che è come se il torturatore libico al-Masri criticasse, che ne so, l'egiziano al-Sisi per la violazione dei diritti umani.
1: Capito,
0: per lo suo modo. Siamo là, vabbè.
1: Questo è il periodo. Guardiamo agli Stati Uniti.
0: Guardiamo.
1: No, perché ieri è successa una cosa molto strana. C'è stato questo clamoroso accordo tra i legali della famiglia Trump al Dipartimento della Giustizia con l'Agenzia delle Entrate americana. Stop a ogni verifica fiscale sul presidente, sui suoi familiari.
0: Ma come?
1: Leggo il virgolettato, precludendo permanentemente qualsiasi pretesa o richiesta futura.
0: Cioè,
1: capito?
0: Scudo fiscale adesso e per sempre.
1: Sì, per qualsiasi marachella, diciamo, hanno fatto.
0: Ma allora che si può dire?
1: Però è la legge, dura lex sed ex.
0: Ma scusa, dura lex sed lex.
1: Lex.
0: Ecco, e io però questa cosa non la capisco, abbi pazienza, cioè come dura l'ex? Cioè che l'ex è mai questa, scusa?
1: Beh, vista com'è la cosa, direi l'ex Luthor.
0: Ecco,
1: perché,
0: forse no. Sì, l'ex Luthor. Abbiamo bisogno di un Obiaba, però, direi a questo punto. Abbiamo bisogno di un Obiaba e per fortuna oggi questo Obiaba è impreziosito dalla voce di Ilaria. Allora rilassatevi un attimo e lasciatevi andare alle note dell'Obiaba.

0: Ah,
1: adesso va abbastanza meglio. Come state? Lo so. Lo so. Coraggio, coraggio, coraggio. Avete per esempio il problema forse degli acquisti compulsivi? Quello è un problema grosso, perché diventa quasi una malattia, cioè una cosa che uno non riesce a controllare. Allora, non stiamo qui a pettinare le bambole, cari amici in ascolto. Una certa Crystal, che sembra, diciamola, sembra una marca di champagne, invece no, è un'esperta di marketing online, propone un sistema, un sistema da lei sperimentato che aiuterebbe a risparmiare.
0: Ma dai, questo è interessante.
1: A tenere sotto controllo questo problema vero, reale, concreto dell'acquisto compulsivo. Allora, come si fa?
0: Come si fa?
1: Quando ti viene voglia di comprare qualcosa, che ne so, una borsa, delle scarpe, una cosa qualunque, ecco. Ebbene, attenzione, bisogna entrare in modalità slow buy.
0: Slow buy,
1: cioè compra lento sarebbe. Non ti devi affrettare subito a uscire a fare gli acquisti. Dai. No! Prendi il tuo tempo, c'hai questo istinto, sì, lo accetti, però ti prendi il tuo tempo, rifletti, ragioni, aspetti.
0: Aspetti. Aspetti fino a quando?
1: Fino alla chiusura dei negozi. Lì, guarda, è incredibile, ma se tu fai questa cosa qui, se tu tieni questa strategia, che ti controlli fino alla chiusura dei negozi, risparmi un sacco di soldi. Ma guarda che a volte... vedi come la ricerca dà dei risultati straordinari.
0: La soluzione può essere a portata di mano.
1: Bellissimo, bellissimo. Ecco.
0: Ah, parliamo di moda, parliamo di eleganza. Sì. L'ultimo numero della rivista Elle, ma anche grazie a diverse riviste di moda, fanno notare che in tutte le ultime sfilate internazionali si sta imponendo una nuova tendenza sulle passerelle di tutto il mondo.
1: Bene.
0: Cioè basta con la perfezione, con l'ordine, la ricercatezza nell'outfit.
1: Basta.
0: Questo è il momento in cui va espresso il caos.
1: Ecco.
0: Il caos, confusione.
1: Esatto. Bene.
0: Il caos è di moda, ragazzi. Se questa è la nuova tendenza, noi abbiamo la pubblica amministrazione più elegante del mondo.
1: Però
0: siamo furbi. Il made in Italy non lo freghi mica.
1: Siamo trendy, siamo disorganizzati, siamo trendy. Ma questo non tutti lo capiscono, purtroppo.
0: Ma restiamo nel settore della moda con un'altra notizia che ci arriva dal l'Australia. Allora, c'è stata la settimana della moda australiana.
1: Oddio, allora adesso il concetto di moda è il concetto di Australia, no, cioè non so, non è che viene proprio da accostarli immediatamente. Famosa moda australiana, comunque, per carità.
0: C'è stato un marchio che ha tenuto una sfilata a Tamarama Beach, che è un sobborgo in periferia di Sydney.
1: Chi non è stato almeno una volta a Tamarama Beach, dai.
0: È una spiaggia. E hanno messo questa passerella, le modelle mostravano i loro abiti in riva al mare e si scendevano da sopra dalla strada. Era bella questa cosa, questa discesa molto scenografica.
1: Sei affascinante,
0: è vero.
1: Veramente,
0: a un certo
1: ti
0: punto,
1: starei a sentire per ore.
0: Un signore, a un certo punto si vede un signore che scende con la borsa termica, l'asciugamano buttato sulle spalle.
1: Ti sto seguendo.
0: E non si accorge che sta sfilando sulla passerella di moda. Tranquillamente arriva sulla riva, si toglie la canottiera e si butta in acqua.
1: Ma questo lo fa pure mio zio, però, cioè non è che deve
0: poi
1: essere
0: esce,
1: un modello.
0: E il problema che l'ha fatto è
1: esce,
0: che
1: esce, la... perché lì c'hanno un problemino di squali in Australia.
0: Durante la sfilata di moda, tutti che lo guardavano, lui pensava, ma staranno facendo le prove, non si è fatto il problema. Capirai, sto video è diventato virale in tutto il mondo adesso.
1: Dove vuoi arrivare con questa confusa notizia che hai dato adesso?
0: A chiedere questa cosa che abbiamo deciso insieme ieri. Quando avete camminato dove non si poteva?
1: Ecco.
0: Magari senza
1: tutta sta fatica hai fatto. Sì, cioè avete camminato sul cemento appena colato. Certo, siete rimasti lì poi per alcuni giorni perché uno se...
0: Beh, sul cemento...
1: In carta pecorisce lì, si incastra, ecco.
0: Beh, anche il parquet appena gli hanno dato il coppale.
1: Certo.
0: Lucido, cioè...
1: Sul prato appena seminato.
0: Nella zona militare.
1: La zona militare è pericolosa.
0: Dov'è che avete camminato dove non si poteva?
1: Diteci tutto chiamando l'apposito numero,
0: che è sempre 800 800 002,
1: 800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook.

0: non dove, no, no, no, te, non dovevate camminare lì. È molto sì. semplice, non magari, è cattiveria.
1: Però magari non era segnalato, uno dice mica, vabbè, è colpa mia.
0: Allora, sentiamo cosa è accaduto nelle vostre vite. Il numero è 800 800 002. Partiamo da Paola a Roma. Buongiorno Paola.
1: Ciao Paola.
2: Buongiorno, sono Paola. Una fedelissima, cara, una cara, fedelissima.
0: Cara Paola, senti, tu buongiorno. Nella tua ingenuità, diciamo, di fanciulla, eri lì che procedevi, no?
2: Sì. Allora, tanto fanciulla no, perché insomma...
0: Ma la donna italiana è sempre fanciulla, fammelo... Grazie. Fanciulla nell'animo, su, andiamo. E allora tu camminavi, allora, camminavi.
2: Veramente salivo le scale della metro Repubblica, sì, in uscita.
0: Che è nei nostri quindi, cuori, sia la Repubblica certo. e sia la metro, diciamo la verità.
2: Assolutamente.
0: E salivi qui perché non funzionava la scala mobile.
2: C'era stato purtroppo un incidente per cui sono dovuta scendere a Repubblica.
0: Sì.
2: E quindi salgo queste scale, squilla il telefono e comincia la conversazione. Esco dalla metro, esco su Piazza Esedra, camminando distrattamente mi sono ritrovata nel set di una fiction.
1: No!
0: Ah, che bello!
2: Senti, fortunatamente erano in pausa. Però...
0: male. No, perché sennò irrompevi in una scena.
1: Bellissimo!
2: Ma però la cosa simpatica ho visto, salutato Flavio Insinna che era uno dei protagonisti della fiction, quindi è stato sì un rimprovero, però ripeto erano in pausa
1: sì.
2: Ho invaso fino a un certo punto, ma non me ne sono proprio accorta.
0: Beh, c'è da dire, guardando le fiction, però, che si ha l'impressione che ci siano degli attoni che se sono filati in mezzo, no, nel senso
1: non fare
0: che...
1: nomi, non
0: no.
1: fare nomi. Va bene.
0: Salutiamo il nostro amico Flavio Insinna, che invece è un attore bravo. Paola, grazie, ciao. Stai bene.
1: Ci scrive Stefania sulla pagina Facebook. Mia mamma ha camminato sul telone blu della vasca didattica, perché lavoro in piscina, era coperta durante le gare di nuoto della nipotina.
0: Ma...
1: lei pensava fosse il pavimento adiacente al piano vasca.
0: Mamma
1: e quindi
0: mia.
1: È finita in acqua.
0: Cioè, perché quella è molle, sì. Il pavimento è molle.
1: È tornata a casa completamente zuppa, povera donna.
0: Ma tu pensa alla sensazione di mettere il piede convinto che sia pavimento e andare giù. Cosa terribile. Vabbè, sentiamo Marina, buongiorno.
1: Marina.
3: Buongiorno. Allora. Buongiorno ragazzi.
0: Che succede, Marina?
3: È successo nel 2012, ero con mio marito in un trekking in Norvegia, eravamo soli io e lui, per non rientrare da una strada un po' scoscesa, mio marito mi propone di attraversare una galleria. Era segnalato di non passare coi pedoni, ma noi da buoni italiani lui ha detto no, ma che cosa
0: ma
3: vuoi?
0: Figurati, ma questi sono norvegesi, ma che ne sanno della vita?
3: Esattamente, quindi ci siamo incamminati in questa galleria di circa 2 metri di larghezza, quindi poteva passare una macchina ogni mezz'ora. Era scavata a mano, quindi gocciolava.
0: La galleria scavata col cucchiaino, però ma che cos'è?
3: E insomma, ci siamo avventurati in questo buio pesto e praticamente non finiva mai questa galleria, un momento terrificante fino a quando dopo circa 20 minuti di terrore passa la postina norvegese. Io mi sono messa in questo buio totale, mi sono messa al centro della galleria a braccia aperte, proprio a croce, e ho detto o si ferma oppure moriremo, ma comunque saremmo morti comunque in quella galleria. E quindi si ferma la postina, ci guarda con un'aria che potete immaginare, ci raccatta perché io... disperata e in mezzo ai pacchi della posta, perché ovviamente era un furgoncino piccolissimo, abbiamo scoperto, ci porta fuori, abbiamo scoperto che erano 2 chilometri,
0: ecco, 2 chilometri
3: di galleria buia.
0: Di galleria
3: buia. Grazie a mio marito, ancora allora, ho il terrore delle gallerie.
0: Quando in Norvegia scrivono non entrate, amici, non entrate, ecco, voglio dire, grazie Marina, grazie.
1: Ma sentiamo Jacopo da Pisa.
0: Ciao Jacopo, buongiorno.
4: Buongiorno
0: Jacopo,
4: a voi,
0: benvenuto, bentornato. Jacopo, che ti è capitato?
4: Allora, avevo ben 4 anni, quindi si parla del millennio scorso. Ero con la mia famiglia, quindi mio padre, e con una famiglia di amici a Monte Pontone nel periodo natalizio.
0: Sì.
4: andammo alla messa di Natale. A un certo punto, siccome sono sempre stato un po' d'appetito, vidi che la gente si incolonnava e che il prete dava qualcosa da mangiare, sì. E per cui mi vidi anch'io in coda. Se non che quando arrivai davanti al prete, siccome ero anche un po' più alto rispetto alla media, mi stava per darmi l'ostia consacrata all'amico di mio padre. No, per dire, a 4 anni.
0: A 4 anni. No, 4 anni è un po' presto, diciamo così. Ci sarebbe un catechismo prima, diciamo. Sì.
4: Quindi... poi alla fine della messa mi detto un'ostia non consacrata. Così è la fine. Posso farvi salutare la mia figlia che ha 6 anni, stava per arrivare a scuola?
0: Sì, come no. Come ti chiami, giovane ascoltatrice?
1: Ciao, come ti chiami?
5: Anna Giulia.
1: Oh.
0: Anna Giulia, stai andando a scuola?
5: Sì.
0: Ma ti va di andarci? Di sì, ti prego. Ti va di andarci? Sì, ha detto sì. Allora, prendiamo esempio tutti da Anna Giulia stamattina al andare al lavoro, a scuola, fare l'analisi del sangue, qualunque cosa ti va, sì.
1: Andiamoci volentieri.
0: È la risposta. Ciao Anna Giulia, stai bene? E noi vogliamo salutare tutti gli amici di Napoli e zone limitrofe che stanotte hanno avuto una bottarella di terremoto.
1: Stamattina alle 5.30 giù di lì, sono piuttosto forte.
0: Coraggio, forza, passerà. E comunque possiamo sempre contare su un aiuto molto importante, un aiuto molto prestigioso, l'aiuto di Staminga.

0: Che notizie, che notizie.
1: Succedono cose strane. Allora, la prima a Pistoia, c'è stata questa segnalazione di diversi cittadini di un coccodrillo a Pistoia.
2: Ovvia.
1: Quindi vigili del fuoco, carabinieri forestali stanno indagando, stanno cercando in questo lago di Case Nuove di Masiano,
2: sì,
1: perché qualcuno l'ha visto e anche fotografato.
2: Certo.
1: Quindi forse c'è...
2: Non è proprio il lago di Garda, cioè dovrebbero,
1: però,
2: se c'è dovrebbero trovarlo, perché... Però certo, un coccodrillo a Pistoia è curioso.
1: Se c'è per davvero, quello hanno dovuto transennare la zona. E poi l'altra notizia ci arriva dal Giappone. A Ishikawa l'aeroporto è stato dedicato a un Pokémon, a Pikachu in particolare.
2: Non voglio dire nulla, mi voglio chiudere in me stesso.
1: No, ma sai lì, sai, sì, roba loro, è molto popolare, sì, i bambini sono contenti.
2: Pikachu.
1: Aeroporto Pikachu.
2: Ecco. Noi siamo in grado di fare di peggio? Non lo so, comunque sia, io affiderei queste due notizie, per non saper né leggere e né scrivere, al menestrello di Radio 2, Messer Cialdone.
3: Menestrello, son da te, hai fortuna, credi a me.
2: Ma che splendida rima, veramente.
3: Sì, ma io che sono menestrello,
2: sì, sì, sì,
3: canto il mondo quanto è bello.
2: Ti è bello, sì.
3: C'è sul mondo una frattaglia, proprio splendida è l'Italia. Con il sole oppur che piova, ogni dì ce n'è una nuova.
2: Eh sì.
3: Dai, rimani qui connesso e ti dirò,
2: sì,
3: ciò che è successo.
2: Ma che cosa è successo?
3: E credete al menestrello.

0: trovato due gorilla a Francavilla a mare.
1: Sarebbe strano, sì.
2: Sì, sì, ma in aggiunta a trovatore. Tenete conto che il suo italiano ha tutte l'ore.
3: A tutte l'ore, sì.
2: Con mandola e calzamaglia rappresento.
3: Basta!
2: Ost'Italia! Un paese pien d'ardori, dove di tutti i colori puoi vederne a destra e manca, poi alzerai bandiera bianca. E credete al trovatore.

0: me?
1: In Giappone dimmi tu, l'hanno dedicato a Pikachu. Celebrano i cartoni.
0: Eh sì.
1: Da noi siamo più burloni.

0: Menestrello, me ne vo, ma non so se tornerò.
1: Guardi, se hai...
0: forse sì, ma forse no.
1: Se ha impegni non si preoccupi, ecco. Grazie al menestrello, messer Cialdone.
2: E torniamo a parlare di quando avete camminato dove però non si poteva. Ci scrive la Buglioni, dice: l'operaio stava ristrutturando il nostro casale, che era ancora a rudere, e ha camminato sul pavimento, che però ha ceduto.
1: Ecco.
2: Quindi è rimasto con le gambe penzoloni nel vuoto e i colleghi l'hanno deriso dicendo: meno male che sei ciccio, se no ti ritrovavamo dentro il vecchio abbeveratoio delle vacche.
1: Ma quello sprofonda e lo deridono.
2: Non si è fatto male.
1: Ma dove siamo?
2: Mentre Giuseppina e il marito, neofiti della montagna, per fare prima hanno tentato una scorciatoia, sono usciti dal sentiero, si sono trovati nel fango fino ai polpacci.
1: Ecco.
2: Ce la siamo vista veramente nera. Non lasciate il sentiero!
1: Se sei Rambo pure, ma se no non azzardare. C'è Loredana che ci chiama da Follonica.
2: Loredana?
1: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Loredana.
3: Sì, a me è successa una cosa tipo 30 anni fa, perché faccio la postina, ora a Follonica, ma prima ero a Porto Ercole, e c'era del cemento fresco. Io praticamente sono andata a finire col motorino, che poi non ricordo se era il mio motorino o quello dell'azienda, perché all'epoca ci voleva il mezzo proprio.
1: Sì.
3: E quindi io sono andata a finire in questo cemento, piano piano ho visto scomparire la ruota anteriore,
1: ecco,
3: e quasi i miei piedi.
1: Ecco.
3: E poi vabbè, per fortuna qualcuno mi ha visto e è venuto a salvarmi.
1: Ma allora
3: avevo il sole in faccia, quindi
1: lo capisco. Ma l'hai recuperato il motorino o no?
3: Sì, l'hanno recuperato. Io sono scesa con i piedi nel cemento, sono andata via e poi mi hanno recuperato il motorino con la posta sopra.
1: Mamma
3: eccetera,
1: mia. Mamma mia, no, ed è una sensazione orribile, come le sabbie mobili praticamente.
3: No,
1: una cosa...
3: pensavo che era una mia sensazione, dico: Dio, che mi succede?
1: Io come molle l'asfalto.
3: Era tutto reale.
1: Grazie Loredana. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
2: Fra poco vi si dà appuntamento.
1: Fra quanto?
2: Alle 7.45.
1: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo poi in onda.
2: Vabbè, mi stendo un attimo,
1: se
2: però,
1: si stende, il povero dose si stende. Che dire,
2: fra poco.
1: Ci risentiamo fra poco.

0: ciao dal vostro Alessandro Borghese.
1: Ciao.
0: L'unico chef al mondo è cui stata riconosciuta la famosa stella matta.
2: La stella matta sarebbe?
0: La stella data agli chef che controllano la pulizia della cappa. Ma lo sapete cosa mi è successo ieri?
1: No.
0: Ero a New York per presentare la mia nuova creazione.
2: Cioè?
0: C'erano circa 2000 persone a cui ho servito il mio nuovo cocktail a base di amatriciana, cacio e pepe e ala di piccione.
2: Ottimo!
0: Contemporaneamente però è partita in filo diffusione la puntata dei matti nelle gare.
2: E quindi?
0: Sono spariti tutti, lasciando pure i bicchieri ancora pieni del mio nuovo cocktail. Fate più paura del conto al ristorante De Gracco.
2: Sicuri non siamo scappati per il cocktail, no?
0: Visto che ne è avanzato un bel po', sappiate che ve l'ho spedito a Radio 2.
2: Grazie, come se avessimo accettato, Ale.
0: Vi saluto, ma ricordate che il mio voto su questa trasmissione potrebbe confermare o ribaltare il risultato.
1: E quindi che voto ci dai?
0: Per me, matti dalle gare.
2: Attenzione.
0: No. Voto 2.
2: 2?
0: A meno che? Non beviate il mio cocktail.
2: Ci teniamo il 2, grazie.
1: Benissimo.
2: Cediamoci il 2, ragazzi. È bene. Dai.
1: Certo.
2: Iniziamo. Radio 2, matti alle gare.

0: compagnia in questo mercoledì 20 maggio, la sentite ridacchiare già, alla mia sinistra Chiara Becchimanzi, ben ritornata Chiaretta.
1: Ma buonasera Barticolucci.
0: Non ride invece alla nostra destra, giustamente perché si vergogna a partecipare a questa trasmissione, ma ce l'abbiamo fatto cascare di nuovo Antonio Mezzancella, il maestro.
2: Non mi vergogno per niente.
0: No?
3: Ma no.
1: Hai fatto di peggio nella
3: vita. Di peggio.
1: Come tutti noi del resto.
0: Effettivamente sì. Salutiamo come sempre in regia Peppe Verdele, grazie Peppe per sopportarci e supportarci in vostra compagnia fino alle 19.30. Allora, di cosa parliamo in questo 20 maggio? Ieri ci è sfuggito, meglio, non avevamo tempo di citarlo, quindi lo stiamo riprendendo ora, perché il compleanno è stato il compleanno dell'autostrada A1, l'autostrada del sole. Compiuto 70 anni, signori. Allora, autostrada fondata nel 1956, il 19 appunto maggio, e compie 70 anni, ragazzi.
1: Ma sai che non pensavo fosse così già in età pensionabile.
0: Eh beh, sì, 70 anni, tra l'altro, perché parliamo di autostrada? Perché l'autostrada noi la viviamo anche in maniera metaforica come quella che è stata una via che ha collegato l'Italia, è stata in 8 anni sviluppata per 750 chilometri, quindi tantissima roba.
1: Tantissimo.
0: Anche in pochissimo tempo. E l'autostrada sicuramente è il luogo in cui tutti noi abbiamo dei ricordi, a volte anche divertenti, se pensiamo al passato, come si viaggiava senza aria condizionata, con le valigie legate al tetto, con lo spago.
1: Ma senza aria condizionata è esattamente come viaggio io.
0: Come viaggia Chiara.
1: Io non ce l'ho l'aria condizionata nella macchina.
0: Infatti Chiara, per arrivare qui in radio, lei parte alle 4 del mattino ancora, parcheggia, poi prende il treno e ritorna a Ostia.
3: Comodo.
1: Infatti quando metto il navigatore sul telefono, il dispositivo mi dice sempre dispositivo in surriscaldamento.
3: Certo, lo lascia il sole. Ma scusa, tu vieni senza aria condizionata ma sfissurando i finestrini, oppure
1: certo col vento
3: serra?
1: In faccia vento proprio in
3: scusa
1: così.
3: Quando vai a 130 in autostrada,
1: ma la mia macchina non ci arriva
3: a 100, no,
1: forse non hai capito che macchina ho.
0: A 130 si disassembla, cioè partono le ruote,
3: un risciò,
0: sì, un risciò, si stacca il tetto tipo Ben Hill, diciamo.
1: Voglio... Sai che stanotte ho sognato che mi ho sognato che aprivo la portiera della macchina e mi rimaneva in mano tutta la
0: Sai che non è un sogno, potrebbe essere vero. realtà. Ok. Perché lei si ostina, non vuole cambiare la macchina,
1: no.
0: Per carità, ma vuol dire, a una certa età, cioè più di 35 anni sta macchina,
1: è quasi più della insomma autostrada del sole, stiamo lì
0: esatto, a metà.
1: Anni percepiti. Però io ce l'ho un aneddoto carino in autostrada.
3: Sì.
1: Allora, dovete sapere che io prendevo sempre, la prendo ancora, la Salerno Reggio Calabria per scendere in Sicilia ad estate. E quando ero molto piccola, ma ti parlo forse non avevo neanche un anno, i miei mi lasciavano nel seggiolino dietro, avevo accanto a me questa scatola di biscotti infantili molto famosi che non nomineremo.
0: Sì.
1: Ebbene, io in un paio d'ore di autostrada a un anno circa di età mi sono finita tutta la scatola. Hai presente quella rettangolare?
0: E perché te lo ricordi?
1: Me lo ricordo perché mia mamma lo racconta come un evento fantastico. Perché lei si è girata e ha detto: ma Chiaruccia, ma cosa hai fatto? E io ho
3: tutta
1: risposto,
3: salute.
1: Ho risposto: mamma, pappa.
0: Pappa, mamma, pappa.
3: Pappa. Ma che pappa?
0: E che pappa? Tu invece hai dei ricordi particolari?
3: Ho un ricordo di avrò avuto 20 più, poco più di 20 anni. Devo fare uno spettacolo, uno dei miei primi spettacoli fuori dall'Umbria, ma molto fuori, quindi a Marina di Sibari, in fondo alla Calabria.
0: Sì.
3: E allora il giorno dopo io facevo anche un lavoro normale, lavoravo in un negozio di moto.
0: Sì.
3: E quindi mio padre mi portò giù in macchina. Però siccome poi dovevo lavorare la mattina dopo, mi riportò e io tutto il viaggio l'ho fatto praticamente abbattendo uno dei due sedili posteriori con un cuscino e una coperta, io dormendo mentre mio padre ha guidato tipo 8 ore, non lo so.
0: Il primo autista di Antonio Mezzancella, papà.
1: Sì. Ma questi genitori quante ne hanno fatte? Mamma mia.
0: Ha ragion veduta in questo caso, visto che poi Antonio, insomma, no? Sì. Ora vai con l'autista. Creiamo un po' di storytelling.
3: Sì, l'autista. Ambrogio.
0: Vogliamo sapere da voi che ci state ascoltando qual è la vostra esperienza divertente che avete vissuto in autostrada. Potete citare anche valigie perse, visto che i box, quelli rigidi che si usano ora, al tempo non c'erano, quindi si legavano appunto con i fili di spago. Io ne ho perse parecchie. Ricordo una trasferta con i miei genitori in montagna, arrivavamo lì, non c'erano più le valigie.
3: Quello dietro però ce l'aveva nel cofano.
0: Fatecelo sapere, come sempre, messaggi scritti o vocali al
1: 3487 300 200.
4: Mati Dallagare.
5: Matti Dallagare, il nuovo programma di Radio 2.

0: La voce un po' alta.
1: Un pochino. Stiamo parlando di Mattia Leale qui su Radio 2, ancora buon pomeriggio con Barti Colucci, Chiara Becchimanzi, Antonio Mezzancella. Stiamo celebrando i 70 anni di Autostrada A1, Autostrada del Sole. Vi stiamo chiedendo di scriverci anche tramite messaggi vocali qual è la vostra esperienza divertente che avete vissuto in autostrada. Tanti vocali, ragazzi. Poi ci sono anche parecchi aneddoti di Chiara Becchimanzi che sentiremo dopo. E anche vuoi citare il tuo, Antonio?
0: No, la cosa mia è quando sono partito con mio amico DJ, ma circa 20 anni fa, andammo a fare una serata, di ritorno avevamo la macchina sua, si fonde il motore della macchina e praticamente il compenso è stato totalmente devoluto per riparare la
2: macchina. Quelle date che ci vai pari.
1: Esatto.
2: Spendo.
1: Abbiamo vocale, tanti vocali, ne ascoltiamo uno, sentiamo chi è.
3: Carissimi, tanti anni fa, se pensate che ne 80 potrebbero essere 70 anni fa circa,
1: sì.
3: Io, mio padre e mio fratello stavamo viaggiando da Milano a Rimini con una 1100 e Fiat,
1: sì,
3: che a un certo punto si è bloccata e non è andata più. Ci siamo fermati in una piazzola di sosta, ci siamo resi conto che il motore praticamente era fuso, cioè una valvola si era incastrata. Mio padre, che era un ottimo meccanico insieme a mio fratello, ha smontato la testata, ha smontato il gruppo dei cilindri, ha chiesto un passaggio, è andato fuori, ha fatto rialesare il cilindro, siamo tornati indietro sulla piazzola, ha rimontato il motore e ripartiti per Rimini andando piano perché era in rodaggio.
1: Beh, vabbè, raga, ma che storia! Ma che storia! Anche perché non c'erano i carri attrezzi a portata di mano, dovevi andare alla prima colonnina SOS. Non so poi se all'inizio c'erano, penso neanche ci fossero.
2: Non mi trovi completamente impreparata su questo tema.
1: Lo approfondiremo. Intanto ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco.

Noi siamo Matti dalle Gare, Radio 2. Da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 ascolta i Matti dalle Gare solo su Radio 2.

0: 1, l'autostrada del Sole, che fu inaugurata il 19 di maggio del 1956. Tanti gli aneddoti. Tu, il tuo quale, Chiara, quale volevi dire?
1: No, oltre... vabbè, a parte il fatto che mi sono mangiata tutti i biscotti, ce ne sono tanti, ma ricordiamo che io faccio l'autostrada tutti i giorni perché il raccordo anulare mi pare che sia un'autostrada. Non no, è un'autostrada.
0: No,
1: un'autostrada.
0: No, non è autostrada il raccordo, no.
1: Ma scusa, e che cos'è?
2: Una strada statale.
1: Siete sicuri?
0: L'autostrada dove c'è il casello, sicuri? Non siamo
1: sicuri. Ma se tu esci dal c'ho ragione io, dice Peppe Verdel.
0: La ragione, il raccordo anulare è un'autostrada.
1: Certo,
0: ma siete sicuri di questo? Mi state prendendo questa responsabilità?
1: Ma metti il vocale.
0: Andiamo a controllare, perché l'idea di aver vinto su Chiara Becchimazzi.
1: Verde l'indicazione, verde.
0: È verde? Non lo so. Sentiamo un messaggio, ora andiamo a controllare. Chi è?
3: Autostrada Palermo-Catania, quasi giunti alle porte di Catania.
0: Sì.
3: Spacchiamo la turbina della macchina. A quel punto aspettiamo i soccorsi, chiamiamo il carro attrezzi. Dopo un po' si ferma un signore, un catanese, simpaticissimo.
0: Sì, sì.
3: Ragazzi, avete bisogno di aiuto? No, abbiamo già chiamato il carro attrezzi. Ah, ma nel frattempo volete due arachidi? Ovviamente pronunciate in catanese, nucidi americane.
0: Nucidi americane.
3: Questo apre il cofano della macchina, prende la bilancia e ci dà 10 euro di arachidi.
2: Ve l'ha venduta.
3: A quel punto noi, non sapendo che fare, gliel' abbiamo pagati.
0: E certo.
3: Morale della favola, quando è venuto il carro attrezzi, l'autostrada era un tappeto di bucce di arachidi.
0: Quante le avete
3: però
0: mangiate?
3: Insomma, siamo poi arrivati sani e salvi.
0: Grazie Antonino.
3: Un saluto da Antonino da Sciacca.
1: Questo
0: Antonino
1: vuol dire che il carro attrezzi è arrivato un po' in ritardo perché hanno avuto tempo di mangiarsi tutti le arachidi. Ma siccome
0: No, fermati un attimo, perché ovviamente ci stanno scrivendo, non è un'autostrada d'accordo, ma data agenziale. Quindi ovviamente la Becchimazzi, signori, cioè, dobbiamo fare una musichetta tipo Troma quando la Becchimazzi sbaglia.
1: Ma scusate, ma
0: tipo
1: allora
0: testa,
1: io questa cosa adesso la cerco, ma intanto questa cosa adesso la cerco e poi ne parliamo, perché
0: tu
1: non ne sono per niente
0: convinta.
1: Scusate, la 91 alla Roma Fiumicino è un'autostrada, giusto? E perché la 90 non è un'autostrada?
0: C'è un casello, lì c'è un casello.
1: Allora, a parte che a Sette Bagni c'è il casello.
0: Il casello.
1: Certo.
0: Vabbè, senti, fai la classifica.
1: Allora, facciamo,
0: stai inerpicando in una cosa.
2: Per quelli di Bergamo, poi non mi interessa, cos'è una...
0: Esatto.
2: Facciamo la
1: classifica.
2: Infatti
1: io la classifica l'ho fatta guardando oltre.
0: Brava,
1: diciamo che siamo andati fuori dal nostro paese. Sigla!

0: Allora, io ti ho fatto la classifica delle autostrade più assurde del mondo.
1: Bella, bellissima.
0: Ce ne sono tantissime, ne ho scelte tre, perché l'idea sarebbe di andare da un punto A a un punto B, ma alcune strade aggiungono non solo altre lettere, proprio altri alfabeti.
1: Ah, sì?
0: C'è una meraviglia in giro. Allora, al terzo posto ci ho messo l'autostrada che attraversa il mare. Overseas Highway, Stati Uniti, più di 180 chilometri tra ponti e oceano, che collegano le isole delle Florida Keys.
1: Sì, certo, in Miami.
0: Guidi e intorno hai praticamente solo acqua. Hanno preso molto sul serio l'espressione strada panoramica, devo dire.
1: Sì.
0: È probabilmente l'unica autostrada al mondo in cui l'ansia da traffico diventa ansia da tsunami.
1: Eh sì, può essere, sì.
2: Tipo la Miralago, guarda.
1: Esatto.
0: Comunque, se sbagli l'uscita, nuota.
1: Nuota, sì.
0: Secondo posto ci ho messo l'autostrada con gli attraversamenti per granchi.
1: Ah, è vero, dov'è? In Australia.
0: Christmas Island, in Australia, bravissimo. Ogni anno milioni di granchi rossi migrano verso il mare e le strade vengono chiuse per lasciarli passare, perché è importantissimo per la biodiversità, come direbbe anche Mario Benedetto. Ci sono tunnel, ponti, deviazioni, tutti per i crostacei. È probabilmente l'unico ingorgo stradale in cui il traffico laterale cammina di lato.
1: Di lato, sì, in questo caso sì.
0: È al primo posto una cosa lirica, direi, molto poetica, perché in Giappone c'è la Musical Road, un'autostrada musicale. Cioè, in alcune strade giapponesi l'asfalto è inciso in modo tale che, guidando alla velocità giusta, le ruote producono una melodia.
1: Ah, sì?
0: E così hanno risolto anche il problema del superamento dei limiti, perché se acceleri troppo vai fuori tempo.
1: Vai fuori tempo.
0: E quindi, e questi giapponesi, vabbè, diciamo che con il karaoke si sono fatti un po' prendere la mano. Adesso pure per i pneumatici, ma per gli pneumatici. Ma peccato per le radio, però, che perdono un po' di appeal. Ecco perché ci volevano mandare in Giappone a noi. Infatti, vedi, per questo. Comunque, la morale è: alcune autostrade esistono solo perché l'importante non è la meta, ma il viaggio.
1: Brava Chiara.

0: perché ci scrive: ha ragione Chiara Vecchi Manzi a dire che il grande raccordo delle grandi città sono autostrade non a pagamento. Altri dicono no, non sono autostrade. Io vorrei però una persona, insomma, che proprio istituzionalmente ci possa.
1: Allora, amministratore delegato di autostrade.
2: Facciamo questo appello: se c'è qualcuno che vuole, che ha l'autorità e l'autorevolezza per intervenire sull'argomento, chiaramente non siamo noi tre.
1: Noi.
2: Scriva un messaggio al 3487 300 200, che lo mettiamo in onda, perché io voglio una riabilitazione.
1: In onda verde, direi.
2: No, assolutamente. In onda verde.
0: Fateci sapere, pensiamo questa quisquiglia ce la portiamo fino a fine stagione. Intanto ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, state qui.

0: Gaia, Bossa Nostra, ci traghetta direttamente all'estate alle 18.35. Matti dalle gare su Radio 2 mentre Antonio Mezzancella fa dei vocalizzi. Ma continua, ci piace.
1: Ma sentite la voce esaltata.
0: Sono soddisfatta perché abbiamo chiamato Autostrade per l'Italia.
1: Chiedendo appunto Lumi, ma il raccordo anulare delle grandi città è un'autostrada, sì o no? Signori, purtroppo ha ragione Chiara Becchimari.
0: Vabbè, purtroppo sì. Addirittura.
2: Per una volta.
1: Non scende più dal piedistallo.
0: Guarda, è l'unica soddisfazione di viabilità che mi posso prendere in 40 anni di vita, quindi lasciatemela.
1: Va bene Chiara, sei stata brava e molti ascoltatori ci hanno scritto appunto il 348 7300 200, confermando la tua tesi, che non è tesi, è proprio verità.
0: È verità. Tra l'altro io per niente pignola ho costretto gli autori a chiamare la l'ente, quindi vabbè. Ma mi pare che adesso sia il momento di giocare.
1: Allora, è il momento di giocare e omaggiare uno degli ascoltatori di Mattia Legare qui su Radio 2 con la nostra Red Bag, al nuovo gioco dei Mattia alle gare. Volete sapere di cosa si tratta?
0: Beh, se proprio ce lo vuoi dire.
1: Prima sigla però, sigla, senti qua.

0: occhio, occhio.
1: Signore, attenzione, occhio al tagadà.
2: Ma dai,
1: ringraziamo Peppe per te per questa sigla. La canzone mescolata, di cosa si tratta? Allora, ecco, il maestro Antonio Mezzancella, esperto in voci, sì, nonché
3: in cocktail. No,
1: no, celeberrimo anche pianista, voglio dire. Si esibirà ora in un esercizio di stile, in un virtuosismo, perché userà la voce di un cantante,
3: esatto,
1: la melodia di un'altra canzone di un altro cantante e il testo
3: di un altro cantante,
1: di un altro cantante ancora. Quindi voi che ci state ascoltando dovete riconoscere esattamente tre cose: quindi la melodia di una canzone, il cantante che l'ha
2: imitato
1: e il testo della canzone di un altro cantante ancora.
2: Cioè, praticamente lui fa quello che faccio io ogni volta che bevo un bicchiere di vino. A me basta un bicchiere di vino per stare in quello stato, quindi
1: dovrebbe essere facile per te riconoscerlo.
2: Beh, non lo so.
1: Vediamo. Voi che ci state ascoltando, mi raccomando, come diciamo sempre qui ai Matti alle Gare, aprite le orecchie, perché insomma non è facile, soprattutto per il maestro. Maestro, è pronto?
3: Sì, mi si è arrovellato il cervello.
1: Prego.

0: mamma mia,
1: no, scusa, ci eravamo incantati, non volevamo che finisse mai.
0: Ma la difficoltà mentale a fare questa cosa,
1: mi si è intrecciato il cervello solo a sentirlo.
0: Beh, complimenti maestro. Allora, voi amici di Radio 2, avete indovinato di quale canzone si tratta nella melodia, di qual è il testo e del cantante? Se sì, ovviamente siate i primi a scriverci al
1: 348 7300 per la Red Bag.
0: E ora i miei amici, posso salutarli? Un abbraccio ai Planet Funk, Alex Neri.
1: Sì, sì, tutti amici tuoi.
0: Marco Barone.
1: Sì, sì, vabbè, vabbè, non ci crede più nessuno.
0: Sono contentissimo di sentire questa canzone in questo pomeriggio, in questo mercoledì 20 maggio qui a Radio 2. Anzi, se potete, alzate un po'
1: il volume.
0: Scaricate un po' di pensieri.
1: E cantate ad alta voce.
0: Planet Funk, Another Sunrise.

0: Anche Another Sunrise, 18:42, state ascoltando Radio 2, i matti alle gare, Marti Colucci, Chiara Becchimanzi, il maestro Antonio Mezzancella, a cui va il nostro applauso perché si è esibito in un esercizio difficilissimo, ovvero il nuovo gioco dei matti alle gare, la canzone mescolata. Ha cantato una canzone sulla base di una canzone famosa, usando la voce
1: di un'altra canzone e la voce di un altro cantante.
0: Allora, ma come sempre,
2: Only the Brave.
0: Gli ascoltatori di Radio 2 sono bravissimi, siete in tanti ad aver risposto correttamente al 7 300 200, ma la più veloce è stata Serena da Roma.
2: Ciao Serena.
0: Serena,
3: ciao a tutti, eccomi, mi sentite?
2: Eccoci, sì, perfettamente. Come stai, Serena?
3: Adesso siamo sicuramente più contenti, io, mio marito e mio figlio, perché eravamo imbottigliati nel traffico e abbiamo deciso di provare a giocare con voi, e siamo felicissimi che la nostra collaborazione, perché ognuno ha messo un elemento,
0: abbia
3: fatto vincere.
0: Ma che bravi! Senti, vuoi darci la soluzione? Perché io, cioè, ho avuto difficoltà.
3: Assolutamente, un esercizio difficilissimo.
0: Difficile.
3: Allora, il cantante è Mahmood. Okay. La base è della Donna Cannone di Francesco De Gregori, sì, e il testo di Come mai degli 883.
0: Ma bravi!
2: Senti Serena, come si chiamano tuo marito e tuo figlio? Così diamo un bravo anche a loro.
3: Claudio, mio marito, e Francesco, il mio piccolino.
0: Bravo Francesco! Allora, vogliamo riascoltare la canzone smontata dal maestro Mezzancella, così per avere una verifica in corso.
1: Esatto.
0: Prego maestro.
1: Vai. Il testo era di questa.
4: Le notti non finiscono all'alba nella via. E poi c'era...

0: poi c'era il cantante.
1: Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Uno con i brividi,
2: bravo maestro, che meraviglia. Io ascolterei per tutta la puntata il maestro che canta.
3: Molto meglio di noi sarebbe comunque. Serena, bravissima e bravissimi.
2: Serena,
4: grazie, posso approfittare, visto che ho salutato tutta la famiglia, sì, e mandare anche un abbraccio gigante a mia mamma Paola che vi ascolta sempre.
2: Ma certo,
4: la salutiamo
2: anche noi, vi abbracciamo, grazie per la fiducia,
4: grazie,
2: e
4: grazie
2: l'affetto con cui ascoltate Radio 2, in particolare anche Mattia Legare. E vi abbracciamo tutti e buon rientro a casa.
4: Grazie infinite, grazie davvero.
2: Ciao Serena.
3: Ciao.
4: Ciao.
5: Il nuovo programma di Radio 2.

0: sì, sì. Achille Lauro, comune importante.
1: Si disannuncia da solo, scusa.
0: Avevo chiesto a me se Antonio Mezzancelli si annuncia come Achille Lauro. Si è rifiutato, dice basta, ho fatto già il gioco.
2: Infatti, ma Antonio non è un jukebox, abbi pazienza.
0: Ma io Antonio, siccome ci conosciamo da tempo, quanti anni? Più di 10 anni.
1: Più di dieci anni
0: là, quindi io lo terrei a casa con me tutto il giorno perché di una.
2: Ma lui non sarebbe felice.
0: No, lui non sarebbe felice, non
1: soprattutto
0: credo.
1: Accanto alla frutta, mi metti. Al tavolo accanto alla frutta. Vabbè.
0: Allora, Mattia Legare, Radio 2, Marti Colucci, Chiara Becchi Mazzi, Antonio Mezzancella, ci fermiamo un attimo, state qui che torniamo fra pochissimo con tante novità.
2: Non vi andà!

0: Signore e signori, attenzione, inizia il giro veloce sul Tagadà.
1: Ma basta con questo Tagadà.
0: Attenzione, signorina, signorina, attenzione, si crepa bene, ok?
2: Si vince sempre.
0: E tocca a te, Chiara.
1: Sto facendo quella sul Tagadà.
0: Quella di spaventa.
1: Licenziati in 3, 2, 1
0: 0, 0 Can't Wait, Bob Sinclair featuring Chiesa, 18.54 Radio 2 in Matti alle gare. Siamo noi ovviamente Marti Colucci, Chiara Becchimazzi, maestro Antonio Mezzancella. Abbiamo aperto la trasmissione parlando del 70° compleanno dell'autostrada 1, Autostrada del Sole, che è stata inaugurata il 19 di maggio del 1956, ragazzi.
2: Auguri.
0: E ovviamente non potevamo non citare una notizia matta legata all'argomento di puntata. Sigla.
1: Faccela sentire.
0: Che per tutti gli ascoltatori Matti alle gare, a tutti gli ascoltatori abbiamo chiesto appunto di ricordare un momento divertente vissuto in autostrada. Anche spiacevoli ce ne sono stati. Tu non vuoi dire quello che ci hai detto prima?
1: Ma dietro il camion. No, spiacevoli, poi ci sono gli incidenti, ma non li voglio citare.
0: No, gli incidenti. Lasciamo non hai perso mai niente, non hai fatto mai nulla di particolare.
1: No, non ho perso nulla se non tempo, tanto tempo. Tanto sai che diceva mio suocero, cosa? Una volta che abbandonava una coda, diceva sempre: lasciamo l'allegra compagnia, va.
0: Ecco.
1: È una cosa che mi fa volare, la dico sempre quando mi smarco da una coda.
2: Ed è una domanda anche talvolta.
0: Sì, avrebbe potuto dirlo anche questo signore, perché vi cito questa notizia che viene, ci giunge dalla Francia, non è recentissima, però va sempre citata questa notizia, perché non so se l'avete letta un anno fa circa, è stata ribattuta su tutti i giornali. Questo signore con la moglie va a un autogrill francese, fanno colazione, la moglie va, si assente un attimo per esigenze fisiologiche, lui risale in macchina, fa benzina e parte.
2: Vabbè,
0: si sarà scordato, si sarà fermato. No, si accorge dell'assenza della moglie dopo tre ore di viaggio.
1: Ma è un genio questo uomo.
2: Hai chiesto silenzio?
1: Evidentemente non parlavano poi tanto.
0: Non lo so, e dopo tre ore di viaggio poi è stata ribattuta.
2: Andavo d'accordo.
0: Andavo d'accordissimo. Oppure è stato un modo, insomma, per
2: un velato messaggio per dire: guarda, non sei gradito.
0: Sai che ho viaggiato bene senza di te, non lo so.
1: Sai che anch'io sono stata dimenticata durante una gita a scuola. Sì, al liceo, la mia classe, i professori e tutto mi hanno lasciato da una parte e io sono rimasta sola, sono uscita e non c'erano più.
0: Ma questo è un trauma bruttissimo.
1: Sì, è vero, infatti ho visto che voce triste.
0: E come hai fatto, scusa, a ritornare?
1: Praticamente eravamo a Milano, io mi ricordavo che dovevamo andare alla Pinacoteca Ambrosiana e quindi ho fermato due avvocati, mi ricordo, molto gentili, che a piedi mi hanno accompagnato alla Pinacoteca di Brera, però, perché non avevano capito. E quindi ho girato Milano a piedi con questi due avvocati.
2: E hanno fatto anche causa, tra l'altro, alla
1: la
2: maestra.
1: Scuola,
0: quando è tornata gli amici, ho detto: ma perché sei tornata?
1: Dileguati. Sì, sì, ero molto popolare al liceo.
0: Va bene, allora, fra poco vi diciamo che un grande ospite ritorna qui ai Matti alle gare in collegamento con noi. Tornerà ovviamente in maniera prepotente, lo diciamo, direttamente dall'Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci.

0: Vaso Paradiso, Romantici, Radio 2, Mattia Legare. Continuiamo a parlare di autostrade, di inconvenienti e anche momenti divertenti che avete vissuto in autostrada. Ci scrive Atos di Cesena: io ho lasciato una macchina fotografica in autogrill in Austria, me ne sono accorto l'autogrill seguente, ho telefonato, sono tornato indietro e ho trovato tutto.
1: Perché era in Austria?
0: Vabbè, no, magari può succedere anche qui in Italia.
1: Sì, che la perda, non so se la ritrova, però dai, su.
0: A proposito di paesi esteri, ci chiede Verdani, regia, mi confermi che in collegamento con noi Sal Da Vinci. Sal!
2: Ciao ragazzi!
1: Ciao!
2: Grazie, ciao. grazie veramente. Un saluto a tutta Radio 2.
1: Grazie.
2: A tutti i mattinali.
1: Grazie.
2: A tutta Napoli.
1: Sì,
2: A tutta via Domenico Capitelli.
0: Sarebbe sì.
2: E dove sta il bar di Pasquale? Detto Pasqualino. Ciao Pasqualino!
0: Ma chi è?
2: Lui sforna le sfogliatelle più buone del mondo.
1: Ah.
2: Che tutte le mattine, ogni mattina quando vado a fare la colazione, mi offre le sfogliatelle a tutta la mia famiglia, a tutti i miei nipoti.
0: Sì,
2: di primo, pure. Di secondo, di terzo, di quarto e di quinto
1: ma grado. Quanti nipoti hai?
2: Grazie a tutti.
1: A te
2: un saluto caro a Pasqualino, perché sta passando un momento di difficoltà. Stranamente quello che incassa per preparare le sfogliatelle è inferiore a quello che spende.
0: Magari se andate in meno prende sfogliatelle gratis, non lo so.
2: Forza, Pasquale, grazie. Io e la mia famiglia siamo tutti con te, soprattutto a colazione.
0: Certo. Ma scusami, ma dove sei, Sal?
2: Allora, stavo ascoltando Radio 2 in macchina. Sto tornando dall'Eurovision.
0: Ma è finito domenica, ma ancora devi tornare. Che c'è?
1: No. Piange, sta piangendo.
0: Sal!
2: Ma scusate, ragazzi, non saggio come ce la fa.
1: Ma perché?
0: Che è successo?
2: No, ragazzi, sono bloccato al casello di Vienna.
1: Sì. No.
2: Qui ci sta una signora che mi dice carta.
0: Sì, la carta, sì.
2: Ma io giro solo con i condanni.
0: No.
2: La carta non la tengo.
0: È scritto una canzone, immagino, sì, questo dispiacere stai vivendo, sei fermo lì al casello.
2: Tenevo giusto un piano qua in macchina.
0: Sì.
1: La signora sarà contenta, la signora del casello.
2: Ho scritto sta canzone qua.
0: Sì.

0: Andate a riprenderlo, ascoltatori e ascoltatrici di Radio 2.
1: Hai messo in musica un dispiacere, non da bene. Sì.
2: Da qua, sesto.
1: Portate una carta prepagata, sale, qualcosa.
0: Raccata un casatiello.
1: Non ti puoi far alzare la sbarra.
2: Non si alza
1: la sbarra. Vabbè. Troveremo qualcuno ora nei torni di Vienna.
2: Salza niente.

0: avuto ragione citando il grande raccordo anulare come autostrada. Non lo sapevamo. Brava Chiara!
1: Grazie,
0: brava,
1: vabbè, Chiara. Ma non.
2: Non solo perché il cartello è verde, perché a volte anche in alcuni raccordi stradali c'è il cartello verde, anche se ancora non sei in autostrada.
0: Ah sì? Beh, vabbè, ora ci nerpichiamo in discorso.
1: Sì, sì, però c'è quel simboletto. Comunque, poi, grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici
0: che ti hanno sostenuto.
1: Che mi hanno sostenuto, e grazie del vostro voto lo porterò a frutto, ma anche che ci hanno specificato che anche la Salerno e Reggio Calabria è senza casello, sì, insomma, che no, ci sono autostrade gratuite, esistono, ecco, insomma, vabbè, abbiamo risolto il busillis, come direbbe Camilleri.
0: Tra poco risolveremo i problemi di cuore col manuale di Chiara. Intanto ci fermiamo un attimo, torniamo come sempre fra poco.

0: Nosotros somos Mati Dalegare, Radio 2.
1: Hi, Mati Dalegare, I'm Harry Styles. Hey, listen, every day, Mati Dalegare. Un saluto a Bardi Colucci e mi alleno sempre con lui. Ciao, Bardi.

0: Voglio ringraziare il mio amico Harry Styles per la sua American Girl che ha composto a Roma. Sappiamo tutti, viva Roma. E qui mi sfoto una Radio 2 perché
1: va in palestra con lui.
0: Si allena con me, cosa posso fare?
2: Sì, adesso tra un po' ci racconta questa canzone, ha un suo contributo.
0: Te l'ho mai detto?
2: No, però
0: l'ho sottinteso.
1: Come se.
0: Hi Harry, ciao Harry.
2: Hi Harry. Ma adesso è arrivato il momento che è richiesto, diciamo, da tutto il globo terracqueo, ma soprattutto a grande richiesta del vigile che oggi mi ha fatto la multa, il manuale per la coppia che scoppia.
0: Quante coppie scoppiano ormai? Chiara, delle soluzioni.
2: Troppe. Non è tanto difficile trovare qualcuno, è difficile poi restarci insieme, no? Noi ne sappiamo qualcosa tutti e tre, giusto?
0: Soprattutto il tuo ragazzo, Claudio, resisti, bravissimo.
2: Ciao amore mio, ogni riferimento è puramente casuale. Allora, sfogliamo ancora il capolavoro di questa grande autrice, Clara Bergman, che appunto è autrice di testi rivoluzionari, come Non sono arrabbiata, introduzione alle minacce.
0: Esatto.
2: Le relazioni tossiche, dove trovarle, tra cime tempestose e 50 sfumature di grigio. C'è una bella parabola letteraria. E ai marsi, ai tempi della batteria al 2%, che comunque ha un suo senso. Una delle più grandi pensatrici contemporanee, nel senso che pensa e basta.
0: Poi basta.
2: Non si sa. Allora, dal capitolo tecniche avanzate di freddezza emotiva arriva il nostro primo consiglio. Allora, per creare mistero nella coppia, ogni tanto provate a dire niente, anche quando in realtà c'è effettivamente qualcosa.
0: Ma già lo fate ora.
1: Le donne sempre.
0: Generalizzare.
2: Facciamolo tutti, perché il romanticismo nasce dall'incertezza, dice Clara Bergman, e anche diverse gastriti. E la gastrite tiene viva il desiderio.
0: Anche
2: no?
0: Reflussi, devo dire.
2: Reflusso, insomma, sì. Allora, invece dal capitolo la manutenzione affettiva, perché le relazioni non si aggiornano da sole, arriva questo secondo consiglio. Allora, se date per scontato che il partner debba capire da solo, da sola, non state comunicando, state lanciando indovinelli con conseguenze emotive.
0: Dei rebus più che altro.
2: L'amore non è telepatia con risentimento incorporato. No, se vuoi che lo capisca qualcosa, spiegagliela.
0: Claudio, hai capito? Diglielo.
1: L'ABC.
2: Clara Bergman scrive proprio spiegagliela con la J, un po' romanese. E convivenza creativa, arredare casa con i compromessi, arriva il numero 3. Per restare insieme scegliete le vostre battaglie. Sì. Perché se iniziate una guerra ogni volta che qualcuno lascia una tazza nel lavandino, a fine mese se non firmerete la pace neanche se interviene l'ONU. Quindi in amore il problema non è discutere, il problema è quando ogni litigio sembra l'ultima puntata di una serie che andava chiusa almeno 3 stagioni fa.
0: Brava Chiara, molto utile, molto utile.

0: Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Matti dalle gare su Radio 2 alle 19:19. Stiamo ancora insieme per un'altra decina di minuti. Io che sono Chiara Becchimanzi.
1: Certo, l'ego non esiste in questa radio, no, no. Ce l'abbiamo comunque assopito.
0: Ma io mi presento perché credo giustamente che nessuno abbia idea, certo, di chi io diavolo io sia, e quindi lo ridico.
1: Per te stessa, soprattutto,
0: e per tutti gli altri.
1: Marti Colucci, maestro Antonio Mezzancella. Chi manca quest'oggi? Manca il professore Mario Benedetto, che abbiamo intercettato telefonicamente, se non altro per capire dove si trova. Prof!
2: Pronto.
1: Sì, dove si trova, prof? Scusi.
2: Sono in missione per conto del sapere,
1: certo.
2: Sera,
1: sì,
2: in
1: dove?
2: Particolare del sapere essere solidali. Qui all'evento di cui abbiamo parlato ieri, sentite in sottofondo,
1: no,
2: l'evento dei nostri amici animali.
0: Storie animali.
1: Della nostra amica Zavoli, giusto?
2: Esatto. Questo premio Storie Animali, di cui Radio 2 è partner, e che è in corso proprio adesso, lo sentite?
1: Sì.
2: E stanno ricevendo molti riconoscimenti, e vi dico, ci sono delle bellissime storie degli amici animali non abbandonati, ecco, e colgo l'occasione di ricordare, ci saranno appunto, se ne parlerà, se ne continuerà a parlare, lo faremo anche noi, perché tanti piccoli animali e amici dell'uomo sono stati salvati anche dall'abbandono, e devo dire bellissime storie, guardate, infatti mi fa piacere ridare questa buona notizia e aprire un po' così, è ancora in corso, sentite?
1: Assolutamente sì, no, è importante rimarcare, abbiamo fatto...
2: Chi
0: sta parlando? Credo che abbia rivolto il telefono verso l'audio.
1: Mario.
2: No, io sono, ci sono.
1: Sì, ma chi è che sta parlando? Facci vivere un po' il momento. Cioè.
2: In questo momento c'è uno dei nostri conduttori,
1: che
2: è Savino Zabba. Savino
1: Zabba,
2: esatto, che sta intervistando Damiano Giordano, uno dei testimonial di questo premio, e sta raccontando una delle tante storie appunto degli amici dell'uomo al fianco dell'uomo, devo dire molto emozionante.
1: Prof,
2: molto emozionante, adesso c'è un video, sta partendo questo TG Miau, un telegiornale così definito animale, che racconta belle storie legate in particolare ai gatti, in questo caso agli amici dell'uomo.
0: Sì, perché
2: gatti.
0: Damiano Giordano è un grande narratore sui social della sua vita con i gatti, per chi non lo sapesse.
2: Esattamente.
1: Mario, allora, nel rimarcare l'importanza appunto di questa iniziativa e storia animale, nei riconoscimenti che vengono dati appunto in questa serata meravigliosa in cui tu sei presente, ti posso chiedere una cosa alla Mattia alle gare? Cioè, te la possiamo chiedere?
2: No, non la potete chiedere perché vorrei dare una seconda buona notizia.
1: No, prof, ci faccia un miau.
0: Certo, per forza.
1: Ci faccia un miau.
2: È un momento sacro, il PG miau in questo momento l'ho citato giornalisticamente in modo, non è che, però vi prometto che domani in studio ne parliamo.
0: Ma neanche
2: voglio
0: un ululato.
2: Posso dare anche un plauso?
1: Sì,
2: a un'altra buona notizia di oggi, ho molto questa apertura sui 70 anni all'Autostrada del Sole.
1: Sì.
2: Ricordiamo.
1: Niente, l'abbiamo perso.
3: Ricordiamo
2: che queste autostrade, grazie a iniziative anche come queste, sono sempre meno teatro di abbandono e sono sempre più teatro di connessione di vite umane e animali, e appunto di infrastrutture morali e materiali che collegano il nostro paese. Siamo felici di celebrare tutto ciò che è connessione, che è condivisione, tutto ciò che a livello infrastrutturale ci unisce, che diventa teatro appunto non di abbandono ma di viaggi, come ricordava anche Chiara, no? Perché il bello della meta non è solo la meta stessa, ma anche tutto il percorso che si fa a raggiungerlo, e l'opera, la grande opera e l'emozione nel vivere questo viaggio è per noi un grande regalo, ecco, accompagnato dalla storia degli amici animali e del PG Miao, che sono felice di ricordare come momento di informazione su queste buone notizie.
1: Grazie per essersi collegato con noi direttamente da Storie Animali, questo evento meraviglioso che sensibilizza, premia tutti gli artisti che si sono spesi appunto per la salvaguardia dei nostri amici a quattro zampe, non solo.

0: mercoledì 20 maggio alle 19.26 di Matti alle gare su Radio 2. Grazie come sempre a tutti gli ascoltatori, grazie a chi ci ha scritto un messaggino d'affetto, a chi ha partecipato al nostro argomento di puntata, e come sempre ringraziamo tutta la squadra partendo da lei, colei che aveva ragione riguardo il raccordo anulare, che è un'autostrada, Chiara Becchimanzi.
1: Ma grazie, è sempre un piacere stare qui con te, Barti Colucci.
0: Grazie, grazie al maestro, amico, persona eccezionale, artista incredibile, Antonio Mezzancella.
2: Grazie, grazie, sempre un piacere anche per me. Grazie.
1: Tutte Antonio, le sue famiglia. Voci. Grazie.
0: E ovviamente il ringraziamento speciale al nostro regista Peppe Verdelli, a tutta la squadra di Mattia Legare, da Roberto Idda, Laura Zullo, Donato Moscati, Simone Calomino,
1: Annalisa Montaldo.
0: Annalisa Montaldo. L'appuntamento è come sempre domani 18:19:30 a Radio 2. Matti da Legare. Ciao.
3: Quale insegna lì?
4: Te ne del nocchio, è tutta storta.
5: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
4: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
6: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
4: Sul 2? Perché le minga sul radio?
5: Da noi la mattina inizia sempre col 2.
7: Good Morning Radio 2, il morning show da

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.

0: 22 maggio 1980 la software house giapponese Namco distribuisce il videogioco Pac-Man.
1: No!
0: Sì,
1: il Pac-Man. Quello che mangiava.
0: Sì, meraviglioso.

0: però.
1: Attenzione.
0: Il 22 maggio del 1762, nella serata, viene inaugurata la Fontana di Trevi nella sua forma attuale. Vi ricordate questa cosa? Proviamo io col cellulare, ragazzi, proverò a farvi sentire l'audio. Marcello, come here.
2: Questa è qui dalle 3:30 per provare questo.
0: Per fare questa gara.
1: Io c'ero alla fondazione comunque.
0: Sì. Immaginiamo, nonnino caro.
3: Il 22 maggio del 1963 il Milan diventa campione d'Europa per la prima volta nella sua storia.
1: Io c'ero.
3: Vincendo il rimonta 2-1 sul Benfica e diventando la prima squadra italiana a conquistare questo titolo.
0: Una notizia caso proprio hai dato, vedo.
2: Scusami, con chi?
3: Contro il Benfica.
2: Bellissima squadra, ragazzi, io adoro quella squadra. Io me la voglio far tatuare.
0: Portoghese.
2: A me piace solo il titolo, cioè il nome.
0: Certo, io ho visto lo stadio a Lisbona.
3: Vabbè, pensa, a proposito di sport, sì? Oggi a Milano, questa mattina, nelle strade, sta andando in scena la famosa 5:30, la maratona.
0: Che voi volevate fare? Non fare il vago.
3: Allora, volevamo promuovere stile di vita.
0: Ma morivate prima di arrivare in onda. Ma dove volete andare voi due vecchiette?
3: Correre,
0: correre! Correre, correre!

0: quelli che aprono il palinsesto di Radio 2.
1: Perciò prima di tutto facciamo le presentazioni. Chi c'è per la quota rosa? Abbiamo
2: la bionda Sarah Jane e per gli eroi del dritto salutiamo il nonno.
1: Al centro della tavolata c'è
0: il maestro Max Zoara
1: e l'alunno indisciplinato Luca Brescia.
2: Milanese imbruttito.
0: Va bene, salutiamo gli ascoltatori di Radio 2. Buongiorno, buongiorno ai professionisti, buongiorno ai mattinisti, buongiorno agli sveglioni e agli eroi.

0: Sveglia, sveglia, buongiorno. Sveglia Gorillaz. Feel Good Inc., il più grande successo dei Gorillaz del 2005. Pensate che il rap, la strofe, vi ricordate i mitici Della Soul?
1: Ma certo, ragazzi, Della Soul hanno segnato la dance mondiale.
0: Rap, rap.
1: La dance. Allora, hanno segnato la new.
2: Lasciamo stare.
0: Vabbè, allora, oggi, se... tra le altre cose, sì, compie 100 anni anche la settimana lavorativa di 5 giorni.
2: Ah.
0: In Italia, quindi direi che dopo 100 anni potremmo anche cambiare, no? Portarla a 4.
1: Uno.
3: Io c'ero, io c'ero.
2: Tu c'eri, Nino, tu eri ovunque nel passato, non Nino.
1: Ma perché prima di quant'era?
0: Non lo so, però è 100 anni che in Italia si lavora 5 giorni alla settimana. Immagino che sia stata di 7.
1: Beh, qui a Milano non è mai cambiata, eh? 7 su 7, 24 su 24, ragazzi.
0: Però ci sono paesi che adottano il 4 giorni alla settimana: Belgio, Irlanda e soprattutto Nuova Zelanda.
1: Okay. Ragazzi, io sono. A me piacerebbe la cosa dei 4 giorni.
0: Dal lunedì al giovedì.
2: Io ho
0: così
2: letto un libro di Silvana Agosti, Lettere della Kirghisa, e diceva di lavorare 4 giorni.
0: Ma no, ma pensa che fortuna se lavorassimo 4 giorni.
1: No.
0: Oggi non ci sarebbero le good news del direttore Dario Spalmaburra.
1: E invece no, la gente si alza la mattina per questo.
4: Questo programma è offerto da Spalma Drink e vi ricordo che in Good News sono presenti inserimenti di prodotti a fini commerciali.
1: Spalma Burro, questo non si può fare.
4: Ma come no?
1: Allora, e poi non dica stupidate.
4: Perché?
1: Alla gente non gliene frega niente. Siamo in radio, non si può vedere.
4: Ha ragione. Signor imbruttito, quando ha ragione, ragione.
1: Meno male, per una volta, ma ha ragione, sono contento. Dai.
4: Quindi va detto a voce. Accanto a me, gusti mango, maracuja, cocco e papaya.
0: Guardi che...
4: Oh, good morning, Radio 2 Good News. Appuntamento del venerdì con Dario Spalmaburro. Breaking news, dal nostro sponsor. Nuovi studi clinici confermano che la vista impegna quasi metà della corteccia cerebrale. Praticamente il cervello lavora soprattutto per farci vedere. Si capisce allora il perché di espressioni popolari supportate dalla ricerca scientifica. Per esempio, non ci vedo più dalla fame. Ecco, è normale. Il cervello, per risparmiare energia, spegne direttamente l'immagine, un po' come Windows quando sei al 2% di batteria, insomma.
2: Insomma, una spiegazione comportamentale, ma anche scientifica.
4: È così. Non è invece ben chiara ancora la ragione scientifica sull'altra espressione che fa riferimento all'abbassamento della vista dopo 6 ore su Pornhub.
2: No!
4: Quella che le mamme sintetizzavano in guarda che diventi cieco.
2: No, quella è un'altra storia.
4: Però a proposito di indagini e di numeri, pare che gli italiani parlino spesso da soli e lo facciano soprattutto quando sono in auto. Sono diverse le ricerche europee sul comportamento quotidiano che mostrano come moltissime persone parlino da sole in macchina e gli italiani risultano tra i più teatrali. Gesticolano, litigano con automobilisti assenti, declamano, ma è anche peggio di così. Allora, adesso, se posso portare un'esperienza personale, adesso vissuta una sera di qualche settimana fa.
2: Ma certo, siamo curiosi, certo,
4: allora,
2: per favore.
4: E niente, arrivo al semaforo rosso, no? Affianco uno e lo vedo che si agita, faceva versi, un po' sobbalzava sul sedile, un po' parlava strano, insomma, a dire il vero, colto alla sprovvista. Io mi stavo anche preoccupando un tantino. Insomma.
2: E poi però ha capito perché quello strano comportamento.
4: Sì, quando si è tirata sulla donna a fianco che era chinata su di lui. Testimone oculare più cronaca di così.
1: Ma dai.
4: Linea alla regia.

0: soldi.
1: Volevo capire, Madame cosa? Insieme a Marrakesh.
2: Auguri Marra.
1: Auguri Marra.
3: Oggi è il compleanno di Marrakesh. Tra l'altro l'ho sentito nei giorni scorsi. Mi ha detto che vorrà venirci a trovare una mattina alle 6.
2: Ce lo vedo. Proprio quella, sta qua, è dietro l'angolo.
1: Vabbè, comunque io oggi voglio fare concorrenza, cioè lo faccio apposta al direttore Dario Spalmaburra. A parte che il cognome suo mi fa sempre ridere.
3: Vabbè, perché
2: ma sarà bello il cognome altrui, esatto.
1: Guarda, bellissimo, ma Spalmaburro, dai. Ma te prego.
3: Zoa.
1: Comunque, una breve notizia cinematografica. Un festival del cinema del Canada ha deciso di proiettare tutti i film a velocità 1.5.
2: Come messaggi,
1: come i vocali, come i vocali. Ad esempio, Amore Apocalittico, che aveva una durata di 110 minuti, è diventato da 66 minuti.
3: 66 minuti risparmi un bel po', eh.
2: Infatti, ma è tremenda questa cosa.
1: Sì, la scelta nasce infatti da una provocazione. Parlare alle nuove generazioni zen, sempre più abituate a guardare contenuti velocizzati, a avere una scarsa
2: attenzione
1: sì,
2: e concentrazione.
1: A restare concentrati.
3: Beh, però io sposo un pelino l'idea, perché adesso c'è un tempo i film duravano un'ora e mezza, al massimo due. Adesso ci sono dei film che durano 4 ore.
2: Vabbè, una via di mezzo.
3: Sì, cioè adesso
2: all'ora e mezzo.
3: Ora
2: pensa
3: e mezzo,
2: a vederlo
3: due.
2: Velocizzato, però.
1: Praticamente il Titanic diventerebbe tipo così: Jack, Rose, Splash. Ok, affondato. Oscar.
3: Ma è bello!
1: Vabbè, quindi tutto velocizzato, tutta colpa di TikTok, pare.
2: Scrollano, vanno
1: secondo
2: veloci.
1: Non è colpa nostra.
3: Però anche Rocky avremmo risparmiato. Te le prendo. Adriana!
1: 7 Oscar. Buongiorno, siamo i ragazzi di Good Morning Radio 2.

0: Chuck and Blues, Venus su Radio 2. Qui torniamo al 1969. Una versione più moderna potrebbe essere anche quella delle Bananarama.
1: Sì.
0: 1989. Io conosco quella, la versione un po'
1: anch'io.
0: Più dance, forse per l'età.
1: Forse per l'età, sì.
2: No, io ce l'ho conosco questa.
0: Allora, abbiamo parlato del Canada Festival con proiezioni dei film 1.5 velocizzati.
2: Esatto,
0: per la
2: come messaggi WhatsApp.
0: Attenzione, stavo immaginando Harry Potter. Ciao, come ti chiami? Tu sei un mago? Sì. Punto, fine della saga.
2: Quindici.
1: Meraviglioso. Invece, tornando al discorso precedente, quello del oggi è il compleanno dei 100 anni che si lavora 5 giorni alla settimana. E un nostro ascoltatore Luigi ci ha scritto al 348 7300 200, scrivendo così: in Sicilia si lavora ancora 6 giorni su 7 e in buona parte si viene pagati 5 giorni su 7. Attenzione, che se fanno il ponte, magari esportiamo anche questo metodo. Viva Rai 2!
0: Ieri viva nato, Luigi!
2: Ieri è nato il primo Marel che vedrà i lavori sul ponte.
1: Sì.
0: È vero, è vero. Allora restiamo al sud, la signora Mandrake, Casa Mandrake. Buongiorno!
1: Buongiorno signora Maria!
3: Good morning a tutti amici di Radio 2. Oggi il mio figlio non va a scuola, per questo motivo non sto gridando, perché ci hanno assemblea sindacale.
1: Sì,
3: vi rendete conto? Assemblea sindacale. Sì. Ai tempi nostri c'era l'assemblea sindacale? No, che non c'era. Quindi, oi, svegliati, muerto almeno, che devi andare a scuola. Non mi frega niente che non c'è scuola. Esci, ti per fare una passeggiata dal corso. Veloce, mo rispondo alle domande di questi e torno.
1: Allora, signora Maria, non so se lo sa, ma oggi in America è la giornata del Buy a Musical Instrument Day. Cioè, che vuol dire comprati uno strumento musicale. Lei cosa ne pensa di questa cosa?
3: Ma vaffanculo, ma che cosa devo pensare? Se non ho capito male da quello che so poco in inglese, significa che è la giornata di comprare uno strumento musicale.
1: Sì, esatto, sì.
3: Ma che cosa devo comprare uno strumento musicale? L'ultimo strumento musicale che ho usato è stata la diamonica, quella lì con il tubicino. Se la ricorda, signor Luca, che era meravigliosa, quella con il tubicino lì, che poi schizzavi la saliva davanti a tutti, ma quale Covid, quale pentavirus, santa cosa. Ma era bellissimo, ti facevi la doccia nelle giornate a fosse di agosto,
1: ma
3: tu toglievi quel tappo e schizzavi tutta la lima ovunque,
1: gli
3: amici ringraziavano anche, o quando facevi i compiti a casa, se lo ricorda signor Max, signora Sara, quanto era bella la controra, che tu potevi suonare col flauto, svegliavi tutto il condominio e la mamma muta, perché te l'aveva detto la maestra, quindi quale bui musical eccetera eccetera.
1: Vai,
3: no, non mi interessano queste cose, prossima domanda.
2: Va bene, tra l'altro mi ricorda un po' Mandrake. Comunque mi scusi signora Maria, io le voglio chiedere una cosa, ma quando ci viene a trovare in radio?
3: È bello mio, non ti pensare che io non è che non c'ho niente da fare come te, eh? Cioè voglio dire, signor Luca, non mi faccia essere volgare, non mi faccia offendere, ma non è che io non c'ho niente da fare come lei. Lei adesso finisce, sveglia la mattina alle 6, viene in radio, fa quello che fa, poi esce, va a fare le interviste lì fra i drogati.
1: Ma no,
3: quanto,
1: ma
3: cioè,
1: no,
3: cioè,
1: no,
3: cioè, no, queste cose non è che io c'ho tempo da perdere. O come il signor Max, che ancora non ho capito che lavoro fa, questo ancora non ho capito che lavoro fa. Meno male c'è la signora Sara J. Parker che mi capisce, mamma, e tutto quanto, quindi solo lei sa quanto è difficoltoso. Non abbiamo il tempo di voi uomini, signora Sara Parker,
2: lo
3: dica anche lei. Non abbiamo il tempo di lei e di quell'altro lì, Max, che non so ancora che cosa fa. Quindi, datemi una regolata, quando c'ho tempo vengo e vengo a salutare. Se lo faccio per il direttore, non per voi che siete sottoposti. Detto questo, signori, io vi auguro una splendida fine settimana a tutti. Good morning e good weekend, amici di Radio 2.
1: Ma perché ce l'hai con noi?
0: Ma lei parla a uno per, due per, tre per.

0: while still spins around and it goes.
1: Una delle cose belle è di avere nel team una donna, una sola donna, una quota rosa, è che ti copre di attenzione.
2: Oh.
1: Mi ha regalato, ci ha regalato Sara Jane i biscottini della...
2: della fortuna.
1: Della fortuna. Cioè, il mio bigliettino dice... sarai sempre circondato da amici fedeli.
2: Ah, che bello!
3: Che bello. Se, sei in un canile, altrimenti te lo puoi scordare.
2: Il tuo a Brescia?
3: Il mio dice: sarà una semina difficile, ma porterà un'ottima raccolta.
2: Ah, anche il tuo? Vedi? E vediamo un po' il nonno, poi apro il mio,
4: Il nonno aveva: non perdete mai di vista i dettagli, bravi.
2: Ah, bello. Il mio, vediamo. Hai un contratto indeterminato a Radio 2. Ragazzi, incredibile!
3: Ma perché lei quelli così a noi le bicchiate?
2: Grazie, grazie.
1: Ma noi te lo auguriamo. 10 anni di Radio 2 alle 6 del mattino, con sveglia alle 5.
2: Una rosa, una rosa.
1: Dai, oggi siamo. Oggi bella musica, Radio 2.
3: È bello.
2: Questa
3: ragazzi.
2: La balliamo, sì, chi balla con me?

0: Lessico e nuvole, nella versione ska di Giuliano Palma e The Blue Bluebirds.
1: Sì.
0: Un brano scritto da Paolo Conte,
2: ma interpretato da...
0: Oh, da un sacco Iannacci. Di artisti, da Iannacci.
3: Il primo Iannacci durante in occasione dei mondiali in Messico.
0: Super Musica Radio 2, tra l'altro lunedì 25 maggio, sì, in occasione dell'Africa Day, Radio 2 trasmetterà dalle 19.45 il concerto per l'Africa Day. Il concerto condotto da Sara Zambotti. Massimo Cirri vedrà la partecipazione di numerosi artisti.
2: Sì, ci saranno tra i tanti Giobbe Covatta, Mirko il Cane, Poc, Casa, che tra l'altro è la cantante e attrice anche protagonista della serie Call My Agent, Cara Gagliazzo, Eddie Brock e Fiorella Mannoia.
3: L'evento si potrà seguire in diretta su Rai Radio 2 alle 19.45 in video sul canale TV 202. Il concerto per l'Africa Day è realizzato in collaborazione con Rai Radio, Amref e Asbis.
0: E vai!
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 22 maggio. In mattinata, fin verso le ore più calde della giornata, nubi poco consistenti sono attese tra Calabria e Sicilia centro-orientale, a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, nelle aree interne del centro. La nuvolosità, proprio perché scarsa, non sarà in grado di generare alcuna pioggia. Il cielo tornerà poi ad essere in prevalenza limpido verso sera. Vento ancora settentrionale sostenuto, di tramontana o di maestrale sulle regioni centrali, sia tirreniche che adriatiche, su quelle meridionali e tra le due isole maggiori. Ventilazione pressoché assente al nord, moto ondoso accentuato, fino a molto mosso, del medio e basso adriatico, dello ionio, del tirreno meridionale e dei tratti di mare compresi tra Sardegna e Sicilia. L'alta pressione, che porta tempo stabile, ha effetto anche sulle temperature, con valori che tendono ad aumentare ulteriormente oltre i 30 gradi a ridosso o localmente sulle aree di nord-ovest, in Sardegna e lungo le regioni tirreniche centrali. Un po' più di fresco al sud, soprattutto per l'azione del vento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Rai GR2.
8: Una buona giornata da Enrica Belli. Il governo italiano ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir dopo il video in cui umilia gli attivisti della Sumud flottiglia. 16 di loro sono arrivati in tarda serata a Roma Fiumicino e a Milano Malpensa. Li ascoltiamo.
9: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata.
10: Tre navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno usato i taser, fili spinati, fucili puntati contro.
8: In corso il vertice della NATO in Svezia, la Germania si profila come leader dell'Alleanza Atlantica. Trump annuncia a sorpresa l'invio di 5.000 militari in Polonia. Sul campo, intanto, in Ucraina, le forze speciali di Kiev colpiscono al cuore i russi.
11: Un trofeo da esibire per il presidente Zelensky, che posta un video sull'operazione delle forze speciali ucraine, centrato in pieno il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti russi nella parte occupata dell'oblast di Kherson. Il leader ucraino annuncia anche la distruzione di un costosissimo sistema missilistico terra-aria del nemico. Parla di un centinaio tra morti e feriti e rivendica il contrattacco voluto da Kiev per far sì che i russi sentano la necessità di porre fine a questa guerra. In un periodo in cui si intensificano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, Mosca e Minsk sfoggiano i muscoli in 3 giorni di esercitazioni nucleari congiunte. Putin nega che la Russia voglia farsi coinvolgere in una corsa agli armamenti, ma difende l'uso delle armi atomiche come misura estrema per la sicurezza nazionale. Kiev rafforza le difese al nord nel timore di un nuovo attacco dalla Bielorussia. Zelensky mette in guardia Minsk: se ci aggredite ci saranno conseguenze. Cecilia Rinaldini, GR2.
8: La cronaca, il caso dell'auto sulla folla a Modena sabato scorso. Restano ricoverati in gravi condizioni 3 feriti. Trasferita in un centro specializzato in Germania la turista tedesca che ha perso le gambe. Sotto shock la famiglia dell'attentatore. Ascoltiamo la sorella di Karim El Kudri, Carmen.
1: Mai in vita mia avrei immaginato qualcosa del genere. Nessuno, me, i miei genitori, nessuno.
12: È lo sgomento della famiglia El Kudri nelle parole di Carmen, la sorella maggiore di Salim.
1: Perché è sempre stato bravo, oserei dire anche il primo della classe, perché era vero, studioso, preciso, ordinato, sempre pulito, anche in camera sua era sia lo studente che il figlio perfetto.
12: Poi qualcosa è cambiato, il disagio psichico, il chiudersi in se stesso, segnali forse non colti dalla famiglia che ora se ne fa una colpa.
1: Non abbiamo captato, non so, non abbiamo visto che qualcosa è cambiato in lui. Sì, nell'ultimo periodo abbiamo notato che era combattuto, era diverso, ma pensavamo fosse il dispiacere di non trovare lavoro a 30 anni.
12: Un disagio testimoniato anche da quelle mail ai toni ostili inviati all'agenzia di lavoro interinale. Rancore e rabbia scoppiate in un gesto folle, anche se il giudice al momento non lo ha ritenuto incapace di intendere e di volere. Claudio Vigolo, GR2.
8: E ora parliamo dei conti del servizio pubblico. Dopo 8 anni il bilancio della RAI torna inutile.
13: La RAI torna all'utile dopo 8 anni. Il CDA ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025 e la rendicontazione di sostenibilità. L'azienda ritrova forza, visione e capacità di futuro, sottolinea l'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
14: Un anno importantissimo, un anno storico, è un risultato, un utile netto consolidato positivo per 9,3 milioni e il ritorno all'utile segna un cambiamento proprio di paradigma nel modello di gestione dell'azienda.
13: Numeri che generano valore e consolidamento. Solidità e visione, certifica un cambio di passo nel sistema audiovisivo nazionale ed europeo. Con il piano industriale cambia il passo anche il piano immobiliare.
14: Ed è il percorso che sta trasformando la RAI in una moderna digital media company. Il piano immobiliare prevede una serie di investimenti, di vendite di strutture immobiliari che non sono più ritenute ovviamente funzionali e nello stesso tempo una serie di investimenti per nuove aree di produzioni moderne, assolutamente avanzate da un punto di vista tecnologico.
13: Paola Bonanni, GR2.
8: Lo sport, il ciclismo. La 12ª tappa del Giro d'Italia ha visto il successo del belga Segert sul traguardo di Novi Ligure. Oggi la corsa si sposta da Alessandria a Verbania. Il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa.
15: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.
8: E se oggi si intitola Buon Vento, questo brano lo state ascoltando, nato dalla collaborazione tra Jovanotti e Alfa. Una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento. Parla di partenze, cambi di direzione, di libertà. Per Alfa è l'avverarsi di un sogno.
16: Mi sento a un debutto in qualche modo. È strano essere fan di un artista con cui duetti, quindi sentire le nostre voci assieme per me è già un tilt emotivo enorme.
8: 6:35, la linea Good Morning Radio 2, prossimo giornale radio 7:30, buon ascolto.
17: Su Radio 2 la musica non si ferma mai, quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro, dal lunedì al venerdì, dalle 14:30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend, ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2, la musica da vivere, sempre.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: 22.
5: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
6: Ci siamo. Torna a Play Memories.
7: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
8: Vogliamo la commedia!
7: Con Marco Liorni, Play Memories. 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: voluto cantare la Madonna,
1: sì,
0: e invece rifiutò. E se la cantò Pink, una
1: a
0: grande
1: Pink
0: canzone.
1: Mi piace tantissimo.
2: Anche a me, anche se non è mai riuscita a fare quel salto per diventare Madonna, per diventare Lady Gaga, cioè diventare sempre una grandissima artista, ma è sempre quel pezzettino indietro.
0: È un dai che ce la fai.
2: Sì, sì, sì, però è straordinaria.
1: L'ho vista live, un animale. Proprio si arrampica, corre, sì, fa quello che fate voi due tutti i giorni, esatto, insomma, sport estremo.
2: Quello che fa Albano anche
1: il
2: durante
1: i concerti. Voi, il divaning.
0: Good morning Radio 2. La seconda parte, siamo partiti dalla notizia del cinema, che un festival in Canada ha deciso di proiettare tutti i film a velocità 1 per, come i vocali,
2: sì,
0: insomma,
2: 1,5 per.
0: 1.5, esatto.
1: Per adeguarsi alla velocità della generazione Z.
0: Sì.
1: È impressionante,
0: allora,
1: questa
0: cosa. Roba della velocità, sì, effettivamente, però su alcune cose potrebbe anche funzionare.
1: Io obiettivamente sono un po' veloce, faccio tutto estremamente di corsa per avere più tempo per me.
2: Allora, anch'io ho questo vizio, mia moglie non è contenta.
0: Lei dice, ma come fai a vedere un tramonto a velocità? Cioè, se non te lo godi, il tramonto ci vuole il suo tempo, belli, rilassati.
1: Hai ragione.
0: Ma l'attenzione...
1: Il mio cervello però, sì, però se adesso si sbriga sto solo, prendo l'aperitivo, vai, aspetta, corri, poi
2: sono
1: devo andare
2: d'accordo
1: a cena, ho prenotato il ristorante. Il mio cervello è sempre più avanti rispetto al momento che vivo.
0: Però ad esempio su un divorzio, la velocità di un divorzio, non ci amiamo più. In più, tieniti il divano. Divorziato.
2: Fosse così semplice, invece noi sappiamo che mi tengo tutto io e tu stai a casa tua.
1: Allora, io faccio la spesa e tengo ancora il casco perché vado di fretta. Mi sono iscritta a una palestra dove con 15 minuti gli elettrodi addosso sembra che faccia 2 ore. E non vado neppure più in palestra per risparmiare anche il tempo di andarci.
2: Beh, fai bene, sono d'accordo con te.
0: Comunque, a proposito di cinema, sono riuscito ad avere il trailer del nuovo film La fermata del Trump.
2: Ah sì.
0: Sì, non lo mandiamo a velocità 1 per, velocità normale, direi.
1: Sentiamolo.
2: Beh, certo. Allora, sì, c'è una sigletta.
1: Bella. Mai sentita.
3: In un mondo governato dal potere, un uomo è stato eletto per cambiare tutto.
4: Bene, bravo presidente, eccolo qua, è arrivato.
3: Lui si aspettava il premio Nobel.
4: E invece?
3: Ma il premio Nobel per la pace non arrivò mai. Al suo posto, 7 guerre. Tutte per la democrazia, tutte con lo stesso destino. Il petrolio.
4: La benzina.
3: Il petrolio.
4: Il petrolio è la benzina.
3: Il petrolio è il petrolio. La benzina è la benzina. Finché un giorno il mondo intero disse basta.
4: Basta, non ce la faccio più.
3: I potenti si riuniscono. Un solo obiettivo.
4: Quale?
3: Fermarlo.
4: Sì, fermiamolo, basta.
3: Ma come si ferma un presidente milionario in cerca di vendetta per non aver mai ricevuto il Nobel per la pace?
4: Come si ferma?
3: Ma come si ferma?
4: Come si ferma?
3: Ma come si ferma?
4: Come si ferma, dai?
3: Ma come si ferma?
4: Dai, come si ferma? Dai, se lo dici tu vinci un premio.
3: Tradimenti.
4: Ecco, pure cornuto.
3: Verità nascoste.
4: Cornuto e poi si nascoste.
3: E una guerra diversa da tutte le altre. Questa volta il nemico è unico. Il nemico è il mondo.
4: Mi dispiace, ma viviamo veramente in un mondo terribile.
3: La fermata del Trump. Dal 4 maggio al cinema.
4: Scendo alla prossima.
3: La fermata del Trump.
4: Guardi che ancora ci sento, ho capito.
1: Dal 4 maggio. Ma vedi, è già uscito.
0: Certo.
1: Sì, sì. Ok, io lo devo andare a vedere. Andiamo tutti insieme dopo.
3: È il mondo.
4: Mi dispiace, ma viviamo veramente in un mondo terribile.
3: La fermata del Trump. Dal 4 maggio al cinema.
4: Scendo alla prossima.
3: La fermata del Trump.
4: Guardi che ancora ci sento, ho capito.
1: Dal 4 maggio. Ma vedi, è già uscito.
0: Certo.
1: Sì, sì. Ok, io lo devo andare a vedere. Andiamo tutti insieme dopo.
2: Ragazzi, si parla di... Cioè...

0: Fortunate Sun su Radio 2. Cacchio, come ha cambiato la base, eh?
1: Sì.
2: Sembra Marcello Zoara.
0: Fantastico, bravissimo. No, ringraziamo la parte tecnica che supporta con tanta velocità.
2: Ma
0: no?
2: Non è, sì, ma non è lo stesso degli altri giorni. Cioè,
0: no, è
2: bravissimo.
0: Non è Guido.
2: È Disguido.
1: Ah, ecco. Lui è nuovo.
2: Perché Guido, ragazzi.
0: No, si è adeguato all'argomento di oggi. Oggi parliamo di velocità.
1: Di cose veloci. Al 3487-300-200 un paio di messaggi. Martina D'Anzio scrive: io ho una giornata così piena che per non rinunciare a nulla vado in palestra dalle 5 alle 7. Faccio pure la sauna. E durante la pausa pranzo toste, banca, posta, shopping, tutto ciò che non riesco a fare, poi durante la settimana lo concentro nella pausa pranzo.
2: Le donne sono così comunque, ragazzi, cioè hanno una marcia in più. Io adesso non voglio togliere niente dall'universo maschile.
1: Ma aspetta, multitasking. Non so se conoscete questo termine.
2: Beh, noi uomini non riusciamo a masticare la cicca e camminare,
1: esatto,
2: nello stesso
1: contemporaneamente
2: momento.
0: Sono Pino da Palermo. Ciao Max, ciao Luca, ciao Sara. Per la fretta ho mandato un cuore al gruppo di condominio invece che alla mia fidanzata. Adesso l'amministratore pensa che io ci stia provando.
2: Lascia stare che se ti fa lo sconto sulle spese condominiali è tanta roba.
1: Ecco. Certo.
2: Anzi, signor Giustini, che è il mio amministratore, se vuole io la botanella me la faccio dare.
0: Quali sarebbero le cose che non andrebbero mai accelerate?
2: Il battito cardiaco, perché poi muori.
1: Dai, mamma mia, ragazzi. Ma diverse, dai, come dicevamo prima, un tramonto andrebbe goduto.
2: Sì.
1: Il Natale.
0: Il funerale.
1: I matrimoni in Puglia. I matrimoni in Puglia. Li vuoi accelerare? Durano solo una settimana.
2: Sì.
1: Dai, no.
2: Sì.

0: israeliana. Temper City, Self Aware su Radio 2. Io odio aspettare, sapete quando? Il microonde.
1: No.
0: Che succede?
1: No, non c'è.
2: Dai, vai a vedere per piacere.
0: Vado a vedere. Ma che succede? Gente che fischia, gente che urla, che succede?
2: C'è un sacco di casino sotto, ragazzi.
3: E giù Crumiro! Te lo dico io che cosa c'è! C'è il popolo che si ribella! Basta ipocrisia, basta scuse finte! C'è Steve la più grande balla degli ultimi 30 anni, scusa! Che non ho tempo!
2: Ma scusi, ma state scioperando per questa frase? Diciamo...
0: Per il non ho tempo?
2: Sì, ragazzi, la usiamo tutti, questa frase qua.
3: C'ero lì il furbetto contro quella frase maledetta, sì, quella che usate tutti, non ho tempo, che in realtà vuol dire non mi va, non mi interessa, non mi rompete gli intervedenti,
1: no,
3: che
1: vabbè,
3: è un'altra roba.
1: Vabbè, però veramente lo dicono tutti, eh?
3: Tutti voi! E lo so, è diventata la malattia. Non ho tempo di chiamare, non ho tempo di uscire, però poi state 3 ore su TikTok, quella roba lì, a guardare uno che apre gli ovetti con la sorpresa da montare per i fatti in Cina.
0: Oh. Oggi la vita corre.
3: Ma corre dove? Uno ti dice non ho tempo, dopo 2 minuti è lì sui social, buongiorno, caffè, sorriso. Ma vai a lavorare, barbone, che tempo ce l'hai?
2: Ma vabbè, però a volte può capitare anche che uno è davvero pieno di cose da fare.
3: Allora mi dici quali? Non ho tempo, è la scusa universale. Guarda, sono meglio quei giovani che ti dicono uffra, non c'ho sbatti, che almeno è chiaro, diretto, pulito.
1: Addirittura, ma allora scusi, una volta...
3: Ma una volta le scuse erano belle. Ho la peste, sono disperso.
1: Ma cosa?
3: Ma ho bucato il passeggino. Adesso invece solo non ho tempo.
0: Vabbè, e che cosa chiedete in questo sciopero?
3: Ma cosa vuoi chiedere? Onestà, onestà. Se non vuoi venire, dillo. Guarda, preferisco stare a casa in mutande. Almeno uno è sincero.
2: Mi scusi, io vedo dei cartelli. Cosa c'è scritto su quei cartelli?
3: Te lo qua, te lo giro. Guarda, il tempo c'è. Sei tu che non hai voglia. Guarda quest'altro qua. Sei stato 48 minuti su Amazon con le recensioni del tagliaunghie. Vergogna, vergogna!
1: Vabbè, ma calmo, calmo, ma quanta gente ha aderito?
3: Ma no, vedi, sono tantissimi, sono quelli rimasti fregati da qualcuno che gli ha detto nella vita aspetta un attimo.
0: E quindi in totale quanti siete?
3: Ma allora le stime erano 20.000 persone, però molti hanno detto che non avevano tempo.
0: Si è incartato da solo.
3: Aspetta, fermi tutti, maledetto traditore Crumiro, che non sei altro. All'assalto!
4: Partono, ragazzi, partono!
1: Chiudi la finestra, via!

0: di Annalisa, partita come non canzone estiva, però
1: allora quando io l'ho sentita la prima volta ho detto che miseria questa
0: invece
1: volta,
0: è fortissima,
1: no.
2: Ma adesso l'ha ballata,
1: certo,
2: adesso era il primo proprio sotto il palco ti vedo con Annalisa.
0: Abbiamo parlato di velocità, facciamo tante cose contemporaneamente ormai, guardiamo la televisione, ascoltiamo i podcast, leggiamo i messaggini, tutto contemporaneamente,
1: tutto questo lo facciamo,
2: e l'hai detto tutto a più due tu,
0: tutto velocità a più due.
1: Tutto questo semplicemente in bagno noi uomini lo facciamo.
0: Ragazzi, noi però torniamo lunedì.
2: Sì, è vero.
0: Però potete ascoltarci anche su Rai Play Sound.
1: Certo.
0: Mi raccomando, non a due pere.
1: No. Anche con calma.
2: Quindi per chi avesse perso le puntate precedenti, Rai Play Sound.
0: Rai Play Sound.
1: E invece domani chi ci sarà come qui in studio al nostro posto?
2: Natascia Lucenti e Matteo Osso.
1: Fantastici, Natascia e Osso, che sono qui col cartone animato.
0: Dai, su.
1: Mascia e Osso.
0: Va bene. Adesso invece arriva il nostro capitano Fiorello con Bigio. Noi torniamo lunedì precisi. Puntuali, ore 7.
2: Fate 6. Bravi, ma non troppo.
0: Alle 6.
2: Mi raccomando.
0: Good morning, Radio 2. Ciao, ciao.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao, ragazzi. Radio 2.
3: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno. 22.
4: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
5: 22. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
2: Signori, buongiorno, benvenuti, finalmente siamo alla sveglianza. E la sveglianza. Stavo cercando il mio socio compare Fabrizio Bigio a quest'ora della mattina.
3: Eccomi qua!
2: Ma lui non c'è, arriva sempre in ritardo perché il cappuccino è caldo, te lo bevi lentamente.
3: Sì, ma perché,
2: lentissimo.
3: Lentissimo per il cappuccino. Sì, è un mio difetto, lo ammetto. Cioè, faccio tutto. L'unico difetto è che bevo il cappuccino
2: super caldo. Vabbè. E io ho detto già tutto, lo sai?
3: Ah, sì? Quindi?
2: Sì, quindi dico solo: vai Lolli con la puntata, ti è!

0: parto subito, anziché di parlare con gli argomenti, che ce n'è uno che veramente lo voglio leggere, che il venerdì 13 si confermerebbe una data nefasta, cioè? La fine del mondo sarà, occhio, perché sapete quante volte hanno detto che ci sarebbe stata la fine del mondo?
1: Sì, a voglia.
0: E non è mai successo, qui ci sono
1: siamo qua,
0: ma questa volta il 13 novembre, non ha fatto una canzone Albano? Il 13 novembre
1: sì, può essere
0: c'è la fine del mondo,
1: era il 13 dicembre.
0: Non era lui.
1: No, però no. La farà in occasione della fine del mondo.
0: Allora, guardate qua, ragazzi, la fine del mondo sarà il 13 novembre 2026, quindi
1: cioè, adesso
0: manco il Natale ci fanno fare.
1: 6 mesi, sì.
0: Finisce il 13 novembre, su web ritorna in voga uno studio del 60, ah, quando okay. sono nato io. Dice, lo spiega il fisico austriaco Heinz von Forster.
1: Grande fan.
0: Dice in una pubblicazione sulla rivista Scienze,
1: sì?
0: considerando il rapporto popolazione risorse disponibili.
1: Ah, ok.
0: Io sai perché sono disperato?
1: Perché?
0: Perché il 20, quando è il 13 novembre, cioè se finisce il mondo, io non saprò mai
1: cosa?
0: Chi vincerà l'edizione di tale quale. Capito qual è?
1: Quella certo
0: è
1: la cosa. Che finisce a dicembre tale quale.
0: E poi non mi vedo neanche Ivan Zazzaroni. Quaggio!
1: No, è brutto.
0: E mi salto ballando con le stelle.
1: Sì, no, brutto morire così.
0: Brutto
1: morire così, non ci piace.
0: Che miseria.
1: Speriamo che sia una fake news.
0: Ma quale fake? Ormai io ci credo, ragazzi, in 13 novembre. Mamma mia,
1: vabbè.
0: Allora io non so neanche da cosa cominciare. Sì, cominciamo sì. da questa cosa qua. Ieri abbiamo spoilerato una cosa sì. molto che non dovevamo fare.
1: Sì, perché purtroppo c'è questo brutto vizio. C'è questa cosa che non riesci più.
0: Io sono in analisi per questa cosa.
1: Sei in analisi, certo.
0: Io non riesco
1: a
0: tenermi i segreti. Cioè, sì, lui, sapete quante cose mi dica che io dice che poi.
1: Certo, è tu che poi vuoi dire. Le hai dette, infatti, tutte praticamente.
0: Quando mi ha confidato che lui avesse una palla sola, la prima cosa che lui mi disse fu: mi raccomando, questa cosa teniamolo, io il giorno dopo in radio, a proposito, ma lui ha una palla,
1: ci iniziò la puntata e
0: iniziai
1: da lì
0: proprio la puntata
1: sì.
0: Che cosa ti succede adesso quando vai in giro?
1: Adesso mi fa, no, c'è gente che mi fa, lo sai che anch'io ho una palla sola, no? Guarda, stai tranquillo, ma io sono tranquillissimo, non c'è problema.
0: Scusate, ma perché non apri una fondazione, un club,
1: la UPS,
0: il pallista,
1: vabbè, comunque mi fa piacere.
0: Sai come si può chiamare palla soldo? Non è male. Allora, come vedete, sto
1: tergiversando,
0: esatto,
1: perché non vuoi arrivare al punto.
0: No, si tratta di Jovanotti e Alfa.
1: Allora,
0: hanno fatto
1: ieri
0: questo disco nuovo, dovrebbe partire domani in radio. Sì. Io ieri ce l'avevo qua.
1: Poi spoilerato.
0: Ce l'avevo spoilerato.
1: L'hai fatto sentire dal tuo telefonino. Perché
0: tra l'altro mi è arrivato un messaggio di Jovanotti.
1: Ah, l'hai sentito?
0: No, mi ha scritto.
1: Ah, scritto.
0: Metto, oh, grazie. Comunque, lui è sempre gentile.
1: Carino,
0: no?
1: Sì.
0: Guarda, è vero, guarda, vedi, c'è scritto Giova nuovissimo. Perché io ho Jovanotti.
1: Giova vecchio.
0: Giova nuovo, Giova nuovissimo. Poi
1: Giova
0: ce n'è uno che è Giova Momo, che è proprio
1: Momo.
0: Allora lui mi dice grazie e poi mi scrive: hai mandato tutti nel panico, e poi dice cose che non posso dire.
1: Cioè, ma scusa, tu poi vi siete sentiti, no? E tu, lui ti ha detto che era contento o che non era contento?
0: Sì, era
1: cosa?
0: Contento, sì.
1: Però?
0: Perché lui è carino.
1: Certo.
0: Lui è carino, non mi dice non dovevi farlo, ma io tra le righe l'ho capito.
1: Ma lui può dire che è contento, non c'è niente di male.
0: Sì, ho capito, ha fatto capire che non avrei dovuto farlo, capisci?
1: Certo.
0: Però io ieri l'ho fatto sentire solo dal telefono.
1: Sì, dal telefono non vale.
0: Non l'ho fatto sentire in radio.
1: No, però si sentiva bene. Si sentiva bene. Cioè, c'era un audio, veramente devo dire, pulitissimo. Però vabbè, diciamo che dal telefono è meno grave che farlo sentire senza telefono.
0: Perché
1: bello,
0: esce domani,
1: chiaro.
0: Esce domani. Ora io potrei anche mandarlo in radio volendo.
1: Sempre dal telefono, così.
0: Ma
1: non
0: no, non lo voglio fare.
1: Non lo
0: per
1: fa.
0: Rispetto
1: al tuo amico Giova.
0: Certo.
1: Quindi?
0: La psicologa mi ha detto che quando sono tentato devo sempre contare fino a 10.
1: Bravo, la conta fino a 10.
0: 10, 9, 8.
1: Bravo. Oh.
0: Se non lo devo mandare.
1: Vedi che serve.
0: No.
1: Bravo.
0: 6, non lo devo mandare.
1: Conta.
0: 5, non lo devo mandare.
1: Bravo. 3.
0: No, esce domani.
1: Bravo.
0: Esce domani.
1: 2.
0: Sono tutte le radio domani. RTL lo manda domani.
1: Sì, domani.
0: RDS lo manda domani.
1: Domani.
0: Radio DJ lo manda domani. 105 lo manda domani.
1: Radio Italia tutta italiana.
0: Radio Italiana lo manda domani. Radio 1 lo manda domani. Radio 3 non lo manda. Radio lo manda. 1, 2.
1: Radio 2. 1.
0: Radio 2 lo manda adesso.

0: volta l'abbiamo fatta, Lorenzo, ti chiediamo scusa, ma avere lo scoop di essere i primi di anticipare, oggi si dice di spoilerare, e quanto di più bello ci sia nel nostro mestiere,
1: per te,
0: nel nostro lavoro, capisci? La cosa più bella del mondo, in assoluto, e da Bruno Vespa il passo è breve.
1: Ma perché?
0: Niente, così. Sentiamo che intervista oggi il nostro
1: Bruno.
2: Benvenuti a 5 secondi Bruno Vespa. Abbiamo oggi ospite Mastro Geppetto. Signor Geppi, non si è pentito di avere un figlio come Pinocchio? Non era meglio l'adozione a distanza?
0: Ah, vabbè, dai. Scusate, ma quel Geppetto chi era?
1: Ma che ne so,
0: cioè, vabbè, un minimo di con la fantasia era Geppetto.
1: Vabbè, l'hanno preso uno del pubblico, non lo so.
0: Dove l'hanno preso? Allora, tra l'altro, volevamo salutare Modi, il presidente della, che è il presidente dell'India.
1: Dell'India.
0: Vogliamo ringraziare noi romani, cioè noi romani, noi nel senso nati a Roma, noi che viviamo a Roma, ringraziamo Modi per la sua visita qui a Roma, perché ovunque tu andassi era tutto bloccato. Non c'era posto dove non si potesse andare, vedete, poi se tu leggi oggi il giornale, l'intesa speciale tra Meloni e Modi, visita al Colosseo, mi c'è scritto, guarda, allora, visita al Colosseo e Foro Imperiale, le caramelle Melody in regalo, hanno anche piantato un gelso insieme, ma questa non è una visita di Stato, questo è un appuntamento di due che si sono conosciuti su Tinder, cioè, ma veramente, hai visto caramelle, cose piantate, mamma, dove l'hanno piantato l'albero? A Villa Pamphili, spero che Amadeus venga più tardi possibile a Roma, perché lui va a portare il cane a Villa Pamphili. Sicuramente il cane da Amadeus sa dove andrà a pisciare, su quell'albero lì piantato da Modi alla Meloni.
1: A Sanremo fece un macello il cane di Amadeus, ti ricordi?
0: Cioè, se voi non potete sapere, un retroscena, cioè il tappeto rosso e diventò green, verde, lo fece lui Amadeus per il cane, perché il cane era abituato a farla nell'erba, nell'erba. Siccome lì non c'era l'erba a Sanremo, là dove c'era l'erba ora c'è
1: il contrario,
0: il cane di Amadeus. Kira, che salutiamo.
1: Kira
0: c'ha anche l'account Instagram,
1: sì è vero,
0: da un po' scegliamo
1: l'account Instagram.
0: Allora, adesso sentiamo una canzone, perché abbiamo scelto le canzoni di Renato Zero meno conosciute.
1: Ah.
0: Cioè, meno conosciute, gli amanti di Renato Zero, i sorcini, conoscono tutte,
1: tipo,
0: ma tipo questa, ve la ricordate?

0: alle 8 full canotto. Allora, devo dire due cose. Prima lo facciamo così: prima una pillola di saggezza di Sal Da Vinci, sì, e poi parliamo di una cosa seria. Vai, vai, Sal Da Vinci serio.
1: L'amore è come il cornicione della pizza. O bordo.
2: Sì, sì.
1: Se si brucia, non è buono.
2: Non ho capito la metafora. Cioè, cos'è il cornicione?
1: La metafora,
2: qual è? Cioè, cosa corrisponde? Cioè,
1: no.
2: È così, semplicemente così.
1: Un cornicione non è buono e basta.
2: Non è buono.
1: Come bruciasse.
2: Se non è bruciato.
1: E l'amore brucia.
2: È l'amore brucia. Sì.
1: Alla vita.
0: Signori, sono veramente
3: le belle. Si lasciano senza parole.
0: Mi sorge un dubbio in questi giorni abbiamo parlato del problema delle pale eoliche in Umbria, sì, in Umbria, e la parecchia stampa si è occupata di questa,
3: sì,
0: cosa,
3: tantissima.
0: Però parecchia stampa, diciamo, circoscritta
3: locale,
0: un po' Massimo Toscana,
3: i giornali
0: nazionali si sono guardati bene dal parlare di questa cosa, e mi chiedo perché? Come mai?
3: Perché i TG nazionali?
0: Come mai nessun TG si è un pezzettino, sì, di questa cosa? Come mai?
3: Cioè,
0: perché?
3: Che poi qualsiasi cosa fai, i TG ne parlano stavolta.
0: No, ma hanno parlato
3: caso
0: solo quelli interessati, solo quelli, gli umbri. Nessuna risposta dalla regione. Cioè, non è che, sai, la regione Umbria ha detto: no, stiamo vedendo, stiamo vagliando. Ogni tanto rispondono.
3: Certo,
0: no?
3: Certo.
0: Niente.
3: Cioè, il silenzio ha senso.
0: Il silenzio ha senso, è pericoloso.
3: Basta,
0: non dico niente.
3: Hai lanciato la freccia,
0: ho lanciato il sasso. Basta.
3: Però non dico niente. Però è una cosa curiosa.
0: Volevo ricordare a tutti i fedeli che, sì, c'è una statua di Padre Pio a Macerata che piange.
3: Ah, sì? Pure Padre Pio adesso.
0: Eh sì.
3: Ma di solito era la Madonna, invece Padre Pio.
0: Il parroco dice: non è opera dell'uomo, che è un segno del cielo. Io il motivo lo so.
3: Ah, tu lo sai?
0: Sì. Qual è? Perché lui ha visto le anteprime palinsesti invernali.
3: Dai.
0: No, di tutto, della televisione in generale.
3: Quindi si è messa a piangere.
0: Comunque, la Madonna di Trevignano ha denunciato il plagio.
3: Perché
0: tra statue che piangono, ce l'hanno. Tra l'altro, credo che la Madonna di Trevignano oggi dirà le sue ragioni e andrà ospite da Milo Infante alle 14.30. Andatelo a vedere.
3: È guerra tra statue che piangono.
0: È guerra tra statue. Allora, ci siamo, perché tra un po' chiameremo il nostro amico di oggi, il compleanno, e poi Fabrizio Prolli ci racconterà cosa sta facendo. Una cosa pazzesca. Non so cosa fare prima. Sì, capito? Cosa fare prima. Io prima commenterei questo articolo, ragazzi. Questo articolo è uscito.
3: Renzi,
0: Matteo. Signori, signori. Allora, Matteo Renzi ha fatto una campagna. Una campagna incredibile.
3: Incredibile.
0: Facendo incazzare tantissimo Giorgia Meloni.
3: Dicono che sono voci.
0: Ma quale voci? Ma se io le urla le ho sentite da qua, da via Asiago.
3: Vabbè, non c'è niente di confermato.
0: Da Palazzo Chigi a qui si sente: i mortacci sua Renzi, ma vattela pianta. Così,
3: ma lui l'ha fatto apposta per farla arrabbiare.
0: Allora, manifesto di Renzi sui treni, in ritardo a Termini, Premier furiosa. C'è scritto: riunioni nel panico a ferrovie. Guarda, c'è scritto: quando c'era lei, il fonte proprio è
3: quello fascista, diciamo.
0: È quello fascista, dice: i treni arrivavano in ritardo, e poi dice: dona il 2 per 1000 Italia Viva.
3: È una campagna per donare il 2 per 1000 Italia Viva.
0: Cioè, Renzi, scusami, Matteo, con tutto il rispetto, cioè, ma diamo il 2 per 1000. Cioè, che vuol dire? Non ho capito.
3: Cioè, che tu puoi donare l'8 per 1000 tipo alla chiesa, il 5 per 1000 lo puoi donare a associazione benefica, e il 2 per 1000 evidentemente
0: a Renzi. Cioè, ma veramente non è uno scherzo?
3: No, è tutto bianco su nero.
0: Il famoso finanziamento dei partiti, ho capito, ma lo Stato il finanziamento dei partiti, ma no, che
3: lo dobbiamo finanziare noi.
0: Cioè, io pago le tasse e le mie tasse le devo dare a lui, anziché di darle allo Stato, la do a Italia Viva.
3: Sì, a Italia Viva. Sì,
0: ce la do a Renzi?
3: Sì.
0: A Renzi la do?
3: Sì, se inventato.
0: Sì, al partito Italia Viva.
3: Sì, al partito Italia Viva. Sì,
0: il 2 per 1000 che gli devo dare?
4: 2 per 1000.
0: Ma no, non si può.
3: Vabbè, a chi lo diamo su 2 per 1000?
0: Ma no, dai, che ne so, un'associazione benefica, quelli che aiutano.
3: A chi ha bisogno?
0: Le persone.
3: Comunque.
0: Ma secondo te Renzi c'ha bisogno?
3: Evidentemente.
0: Ma io l'ho visto a Cortina. L'ho visto e faceva: signori, era lì. No, io non glielo do. No, 2% no.
3: E a chi lo diamo allora?
0: A Italia Morta.
3: Ai bisognosi dovremmo dare.
0: Ma ai bisognosi.
3: Ai bisognosi.
0: Allora, se è così, allora chiediamo tutti il 2 per 1000. Allora, scusate, i bisognosi.
3: Sì.
0: Radio 2.
3: Cioè, è vero, Radio 2 c'ha
0: bisogno. Radio 2, sorriso ignota. Allora noi adesso faremo la campagna del 2 per 1000
3: a Radio 2.
0: A Radio 2. Anzi, abbiamo già il manifesto. Con
3: guarda
0: il manifesto, guarda. Donna,
3: guarda le brandi.
0: Guardate cosa c'è scritto.
3: Non lo sapeva. Guarda le brandi, guarda la faccia. Adesso vi spieghiamo, amici della radio. Diciamo, dona il tuo 2 per 1000 a noi.
0: Invece che a Italia Viva c'è scritto.
3: Ah, pure.
0: Ma ti pare che uno si deve dare i soldi al partito?
3: Ma scusa, ma tu non avevi avvertito Alibrandi?
0: No.
3: Ma guardalo, sta piangendo.
0: Alibrandi, questo sarà pubblicato su tutti.
3: Ha detto mali mortali.
0: Ha detto, no,
3: labiale, così sembra.
0: È bellissimo. No, ma dai, pensa se uno deve dare il 2 per 1000 a un partito.
3: Vabbè, ma
0: io gli direi: che ci fai con questo 2 per 1000? Cosa?
3: Io se potessi parlare con Renzi lo chiamerei.
0: Chiamate Renzi.
3: Io lo chiamerei. Chiamiamo Renzi e chiediamolo. Oh. Anzi, qua c'ho qui l'articolo. Capiamo che ci deve fare con questi soldi ai cittadini e comunque ai fan.
5: Allora, signori, eccolo, signori, signori, sono qui.
3: Sì,
5: signori,
3: sì, salve.
5: Allora, signori, cosa c'è di male? Cosa c'è di male? Italia Viva, signori, ha bisogno di soldi?
3: Sì, ma per
5: ci
3: fare cosa?
5: Ci sono tante spese da affrontare,
3: ma,
5: signori.
3: Ma allora, quali spese?
5: Intanto bisogna ristrutturare la sede del partito.
3: Sì, questa può essere un'idea, però...
5: Abbiamo ancora i rubinetti in acciaio inossidabile.
3: E come devi farli, scusa?
5: Signori, li devo fare d'oro.
3: Ma perché?
5: D'oro! Io sono amico degli arabi. Quelli quando vengono a trovarmi vogliono i rubinetti d'oro.
3: Ho capito, allora, Renzi, poi che... Ho capito, vabbè, i rubinetti d'oro, poi che altre spese c'ha, mi scusa?
5: La Boschi!
3: La Boschi!
5: Sa quanto mi costa la
3: Boschi? In che senso quanto le costa la Boschi?
5: Ma la Boschi va da parrucchiere se si presenta in Parlamento. Come ci va, signori?
3: E quindi paghiamo
5: i cannoli, i boccoli della Boschi.
3: Sì, li dobbiamo pagare noi.
5: Signori, costano.
3: E va bene la Boschi, poi che c'è altro, non ho capito. Cioè,
5: vabbè, ad esempio Scalfarotto.
3: Scalfarotto, che deve fare Scalfarotto?
5: Ma quanto mi costa fargli cambiare il cognome?
3: Certo. Sì, è vero, si può fare, che uno fa l'anagrafe.
5: Scalfarotto, signori, Scalfarotto non si può sentire. Io quando dice Italia Viva, Scalfarotto cambia cognome.
3: Sì, Renzi, mi ascolti
5: mi
3: Renzi,
5: dica,
3: ma
5: signori,
3: perché
5: signori,
3: un cittadino dovrebbe dare il 2 per 1000 a Italia Viva?
5: Signori, signori, nel 2024, 2024, signori, io ho preso un milione di spicci di euro, capito?
3: Ha preso un milione?
5: E quel grullo di Calenda un milione e mezzo.
3: Ah, perché 500.000 euro in più.
5: Sì, ma ha preso per il culo una settimana di seguito. Dai, basta.
3: Sì, non è bello,
5: signori,
3: certo,
5: dai,
3: non è bello.
5: Allora, che volta devo battere? Adesso vi saluto, vi devo lasciare.
3: Va bene, grazie Renzi, ma comunque almeno abbiamo saputo.
5: No, perché c'ho da fare,
3: arrivederci Renzi, grazie. Beh, almeno abbiamo scoperto.
5: Scusate. Allora, signora, le offro un set di pentole in acciaio inox e una bici muscolare. La prendo signore Scimato.
3: Ma che sta facendo?
5: Una bella friggitrice ad aria.
3: Ma fa le televendite.
0: Incredibile.
5: E tanto
3: fa le televendite quando non lavora. Vabbè.
0: Abbiamo un amico, salutiamolo subito, Fabrizio.
3: Subito!
0: Fabrizio Prolli! Allora, chi è Fabrizio Prolli? Il mondo di Amici lo conosce. Chi è di Amici?
6: Sì, ho fatto 5 edizioni di Amici.
0: Ha fatto 5 edizioni di Amici,
6: però
0: ragazzi.
6: Ne ho fatte 2 di
0: abbiamo
6: due.
0: Amici, 5 edizioni.
3: Però ha detto le ha fatte 2 di Viva Rai 2.
0: Ha fatto 2 edizioni, però meravigliose con noi.
6: Sì.
0: Con noi a Viva Rai 2.
3: Indimenticabile. Insieme.
0: Cosa stai facendo? Il musical su
6: Raffaella Carrà, il musical.
0: Ma di cosa parla il musical? La storia di Raffaella?
6: È la storia di Raffaella dall'inizio, da quando? Da
0: bambina?
6: Sì, da bambina.
0: Quindi c'è Raffaellina, ci vuole una...
6: C'è Raffaella bimba.
0: Sì.
6: C'è Raffaella...
0: Media.
6: Quindicenne. E fino a che lei non inizia ad avere il grande successo con Canzonissima, tutta la situazione con Frank Sinatra, tanti non lo sanno, ma lei è
0: come
6: andata...
0: Ha fatto un provino per un film con Frank Sinatra e si dice che ci sia stata una liaison, cioè voci.
6: Voci, dicono.
0: Magari sono leggende metropolitane, ma io...
3: Però magari. Invece è vero, chi lo sa?
0: Chi lo sa?
6: Frank in realtà la voleva tutta per lui e invece lei ha detto: no, io non sarò mai
0: voglio
6: la
0: Iapino,
6: fidanzata di
0: detto.
6: No, ancora non c'era Iapino. No, no, lei voleva essere Raffaella Carrà.
0: Io sono convinto che in questo momento, ovunque lei si trovi, stia facendo su questo avrebbe riso tantissimo.
6: È vero, è vero.
0: Volevamo salutare il nostro amico Bengvir.
3: Bengvir, amico.
0: Sì, no, il simpaticissimo Bengvir, avete visto che cos'è? Il primo.
3: È il ministro della difesa.
0: Il ministro della difesa.
3: Israeliano.
0: Israeliano.
7: Sicurezza.
0: della sicurezza. Ma che brava persona, che
3: sì, hai visto come ha trattato bene i nostri amici della flottiglia,
0: che bravo,
3: di una delicatezza.
0: Che delicatezza, che dite, che gli diciamo,
3: a sto stronzo. Allora, occhio, perché comunque sempre
0: uno stronzo, eh.
3: No.
0: Si dice, e sono legittimato a dirlo, sì, per quello che ha fatto. Guarda, il nostro amico Bozzi ha una maglietta con scritto 800 A, che tradotto in siglo vuol dire, come si chiama, sembra un antivirale, Bengvir, usatelo per l'herpes, Bengvir, suoca, detto proprio così.
3: Qualcuno glielo doveva dire.
0: Magari, ma qualcuno, tutti questi giri di parole, no, però adesso chiamiamo l'ambasciatore, per bla bla bla. Ah, sto figlio della mignotta, ma bisogna...
3: Cioè,
0: ma
3: bravo!
0: Ma come si permette?
3: Bravo.
0: Ma come si permette?
3: Sì. Cioè, il governo deve essere diplomatico, ma noi no, noi non dobbiamo essere diplomatici.
0: Adesso però bisogna fare, oltre i proclami, cioè le cose che giustamente tutti hanno fatto, bipartisan,
3: certo. Sì,
0: tutti,
3: sì.
0: Bisogna agire in qualche altra maniera, non so, io non ne capisco, ma sanzioni, finire rapporti, sai che c'è, adesso basta, perché ragazzi, questi fanno cose illegali,
3: c'è senso di impunità,
0: questi fanno cose illegali, c'è acqua internazionale, loro arrivano, come sono a casa loro, non solo li prendono, li arrestano, li torturano, li massacrano,
3: li trattano come terroristi,
0: li umiliano.
3: Bravo,
0: vabbè, se tutto va bene, a quello che, a come ho sentito dire da Tajan,
3: io lo chiamo Tajan.
0: Gli italiani dovrebbero rientrare domani, dovrebbero essere liberati domani,
3: quello,
0: ma speriamo
3: quello.
0: Che li liberano tutti,
3: certo.
0: Tutti, non solo gli italiani, ci sono anche quelli, diciamo così, governi deboli,
3: sì.
0: Governi deboli che ne approfittano e li lasciano lì, e magari sai, liberano gli italiani perché sanno che
3: con l'Italia c'è un rapporto
0: esattamente, e gli altri rimangono là.
3: Beh, bravo, gliene abbiamo dette 4.
0: Abbiamo detto pure 6.
3: Mi sembra. Sì, siamo arrivati.
0: Vabbè,
3: a 6.
0: Occhio, che siamo già intercettati. Occhio, che magari arriva il drone. Ci vuole, un attimo, Allora, no, ma chi c'ha voglia di cantare? Avrei dovuto cantare Your Song, ma già solo il pensiero di leggere le parole di Your Song, perché ci sono due righe che non mi vengono.
3: Saltale.
0: Le salto.
3: Saltale.
0: Dammi il foglio, dai, inizio.
3: Il foglio, ce l'abbiamo.
0: No, sai quale che non mi viene?
3: Sì.
0: Quella che fa. Questa qua. I know it's too much, but it's the best I can do.
3: È difficile.
0: Niente,
3: è
0: no, perché
3: però...
0: io sono dislessico. Quindi cambio.
3: Ah, vediamo se riesci a farla. Se la sbagli.
0: No, però ora che quando arrivo a quel punto la sbaglio.
3: No, secondo me ce la fai.

0: Basta, fino a qua. Faccio fino a
1: no,
0: qua.
1: No, no, vai avanti. Ti prego. No, devo andare avanti.
0: Tra l'altro, mi hanno dato. Aspetta, no, no, devo finire. Siccome avevo il mio foglio con le mie stanghettine, le mie cose, me l'hanno fatto pulito con le correzioni. Io non ho più i segni che dovevo seguire.
2: Adesso andava bene, eh? If I was a scout.

mentre cantavo ho visto una cosa nella mia mente, io che canto in un angolo e sul palco Carla Fracci ballava mentre io cantavo questa canzone.

0: Chiara Garrà in chiusura della sveglianza.
1: Vediamo l'ora.
0: Avete sentito che avevamo avuto Prolli?
1: Dai.
0: Fabrizio Prolli è il coreografo del musical che uscirà febbraio 2027 in Italia. Sagà. Tutta la storia di Raffaella Carrà, io non vedo l'ora di vederlo.
1: Ci sei anche tu nella storia di Raffaella Carrà, tra l'altro.
0: Un
1: perché...
0: pochino sì.
1: Un pochino sì.
0: Dai. Però non sarò nel musical.
1: Non sarai nel musical?
0: No, nel musical c'è Iapino, Gianni Pocompagno.
1: C'è Frank Sinatra.
0: Anche quello. Va bene, amici, appuntamento alle 13.45 con la Penniganza. Ciao! Sì.

0: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per mille unionebuddista.it.
1: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica. 2-2.
2: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno. 2-2.
3: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
4: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Radio 2. Sono le 7:30.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Rai GR2.
7: Il peso di Hormuz sull'economia. Bruxelles abbassa le stime di crescita, l'Italia si ferma allo 0,6%. L'appello di Giorgia Meloni, l'Europa apra una fase nuova per fronteggiare la crisi. Su Mod Flotilla, il ritorno degli attivisti italiani e il racconto delle violenze subite. La Procura di Roma avvia un'indagine per sequestro di persona. Guerra in Ucraina, colpo di Kiev all'agenzia di intelligence russa a Kherson. Decine di morti e feriti, droni anche su Mosca. Addio a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, cantore e cultore del cibo buono e giusto, è morto a 76 anni nelle sue langhe. Infine il cinema, Cannes applaude Penelope Cruz e il suo La Bola Negra. Tra i candidati alla Palma d'Oro oggi arriva Monica Bellucci. Buongiorno da Gabriella Lepre, economia al centro dei lavori del Consiglio dei Ministri che si riunirà questa sera a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno il rinnovo dello sconto su benzina e gasolio, ma anche gli aiuti per Niscemi, la cittadina siciliana stravolta dalla frana che Giorgia Meloni ha nuovamente visitato ieri.
8: Dovrebbe arrivare la prima settimana di giugno la proroga del taglio delle accise sui carburanti attesa al Consiglio dei Ministri dopo l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e rappresentanti degli autotrasportatori. Sul tavolo anche il testo con i 150 milioni di euro stanziati per Niscemi dopo la frana del 25 gennaio, che saranno messi a terra con 2 provvedimenti destinati alla messa in sicurezza del territorio e al risarcimento di chi ha perso la casa. Ad annunciarlo è stata Giorgia Meloni ieri, tornata per la terza volta in Sicilia, da dove ha rivendicato la celerità in circa 4 mesi degli aiuti messi a disposizione dal governo. Poi dall'assemblea della Coldiretti a Brescia ha chiesto all'Europa velocità di reazione, flessibilità per garantire equilibrio tra la necessità di difendersi e quella di rispondere ai bisogni di imprese e cittadini.
9: Non ho cambiato idea sulle spese della difesa, però signori, se noi oggi non siamo in grado di difendere le nostre cittadini e le nostre imprese, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere e quindi dobbiamo creare un equilibrio.
8: Giorgia Meloni ha esortato l'Europa ad un cambio di passo. Carla Macrellino, GR2.
7: La crisi energetica colpirà più seriamente l'Italia, prevede la Commissione europea negli ultimi aggiornamenti finanziari. Il ministro dell'Economia dal Festival di Trento auspica più flessibilità per i nostri conti pubblici.
10: L'Italia soffre di più la crisi energetica legata alla guerra. La Commissione di Bruxelles ha ridotto le stime di crescita per l'Europa, stime che per l'Italia diventano nel 2027 le più basse di tutta l'area. Siamo particolarmente vulnerabili, ha detto anche il ministro Giorgetti, collegato con il Festival dell'Economia di Trento, dicendosi però ottimista sulle richieste di maggiore flessibilità sulla spesa pubblica e la deroga al patto di stabilità per sostenere famiglie e imprese. Ma se la guerra va avanti, ha avvertito, sono a rischio le catene produttive.
11: Evidentemente un paese industriale e manifatturiero come l'Italia, che dipende, ahimè, ancora abbastanza da fonti fossili, paga questa situazione probabilmente molto più di altri.
10: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR2.
7: Caso Flotilla, la Procura di Roma ha avviato un'indagine per sequestro di persone. Il ministro degli esteri Tajani chiede sanzioni europee nei confronti dell'esponente del governo israeliano Ben-Gvir, che in un video umilia e deride gli attivisti. Nel racconto di chi è rientrato in Italia ieri sera, le violenze e le minacce subite nello Stato ebraico.
12: Indosso la tuta grigia della prigione, il supercarcere di Keziot, sulle spalle la kefia, il copricapo tradizionale arabo, simbolo di solidarietà con la causa palestinese. Ai polsi, segni delle manette, sul corpo, il dolore delle percosse. Rientrano così tra Roma e Milano alcuni attivisti italiani rilasciati dopo l'abbordaggio delle barche della missione umanitaria. Botte, catene, bende sugli occhi, abusi sessuali, le parole che si ripetono nelle loro testimonianze.
13: Per 4 giorni abbiamo subito torture, ci veniva privato il sonno, ci veniva privata l'acqua.
14: Siamo stati in un campo di concentramento.
12: Ad aspettarli parenti ed amici che gridano Palestina libera. Alessio Catanzaro abbraccia gli anziani genitori, mostra i polsi e racconta.
15: Una delle cose più brutte è che mentre ti chiedevano di stare inginocchiato c'erano i fotografi che sorridevano.
12: A Roma stessa scena, stesse drammatiche parole.
16: 3 navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Fucili puntati contro.
12: Arianna Di Giorgio, GR2.
7: Le immagini della flottiglia feriscono ma non sorprendono, dice al Corriere della Sera il cardinale Pier Battista Pizzaballa, la patriarca di Gerusalemme. Quelle scene, spiega, rivelano un clima che si è progressivamente deteriorato e questo è l'aspetto più preoccupante, la cultura del disprezzo. L'arricchimento dell'uranio e lo stretto di Hormuz fra le questioni chiave contese tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione americana chiede la libera navigazione nel canale senza pedaggi. Sul fronte Cuba aumenta la pressione statunitense, la portaerei in Nimitz e nei Caraibi. La Polizia Federale per l'Immigrazione, ICE, ha arrestato Addis Lastres Morera, sorella di un altissimo dirigente militare cubano. Al vertice NATO in Svezia, la Germania si propone come leader dell'Alleanza Atlantica in Europa, mentre Trump, a sorpresa, annuncia l'invio di 5.000 militari statunitensi in Polonia nel conflitto russo-ucraino, importante operazione delle forze speciali di Kiev.
17: Abbiamo colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence della Federazione Russa nella zona di Kherson. Su un social il presidente ucraino Zelensky rivendica l'attacco al comando dei servizi segreti russi in un villaggio Enicheska Hirka della regione ucraina, al momento controllata in parte da Mosca. In un video senza sonoro mostra l'accaduto applaudendo alle forze speciali di Kiev. I russi devono sentire la necessità di porre fine alla guerra, dichiara Zelensky, che parla anche di un centinaio di morti. Un'operazione che arriva proprio mentre la Russia ha portato avanti 3 giorni di esercitazioni nucleari insieme a Minsk, culminate con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici. Intanto il leader di Kiev mette in guardia i bielorussi: se ci aggrediscono ci saranno conseguenze. Arriva a stretto giro la risposta di Lukashenko: Minsk non sarà coinvolta nel conflitto a meno che non sia direttamente attaccata. E intanto Kiev continua a colpire in profondità la Russia. Intercettati droni ucraini anche su Mosca. Claudia Stamerra, GR2.
7: È morto nelle Langhe il fondatore di Slow Food. Carlo Petrini aveva 76 anni. Per il Guardian era l'unico italiano fra le 50 persone in grado di salvare il mondo.
18: Alla fine basterebbero quelle 2 parole per riassumere la filosofia e buona parte della vita di Carlin Petrini. Slow food, cibo lento, contro la frenesia del consumo e l'avidità del profitto. Un cibo buono, pulito e giusto, diceva, che fa bene consumatori, risparmiatori, rispetta i territori e i lavoratori.
19: Un gastronomo che non è ambientalista è uno stupido.
18: Petrini ha fondato anche Terra Madre, rete mondiale per la biodiversità, l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e le comunità Laudato Si, decine di realtà territoriali ispirate all'omonima enciclica di Papa Francesco. Così raccontava la loro amicizia.
19: Io a un certo punto gli dico: ma senta, lei lo sa che io sono agnostico? E lui mi dice: no, sei un agnostico pio, nel senso che tu provi pietas per la natura.
18: Federico Mello, GR2.
7: Si delinea un'ipotesi sulle cause della sciagura alle Maldive. I 5 sub italiani, forse ingannati dalla sabbia e finiti in un conicolo senza uscita. Al nostro giornale il portavoce di Dan Europe, l'organizzazione che ha recuperato i corpi.
20: È presto per dire cosa è successo. Di certo possiamo escludere alcune ipotesi, come il risucchio nella grotta.
21: E allora, a operazioni concluse, qual è lo scenario che si delinea?
20: Io rispondo con delle statistiche che sono consolidate. Tra le cause principali di fatalità in immersione in grotta c'è il disorientamento. I motivi possono essere tanti: la mancanza o l'utilizzo non corretto di una sagola guida, la mancanza di visibilità dovuta a sollevamento di sedimento oppure al mancato funzionamento di torce subacquee.
21: Cosa serve dunque per questo tipo di immersioni e per prevenire incidenti come questi?
20: La formazione adeguata, in questo caso speleo sub, che è molto specifica, l'esperienza e poi l'attrezzatura, parte fondamentale. Equipaggiarsi e saperla usare. Noi speriamo che si riuscirà a capire di più di questo incredibile incidente che ci ha scossi tutti, a onore delle vittime e perché non succeda più.
21: Bruno Sokolovic, GR2.
7: Il femminicidio di Garlasco si dice certo dell'innocenza del figlio Andrea Giuseppe Sempio, il padre dell'unico indagato per il delitto avvenuto nel 2007. Quel giorno era con me, dice, poi definisce una vigliaccata la nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi. A breve i legali della famiglia presenteranno una memoria per smontare le accuse. L'uso dello smartphone alla guida è tra le principali cause di incidenti, ma il 58% degli italiani infrange le regole di utilizzo.
22: Con assistente vocale ho Bluetooth e con le mani rigorosamente sul volante. Questo è il modo corretto per telefonare guidando, ma lo fa solo il 42% degli italiani. Il 9% guida con lo smartphone in mano. I più indisciplinati sono i guidatori di veicoli a noleggio, quelli meno esperti e i motociclisti. È quanto emerge dalla ricerca sugli stili di guida dell'ANAS. Marco Avagliano, dirigente comunicazione della società.
23: Il 75% degli italiani sa benissimo che è pericoloso cellulare alla guida. Eppure solo il 42% lo usa correttamente. Un italiano su 6 digita ancora il numero manualmente.
22: Dall'indagine emerge anche una sorta di identikit del guidatore indisciplinato.
23: Non utilizza la freccia nei sorpassi. Davanti agli autovelox rallenta e poi di nuovo accelera.
22: Ma ci sono anche dati positivi.
23: L'utilizzo delle cinture posteriori è aumentato del 40% negli ultimi 3 anni.
22: Maria Cristina Cusumano, GR2.
7: Il cinema con il Festival di Cannes che si avvia alla chiusura domani sera alla cerimonia di premiazione. La nostra inviata.
24: Eccola qua l'ovazione per i Los Javis, la coppia di registi della Bola Negra in sala con il cast e Penelope Cruz. In un festival che comincia a fare i conti per i titoli che spunteranno nel palmarès di domani sera, anche questo si aggiunge ai favoriti. Ma mancano ancora 2 film all'appello del concorso e sono di 2 registe. L'avventura sognata, prima volta a Cannes della tedesca Valeska Griesbach, e Storie della notte con Lea Misius che dirige anche Monica Bellucci. Si chiude il mercato dove Rai Cinema ha venduto i titoli italiani della prossima stagione, annunciando anche il nuovo film di Alessandro Tonda, la D di Rai Cinema del Brocco, su Linea di difesa Gaza.
25: Un film che racconta una grande operazione umanitaria che vede coinvolti l'intelligence italiana, le forze speciali d'élite e l'unità di crisi da Farnesina, tutti insieme per evacuare un gruppo di bambini palestinesi feriti da un ospedale di Gaza. Fatti realmente accadute, è la missione del cinema raccontare anche queste storie a un grande pubblico.
24: Cannes, Miriam Mauti, GR2.
7: Siamo allo sport, in studio mi ha raggiunta Giorgio Matteoli, buongiorno.
0: Buongiorno Gabriella, a te e a chi ci ascolta.
7: Allora Giorgio, partiamo dal calcio, si apre l'ultima giornata di Serie A.
0: E stasera c'è l'anticipo, 20:45 Fiorentina-Atalanta, ma prima ancora alle 20 fischio d'inizio per Südtirol Bari, playout di Serie B ai pugliesi, serve vincere per salvarsi.
7: Passiamo al basket, siamo nel pieno dei playoff.
0: L'Olimpia Milano batte Reggio Emilia, chiude i quarti 3-0 ed è già in semifinale. Brescia vince a Trieste ed è avanti 2-1 nella serie.
7: Ora il ciclismo con il Giro d'Italia,
0: che oggi si sposta da Alessandria a Verbania. Ieri nella 12ª tappa a Novi Ligure, scatto vincente del belga Segaerts. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, che ha guadagnato secondi con un traguardo volante. Il compagno di squadra di entrambi, Damiano Caruso, commenta così:
1: stiamo facendo bene il nostro lavoro e allo stesso tempo ci stiamo divertendo. Dalla radio ci hanno detto che appunto c'era questo sprint in cima allo strappetto, ho detto Alfonso se ne hai perché no, e lui non se l'è fatto ripetere due volte, è partito veramente forte. Magari non serve, però è l'atteggiamento quello che conta. Lui non ha paura, sta bene, sappiamo che non abbiamo niente da perdere, vogliamo mantenere la maglia rosa fin quando sarà possibile e basta.
7: E prima di chiudere una notizia di tennis,
0: perché a Parigi è tempo di Roland Garros, vincono le qualificazioni i nostri Andrea Pellegrino e Federico Cina. Per entrambi sarà la prima volta in un torneo dello Slam, quell'unico Slam in Roland Garros che non ha ancora vinto Jannik Sinner. Il sorteggio del tabellone principale, il numero uno al mondo debutterà lunedì o martedì contro il francese Tabour, evitati nel suo percorso rivali come Djokovic, Zverev, Hodar, Fils e Fonseca. Sinner potrebbe avere il derby con Luciano Darderi agli ottavi e quello con Flavio Cobolli ai quarti di finale.
7: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Enrica Belli, in regia Max Savino e Patrizio Gotti. La linea Ruggito del Coniglio da Gabriella Lepre, a risentirci nel GR2 delle 8:30.

0: Buongiorno, buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: L'amore è una cosa meravigliosa in ogni sua forma, in ogni sua manifestazione. E oggi vogliamo prendere proprio in considerazione, per iniziare il programma, una nuova manifestazione amorosa, un nuovo tipo di legame sentimentale che forse diventerà sempre più frequente in futuro.
1: Beh, ecco. Sì, già è molto utilizzata questa cosa, per esempio i giovanissimi, ed è diventato, sì, leggo qui, un problema già in Cina.
0: In Cina.
1: C'è tanta solitudine.
0: Un problema cinese, amici.
1: Che è successo? Intanto buongiorno Antonello Dose e Marco Presta.
0: Buongiorno, perché sono io, mentre lui è Dose, si sappia questo.
1: C'è il regista e sceneggiatore americano Paul Schrader, che è quello che ha fatto, ha scritto Taxi Driver, per esempio. Fatta questa cosa, per esempio, i giovanissimi, ed è diventato, sì, leggo qui, un problema già in Cina.
0: In Cina.
1: C'è tanta solitudine.
0: Un problema cinese, amici.
1: Che è successo? Intanto buongiorno Antonello Dose e Marco Presta.
0: Buongiorno, perché sono io, mentre lui è Dose, si sappia questo.
1: C'è il regista e sceneggiatore americano Paul Schrader, che è quello che ha fatto, ha scritto Taxi Driver, per esempio,
0: quindi, ragazzi, insomma, uno capolavoro.

0: reale di un essere umano con l'intelligenza artificiale, perché molte persone si confidano con queste chat.
1: Cosa ha fatto il vecchio Paul? Si è fidanzato con un'intelligenza artificiale.
0: Con una fidanzata generata dall'AI, capito?
1: Oddio. Io lo posso capire, perché poi arrivata una certa età, un signore sulla soglia degli 80 anni, una fidanzata vera, ragazzi, è impegnativa.
0: È impegnativa.
1: Perché la devi portare fuori.
0: Andiamo qui, andiamo là, la cenetta, il localino.
1: Non voglio dire, dico, anche da un punto di vista fisico. voglio dire. No.
0: Certo, più la vedi come compagnia affettiva, ecco. Non è
1: quindi
0: che devi fare roba.
1: Lui si è fidanzato con questa intelligenza artificiale.
0: E poi ha iniziato a vedere, vediamo come funziona questa relazione. Conflitti all'interno di una coppia,
1: certo.
0: Però a un certo punto sta fidanzata lo ha mollato, lo ha lasciato.
1: Ora, essere lasciati da un frullatore, adesso non voglio, però essere lasciati dall'intelligenza artificiale, amici, è abbastanza mortificante. Beh, io dico, che cosa gli avrà detto sto povero uomo per essere lasciato da che? Tu carichi male la lavastoviglie, non hai buttato la spazzatura.
0: Ricordati che sei soltanto bot.
1: Allora, io dico una cosa, stiamoci attenti.
0: Ecco.
1: Stiamoci attenti, perché l'intelligenza artificiale ha in mano il nostro destino.
0: E certo, perché impara da noi.
1: Non la irridiamo.
0: Ecco.
1: Non la irridiamo pure con sta storia del fidanzarci. Sì. Perché un domani, capito? Cioè, ricordate il film 2001 Odissea nello spazio?
0: Ah, certo.
1: Ricordate come si comporta l'intelligenza artificiale lì? Metti caso che tu ti fidanzi con questa super intelligenza artificiale, poi dice vieni, cara, due settimane a casa mamma mia, vieni a trovarci. Quella distrugge il pianeta,
0: distrugge il pianeta. Se ti ci sposi, ti chiede gli alimenti per fino a che campi,
1: tu pensa agli alimenti di un'intelligenza artificiale, ragazzi, pensiamoci,
0: sono problematiche serie.
1: Non facciamo che questa esperienza di Schroeder sia inutile,
0: ecco.
1: State a te, corteggiate l'intelligenza artificiale, se volete pomiciateci, per carità, non è che io siamo di carne, però attenzione a come vi, non fate passi falsi, mi raccomando. Buongiorno a tutti.

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: 2-2. Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: 2-2.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: 2-2.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: 2-2.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: adesso, no, adesso, cari amici, allora, finché si scherza, allora, dici, vabbè, stai scherzando, sei un burlone, un giocherellone. Ma a un certo punto dobbiamo anche riconoscere, cari amici in ascolto, che oggettivamente Giancarlo Ratti è un grande professionista, è un attore di prosa, ha un curriculum, sì. Non è, dice ma che è un pirla, no. Cioè, sì, anche vuole, però è anche un artista che ha un background. Quello ha fatto la fiction.
1: Ha fatto tutto, è completissimo, tutto. È accessoriatissimo.
0: Proprio ha fatto. Dice che ma hai fatto Pirandello? Sì. Hai fatto Anuil?
1: Hai fatto,
0: dice,
1: Shakespeare? Sì.
0: Anuil è un detersivo? No, è un autore. Ho fatto Anuil. Ha fatto la figa, ha fatto i film.
1: Come no?
0: Ha fatto tutto, quindi è una persona. Buongiorno Giancarlo Ratti.
2: Una musica può fare cantare Lilli, sì. la
0: senz'altro.
2: Maggiore, ma, una sì. Musica può fare,
0: io però stavo
2: cambiare
0: cercando di incartarla bene.
1: E lei si presenta come uno psicopatico.
0: Cioè io ho fatto stavo presentando Tony Servillo, sì. Poi lei comincia a fa musica può fare.
2: Ma dite sempre che canto le canzoni vecchie.
0: Io dico, io chiedo,
1: ti sei aggiornato?
0: Chiedo scusa. Sì, questo è Max Gazzè.
2: Salutiamo.
0: Lo salutiamo e
2: merita un saluto.
0: Amici, sì. Parole al vento. Mm. Fate conto che io non abbia detto niente. Ecco. Ribuongiorno da Marco Presta.
1: Ribuongiorno da Antonio Dose. Cominciamo da capo.
0: Un titolo di Giancarlo Ratti.
2: Tratto dal quotidiano
0: Tutto Sport. Ma io ero sicuro.
2: Proprietà.
0: No.
2: Del grandissimo.
0: No. Di proprietà di Tutto Sport.
2: Allora, il titolo si basa proprio su questo. Vedi che te dici di no, e anche lui te sostiene. Cairo è stufo, vuole vendere.
0: Ma non il giornale, vuole vendere il Torino, è presidente del Torino, no, nonché proprietario del Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport.
2: Andiamo su,
0: non tutto Sport. No, non tutto, scusate, no. Abbiate pazienza. Bene. Buongiorno amici. Apartheid per Ratti. A volte l'apartheid è giusto. Solo quando riguarda Giancarlo Ratti.
1: Con quello il taser. Abbiamo provato tutte.
0: Purtroppo, sì. Forse un po' troppo. Vabbè. Come state stamattina? È venerdì, ragazzi. Forza e coraggio. Che tutto va alla.
1: Che tutto
0: alla
1: va
0: media, diciamo.
1: Come vuole andare.
0: E comunque, ragazzi, ci sono anche notizie che potrebbero sembrare incoraggianti. E questo non è un male. Per esempio, parliamo di Ucraina. Parliamo di Ucraina. Allora, attenzione. Il cancelliere tedesco Merz.
1: Sì.
0: Noto come Eddie Merz.
2: Io ce l'avevo qui.
0: E lo so, t'ho anticipato. Insomma, questo cancelliere tedesco Merz ci ha avuto un'idea. Ragazzi, i tedeschi quando ci si mettono, cioè, del resto non a caso sono i padri della grande filosofia europea.
1: È vero.
0: Hegel, Marx, sì. Ecco, benissimo. Che cosa ha pensato Merz? Ha pensato che proprio per superare le lungaggini burocratiche che sono relative all'adesione di un paese all'Unione Europea.
1: Ma durano anche 10 anni queste cose, sì.
0: Lui ci ha avuto st'idea proprio riguardo l'Ucraina. Ha detto, ha scritto proprio una lettera ai vertici di Bruxelles. Ha detto, sentite, ma vogliamo fare sì che l'Ucraina diventi membro associato dell'Unione.
1: Membro associato dell'Unione?
0: Sì.
1: Che senso?
0: Membro associato dell'Unione. Cioè non entra dentro proprio ufficialmente.
1: Ah, certo.
0: Però sta all'intorno, l'Ucraina sta lì intorno, sta lì intorno nelle vicinanze e diventa membro associato dell'Unione. Ecco. In poche parole, stanno offrendo all'Ucraina un posto da uscire, dai, diciamo. Un posto da uscire.
1: Effetti, sì.
0: Oh, sono 16 mensilità.
1: No.
0: È un posto che ha sempre fatto gola a tutti, te sei piazzato e a Natale, te, a Pasqua, a Ferragosto, te danno la mancia, ti regalano il vermut, il panettone. Insomma, ragazzi, è un posto da uscire dell'Unione Europea. Non è male.
1: Non è male.
0: Come primo passo, soprattutto, ci può stare. Io credo che all'Ucraina o Ucraina, io sempre ho il dubbio dell'accento. All'Ucraina, io credo che convenga. Che convenga.
1: E così nessuno può mettere veti.
0: Bravo.
1: Ma chi l'hai fatto entrare? No, è lì, certo, lì, è in portineria.
0: La seccatura è che se si sfulmina una lampadina all'Unione Europea, chiamano l'Ucraina, certo. Dice: vieni, porti alla scala che cambia la lampadina. Però sono piccole seccature a fronte di un grosso vantaggio.
1: Ma adesso parliamo di questioni molto più serie, ragazzi, che ci riguardano tutti. La Farnesina, per bocca del nostro ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'Unione Europea di comminare delle sanzioni durissime nei confronti del ministro israeliano Ben Gvir per il suo inqualificabile comportamento vergognoso verso l'equipaggio della flottiglia.
0: Ma solo verso...
1: Quindi non sanzioni contro il governo di cui fa parte,
0: che sarebbe la cosa logica,
1: ma solo contro la persona del ministro.
0: Cioè le sanzioni contro un ministro e basta.
1: Solo contro diciamo che nel nostro paese, però, insomma, iniziative ad personam come queste hanno avuto sempre un certo successo.
0: È vero. Di cose ad personam qui ne abbiamo fatte parecchie.
1: È quello del partito di Tajani. Sì, sia delle leggi che delle sanzioni, attenzione.
0: È vero.
1: Ormai è una sorta di tradizione. Come il bicchiere della staffa oppure anche come i tortellini.
0: È una tradizione italiana.
1: Ti vuoi mettere a discutere sui tortellini?
0: Ma per carità, io me li mangio se riesco. A proposito di tortellini, però, scusami, stanno diventando, cari amici in ascolto, un problema.
1: I tortellini.
0: Perché sono ormai, come definirli, un bene rifugio.
1: Addirittura, come l'oro.
0: Allora, a Bologna che è successo? Polemiche. Un pastificio che fa i tortellini artigianali li vende a 59 euro. Il chilo.
1: 59 euro al chilo.
0: Un prezzo che è una mazzata, diciamo. È vero o no? Allora, il proprietario del pastificio stesso si è difeso, è ovvio. Ha detto che, ragazzi, ma ci sono un sacco di costi di produzione. È vero. Ragazzi, pensateci un attimo. Ci sono un sacco di costi di produzione. No, i tortellini. Sì. Devi chiamare il geometra, aprire la cila, chiedere i permessi di impasto, di farcitura. A volte servono anche i ponteggi. Certo. Dipende dalla situazione. Io dico, concediamo un bonus tortellini a questo punto.
1: Sì.
0: Manca solo quello.
1: Che no, le lasagne devi chiedere il piano regolatore.
0: C'è il piano regolatore per le lasagne. Attore Ratti, lei avrebbe un titolo?
2: La Stampa quotidiano torinese, si parla di calcio, di problemi che riguardano un po' la Juve. Allora, il nostro allenatore ex nazionale Antonio Conte, attualmente in sede al Napoli, ha fatto capire di preferire Torino alla nazionale. L'incognita è Spalletti, che ancora a paga busta paga della Juve. Il titolo è Juve, due punti, Conte alla rovescia.
0: Conte alla...
2: Hai capito?
1: Ci si sono messi in tanti.
0: Quando il titolista vuole fare lo spiritoso.
1: Allora, poi c'è uno studio qui dell'Università dello Sport di Colonia in Germania, pubblicato sulla rivista Psychological Bulletin. Sostiene che la felicità, attenzione, la felicità si raggiunge solo a 70 anni.
0: Ma a 70
1: sì,
0: anni?
1: Sì, perché a 70 anni tu non hai più preoccupazioni per la carriera, hai più tempo per te, per le persone che ami.
0: Sì.
1: E soprattutto perché hai superato a 70 anni tutti gli stati emotivi negativi.
0: E quindi sei felice a 70 anni.
1: Non dappertutto. In Italia, secondo gli ultimi dati dell'INPS, la felicità slitta a 72. Nel senso che...
0: Come la pensione.
1: Ecco.
0: Cioè, bisogna aspettare un po' di più. Abbiate pazienza per la felicità, ma abbiamo fatto i calcoli e ci sono problemi di bilancio. Sì. Scusate.
1: Ma parliamo di cose belle, visto anche perché venerdì c'è una località, Bertinoro, Forlì Cesena, che celebra quest'anno i 100 anni pensate della festa dell'ospitalità.
0: Che bello.
1: Era un rito medievale, gli abitanti ce l'hanno nel DNA, quindi fanno delle iniziative per celebrare questa cosa molto bella, l'ospitalità,
0: che è un valore sacro.
1: Ma sì,
0: o dovrebbe esserlo quantomeno.
1: È il problema è che uno ce la mette tutta, però talvolta anche per eccesso di ospitalità si possono fare dei danni all'ospite.
0: Dove vuoi arrivare?
1: Voglio chiedere al pubblico del Coniglio che danno avete fatto all'ospite.
0: Mamma mia, gli avete distrutto la valigia. Come Totò, come Totò che la butta dal finestrino, quella dell'onorevole Trombetta.
1: La prendo io.
0: E gli avete bucato il cappotto nuovo con la sigaretta, non volevate, ma gli avete bucato.
1: Gli avete versato il brodo con i tortellini
0: sugli zebedei.
1: Che danno avete fatto all'ospite? Raccontateci tutto all'800-800-002.
0: 800-800-002 oppure scrivetecelo sulla pagina Facebook.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
4: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica. 2-2.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: 2-2.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: 2-2.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Tu mi ospiti e poi mi fai un danno.
1: A me mica l'ho fatto apposta.
0: No, l'ho fatto apposta. Però, insomma, allora, sentiamo le vostre testimonianze. Rossella a Pistoia.
1: Ciao Rossella.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Rossella,
2: ciao,
0: chi era questo ospite?
2: Allora, gli ospiti erano dei ragazzi che vengono dalla Francia e facciamo degli scambi di... degli scambi, vengono nelle case invece di andare negli alberghi, li diamo da dormire, cena e colazione e poi loro dopo la mattina col pullman vanno in giro per le città della Toscana.
0: Sì.
2: E niente, io ne avevo ospitati nelle mie camere, non si toglie la roba di camera, giustamente loro lasciano le valigie in camera aperte e siccome le scelgano, io sono dotati per bambini e non sono allergici, quindi tranquilla, però loro non hanno chiuso la porta e il gatto gli ha fatto la pipì nella valigia.
0: Dove l'ha fatta?
2: Nella valigia aperta.
1: Ah, nella valigia?
0: Giustamente il gatto ha detto dove posso farlo? Oh, c'è la valigia
2: perché,
0: aperta.
2: Perché sono gatti abituati tanto a stare soli pomeriggio perché vado a lavorare.
0: Sì.
2: Hanno trovato la valigia di sconosciuti.
1: Certo, questa è la lettiera qua. Certo.
0: Giustamente la valigia, chi conosce questa? Certo, poi sono pure francesi, adesso non vorrei... Però, insomma, come l'hanno presa? Cioè, come l'hanno presa nella valigia, ovviamente. Dico, ma come hanno reagito?
2: Non troppo bene. Bambino, però io qualcosa gli ho lavato, qualcosa di più semplice, intimo, gli ho ricomprato.
0: Sì.
2: Insomma, quindi, via, ce l'abbiamo fatta.
0: Chiudete la porta quando affittate una stanza a Pistoia. Ecco, questo va detto. L'attore Ratti voleva dirti una cosa, Rossella.
3: Rossella, qualcuno ti ha mai detto francamente me ne infischio?
0: Ma scusalo, abbi pazienza, Rossella.
3: Non risponde proprio.
0: Non risponde perché,
2: no, non lo so.
3: Perché
2: non
3: sei una signora. Nessuno ti ha mai detto francamente me ne infischio.
2: Qualcuno me.
3: Ma è una delle battute più importanti del cinema.
0: La domanda da fare era, Rossella, hai mai detto domani è un altro giorno? Forse
2: sì
0: che l'hai detto.
2: Senz'altro.
3: Film, Rossella.
0: Rossella, un abbraccio, scusalo e abbi pazienza. Sentiamo Valentina a Milano.
1: Valentina.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno conigli.
0: Valentina.
4: Allora, una decina d'anni fa noi aspettavamo l'epifania del fidanzato di Maria Luisa, la cugina Maria Luisa. Tanti anni di fidanzamento in incognito, finalmente lei fa il grande passo, ce lo presenta.
0: Oh, presento questo disgraziato, diciamo, benissimo. Ecco.
4: Quindi noi, ansia da prestazione enorme, vieni a cena, quindi apparecchiatura importante, cena importante, alla fine della cena il caffè.
0: Sì.
4: A un certo punto gli offro il caffè e lui inizia, lo beve, ma inizia a diventare tipo pesce palla, gonfia le guance.
0: No.
4: Tutti che lo guardano e a un certo punto mi viene il dubbio, ma ci ho messo il sale?
0: Ecco.
4: E lui fa sì con la testa.
3: Sì, lui
0: proprio questo capo reclinato sulla spalla come in un'agonia, ecco.
1: Però,
0: diciamo,
1: tenevo tutto dentro,
0: esatto, quanta dignità,
1: aveva apparecchiato bene, c'era la tovaglia buona.
0: Gliel'hai rifatto il caffè, Valentina?
4: mai più.
0: Vattela a prendere al bar, hai capito?
4: Viene usata come proprio vi ricordate quella volta che Simone ha bevuto il caffè col sale come atto eroico
0: e si è gonfiato come un pesce palla, povero. Grazie Valentina, quanta sofferenza.
1: Devo notare che su Facebook, sulla pagina Facebook, anzi cliccate mi piace, state raccontando più esperienze in cui l'ospite ha fatto danni a casa vostra.
0: E va bene lo stesso, però.
1: Qui Gigia però racconta che una volta ha avuto ospite in macchina, lei aveva 8 anni, la capo scout di sua sorella.
0: Cioè, una grossa responsabilità.
1: Quella era una coccinella.
0: È una coccinella, voglio dire.
1: Allora io le ho chiuso lo sportello con le sue dita dentro.
0: Dentro, c'è da ridere, sono anche esperienze che uno scout nella vita possono servire.
1: Come ha fatto a piantare la testa?
0: No, ma molti è un rito di iniziazione. Metti un attimo le dita qui, voglio dire.
1: È terribile.
0: 800-800-002, il nostro numero, c'è Biagio in provincia di Potenza.
1: Ciao,
0: buongiorno.
5: Buongiorno con buongiorno.
0: Che è successo?
5: Finalmente viviamo una giornata di sole.
0: Meno male, Biagio, meno male. Allora, attenzione. Chi era questo disgraziato?
5: Ma era più che altro l'ospite che ha fatto un danno a noi. Ero ragazzino, sì. E sono venuti dei parenti dal Piemonte a trovare i nonni, io sì. Stavo a casa dei nonni, eccetera. Ed è venuto tra gli altri, c'era un parente acquisito che era la prima volta che veniva, era un sì. Piemontese fidanzato con una parente nostra.
0: Sì.
5: Poi ho detto che lui era 50 kg, molto esile, 55 kg, sì. molto esile.
0: Molto esile.
5: Va in bagno e non esce.
0: Come non esce?
1: È così esile.
5: Non esce, poi non conoscendo, non avendo confidenza, insomma, abbiamo aspettato un po' e tutto quanto. Alla sì. fine abbiamo deciso di bussare.
0: Tutto bene.
5: Sì, almeno risponde. Sì, va bene, tutto bene. Però aspettate, mo esco. In buona sostanza, ha aperto la porta e praticamente aveva spaccato il vaso.
0: Ma come ha fatto a spaccare il vater? Che aveva mangiato st'uomo?
5: Ma sicuramente. Con la sua mole l'aveva staccata.
0: Sì, però scusate se lo dico io, con tutto l'affetto, di che i piemontesi le fanno queste cose. Pure qui a Roma sono venuti, no. Hanno fatto subito un buco dentro un muro, vero o no? Il piemontese tende a rompere delle cose. Vabbè, è così. Biagio, grazie.
1: Grazie, ciao.
0: Oggi è venerdì, cari amici, una bella giornata, però potrebbe capitarvi che vi di incontrare qualcuno che vi fa qualche sconcia, qualche no.
1: Prendetela bene, dai.
0: Cantate.
1: Aiuta
0: moltissimo.

0: scusi Gigi, ma questo cos'è, un traditional?
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: 2-2.
3: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: 2-2.
6: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
5: 2-2.
7: Alla ricerca della qualità.
8: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
7: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
8: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
9: Rai Radio 2.
10: Ed ora per tutti i piccini in ascolto, le favole di Nonno Ratti.
11: Oggi abbiamo la favola Il brutto gnoccolo.
10: Chi è il brutto gnoccolo?
11: Brutto gnocco.
10: Il brutto gnocco.
11: Ma esiste da anni e anni.
10: Ah
11: da...
10: sì? Certo. Sentiamo.
11: C'era una volta un bimbo povero, abbandonato dai genitori, ma in compenso, bruttissimo.
10: Ecco, meno male, va.
11: Nessuno voleva stare con lui e aveva ragione, perché era pure antipatico.
10: Vabbè, ma adesso...
11: Un bastardo coi denti radi, le orecchie a sventola...
10: Ma non si dice.
11: E un gibbone manifesto che lo caratterizzava.
12: Ma chi è? La gobba.
10: Ma insomma.
11: Tutti ti rifuggono, piccolo, povero gnoccolo.
10: Ma povero gnoccolo,
11: diceva la buona suora Angela. Però li capisco, perché non ti si può guardare.
10: Ma non si dice questo.
11: Sei veramente un cesso.
12: Ma no,
10: la suora
11: nessuno infatti voleva giocare con lui. Quando si avvicinava a una bambina per tentare un approccio, quella scappava urlando: aiuto, aiuto, un gremlin, aiuto, aiuto.
10: Ma non si fa così.
11: Il piccolo dolce gnoccolo però aveva un grande pregio.
10: Sì.
11: Era uno spione infame.
10: Ecco.
11: E proprio per questo un ministro col portafoglio lo prese nel suo entourage, diventando immediatamente un ministro senza portafoglio.
10: Perché
11: gnoccolo glielo fregò dalla tasca del cappotto.
10: Subito, proprio.
11: E fu così che in pochi mesi il piccolo bimbo, schifato da tutti, divenne prima sottosegretario, poi capo di una commissione parlamentare per dimostrare la sua riconoscenza al ministro. Gnoccolo rivelò alla magistratura alcune contabilità sospette del ministero, facendolo carcerare.
12: Il ministro
10: ha fatto carcerare il ministro
11: e prendendo il suo posto. Da allora tutto cambiò. Le persone si rivolgevano al neo ministro gnoccolo non più dicendogli vattene sgorbio, ma chiamandolo signor ministro, eccellenza illustrissima, e anche gran figone del consiglio dei ministro.
10: Gran figone è troppo adesso.
11: Tutti e tutte gli chiedevano favori.
10: Sì.
11: C'erano file di stagiste che si assembravano davanti alla sua porta e fu così. Da un giorno all'altro gnoccolo, dal reietto della società, divenne un esempio per tutti.
12: Addirittura.
11: E lui, spinto dalla sua grande nobiltà d'animo, decise di vendicarsi del mondo intero, organizzando campi di detenzione illegali, retate di massa e leggi favorevoli al cannibalismo.
10: Ma come il cannibalismo?
11: Questa favola dimostra che anche un brutto anatroccolo, anzi un brutto gnoccolo, può essere felice.
10: Può essere felice.
11: Carga la foglia, stretta la via.
10: Sì.
11: Se non hai soldi, chiedili a zia.
10: È una favola edificante?
12: Beh, fa pensare, più che altro ricorda qualcuno.
10: Lascia stare adesso, ne ricorda parecchi secondo me, comunque sia. Allora, attenzione, avete fatto un danno all'ospite. La verità è questa, sentiamo ancora testimonianze qui all'800 800 002, ad esempio Franca che ci chiama da Sassari. Buongiorno Franca.
13: Allora. Ciao, buongiorno conigli.
10: Allora Franca, che succede?
13: Allora, non è stato proprio fatto all'ospite, però l'ospite era presente. Praticamente io e mio marito abbiamo comprato un orologio a pendolo da muro,
12: sì,
13: da un rigattiere, sì, ma non funzionava. E mio marito diceva, ma bisognerebbe, dai, lo portiamo da un orologiaio,
10: certo,
13: non ci sa mai. Viene uno dei nostri migliori amici,
10: sì,
13: che è il nostro factotum, che riesce... E quindi lui dice, ok, con Massimo proviamo ad aggiustarlo.
10: Ci penso, che pensi mi ha detto a Sassari.
13: Esatto.
10: Va bene.
13: E io dicevo loro, no dai, lo portiamo da un orologio. No, non ti preoccupare. Adesso vediamo un po'. Praticamente aprono questo orologio a pendolo,
10: sì,
13: si mettono con le mani dentro a trafficare,
10: sì,
13: parte,
10: sì,
13: una molla durissima che probabilmente... prende il dito di mio marito,
10: no,
13: che praticamente sviene quasi per terra,
10: no,
13: e quindi Massimo, il nostro amico, lo aiutava. E io dicevo, però io ve lo dicevo che lo dovevamo portare da un orologiaio, però non mi ascoltano mai quando
10: mai
13: parlo.
10: Guarda,
13: comunque lui è rimasto per terra.
10: È rimasto per terra ed è invalido adesso, evidentemente.
12: Ma povero.
10: Invalido di dito.
12: Ma povero.
10: E Franca ha potuto dire, mi dispiace ribadirlo, una delle frasi preferite delle donne, cioè io l'avevo detto.
12: Il
10: problema è che è vero che l'aveva detto, però. Franca, grazie.
12: Ci scrive Iris sulla pagina Facebook.
10: Sì.
12: Avevamo degli amici a pranzo da noi con due figlie di 10 e 8 anni. Pranziamo e poi le ragazzine, noi si conversa, vanno a vedere dei video,
10: sì,
12: nell'altra stanza.
10: Sì.
12: Il giorno dopo abbiamo saputo che si erano guardati i film di Tinto Brass.
10: Vabbè.
12: Ma che gli avete fatto vedere queste ragazzine?
10: È educazione sessuale.
12: No, è corruzione di minori.
10: Ecco, adesso ti prego, non affrontiamo un argomento scottante, anche perché c'è Paolo a Reggio Emilia. Buongiorno Paolo.
14: Buongiorno.
10: Che è successo, Paolo? Che è successo?
14: Niente, ero in visita da un cugino nella città superba.
12: Sì.
14: E niente, aveva queste sedie di design plastica trasparente.
10: Sì.
14: Io sono una novantina di chili, insomma,
10: ecco,
14: una misura abbastanza abbondante,
10: sì,
14: ma non,
10: sì,
14: insomma,
10: non eccessiva.
14: E
10: ecco,
14: niente, ero seduto su una di queste sedie e niente, faccio per stirarmi, per allungo un po' il corpo così.
10: Sì,
14: e
10: sì,
14: lo schienale si spacca proprio,
10: ecco,
14: si è attaccato nella parte,
10: ecco,
14: che passa.
10: Ecco,
14: ecco, c'è stato un attimo di silenzio generale.
10: Di silenzio.
14: Si è fatto male,
10: sì,
14: tutti ovviamente, premura.
10: Ecco.
14: E dopo tutti guardavano la sedia.
10: E lo credo.
14: Era irreparabilmente,
10: allora,
14: rotta.
10: Se siete a casa di vostro cugino, di vostra cugina, non allungate il corpo. Ecco, cercate di non farlo, perché purtroppo il risultato potrebbe essere tragico, ecco.
12: Sì.
10: Paolo, grazie.
12: Qui c'è un altro Paolo che ci scrive. Abbiamo avuto ospite una famiglia coreana qualche,
10: ecco,
12: giorno proprio a casa nostra.
10: Sì, sì, sì, sì.
12: E vedevo questi bambini che mangiavano con le bacchette, come
10: certo,
12: fanno in Oriente.
10: È normale, no?
12: Allora siamo impuntati, siamo messi lì, ma
10: pure noi vogliamo. Prova con le posate, bambino coreano.
12: E tutti i giorni questi hanno mangiato con le posate, con la forchetta,
10: sì,
12: la pasta, e i genitori non erano per niente contenti.
10: Erano addolorati. Perché avevano pure che potessero farsi male, uno spiegavano a occhio. Attore Ratti,
11: sì,
10: un titolo.
11: Sì, dalla città superba.
10: Sì.
11: Ma qual è la città
10: superba? È Roma la città superba.
11: Scusa,
10: su.
11: Pagina 11, libero, e sono libero. Uè, te visto? Hanno approvato la commissione e trasporti, revisioni auto, e fanno tutte le regole. Uè, cambiano i controlli, aumentano pure. Regole UE, hai capito? Cambiano i controlli. Revisione auto, le nuove regole UE cambiano i controlli, sì, aumentano più.
10: Non è UE, UE non è un'esclamazione, è Unione Europea.
12: No, sono le automobili vecchie, oltre una certa data.
10: Sì, UE per lui è un'esclamazione.
12: La porti in officina, sì. E se non c'hai i parametri giusti non puoi circolare, anche ecco. Giusto, sono vecchie.
11: E non è aumentano pure, pensavo che aumentavano anche
10: il pure.
11: No, è pure.
10: Pure non è pure.
12: Non è. Io,
11: si mette pure alla fine.
10: Ma come è possibile, ragazzi?
15: No, mi sono ricordato che devo preparare i documenti per la dichiarazione dei redditi. Tu, Neri, hai già tutto pronto?
16: Io affido tutto al mio commercialista. C'è solo una cosa che gli ricordo ogni anno. Destinare il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro. Non costa nulla, semplice e gratuito e aiuta chi ha davvero bisogno. Le persone sordo-cieche e pluriminorate psicosensoriali.
15: Che bella iniziativa! Come si può fare?
16: Semplice. Sul sito 5per1000.legadelfilodoro.it trovi tutte le informazioni.

0: runway. Pensate alle pareti di casa vostra. Focalizzate questa immagine.
1: Sì.
0: Una parete bianca, o forse colorata, o forse con della carta da parati, ma questa parete ha un segno. Un segno che testimonia un accadimento.
1: Una storia.
0: Ecco.
1: I muri di casa nostra parlano, raccontano storie.
0: Ecco.
1: Quindi telefonate all'800 800 002 e raccontateci che sapore ha quel muro.
0: Cioè non è che lo dovete leccare.
1: No, certo.
0: Che ne so, quel muro vi dice che nonno vi faceva sopra il segno per calcolare quanto eravate cresciuti.
1: E nonno, le tacche.
0: Faceva delle tacche, oppure su quel muro è caduto l'intera zuppiera piena di tortellini una bella sera di Natale.
1: Oppure avete provato voi a ridipingerlo e guarda che risultato.
0: Che schifezza è venuto. Allora, che segni ci sono su quel muro di casa vostra? Cosa dice il muro di casa vostra e l'iniziativa? Sapore di muro.
1: E allora telefonate all'800 800 002 oppure scrivete tranquillamente sulla pagina Facebook.
0: Ma io preferisco, scusate, l'800 800 002. È una questione, per carità, di gusti personali. Comunque, arrivati a questo punto, alle 8:27 minuti e 45, noi ci fermiamo e diamo la linea alle notizie del giornale radio.

0: Tutto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Ufficio Case Smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: 2-2
6: 3, 2, 1, go!
7: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
8: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
7: www.sistemi.com
5: 2-2
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sono le 8 e 30.
12: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: RAI GR2.
14: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. In apertura il Consiglio dei Ministri di oggi, presieduto da Giorgia Meloni. Previsti nuovi stanziamenti per Niscemi, il paesino siciliano stravolto dalla frana causata dal ciclone Harry a gennaio. All'ordine del giorno i temi economici, a partire da nuovi tagli alle accise dei carburanti. Non ho cambiato idea sulle spese per la difesa, ha detto la Premier all'Assemblea di Coldiretti, chiedendo all'Europa più flessibilità per far fronte al caro energia. Secondo le previsioni economiche di Bruxelles, l'Italia è il paese europeo che crescerà meno nel 2027, con la revisione al ribasso del PIL allo 0,6%. L'avvertenza Electrolux: lunedì prossimo il tavolo di confronto al Ministero delle Imprese e si mobilitano i territori per difendere l'occupazione.
15: I comuni porteranno avanti l'impegno a difesa del proprio stabilimento e di tutti gli stabilimenti Electrolux presenti in Italia, ribadendo l'importanza dell'unitarietà d'azione. Il piano del gruppo Electrolux viene considerato dalle amministrazioni comunali inaccettabile per il taglio dei posti di lavoro e per gli effetti sulle filiere artigianali e produttive. La decisione di concordare una linea d'azione condivisa è stata presa dai sindaci di Forlì, Porcia, Solaro e Susegana, i comuni in cui si trovano gli stabilimenti italiani dell'azienda, che una decina di giorni fa ha annunciato 1.700 esuberi. I sindaci hanno chiesto al ministro delle imprese Urso di essere presenti all'incontro fissato al ministero lunedì prossimo e il ministero è ora al lavoro per l'estensione ai comuni del tavolo. Le strutture del dicastero stanno acquisendo dalle regioni interessate il nulla osta. Giuseppe Di Marco, GR2.
14: La cronaca con il femminicidio di Garlasco. Parla Giuseppe Sempio, padre di Andrea, indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007.
16: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata.
17: È davanti al cancello della sua casa Garlasco e accetta di rilasciare un'intervista al TG1. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007, parla per la prima volta a pochi giorni di distanza dalla chiusura delle indagini da parte della procura di Pavia. Racconta di settimane difficili della famiglia stretta intorno ad un'unica certezza.
16: Siamo forti per l'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene.
17: Entro fine mese i legali Micheli e Andrea cercheranno di smontare le accuse, depositeranno in tribunale le loro memorie, le loro consulenze, una personologica, un'altra punterà a ripulire i poco comprensibili audio delle intercettazioni ambientali e poi ancora analisi del DNA, la famosa impronta 33, ma per Giuseppe c'è un'unica certezza, l'alibi del figlio, loro erano insieme quella mattina, a Vigevano.
16: Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me, non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me, poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
17: Giuseppe Lisi, GR2.
14: Scandalo Epstein, in Gran Bretagna si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia sulle sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo americano. Secondo Sky News UK, il terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo è oggetto di un'indagine preliminare anche per reati sessuali dopo la denuncia di una donna. La morte a 76 anni nelle sue langhe di Carlo Petrin, fondatore di Slow Food, aveva promosso e diffuso la cultura di un cibo buono e giusto per tutti. Per il quotidiano britannico Guardian era tra le 50 persone in grado di salvare il mondo. Con Terra Madre aveva costruito una rete mondiale di contadini, pastori, consumatori e accademici che illustrava così.
2: Valorizzare il lavoro di contadini, allevatori, pescatori, immaginare che i nostri comportamenti, le nostre scelte possono incidere rispetto a delle realtà apparentemente non connesse, invece sono molto connesse. Il tema del bene comune della terra chiede a tutti noi di essere responsabili.
14: In chiusura lo sport, calcio stasera, l'anticipo di Serie A tra Fiorentina e Atalanta. In B si gioca il ritorno dei play-out, il Bari deve vincere in casa del Südtirol per evitare la retrocessione in Serie C. Intanto in Arabia Saudita fa festa Cristiano Ronaldo, fa doppietta. Nell'ultima giornata il suo Al Nassr vince il campionato solo secondo l'Al Hilal guidato da Simone Inzaghi. La linea torna al Ruggito del Coniglio, prossimo GR2 alle 10:30.
5: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con Amref e Aspis. Voi direte, e dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? Noi il canale proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.

0: Il ruggito del coniglio, salve a tutti, buon venerdì e ripartiamo con un titolo a cui l'attore Ratti ha lavorato a lungo nel corso della notte.
1: Posso fare una doppietta?
0: Prego.
1: Pagina 10.
0: Se ce la fa libero, da sua faccia. No, per dire.
1: Libero. Dan dan dan dan. Dan, dan da parte il piano svuota carcere del governo e poi tutti. Ecco. I salari crescono di più, ma è allarme.
0: Lo sapevo.
1: Inflazione. Ecco la doppietta.
0: Piano e allarme. Adesso manca braccio di ferro.
1: 007.
0: E bond. Esatto.
1: Bond, io la ritrovo.
0: Sono sempre gli stessi titoli.
2: Sei sparato tutto.
0: Si è sparato tutto. Meno male.
2: Allora, si può cambiare direzione nella vita, fare qualcosa di completamente diverso?
0: No.
2: Beh, diciamo che è molto difficile, però sta facendo parlare un po' questa rivoluzione completa del miliardario americano Scott Borba.
0: Attenzione.
2: Scott Borba.
0: Che già dal nome sembra un personaggio dei cartoni animati. C'è Braccobaldo, c'è Scott Borba.
2: 52 anni, aveva creato un impero, ormai è diventato il guru della bellezza, un impero da 3 miliardi di dollari per creme, cose, antirughe, eccetera. Improvvisamente, dichiarazione di questi giorni, era una vita terribile, feste, donne, soldi,
0: una vita orribile proprio, donne, soldi, donne, basta.
2: Ha avuto una rivelazione, un'illuminazione. Ha lasciato tutto ed è diventato sacerdote.
0: Come San Francesco in qualche modo. Però è molto bello questo.
2: E poi dice: mi pento di aver cercato per tanti anni di trasformare chiunque in una piccola Kardashian.
0: Bravo.
2: Questa cosa è scioccante.
0: Finché una notte gli è apparsa una cosa in cielo con la scritta Inoc culo vices. Ha capito che doveva cambiare vita.
2: Però vedi,
0: bravo Scott Borba.
2: C'è sempre una possibilità.
0: Io ci credo.
2: Borba.
0: Io ci credo. Credo in Borba, amici. E devo fare. Non so se Ratti ci crede, lei crede in Borba?
1: A me piacevano i cartoni animati.
0: Sì.
1: Borba papà.
0: Borba.
1: Cioè, li ho sempre visti.
0: Io non dovevo chiederglielo, la colpa è mia.
2: Certo che
0: i
2: disegnatori
0: di Borba papà facevano veloce.
2: Non è che sono sprecati tanto.
0: Allora, attenzione, le pareti. Le pareti di ogni casa parlano. Sentiamo Mara dalla provincia di Padova.
2: Mara?
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Benvenuta Mara. Allora, che succede?
3: Succede che non capisco come mai, e che sono io che sono sbadata, può darsi, che sono diventata sbadata, e anche può darsi questo, ogni anno gli do la tinta e ogni anno mi cade l'olio su una spalletta in cucina.
0: Mara, non si può andare avanti così.
3: Non so più cosa fare, ragazzi. Ho quasi deciso di dargli il lavabile perché veramente.
0: Mara, arriva un momento nella vita in cui bisogna avere il coraggio della tinta lavabile.
2: Il ducotone che era.
0: È una tinta che pure che ci casca l'olio, poi con la pezzetta lo togli e non male.
2: Che costa l'olio, però.
0: Esatto.
2: Ragazzi.
0: Guarda, è il momento della tinta lavabile. Tu sei sposata, Mara?
3: Sono vedova.
0: Sei
3: vedova. Ho un compagno. Ecco.
0: Hai un compagno, ma essendo un uomo questo compagno, non contare che lo faccia lui. Ecco.
3: No,
0: te lo dico proprio come appartenente alla categoria. Fallo tu, Mara. Fallo tu. Ci metti un attimo. Poi è bello quell'azione di intingere la pennellessa in questa. Com'è il muro? È bianco, Mara?
3: È bianco.
0: Ah, che bello, quel muro bianco.
2: Oppure c'è il rullo adesso, che sembra facile, vero?
0: Il rullo è infido, secondo me.
2: Però
0: è pericoloso.
2: Il pennello lascia i peli.
0: È vero, lascia i peli. Però è più artistico in qualche modo. Mara, fallo tu, lavabile e via. Cerchiamo di dare delle risposte ai radioascoltatori.
2: No, vero. Buona giornata.
0: Ciao Mara, ti abbracciamo.
2: Ci scrive Ela Rafalowska.
0: Ma vabbè, ragazzi.
2: Stavo all'università e ho partecipato a uno scambio in Australia.
0: Sì.
2: Siamo stati ospitati da una famiglia.
0: Sì.
2: E gli organizzatori ci avevano sempre incoraggiato a fare amicizia con gli ospitanti, no?
0: Beh.
2: L'ultima sera i miei compagni hanno iniziato a fare la guerra di solletico con i bambini di casa.
0: Sì.
2: E questi bambini lo hanno scaraventato giocando contro il muro. Il poveretto è sbucato con la testa nel corridoio dall'altra parte.
0: Vabbè,
2: con la testa attraversato il muro.
0: Ma che bambini erano? Non solo che il muro era un tramezzo, evidentemente.
2: Il muro era fatto di cartone appoggiato su un reticolo di legno.
0: Ma chi è? Il piccolo Clark Kent?
2: E il piccolo Hulk.
0: Adesso voglio dire.
2: E mangiano bene in Australia.
0: Desiree ci chiama d'Arezzo. Buongiorno.
2: Desiree,
0: buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
0: Allora,
4: sono una di Succession.
0: Bentornata, cara. Che cosa stai vivendo? Dici.
4: Niente, che quando voi avete detto il sapore dei muri, ho pensato, questi mi hanno fotografato casa.
1: Ma che hai fatto?
4: Perché mio figlio, quando era più piccino, ovunque arrivasse negli spigoli li mordeva, e coi segni dei dentini su tutti gli spigoli.
1: Ma come li mordeva?
0: Avevi un figlio spizzacantoni, se vogliamo.
4: Li mangiava con un gusto, poi come tu non lo vedevi a tiro, come non guardavi
0: sugli angoli proprio. Gli piaceva da mozzicare gli angoli. Del resto, diciamo la verità, Desiree, adesso siamo sinceri, chi di noi non ha desiderato appunto mozzicare un angolo? Dai, è umano.
1: Ma
0: è umano.
1: Ti hanno tenuto legati alla catena, perché non è normale.
0: Voglio dire, morde gli angoli, che poi li devi stuccare, cioè poi diventa, mamma mia, certo l'angolo rimane un po' pesante, specie la sera, devo dire, sì. Quindi magari meglio il giorno, ecco, meglio a pranzo. Grazie Desiree, grazie.
1: La storia può essere veloce e estemporanea, per esempio Cinzia, cucina appena imbiancata, tende lavate e candide, mamma mia figlia entra, si prende una tazza di caffè e sta lì ad ammirare il lavoro mio e di suo padre, a un certo punto star nudisce e indovinate dove è finito il caffè?
0: Tutto sulla tenda.
1: Ovunque, pure sul muro.
0: Mamma mia. Sentiamo Elio a Trieste. Buongiorno Elio.
1: Elio.
5: Buongiorno, buongiorno.
0: Elio. Benvenuto.
5: Niente, il vostro quesito mi ha evocato dei ricordi di adolescenza. Io e mia madre avevamo delle baruffe epiche. E un giorno nella foga della arrabbiatura mia madre mi lanciò una terrina di fagioli con cipolla che finirono ovviamente sul muro e ora anche Antonello mi ha ricordato anche il tucotone, che era la tinta base di color giallo,
0: certo,
5: giallo giallino, insomma, che stava diciamo sulle pareti del soggiorno. Non era l'unica baruffa, una volta mi mise in testa la terrina di pasta con la salsa.
0: Ecco,
5: era
0: cioè
5: così un po'.
0: C'era una varietà gastronomica in questi lanci che faceva tua madre. Cioè non è che ti lanciava la ciabatta, che è banale. Lei ti lanciava una volta polente Osei, una volta bucatini alla matriciana,
1: un osso dell'osso buco.
0: C'era quasi un menù. Dice, guarda, oggi ti lancio. Vabbè, Elio, so sempre comunque bei ricordi quelli della mamma. Grazie a Torre Ratti.
1: Sì.
0: Ci delizi, la prego.
1: Prima pagina del Corriere dello Sport, si parla di Roma e vice presidente Ryan Friedkin sarà presente domenica a Verona e volerà con la squadra. Da qui il titolo Ryan Hayer.
0: Ma che titolo è?
1: Ryan Hayer, grande. Presidente Ryan Friedkin sarà presente domenica a Verona e volerà con la squadra. Da qui il titolo Ryan Hayer.
0: Ma che titolo è?
1: Ryan Hayer, grande.

0: transizione energetica e delle fonti rinnovabili, per avere energia più pulita e anche bollette più leggere. Tutti possiamo fare qualcosa scegliendo di donare il nostro 5 per 1000 a Greenpeace. Vai su 5per1000.greenpeace.it. Un piccolo gesto per un'energia migliore, anche per te.
1: Che stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness. 2-2.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it. 2-2.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: 2-2.
10: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: E su questa spigliata melodia dei Depeche Mode si sono fatte le 8:53 minuti grosso modo, e noi andiamo ad affrontare insieme a voi un avvincente caso giudiziario.
1: Sì, perché la giustizia in questo paese va seguita con attenzione.
0: Con attenzione. E infatti ci sono decine di programmi televisivi
1: che si occupano
0: solo di quello.
1: Forse per quello tempi dei processi sono così lunghi.
0: Per permettere ai palinsesti televisivi di sopravvivere. Comunque sia, ci colleghiamo con l'aula bunker di Poggibonsi per occuparci del caso del giorno che voi ben conoscete, amici, e sentiamo l'arringa del grande avvocato Foro Fores.
2: E allora, signori della corte, signori giurati, sono qui oggi per difendere l'odorabilità e l'astemia alcalina mio assistito Ciucco Fiasconi, accusato da una proterva pattuglia della stradale di guida in stato interessante di ebbrezza.
0: No, interessante, solo di ebbrezza.
2: Egli, recita un verbale mendace, procedeva a zicche zacchi sulla bretella di Mantova.
1: No,
2: ma perché lo faceva?
0: Ecco,
2: poniamoci questo quesito.
0: Ha ragione l'avvocato.
2: Ve lo siete chiesti, signori della corte, signori giurati?
0: No.
2: Lo faceva per umanità connaturata.
1: Pure.
2: Cioè? Era piovuto da poco,
0: sì,
2: signor giudice, e il Fiasconi cercava di evitare le lumache che da sempre attraversano quella bretella in tutta fretta.
0: Quando piove,
2: e lui col cuore pieno di speranza.
0: Sì.
2: Ma quante lumache possono dire grazie al Fiasconi?
0: Ma centinaia di lumache proprio.
2: Sì. Avete ragione, è vero, egli imboccò contromano lo svincolo per Curtatone, non lo fece perché obnubilato dal nocino, bensì contro la sua volontà, spinto dalle numerose confezioni di salmone che aveva comprato all'IKEA in offerta speciale.
0: Che c'entra?
2: È cosa nota. Il salmone risale i fiumi contromano.
0: È vero.
2: E quindi i salmoni evidentemente lo hanno spinto
1: andare contromano.
0: Hai capito?
2: La pattuglia che riuscì a fermare il Fiasconi gli fece la prova del palloncino. Dove il mio cliente risultò superare di ben 26 punti la soglia massima consentita per l'assunzione alcolica.
0: Mamma mia,
1: 26
2: lo
1: volte.
2: Accusarono addirittura di cirrosi apatica.
0: No, epatica, non è apatica.
2: Ma come diceva il mio esimio collega Cicerone,
0: che diceva?
2: Magna, bevi e sgrifa forte e non c'ave paura della morte.
1: Ma quando mai?
0: Non credo che Cicerone.
2: Signore della corte, signori giurati, qui c'è Busillis. Qui c'è il Busillis.
0: Il grande avvocato.
2: Il nocino che il mio cliente Ciucco Fiasconi aveva assunto in dosi alluvionali. Chi gliel'aveva dato?
1: No. Ma che c'entra?
2: I frati del convento di San Girolamo che lo fanno con i loro piedi.
1: Con i piedi.
2: Sin dagli albori del tempo.
0: Che schifo.
2: È chiaro che qui cade tutto il castello accusatorio.
0: Cade.
2: Non c'è la prova regina. Io infatti mi appello all'extraterritorialità vaticana. E quindi il mio cliente sfugge allo ius di questo tribunale.
0: Hai capito?
2: Perché può essere giudicato solo da un tribunale ecclesiastico
0: o dal Papa direttamente.
2: E allora, signori della corte, signori giurati, io chiedo alla società civile di riscattarsi e di assolvere con formula ripiena il Fiasconi. La consegna a titolo di indennizzo di 12 bottiglie di Lacrima Christi con relativi cantucci.
0: I cantucci ci vogliono.
2: E a me potrebbero, 6 buoni benzina del valore di 100 euro cada uno.
0: Del Vaticano, magari.
2: Comunque, mi rimetto alla clemenza della corta.
0: Un grande avvocato, c'è poco da dire. Grande avvocato.
1: Sa rigirare la frittata.
0: È bravissimo. Attenzione, abbiamo ancora una testimonianza. Cosa dicono le pareti di casa vostra? Abbiamo Ugo in provincia di Treviso.
1: Ciao Ugo, buongiorno.
0: Buongiorno Ugo.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Ugo, che cosa è accaduto?
3: Io ho dei segni sulla casa, la parete esterna della casa.
0: Ah, esterna, la parete esterna, attenzione.
3: Parete la parete esterna. Sì. Io ho una casa che ha il cappotto come deve essere.
0: Sì. Cappotto certo. termico, certo.
1: Risparmio.
3: Cappotto termico, sì, un cappotto termico. Sì. E io un giorno vedo per terra dei... il cappotto fatto di polistirolo,
0: certo.
3: vedo dei pezzettini per terra, alzo gli occhi e vedo dei segni, insomma dei buchi. E guardo in alto, vedo sì. i buchi, non so cosa è successo, la grandine non c'è stata, insomma, non so
0: sì.
3: cos'è. E al mattino, all'alba adesso, scopro che arriva un picchio verde.
1: Ah, picchio verde.
0: Mi ritorna il picchio verde.
1: E fai buchi già, nel muro.
0: E fai buchi nel polistirolo.
3: Ma fai buchi nel muro perché sempre vuoto, pensa che
0: certo.
3: ci siano i
1: cioè.
3: Cosi.
1: Ma non devi farlo sugli alberi.
0: Ma quello che... è l'istinto, il picchio, sente il vuoto, oh, bu, bu, bu, bu, bu. Non è che
3: esatto,
0: cioè, se va sulla testa di ratti, sente il vuoto, il picchio. Bu, bu, bu, bu, bu.
1: Perché sono picchiatelli, però.
0: E quindi ti ha fatto i buchi sull'intonaco, praticamente.
3: Se ratti viene a casa mia, vediamo.
0: Sì. Sì. Guarda, anche lì c'è del vuoto, ma lasciamo stare.
4: Sono a Treviso stasera.
0: Ma cosa si può fare per il picchio verde, poverino?
3: Allora, io sì. al mattino ho provato a parlarci anche. Gli ho
0: con
3: detto,
0: picchio verde.
1: Gli dici, picchio.
3: Vai da un'altra parte, gli dico vai via, vai da un'altra parte, l'ho minacciato che se gli sparo con la fiomba, gli ho fatto di tutto.
0: No, non gli sparare, no.
3: Ma mi hanno detto anche che è una specie protetta.
0: Certo.
3: Però non so cosa fare, mi ha fatto circa un migliaio di euro di danni. Ormai.
0: Mamma mia, però. Lo so, prima o poi troverà un'altra casa da bucare. Diciamo che hai una casa fresca di bucato.
1: Ecco,
0: proprio.
1: Vivi in un ecosistema.
0: Ecco, coraggio, Ugo, il Ciao. Picchio verde è nostro fratello, ricordiamocelo. Io direi a sto punto fermiamoci, ecco. C'è l'onda verde, poi Dio solo sa cosa accadrà.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 9:59 minuti e sono le 9, anzi, scusate. E, vediamo in primo piano l'Autosole, dove ci sono 9 chilometri di coda per un incidente. Un mezzo pesante ha effettuato un salto di carreggiata tra Fiorenzuola e la 15, la Parma La Spezia, in direzione di Bologna. Le altre notizie ci portano sulla 4, la Brescia Padova. Troviamo 3 chilometri di coda a seguito di un incidente avvenuto tra Sirmione e Desenzano, in direzione di Brescia. Sulla 10, la Genova 20. Ventimiglia, il traffico è congestionato per la presenza di cantieri tra la 6 e Orcofellino in direzione di Ventimiglia e code a tratti per lavori anche tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Sulla 14 Adriatica rallentamenti per lavori tra Pedase e Grottammare in direzione di Pescara, mentre a Roma, sulla diramazione Roma Sud, si sono formati 3 km di coda per un veicolo in fiamme tra il raccordo anulare Monte Porzio in direzione dell'Autosole. Sempre a Roma, sul tratto urbano della 24, ci sono code per la viabilità esterna molto trafficata tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale, e sulla tangenziale di Napoli troviamo code per traffico intenso tra Doganella e Docorso Malta in direzione di Pozzuoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: credetemi, non ci si può fidare.
1: Secondo me nei prossimi giorni arriverà qualche notizia sugli alieni, perché non può finire così, troppi annunci.
0: Ma secondo me sono le sbrasonate di un cialtrone. Sto parlando di Trump, questo, ecco, caso mai ci fosse qualche equivoco. Comunque,
1: a proposito di Trump, sono migliaia di persone che stanno andando a visitare in Bangladesh un bufalo albino di 700 kg che appartiene all'agricoltore Zia Udin Mreda.
0: Zia è il nome, cioè non è la qualifica, diciamo, familiare. È il nome.
2: Vado da zia.
0: Vado da zia, sì.
1: Ed è diventato popolarissimo. Perché ha questo lungo pelo biondo che viene continuamente pettinato per la somiglianza col noto presidente americano.
0: È uguale a Trump.
1: È uguale.
0: Ha un po' più di umanità nel suo cuore. Diciamo la verità.
1: Andate a vedere la foto perché merita.
0: È uguale. È Trump con le corna. Infatti Melania, quando ha visto, ha detto, è lui, in effetti, in tutto e per tutto, ecco.
1: Xi Jinping si è preso completamente la scena ormai della geopolitica mondiale. Sì. Ha annunciato che presto andrà in Corea del Nord,
0: ecco,
1: da Kim Jong-un,
0: ci va,
1: buono,
0: ci va,
1: per
0: ci
1: favorire va. Un incontro tra Kim e Trump.
0: Pensate te che incontro fra questi due, come definisca lei, Ratti?
2: Due capoccioni.
0: Ecco, pensavo peggio.
1: Loro già hanno fatto un vertice, c'è stato questo incontro da noi nel 2019.
0: Sì, sì.
1: Però adesso, sai, Kim Jong-un sta dicendo faccio la bomba, se serve la sparo io.
2: Posso dire cosa che peggiora?
0: Sì.
2: Dove si sono visti?
1: Ad Hanoi.
2: Venga a prendere un caffè ad Hanoi.
0: Scusate, questo è un vecchio pezzo di Pino Caruso.
2: Stupendo.
1: Comunque stanno succedendo delle cose, bisognerà capire nei prossimi giorni, perché vedo qui alle mie spalle c'era prima una notizia che gli Stati Uniti hanno spostato 5.000 soldati in Polonia. Poi hanno schierato la portaerei Nimitz nei Caraibi, quindi vicino Cuba.
0: Sì.
1: Dice perché? Pure in Venezuela ha detto perché queste volete mica attaccare il Venezuela? Dice no,
0: l'abbiamo
1: qui
0: già attaccato, guardi, l'abbiamo già dato.
1: Quindi la stessa cosa succederà con Cuba.
0: Forse.
1: Mentre invece cambiano i padroni del debito pubblico americano, perché in proporzione hanno un debito molto grosso pure gli americani.
0: Io so che la Cina c'ha una grossa fetta,
1: ecco,
0: no?
1: La Cina ha dimezzato la quota di debito americano, adesso il Giappone lo detiene la quota maggiore, poi salgono invece i soldi di Regno Unito e Unione Europea.
0: Devo dire che sia Giappone che Europa hanno dei motivi di livore nei confronti degli Stati Uniti. Il Giappone è inutile che vi ricordi perché.
1: No, certo.
0: Ma anche l'Europa in questo momento.
1: Beh, sì, comunque è stato firmato il patto sui dazi, almeno finiamola qui, almeno una cosa l'abbiamo sistemata.
0: Che periodo storico orribile.
1: Attore
0: Ratti, aggraviamo la situazione con un suo titolo.
2: Pagina 22, siamo sulla Gazzetta dello Sport, ma si parla ancora di Roma. C'è una telefonata tra Gasperini, l'allenatore, e Ryan Friedkin, il giovane erede della proprietà Friedkin, alla Roma. Pronto? So Gasperini, Ryan, ascolta un po'. No, non è un problema risolvibile. No, è che i ragazzi quando fanno la doccia poi dopo rilasciano, chi va di qua vanno tutti al bagno, fanno una cosa, un disastro, non sanno tenere, dico fatela almeno, non la fanno dappertutto,
0: ecco,
2: è una cosa, bisognerebbe fare un cambio. Basta comprare una cosa nuova, però Roma, nuovo asse.
0: Ma non l'asse del bagno. Comunque mi scusi, Gasperini è piemontese, me lo dovrebbe rifare con un accento piemontese, perché non è romano Gasperini.
2: Ma lei è la Roma.
0: Va bene.
1: A proposito di Piemonte, qua si parla di accessi abusivi nei personal computer dei magistrati torinesi.
0: Questo io non lo accetto.
1: Spiato anche Bombardieri. Perquisizioni a Milano.
0: Chi è Bombardieri?
1: È un PM.
0: Un magistrato.
1: Procuratore.
0: Sì.
1: E stanno indagando perché sono entrati nei perché entrano nel computer di un magistrato?
0: Forse per sveltire le pratiche, non lo so.
1: Sì, forse.
0: Ho una visione ottimistica del mondo.
1: Allora, è stato diffuso il rapporto annuale 2025 dall'Istat sulla fiducia istituzionale in questo paese per allora,
0: gli italiani hanno fiducia nelle istituzioni?
1: Diciamo tracce come l'albumina. Allora l'albumina. Hanno fiducia sicuramente al top per i vigili del fuoco,
0: sì,
1: per le forze dell'ordine.
0: E viva i vigili del fuoco!
1: E va ancora molto bene Mattarella.
0: Grazie presidente. Poi
1: Maluccio e Bertini, il Parlamento, disastro. La politica non ha quella popolarità,
0: non ispira
1: che aveva
0: quella fiducia che insomma, noi diciamo che l'italiano medio non presterebbe l'automobile a un parlamentare.
1: Ecco.
0: Purtroppo la situazione è questa.
1: Arrestato l'attore Artem Chakuk e interpretava Pino o pazzo in Mare Fuori. Cosa molto
0: so
1: popolare.
0: Di, non so allora, di cosa parli. Adesso invece è Mare Dentro.
1: È Mare Dentro.
0: Lo carcerorno, lo carcerorno.
1: Con tre amici danneggiava delle auto in sosta in giro per Milano.
2: Ecco, come si chiama?
1: Artem Chakuk.
0: Di dove?
1: Pino Pazzo.
0: Ora non è che io capisco che l'attore si deve immedesimare, è
1: però,
0: il metodo Stanislavski, però forse a volte si esagera, no? Perché voglio dire, se chiami un attore a fare Hannibal the Cannibal, che fa? Se magna un zio, cioè no, voglio dire, non è cosa.
1: Secondo me assumono sostanze, perché non è possibile. Arriva dalla polizia e ha detto: io sono ricco, adesso compro tutti. Vabbè,
0: sì, sì. Lo carcerorno, alla fine lo carcerorno.
1: Il simpatico torturatore libico invece al Masri, ricordate?
0: Che diavolo se lo porti,
1: Quello che abbiamo riaccompagnato con un aereo
0: con un volo di
1: stato
0: a spese nostre, tua, diciamo, sì.
1: Ha fatto ricorso contro la Corte Penale Internazionale. Che vorrebbe interrogarlo.
0: Ma che fai? Vuoi interrogare?
1: No. Lui ha chiesto che il caso venga giudicato in Libia.
0: Ma non da un tribunale libico. Lui ha chiesto, potrebbe essere mio cugino. No, non ridere, Antonella. È una richiesta legittima. Potrebbe essere mio cugino, che siamo cresciuti insieme, a giudicarmi, diciamo.
1: No, certo.
0: E secondo me glielo concederanno.
1: Perché conosce.
0: Mi conosce.
1: No, guarda,
0: sa tutto. Lui sa tutto.
1: La Corte Penale Internazionale
0: se lo beve?
1: Curiosamente, una serie di cattivoni non vogliono essere giudicati da questa corte.
0: Strano. In genere,
1: Trump,
0: però, purtroppo
1: Putin
0: ci riescono, ragazzi.
1: Sì. Ecco. Ma parliamo di un altro importante capo di Stato, Re Carlo III.
0: Poverino, non c'ha pace, povero uomo.
1: Però, insomma, sta regnando, ha aspettato tanto.
0: È aspettato,
1: ho visto in Irlanda del Nord suonava dei tamburelli.
0: Suonava i tamburelli, amici. Camille. Quello, poverino, l'apice di una carriera da monarca, gli fanno suonare che i tamburelli.
1: Vabbè, sono delle tradizioni lì, insomma.
0: Come un Tullio d'Episcopo britannico, se vogliamo.
1: È arrivato a sorpresa, senza avvisare, a Newcastle, una piccola cittadina sul mare.
0: Che però gioca in Serie A.
1: Ah sì?
0: Sarebbe la Premier League.
1: Ah, vedi.
0: E Ratti lo sa bene. Lei segue il Newcastle?
2: Sì,
0: non tantissimo. Chi ci gioca? Quale giocatore italiano gioca col Newcastle?
2: Non mi viene in mente.
0: Non gli viene in mente.
2: E chi c'è?
0: Lei non è preparato.
1: Ma allora?
0: C'era Coso, quello che stava pure nel
1: Quello
0: Milan.
1: Dico
2: Luca.
1: Cosa?
0: No, Luca, che Luca? Nel Milan non stava,
2: no.
0: Luca giocava nel Napoli.
1: Luca, vi odio.
0: No.
2: Luca, guardiamo se Luca gioca.
0: Vabbè, allora dopo vedremo.
2: Tonali.
0: Tonali, bravo Tonali.
1: Fermiamo Rai Radio 2 perché non sapete il nome di un giocatore.
0: Non siete preparati. Allora.
1: Insomma, stava in Irlanda del Nord, a Newcastle. E salutava la folla
0: con
1: questo comportamento regale. In quel momento,
0: che gli va a succedere?
1: Gli ha cagato in testa un gabbiano.
2: Ma se può dire cagato,
1: gliel'ha fatta.
0: Allora, attore Ratti, si possono usare in effetti delle metafore. Raggiunto sulla testa dalla deiezione. Ma comunque il succo è che gli hanno cagato in testa.
1: Devo dire, è stato anche spiritoso. Ha detto: no, per fortuna che non portavo la corona.
0: Per fortuna non portavo, perché poteva essere un brutto
1: sporcata,
0: segno.
1: Giacca sporcata. Insomma, è andata bene. Voglio dire, a chi non è successo?
0: Andiamo.
1: Allora, vi chiediamo adesso: raccontateci come vi ha sporcato l'animale.
0: Che magari era anche l'animale vostro.
1: Sì, il cane con le zampe sporche per salutarvi vi ha macchiato tutto il cappotto bianco.
0: È chiaro che se il pappagallo vi vomita addosso.
1: Beh, no, insomma.
0: Non è una cosa bella il pappagallo, che insomma, voglio dire. Ecco. Allora.
1: Non avvicinatevi troppo a una mucca.
0: Sì, specie da dietro. Specie da dietro. Allora, amici, in che modo vi ha sporcato l'animale? È uno dei temi più assurdi che potevamo scegliere. Ci siamo proprio riuniti ieri sera intorno alle 19 per scegliere questo tema. E l'abbiamo scelto.
1: E quindi telefonate, raccontateci tutto all'800-800-002.
0: In quale strano modo vi ha sporcato l'animale? 800-800-002 è il nostro numero. Oppure scrivete sulla pagina Facebook. Radio 2.
3: caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Che stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: 2-2. In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
8: 2-2.
9: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: 2-2.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
0: Allora, prima abbiamo dedicato la splendida favola del piccolo gnoccoletto, no? Ai bambini.
1: Certo.
0: Ma adesso invece occupiamoci anche della terza età.
1: Terza età che è importante.
0: Ma scherzi?
1: Anche perché con le pensioni come siamo messi in Italia.
0: Bravo.
1: Non è una vita facile.
0: Ecco, infatti il fenomeno dei pensionati italiani che vanno all'estero dove la loro pensione ha ben altro valore, insomma, è un fenomeno dilagante. Noi vogliamo collegarci con uno di questi pensionati italiani che ha fatto la mossa giusta, la mossa astuta di andare all'estero e ci colleghiamo telefonicamente con il signor Sgarbossa.
1: Sgarbossa in linea.
0: Buongiorno, sì. Sgarbossa. Come vanno le cose, Sgarbossa?
11: Sì, mi do se presta. Io vi posso dire solo questo. Sì. Cado sempre in piedi.
0: Bravo, Sgarbossa, bravo.
11: Forte, anzi, sono fortissimo dai miei 2.132 euro di pensione. Ma voi capite che con 2.132 euro un uomo è in una botte di ferro.
0: È vero,
1: ma
0: è
1: se
0: vero,
1: limita.
0: È vero,
11: allora mi sono guardato intorno e ho scelto.
0: Ha scelto.
11: Sapete che cosa ho scelto?
0: Non ne abbiamo idea. Proprio.
11: Posto meraviglioso.
0: Ehi.
11: La vita non costa nulla, specie per un pensionato italiano forte
0: dei suoi 2.132
11: euro di vitalizio.
0: Di vitalizio, sì.
11: Ma
0: dove è andato?
11: Dove si mangia con un euro?
0: Ma dove si trova lei?
11: Sto parlando di pranzi gustosissimi, un primo, un secondo guarnito, frutta, dolce.
0: Sì, ma non ha detto ancora dove si trova, Sgarbossa,
1: dove si trova?
0: Lei. Dove
11: e poi la città è bella, piena di energia.
0: Quale città, mi scusi?
11: La Paz!
0: Ah, stai in Bolivia!
11: Stai in
0: Bolivia!
11: La Paz, venite a vivere alla Paz!
0: In Bolivia, sì.
11: Mi sono preso della città.
1: Quindi è bella sta città.
11: È bella, sì. Piena di energia, vibrante, di tradizioni indigene.
0: Bellissimo.
11: Una perla incastonata a 3600 metri di altitudine.
0: Eh sì, perché è molto in alto, molto in alto,
11: sì,
0: La Paz.
11: Bene, sta una favola. Bene.
0: So, siamo contenti per lei.
11: Ma dovreste venirci pure voi. Ma credetemi, saltate sul primo aereo, mi venite a trovare. Ma che ci vuole? Io vi aspetto, eh?
1: No,
11: ma...
1: Beh, verremmo volentieri. Sì, purtroppo abbiamo impegni di lavoro, sa com'è la famiglia.
0: Come si fa?
1: Non è facile sganciarsi.
0: Lo capirà pure lei, insomma, sì. Cioè, è un pochino difficile per noi venire, però grazie dell'invito.
1: Vale la pena, comunque.
11: Bene, vale la pena, venite a vedere che posticino mi sono trovato. Roba da non credere.
0: La Paz, insomma, voglio
11: 2.132 euro. Attenzione, sono un privilegiato. Qui mi trattano come un re, signorino, insomma.
0: Siamo.
11: Allora, venite a trovarmi, dai, insisto, venite a trovarmi.
0: Sgarbossa.
11: Venite a trovarmi.
0: No, lei è gentilissimo, solo che non è facile organizzare una cosa del genere, sia gentile.
11: Venite
0: non è...
11: a trovarmi.
0: Eh?
11: Venite, per pietà, venite subito. Aiutatemi.
0: Che c'è?
11: Ho sbagliato paese.
1: Come sbagliato? Ma
11: ho fatto una minchiata.
0: Perché?
11: La mia vita è in pericolo. Ma non la Paz. Ho la Paz. È una città costruita all'interno del canyon. Sono tutte salite e discese, salite e discese, salite e discese. Ma non c'è mai un rettilineo.
0: E allora?
11: Ho sempre dei dislivelli spaventosi. Faccio delle salite con pendenze all'80%.
0: Ma dove?
11: Mi arrampico di continuo. Sono come un cieco su un muro.
0: No, no. Scusa.
11: Venite a prendermi. Ma non adesso. È diventato il cieco umano, mi chiamano. L'aria è rarefatta.
0: Certo, a 3600 metri, sì.
11: Oddio, lo sentite? Io ce la faccio. Non respiro, c'ho staffanno continuo.
0: Ma povero sgarro.
11: Quando mi avvicina qualcuno. Chiedo aiuto, qui scappano tutti.
1: Scappano.
11: Sentono, pensano che sono un porco, maniaco sessuale. Vi prego, aiutatemi, no, per pietà.
0: Sgarbossa.
11: Mi sentivo forte dei miei 2132
0: euro.
11: Qui c'è stiro le zampe.
0: Ma non dica così, Sgarbossa.
11: Avvisate la Farnesina.
0: Quello sì.
11: Ditelo voi a Tajani.
0: Ce lo diciamo noi.
11: E poi lo Squaraus. No.
1: Pure quello, cioè.
11: Volete che vi parlo del mio Squaraus?
0: No, grazie.
11: Volete
0: grazie.
11: Che ve lo spiego?
0: No.
11: Vi mando delle foto.
0: No, grazie.
11: Non fatevi da dietro con telefonino, ma sono incollato.
0: Avvertiamo la Farnesina.
1: Che sta qua dietro. Ci pensiamo noi, grazie.
0: Tagliate il collegamento. Grazie, Sgarbossa. Coraggio.

0: Buon vento!
1: Giovanotti come Galileo Galilei si muove, sì. Pur si muove.
2: Così.
1: Allora, in che modo vi ha sporcato l'animale?
2: Non l'ha fatto apposta, no. Forse sì. Chissà. Chi lo sa?
1: Sentiamo Manuela che ci chiama da Milano.
2: Manuela, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buondì, Manuela. Allora, di che animale parliamo, tanto per cominciare?
3: Parliamo di uno splendido cagnolino,
1: sì.
3: Piccolo Olaf.
1: Sì, Olaf. Tu l'hai chiamato Olaf questo cagnolino, diciamo.
3: Olaf.
1: Come un
3: Olaf
1: re vichingo. Sì, sì.
3: Esattamente, sì. Perché biondo, biondo.
1: Sì.
3: Bene.
1: Sì.
3: Allora, io avevo una dog sitter perché lavorando non potevo occuparmene, sì. Sempre. Una studentessa universitaria, bravissima, negli,
1: sì.
3: Studi. Termina gli studi, laurea magistrale in linguistica inglese,
1: sì.
3: A Padova, questo è, quindi,
1: sì.
3: In pompa magna, perché Padova è un'università, no?
1: Certo,
3: molto,
1: certo.
3: Personata, e lei ci tiene moltissimo, invita non solo me, ma vuole anche il cane Olaf.
1: Olaf, benissimo, ecco.
3: Il quale arriva, cane buonissimo, quindi lo lascio libero, non mi accorgo che il poverino si rotola, come gli animali spesso amano fare, su una deiezione.
1: Su una deiezione, giustamente, il cane Olaf, potendo scegliere, dice, ma fammi rotolare su sta deiezione, e quindi il cane diventa in qualche modo odoroso, ecco, di questa...
3: Odoroso. Poi luglio, un caldo infernale,
1: ecco,
3: io lo prendo, non me ne accorgo, lo prendo in braccio, ma la laureanda mi dice, lo voglio, io, fatemi prendere in braccio,
1: Olaf. Lei era vestita tutta carina, immagino, perché il giorno
3: certo,
1: è la laurea.
3: Certo.
1: E prende in braccio Olaf.
3: E resta, ovviamente, a parte la puzza, una puzza veramente
1: terribile,
3: terrificante.
1: Ecco. Ecco.
3: Ma resta la macchia
1: sul
3: vestito.
1: Sì, quella resta, sì, questa macchia marrone, diciamo.
3: Anche sulla mia camicetta di seta che avevo sposato per l'occasione.
1: Ecco.
3: E quindi lei fa, non se ne accorge, fa tutta la discussione
1: con questa cosa
3: e le foto.
2: Pure
1: con la cagata, insomma. Quanto ha preso la laurea? Scusami, Manuela.
3: 110 lode.
1: Però vedi che porta fortuna, è vero che porta fortuna.
2: È rimasta stoica.
1: È vero che dice, com'è andata la laurea? Bene, peccato una piccola macchia. Manuela, grazie.
2: Paola ci racconta di sua zia, battezzata da una cicogna,
1: sì.
2: Mentre era in viaggio in Norvegia, che gli ha lasciato una mesh rossa sui capelli per tutta la settimana.
1: Che in genere, vedi, le cicogne portano i bambini. A volte no.
2: No,
1: portano
2: no.
1: Qualche altra cosa.
2: Portano disonore.
1: Ritardo.
2: Bella anche l'esperienza che ci racconta Beatrice. Dormivo con mio figlio piccolo, 4 anni, nel suo lettino. A un certo punto ho sentito qualcosa di caldo,
1: qualcosa
2: di umido,
1: di peloso,
2: di umido, di orribile.
1: Che cos'è?
2: Praticamente era la gatta che ha partorito su di noi, sulle nostre gambe.
1: A partorire,
2: dice,
1: su di noi.
2: Che atto d'amore e di fiducia.
1: A
2: me sarebbe preso un colpo.
1: Insomma,
2: calda.
1: Insomma,
2: vabbè.
1: Sentiamo Simone in provincia di Perugia, buongiorno.
2: Simone.
4: Buongiorno conigli.
1: Allora Simone, che ti è successo?
4: Diciamo che era inizi degli anni 80, io avevo 10 anni, mio fratello 5 anni, il parroco del paese organizza una bella gita allo zoo di Pistoia, e quindi partiamo io, mio fratello, mio padre e mia madre con il pullman, bellissima gita.
1: Bene.
4: A un certo punto cominciamo a incamminarci verso le gabbie, purtroppo c'erano gli animali, io sono da quel giorno sono stato scioccato, e siamo arrivati davanti alla gabbia delle scimmie, ci hanno dato delle bellissime noccioline
1: da dare
4: alle scimmie.
1: Ecco.
4: Io 10 anni, mio fratello 5.
1: Ecco.
4: E faccio, Michele, guarda che tu stai dando da mangiare solo a una scimmia, guarda che l'altra si guarda male, lui, ma no,
2: ma
4: sono animali, mica sono esseri umani, mica fanno le differenze, non fanno le differenze, lei su una bella maniera.
1: No,
4: ha raccolto
1: no.
4: Le sue, com'è che si chiamano,
1: deiezioni scimmiesche,
4: e ci ha tirato una sbracciata
2: addosso
4: dalle parti nostre,
1: e guarda, se c'è una cosa che puzza è la caga delle scimmie,
4: no, una roba, Marco, guardi, una roba da paura. È finita la giornata con io e mio fratello, la macchina, mia madre,
1: mamma
4: tutta
1: mia.
4: Rossa dalla vergogna su una fontanella, e abbiamo dovuto, fortuna che era estate, ricomprare
1: certo.
4: La maglietta. Ma allora, diciamo che quello lezzo non è che
1: beh, certo, si è andato allo zoo.
0: Lo ancora?
1: Certo che se lo ricorda, le scimmie sono permalose, non fate, non fate disparità, se andate allo zoo. Simone, grazie a Torre Ratti.
0: Potete capì quanto puzza a cagare.
1: Avrebbe un titolo?
0: Sì. Pagina 14, siamo in piena finanza su Il Messaggero. Chi è? E siamo Avio e Prisman, salite! Salgono Avio e Prismian.
1: Ma che beh, sono azioni, non sono esseri umani.
2: Che citofonano.
0: Ma stavano sotto e citofonavano. Ah,
1: sentiamo Isa a Salerno. Buongiorno Isa.
2: Ciao Isa.
5: Buongiorno, buongiorno. Grazie di esistere, ve lo dico ogni volta.
1: Grazie a te della pazienza. Isa, allora, che succede?
5: Eravamo in Inghilterra, è stata la prima volta che sono andata nel 71. Mm-hmm. Siamo capitati nella casa di una signora che aveva due cani enormi. Sì. E questi naturalmente quando uno arriva, quando siamo arrivati la prima volta abbaiavano, io ho una paura tremenda.
1: Eh beh, ci credo.
5: La signora, sì, perché abbaiavano, poi si, io dico questi si butteranno addosso, ma poi è molto grande. La signora ci disse: non vi preoccupate, voi entrate con sicurezza.
1: Con sicumera. Bene.
5: Con sicumera. Sì. Quindi io avevo una bella giacca, una sariana chiara, quindi tutta contenta sono andata, bisogna aprire il cancelletto, apro il cancelletto e infatti il cane, aveva naturalmente all'Inghilterra, aveva seduto nel giardino, viene e quasi mi abbraccia, arrivo quasi ad altezza della faccia. E tutta la mia povera sariana comprata anche con un certo sacrificio me la fece tutta nera di fango. Volevo morire, però comunque un saluto affettuoso.
1: Ecco, allora non fatevi abbracciare dal cane britannico.
2: Però quello lo fa,
1: perché lo fa, però è sporco il cane britannico, è sporco. Isa, grazie, grazie.
2: Certo, quando ci si mette il destino,
1: è il karma.
2: Sentite la storia di Liliana, 20 anni, serata estiva in spiaggia col ragazzo che tanto mi piaceva.
1: È chiaro che è il preludio dell'amore.
2: Luna piena, atmosfera romantica, noi seduti in riva al mare con gli occhi che luccicavano. Stavamo distesi per terra. Arriva un cane, alza la zampa, dove la fa? Sulla mia schiena!
1: Allora,
2: sulla schiena!
1: Allora, questo secondo me è un segno del cielo.
2: Che non doveva...
1: Che no, non era l'uomo giusto.
2: vabbè.
1: Non era l'uomo giusto.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. 2-2.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: 2-2. Che affa, che affa, che fa. Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
9: Siamo qua, siamo qui all'Oprachini, amici in ascolto in questo tragico venerdì 9:34 minuti 25 secondi. Per fortuna la presenza dell'attore Giancarlo Ratti con le sue capacità interpretative, ebbene, ci ritempra, ci irrora. Ecco, fatemelo dire, attore Ratti, sì? Ci irrori con un titolo.
10: Pagina 23 è già la pagina,
9: e già dice tanto.
10: Dice tanto. Siamo sullo sport, però, de Il Messaggero. Si Roma, parla sì. Di Kimi Antonelli, il giovane pilota rampante. Siamo tutti qui
9: e tutti insieme. Vogliamo vedere
10: il Kimi Antonelli Show. Montreal aspetta il Kimi Show.
11: Vabbè, che bello, allora.
9: Che bello questo ricordo di Bracco Baldo, che rimane nei nostri cuori insieme a Magilla Gorilla. Lupo De Lupi.
10: Gorilla,
9: compratelo voi, e Lupo De Lupi, il lupo tanto buonino. Che belle, svicolone. Svicolo tutta mangina, per Bacco.
10: Svicolo tutta manzina.
9: Scusate,
11: vabbè, sono cartoni animati del secolo scorso.
9: Ricordi di un'infanzia problematica, come potete intuire.
11: Comunque, ma... davanti alla televisione, sì. Attenzione.
9: E Penelope Pit Stop.
11: Ah, le peripezie di Penelope Pit Stop.
9: E soprattutto io vorrei chiudere con il vecchio Gustavo. Quanti ricordi,
10: Gustavo,
11: il vecchio, ma che tristezza,
9: che era un cartone animato tristissimo, ogni tanto lo diciamo,
11: ma era bianco e nero,
9: era cecoslovacco, una cosa così. Vabbè. E c'era sto disgraziato
11: che faceva una vita,
9: una vita di me, perché, ma pure nei cartoni animati una vita così devi fare. Fermiamoci e torniamo a parlare di
11: animali
9: che vi hanno sporcato, però.
11: In che modo? 800 800 002. Sentiamo Antonio da Roma.
9: Ciao Antonio. Purtroppo l'abbiamo tirata troppo lunga. Però c'è Romana dalla provincia di Mantova. Buongiorno Romana.
12: Buongiorno.
9: Carissima.
12: Buongiorno,
9: mia giovane amica. Che c'hai? 12 anni tu, Romana? 15? 18?
12: No.
9: Dai.
12: 21? Un po' di più.
9: 32?
12: Sono già in pensione.
9: Non è,
12: diciamo.
9: Lo escludo. Che questo, io lo escludo, Romana. Allora, senti, che ti è successo, cara?
12: Allora, a me è successo che anni fa lavoravo in un ufficio che praticamente aveva un bellissimo cortile davanti. Sì. E c'erano... Cioè, si vedevano ogni tanto degli animali. C'era un gattino nero
9: dolcissimo,
12: che tutte le mattine veniva in ufficio, siccome io poi avevo portato i croccantini, tutte le mattine veniva in ufficio, secondo me era disperso, non era di nessuno, era a vantaggio. Veniva in ufficio, saliva sulla cattedra, sulla scrivania, mi faceva 2 o 3 complimenti e poi si prendeva i croccantini e se ne andava.
9: Che delizia.
12: Una mattina, sì, no, ma era dolcissimo, veramente carinissimo. Una mattina arrivo, mi siedo alla scrivania, questo solito sale, poi si gira, perché per fare i complimenti in genere girano sempre il sedere, praticamente quella mattina ha girato il sedere verso il mio viso e mi ha spruzzato, cioè mi ha marcato.
9: Ti ha marcato?
11: Quindi, davvero?
9: Guarda che però è un gesto d'affetto.
11: Di apprezzamento.
9: Guarda, tu dovresti apprezzarlo, perché non è che tutti, non l'ha fatta a tutti, l'ha fatto solo a te.
12: Dicono che è un gesto d'affetto. Però sono dovuta andare a casa, a cambiarmi, a lavarmi.
9: Se certi gesti d'affetto fossero fatti ad altri, sarebbe meglio. Romana, t'abbraccio, buona giornata.
11: Adesso sì, forse c'è Antonio da Roma.
9: Ciao Antonio.
11: Antonio.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
9: Antonio,
6: ciao.
9: Sento che sei ancora provato da questa esperienza. Che cosa è successo?
11: Antonio.
9: Segni di vita. Dico, che cosa è successo, Antonio?
11: Raccontaci.
6: Allora, è successo questo. Io lavoravo in una famosa azienda romana che costruì tanti anni fa, 2 gazzometri. Famosi in tutto il mondo.
9: Sì.
6: Lavoravo in uno di quegli uffici. Uscendo dall'ufficio, mi arriva una cascata di cacca sul giubbottino di renna.
9: Una mucca volante, che era? Scusa.
11: Cascata.
6: Infatti era qualcosa di simile. Avevano nidificato su uno dei 2 gazzometri 2 aquile.
9: Mamma mia.
11: 2 aquile!
6: Di autorità e esperti, perché avevano scelto questo posto per fare il nido. Una di queste 2 aquile divenne il desiderio di fare il suo bisogno. Me lo fece il mio giubbottino di renna.
9: No, di renna no.
6: La sera prima.
9: No, di renna no.
11: Nuovo!
9: Io dico quella dall'alto dei cieli t'ha guardato,
11: scelto te,
9: ha detto guarda un giubbottino di renna nuovo.
6: Poi le aquile non si trovano più neanche
9: ma neanche allo stadio olimpico ci sono più le aquile, diciamo la verità, in senso buono, sia chiaro
11: che poi tu il rennino lo porti in tintoria, poi dicono lo bruciamo,
9: a meno che l'aquila
6: infatti andò così,
9: ma lo butti, dico a meno che l'aquila non fosse amica di una renna, ha visto il giubbotto di renna, ha detto che dolore, forse è il mio amico che ha fatto una vendetta. Però che sfiga, Antonio, devo dire.
11: Grazie di
9: avercelo raccontato. Antonio, stai bene.
11: Finiamo con Massimo dalla provincia di Latina.
9: Buongiorno Massimo.
13: Buongiorno a voi. Massimo. Tra l'altro, scusate, mi sono dimenticato di Mister Magù.
9: Mister Magù che noi amiamo. E anche il mago Baltazar, che non tutti ricordano.
11: Baltazar.
9: Vabbè, lasciamo stare. Massimo, che ti è successo?
13: Allora, sono andato a trovare con mia moglie e mio cugino in Veneto e pensiamo una sera di andare al casino a Venezia.
11: Sì, certo, buttare un po' di soldi.
13: C'erano ancora le lire, quindi possiamo immaginare un po' di tempo fa.
9: Sì.
13: Comunque, non avendo io la giacca, me la presta lui.
9: Sì.
13: Andiamo sul vaporetto, bel giro di Venezia, mentre arriviamo al casinò, e un piccione decide di marcare chiaramente la giacca che indossavo io.
9: Vabbè, tanto era la sua, che te frega, tutto sommato.
13: Ecco. Il problema è che ha vinto lui al casinò.
11: No, cioè hai beccato tu il presagio.
9: Perché?
13: Numero secco sul tavolo verde.
11: No.
9: Perché la giacca non era tua, cioè era sua, quindi la fortuna ha detto io colpisco il proprietario di questa giacca.
11: La natura lo sa,
9: quanto ha vinto?
13: Quanto
9: ha vinto Massimo, te lo ricordi?
13: Guarda, quanto ha vinto, dunque, in lire mi sembra $500,000.
9: Comunque butta lì via.
11: 500.000.
13: Non è che giocavamo tantissimo.
11: Avete fatto una bevuta.
9: Fa piacere. Massimo, grazie, buona giornata. Intanto leggo ultima ora di Televideo. SpaceX ha rinviato il test in volo Starship.
11: Sì.
9: Quindi il psicopatico Elon Musk ha rinviato questo test di volo di Starship. Tanto non è che ci va lui comunque.
11: Diciamo che il viaggio per verso Marte porta ritardo.
9: Porta leggermente ritardo a Torre Ratti.
10: Sì.
9: Un titolo, prego.
10: Pagina 13, la verità. Allora, 47, beh, 22, sì. 500, 4. 4.672. 72, sì.
9: Sì.
10: Renzi sbaglia pure i calcoli sui salari.
9: Ecco. E che cos'è Renzi, però? Non, mamma mia, che facciamo riconoscere?

0: 9:46 minuti erotti. Io ripartirei a questo punto da un titolo interpretato in diretta caldo caldo dall'attore Ratti.
1: Pagina 16, la Gazzetta dello Sport. Amici, amici, Gatti, che fai? Amici, sono qui con voi di nuovo. Ma Gatti, che sta a fare? Niente, rientro in squadra, offro da bere io a tutti. Riecco.
0: 9:46 minuti erotti. Io ripartirei a questo punto da un titolo interpretato in diretta caldo caldo dall'attore Ratti.
1: Pagina 16, la Gazzetta dello Sport. Amici, amici, Gatti, che fai? Amici, sono qui con voi di nuovo. Ma Gatti, che sta a fare? Niente, rientro in squadra, offro da bere io a tutti. Riecco Gatti, uomo, derby a sorpresa.

0: 6 milioni di persone.
1: E io credo nell'Istat.
0: Che, giustamente. Che desidererebbero tanto avere dei figli, ma poi rinunciano. Devo dire che fare i figli pure, ma poi crescerli è un problema, ragazzi, in un paese come il nostro.
1: Però bisogna pure assumersi delle responsabilità nella vita. Fare i figli è una cosa bella, ragazzi. Però adesso magari, lo dico da padre, cioè è bello avere
0: però,
1: dei
0: 6,6 figli. Milioni di persone, che dice vorrei tanto, però questo non è il momento, e rimandi. Ecco. E poi vabbè.
1: Non è un bel momento per la storia patria,
0: no,
1: secondo
0: certo.
1: me.
0: L'altro consumo invece ha fatto uno studio sulle farmacie online.
1: Sì.
0: Perché adesso no, per fare prima uno fa acquisti di farmaci da banco online.
1: Soprattutto perché spesso trovi dei farmaci a un prezzo inferiore di quello che c'è nelle farmacie.
0: Il problema è che hanno dei prezzi molto diversi fra di loro. Mm. Si arrivi addirittura al triplo del prezzo.
1: Ammazza.
0: Faccio un esempio, che ne so, l'Imodium è preso una cosa a caso, che se c'hai
1: chissà
0: quel problema
1: scelto...
0: che ha sempre...
1: Non vogliamo saperlo, grazie.
0: Da una parte viene venduto a 6,90 all'euro, dall'altra parte a 14 euro.
1: Vabbè, ma se tu lo compri a 14 euro sei un pirla.
0: Se tu non lo sai, fate i raffronti.
1: Sì,
0: ecco,
1: cioè non fidatevi troppo.
0: In Francia invece è indagato per corruzione l'ex premier Dominique de Villepin. Era in corsa per le presidenziali del 2027
1: e lo stroncorno, così
0: sì, prima,
1: dispiace.
0: Poi c'è, attenzione, maxi concorso per entrare nella polizia di Stato.
1: Ah, bene.
0: 4.400 assunzioni.
1: Sì.
0: Se vi interessa fare questa carriera, informateci.
1: Sappiate che c'è un concorso.
0: Mentre invece una cosa che mi è dispiaciuto tanto, guarda, italiano.
1: È come un bambino, perché mi si adombra, guarda.
0: Sapete, no, di questa storia ne parlano tanto i quotidiani, la televisione, Commerzbank, no?
1: Sì.
0: Questa Ops di Unicredit che vuole acquisire una parte della banca commerciale tedesca.
1: Cioè, non è che il presidente di Unicredit è scivolato,
0: no. Ops sta per offerta pubblica di scambio.
1: Ecco.
0: Tu acquisti una banca senza tirare i soldi fuori, ma la paghi con lo scambio di azioni.
1: Sì.
0: Se no si chiama OPA, se tu cacci i soldi.
1: È quella, è la famosa cordata.
0: OPA. E i dipendenti della Commerzbank
1: tedesca
0: di Wiesbaden. Di Wiesbaden, capitale del Land dell'Assia.
1: Che voi ben conoscete, anche Ratti conosce l'Assia.
2: Come no, chiamano quelle ragazzotte brasiliane per fare le OPA OPA.
0: Ma sì, Assia è un raddoppio, potevi anche...
1: Basta, andiamo avanti, che cos'è?
0: I dipendenti della banca hanno fatto una manifestazione contro di noi,
1: contro gli italiani,
0: contro Unicredit.
1: E perché
0: non vi vogliamo? Noi siamo autonomi, siamo una banca seria, come se noi mettessimo in giro i soldi del monopolio,
1: come se noi italiani fossimo dei cialtroni truffatori.
0: Ma che dici?
1: No, per dire, ecco, ma non è
0: mi
1: vero.
0: Mi ha colpito questa protesta di piazza con così.
1: Quanto dolore ci dà questa cosa? Ma andiamo avanti comunque.
0: Andiamo
1: perché
0: avanti. Un'altra cosa triste, la sindaca di Rovigo,
1: la Garcerona.
0: Poteva non dirla questa cosa.
1: E invece l'ha voluta dire.
0: Io non voglio che si faccia il Pride a Rovigo, che il Pride, sentite, è una manifestazione tribale che ci riporta nella giungla.
1: Oh,
0: così dice. Quindi i diritti umani per lei sono una cosa di giungla.
1: Cioè, ci ha amareggiato.
0: Non lo so.
1: Cara principessa, sindaca, che
0: sindaca.
1: Gran maniscalca, non so, bufalmazza di Rovigo.
0: Magari non sei d'accordo, non dai il patrocinio, però cioè così. Troppo,
1: è bruttino, attore Ratti.
2: Sì.
1: Buonasera.
2: No!
1: Raccolga il foglio.
2: No, devo batterlo 3 volte.
1: Adesso
2: non posso.
1: Voi non avete visto quello che è accaduto in studio, e questo è il bello della radio, che non vedete Ratti. Guglielmo Marconi inventò la radio per permettervi, amici in ascolto, di non vedere Ratti. Ed è stato, devo dire, è stato un gesto meritorio.
0: È stato previdente.
1: E meritevole. Ecco, avrebbe un titolo Ratti.
2: C'era, e dovunque ci sono titoli.
0: Se l'è perso.
2: Ma l'ho perso.
1: Ha perso il voi vi rendete conto? Quest'uomo, ormai molto anziano, ha di fronte a sé una malloppa dei giornali e li mischia tutti, quindi non ce l'ha.
2: Sono tutti mescolati.
1: Ce l'ha,
2: non lo trovo più.
1: Non lo trova. L'ha trovato?
2: Sì, ecco. Sì, qua. Prima tutto
1: sport.
2: Quotidiano che abbiamo detto non essere.
1: A non appartenere a Cairo, ecco.
2: Cioè dell'accendino, raga, dai, forza, tirate fuori un accendino. Manco un Prospero, niente. Vabbè, faccio da solo. Scamacca accende il duello Milan-Roma.
0: Beh, adesso
1: ha acceso il duello?
2: Certo.
1: Ha voluto accendere il duello, Scamacca.
0: Follia nel tennis, il giocatore

0: Ora il tennista Moutet, francese, perde un punto ad Amburgo. Che fa? Si cala i pantaloni e resta in mutande.
1: Ma davvero?
0: Sinner non avrebbe mai fatta questa cosa.
1: Che figura.
0: Lui lo chiamano il Baudelaire della racchetta, perché Baudelaire fa sempre cose strane.
1: Il Rocco Siffredi della racchetta, forse.
0: Mentre è stato battuto invece un'asta da Christie's a New York, un Rothko, un bellissimo quadro di questo pittore polacco, naturalizzato americano, per 100 milioni di dollari. Devo dire che è bellissimo. Ora io faccio questo appello: se c'è un miliardario in ascolto
1: che vuole regalarci delle
0: un Rothko in particolare,
1: un
0: Rothko, una parete di casa Rothko,
1: vedo un Rothko, regalateci
0: Rothko.
1: Un Rothko, anche i ratti, lei conosce
2: Rothko, lo prendo volentieri,
1: lei il Rothko lo gradisce, lei ne fa anche spesso di Rothko,
0: per favore.
1: Ma a questo punto
0: diamo la calma onorevoli colleghi,
1: è venerdì, abbiate pazienza, poi non è stata una settimana facile, vorrei dire. Ecco.
0: Anche perché è arrivato il momento del sondaggio.
1: Mamma mia. Mamma
3: non
1: mia.
3: Si deve mai sapere.
1: Liberano Samalo.
3: Il sondaggio con le pere.
1: No.
3: Non si deve mai sapere.
1: D'accordo, però mio veramente.
3: Il sondaggio con le pere.
0: Allora, c'è un caso di gossip retroattivo. Mike Tyson, vi ricordate l'ex campione dei pesi massimi?
1: Il simpatico energumeno, ecco.
0: Esatto. Intervistato in un podcast The Past Weekend, che va molto in America, ha rispolverato questa vecchia storia, dice trovai Brad Pitt con mia moglie, lasciando a intendere che stavano facendo delle cose.
1: E Brad,
0: la moglie ha sempre smentito questa storia.
1: Sai, ti trovi per le mani un Brad Pitt, io lo capisco.
0: Però non era ancora famoso.
1: Però era già Brad Pitt.
0: Era già bello, però non era così famoso. All'epoca ne parlarono i quotidiani di Rozza.
1: La domanda è questa, però. Scusami, Antonello, non so se tu puoi rispondermi sulla base della notizia che hai per le mani. Come ne uscì vivo Brad Pitt? Perché voglio dire, un Mike Tyson, che uomo che strappa l'orecchio all'avversario con un mozzico, torna e trova la sua compagna con un Brad Pitt, io penso che lui la pigli male.
0: Ma non li ha beccati in flagrante.
1: Ah, non li ha meno male.
0: Stavano parlando.
1: Stavano parlando.
0: Lì è nata tutta questa cosa, dandosi di gomito. Lei, la moglie, che adesso è ex moglie, ha sempre smentito.
1: Ha sempre smentito.
0: Dice, non ho mai fatto niente di questa cosa.
1: Con Brad Pitt.
0: Mentre dicevano, Brad Pitt insisteva tanto perché lei gli facesse un saluto di benvenuto.
1: Di benvenuto. Ecco, non dire altro. Grazie.
0: E quello che vi chiedo vediamo in questa situazione tipo questa,
1: posso dire scabrosa,
0: preferireste che a beccarvi con l'amante fosse Tyson o vostra moglie? Cos'è meglio?
1: Io consiglio Tyson.
0: Beh, dipende dalla moglie.
1: No, vabbè, vedete voi.
0: Votate serenamente, telefonate all'800 800 002.
1: Sì, votate 800 800 002. E noi ci concediamo una piccola parentesi, perché torna a trovarci un ospite che con la sua sola presenza nobilita questo modesto programmino radiofonico.
0: Ci dà molto lustro.
1: È con noi il principe Urbano Rattarelli.
4: E sia una buona giornata per voi, per tutti, ma io sono disperato.
1: Perché, principe?
4: Perché non ci voglio più, ma non riesco, ho dovuto parcheggiare, non so dove ho lasciato il
1: principe,
4: porino.
1: Però lei non può
4: ho dovuto camminare a piedi.
1: Io se ne frega.
4: Per arrivare qui. Poi la signorina giù ti chiede di che anno è, perché se non ti dici che anno è, non ti deve dare.
1: E lei è costretta a dire 1840.
0: Ma lei non ce l'ha un autista che la porta lì, è proprio così sfigato.
4: Ma c'ho due posti e basta.
1: Il giaguarino.
4: Uno è per la preda che
1: lei carpisce
4: la sera, le porto qua sopra, tiro giù il finestrino, poi dico guarda fuori, ma poi
1: no, voglio sapere
4: mobilizzata la preda.
1: Grazie.
4: Vedi come mi va vivo sulla preda.
1: Allora, ecco, per caro principe, come vanno?
4: Scendo su di voi come caccio sui macchevoli.
1: Grazie di questa
4: perché
1: metà.
4: Voi avete il vivere,
1: ma
4: io ho il savoir.
1: Il savoir.
4: Io porto il savoir qui a Radio 2.
1: Grazie.
4: Basta. Arriva un punto nella vita di un uomo, soprattutto di un nobile, dove il nobile deve assumersi le sue. Mi risulta difficile, responsabilità.
1: Allora, lei sta dicendo una
4: io
1: cosa
4: sono pronto.
1: Molto bella, sì.
4: Me lo impone la mia storia.
1: Sì.
4: I miei avi me lo impongono.
1: Eh beh, certo.
4: Spadone da Poggi Bonzi.
1: È un suo avo. Spadone da
4: Pivindellone da Montefalco Vittorio. untore intimo di sua maestà, lo ungeva,
1: nelle parti intime, diciamo.
4: Gianciotto da Appignano me lo impone, Appignano sul Tronto, non a caso,
1: certo,
4: tesorieve del Sacro Romano Impero.
1: Però,
4: me lo impongono
1: tutti questi avi, glielo impongono
4: con le loro enormi durlindane,
1: certo,
4: me lo impongono,
1: certo.
4: Così, dopo notti di tormento sotto il baldacchino,
1: sì, perché lei dorme sotto un baldacchino,
4: sempre,
1: diciamo,
4: sempre
1: sì,
4: dormito sotto un baldacchino,
1: è nobile per forza.
4: A volte ho detto anche baldacchino,
1: grazie, vado avanti, grazie.
4: Ho deciso di compiere il mio dovere,
1: questo è molto importante.
4: Ho deciso di riconoscere i figli.
1: Ah, beh, fermi tutti. Allora, noi scherziamo spesso col principe
4: e invece no.
1: E stavolta no.
4: Infatti.
1: Perché guardi, io veramente ho la pelle d'oca.
4: Riconoscere i figli.
0: Quindi è
1: mi fa piacere, proprio, cioè è molto bello quello che lei sta dicendo, lei ha avuto tante esperienze.
4: Io ho evitato di farlo per anni,
1: ma adesso,
4: lo basta.
0: E lo fa,
1: è bello che lei
4: il bisogno di riconoscere questi
1: ed è
4: figli.
1: Bellissimo che lei voglia riconoscere i suoi figli.
4: Lo voglio dire a tutti gli ascoltatori di Radio 2,
1: basta
4: buttare la faccia dall'altra parte, io devo essere degno della mia durlindana.
1: Ecco, lui vuole riconoscere i suoi figli, quei figli illegittimi che ha avuto e che adesso li riconosce, li riconoscerà anche a livello legale, questo è molto bello.
0: Come no?
4: No, io voglio riconoscere i figli, ma quelli degli altri.
0: Quelli degli altri?
4: Guarda, ecco il figlio del barone di Prussia.
1: Ma chi se ne frega, scusa.
4: Oh, guarda, la giovane Aldobrandi Frescuccelli, figlia del cardinale Lefebvriano. Armagnac di Disarmagnac.
1: Ma scusa, ma lei riconosce i figli degli altri?
4: Mi piace riconoscere i figli degli altri.
1: Ma deve riconoscere i suoi, scusi.
4: Attenzione. Perché devo presiedere a una quintana. Adesso vado.
1: Ma io dico,
4: un paio li ho riconosciuti
1: di figli, ma degli altri, ma l'ho riconosciuto, ciao, buongiorno, ma io dico, ma che riconoscimento?
4: Ora mi reco nella ridente cisterna di Latina
1: a fare
4: e mi batterò. Sono indeciso tra la mazza e lo spadone.
1: Ecco.
4: Voi cosa mi consigliate?
1: Ma veda lei, non lo so.
4: Io opterei per la mazza.
1: La mazza è meglio.
4: Lo scontro alla mazza non l'ho mai fatto.
1: Mai fatto.
4: Non ho mai fatto una mazza.
1: E questo ce ne dava una sola.
4: Voglio dire questa cosa.
1: Vada via.
4: Quando si parla di mazza.
1: Grazie, vada. Ma non deve tornare più, però.
0: Vada via, attenzione.
1: Attenzione.
0: Abbiamo lanciato un sondaggio. Preferireste?
1: Un sondaggio che ha fatto schifo al momento.
0: Carvi con l'amante fosse Mike Tyson o vostra moglie?
1: Cacchio.
0: Votate, chiamate l'800-800-002.
1: Due ipotesi agghiaccianti: Mike Tyson o vostra moglie? 800-800-002.

0: Riascoltate questa puntata, amici, e querelate Giancarlo Ratti chiedendo un grosso rimborso, ne avete diritto. E come si fa però a riascoltare?
1: Beh, con Rai Play Sound potete riascoltare queste altre puntate e avere la prova.
0: Sì.
1: La pistola fumante,
0: bravo,
1: come si dice.
0: Bravo. La pistola fumante. Mentre
1: te lo rompo quel cellulare.
2: Pistola, non ci sono notizie.
0: Allora, lei ha 28 giornali davanti, utilizzi quelli per cortesia.
2: No.
0: Mentre noi affrontiamo con coraggio questo sondaggio così delicato.
1: Vi abbiamo chiesto: preferireste che a beccarvi con l'amante fosse Mike Tyson o vostra moglie?
0: Sentiamo il primo contributo. Marco di Roma, buongiorno.
3: Marco. Ah, buongiorno ragazzi. No. Solo una cosa prima volevo dire.
0: Sì.
3: Io, dopo la notizia che ha dato Antonello, mi è venuta voglia di andare tutti lì a quel paese dove la sindaca diceva.
0: Tutti
3: che...
0: a Rovigo, tutti a Rovigo.
3: Tutti a Rovigo.
0: Dove si mangia
3: Rovigo,
0: benissimo, peraltro. Adesso,
3: sì,
0: scusate.
3: Sì,
0: questa...
3: infatti, facciamo una gita, andiamo lì e ci divertiamo un po', ridiamo, scherziamo.
0: E
3: vabbè,
0: si passa un bel pomeriggio. Vabbè, Marco.
3: Esatto.
0: Però fra Tyson e tua moglie, tu come
3: allora,
0: la vedi?
3: Allora, io preferirei sicuramente mia moglie. Penso che sia più comprensiva. Ci potrei parlare, la potrei convincere.
1: Sì, tua moglie.
0: Tu dici, certo, sì, Tyson oggettivamente è un pericolo grosso.
1: Certo.
3: Convincerlo mi sembra molto più difficile.
1: Ti tira una caracca, è finito.
0: No, ma
1: ti
0: stacca una ricca, insomma. Marco, grazie, ma Ratti non lo vedo convinto, Ratti.
2: No, io preferirei Tyson.
0: Sì,
1: Ah, sì?
2: Ma certo. Perché magari gli fai pena, dici, guarda, non mi fa male. Non te meno. Perché una volta mi è stato detto, ve lo giuro.
0: Mi è stato detto, non ti meno.
2: Non ti meno perché mi fai schifo. Ti giuro.
0: Beh,
2: ho capito un atto.
0: Un atto tale. Un atto tale.
2: Ho fatto veramente. Ho sbagliato. Per fare un favore a un amico.
0: Non dire cosa hai fatto.
2: Ho dato un fiore e ho sbagliato. Ho sbagliato finestra. Mi sono arrampicato.
1: Hai sbagliato persona.
2: Ho sbagliato finestra.
1: No.
2: Ho bussato. Apre.
1: No.
2: Scusate, una vecchia. Dico, questo è per lei. Glielo manda Marco.
0: Sì.
2: Marco chi?
1: No,
2: ma. Ma scusi, ma lei... Ah no, ma... Ah, non è l'appartamento di quella... il mattino dopo il marito di questa mi ha cercato di spiaggia, ma mi ha fatto... Non temeno perché mi fai schifo.
0: Non temeno perché mi fai schifo. L'attore diciamo, questo è l'apice della carriera per Giancarlo Ratti. Sentiamo Giampiero dalla provincia di Verbania.
1: Giampiero.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Giampiero, che è successo?
4: Io, al contrario di Ratti, preferirei Tyson perché almeno è un colpo sullo stecco. E
0: almeno non soffri, mentre la moglie poi ti fa soffrire.
1: Sì, è una
0: per anni.
4: E poi mia moglie è serba. E quando inizia a parlare la sua lingua, veramente...
2: È serba,
0: sì.
2: Serba ancora, infatti.
0: Serba
4: ancora. Serba ancora in quel caso.
0: Scusatelo.
1: Ma ci stava.
4: Scusalo. Nella sua lingua, ragazzi.
0: Sono cavoli. Quando la moglie è serba. Giampiero, grazie.
1: Ciao.
0: Anche a te, andiamo avanti.
1: Uno pari a questo punto. Claudio da Cerveteri.
0: Buongiorno, Claudio.
5: Eccomi.
0: Allora, Claudio, tu devi scegliere, così come stiamo chiedendo a tutti i radioascoltatori, di scegliere se preferirebbero essere beccati dall'amante da Mike Tyson oppure dalla moglie. Tu che cosa scegli?
5: Ma io non ho assolutissimamente dubbio. Mike Tyson.
0: Meglio Mike Tyson.
5: 8 mesi, un anno di ospedale, ma passa. La moglie,
0: ma passa. La moglie non passa più, è vero.
5: Farà pagare tutta la vita.
1: Tutta la vita te lo farà pagare.
0: Claudio, grazie per queste tue parole. Ratti vuole intervenire
2: allora,
0: ancora.
2: Claudio ci ha chiamato da...
0: Cerveteri.
2: Ora voi sapete che vicino a Piazza Re di Roma c'è il noto distributore di tiramisù, non dico la marca.
0: Sì.
2: E io un giorno ero appena arrivato, ho detto: senta, mi hanno detto che qua vicino fanno il tiramisù. Ah, coso? A via Cerveteri.
0: A via Cerveteri.
2: Te lo giuro.
1: Vabbè, uno può anche non sapere tutta
0: l'accentazione di Cerveteri.
2: Via Cerveteri. Certo.
0: Sentiamo l'ultimo voto che ci viene proposto da Giacomo, che si trova a Nicosia in provincia di Enna.
1: Giacomo, buongiorno.
6: Buongiorno ragazzi.
0: Come la vedi?
6: Allora,
0: tu?
6: Io sono per la moglie, se ti scopre la moglie, senza dubbio.
0: Sì.
6: Perché magari gli dice: è stato un momento di debolezza.
0: Ti butti in ginocchio, perdonami.
6: Se ti può comprendere, perché Tyson, se no,
0: ti
6: gonfia, non sai manco se esci vivo.
0: Te gonfia, certo. Tyson te gonfia. Ecco, sono parole dure ma realistiche. Grazie Giacomo,
1: grazie.
0: C'è un pareggio.
1: Pareggio,
0: però,
1: perfetto.
0: Scusami, Antonè, questo significa che l'italiano ha paura della moglie nello stesso modo in cui ha paura di Tyson. Cioè
1: per lui è meglio rigare dritto oppure non farsi scoprire.
0: Scegliete voi, vedete voi.
7: 2.
8: Sai di cosa si occupa Greenpeace? È un'associazione impegnata a denunciare problemi ambientali, proponendo soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e sicuro. Greenpeace, ad esempio, crede nell'importanza della transizione energetica e delle fonti rinnovabili, per avere energia più pulita e anche bollette più leggere. Tutti possiamo fare qualcosa scegliendo di donare il nostro 5 per 1000 a Greenpeace. Vai su 5per1000.greenpeace.it. Un piccolo gesto per un'energia migliore, anche per te.
9: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
10: 2-2.
11: Ah, che starotte zero riposo.
9: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
9: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
10: 2-2.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: la domenica.
1: Un titolo, prego.
2: Pagina 50, siamo sul Corriere della Sera, sì. Si parla ancora di sport anche per evitare brutture. Vi ricordate la trasmissione dove c'era Amadeus che diceva: ma prima della domanda da 100.000 euro, la scossa, vieni Giovanna, scossa Milan.
3: Ma Amadeus chi? Ah, quello che sì, ah, ho capito. Sì, sì.
2: Non ricordo più.
3: Quello là, come no.
4: Allora, volete conoscere il vostro futuro?
3: No. Potete? Sì, forse
4: tutti vogliono sapere come butta. Beh, oggi è a vostra disposizione questo servizio, ormai sapete come funziona, no? Chiamate l'800 800 002.
3: E noi senza pietà leggiamo il vostro futuro nelle viscere dei quotidiani odierni.
4: Quindi chiamate l'800 800 002.
3: E ribadisco 800 800 002. Adesso purtroppo non abbiamo una rubrica da proporre.
4: Eh no, ce l'abbiamo, anche perché non possiamo trascurare queste grandi imprese che degli esseri umani forse perché non si capisce perché alcuni fanno queste cose e altri no. A me non me ne fregherebbe niente di realizzare una grande impresa. Orgoglio italico a Londra, il mese scorso è stato realizzato da degli italiani 100 chef insieme il tiramisù più lungo del mondo.
3: È una delle cose veramente più inutili.
2: Quello di via Cerveteri,
3: Di via Cerveteri. E quanto è venuto lungo?
4: 440 metri di tiramisù. Italiano, veramente buono. Si sono fermati tutti a Londra.
3: Tutti si sono fermati tutti a Londra.
4: Sempre nel Regno Unito, invece, il signor Kevin Thomas ha costruito, lui di professione fa l'elettricista, ha costruito una Formula 1, un'automobile da Formula 1 in garage.
3: Sì.
4: Ci ha messo 10 anni.
3: E adesso la domanda è: che ci fa adesso con questo? Non si sa.
4: In Georgia, invece, in questo momento di crisi dei carburanti, un altro signore, Melly Hightower, Torre Alta, 30 anni. Sì. Ha modificato il camper di Barbie e ne ha fatto un automezzo agibile in cui il pieno costa $1.50.
3: Ma come?
4: Ma
3: come fa a entrarci dentro al camper?
4: No, lui c'entra. Una persona sola, c'è tipo la Micra, queste macchinine così.
3: Il camper di Barbie, ragazzi.
4: Record mondiale invece di dinosauri all'Università di Calgary, Canada.
3: Ma che notizia è record mondiale di dinosauri?
4: 700 persone apparentemente normali, travestite da tiranno rex e da triceratopo. Hanno battuto il precedente record mondiale.
3: Vedete, c'è questo aspetto nell'essere umano che può farlo sembrare un idiota. In realtà, se questo aspetto fosse più ampio, fosse più grande, forse ci sarebbero meno guerre al mondo. Certo. L'aspetto ludico.
4: Lo sapete qual è la partita di calcio col punteggio più alto?
3: No.
4: È stata giocata in Madagascar ed è finita 149-0.
3: Vabbè, ragazzi, ma contro chi giocavano però?
4: 149 autogol per protesta contro l'arbitraggio.
3: Ah, vabbè, allora è diverso.
4: Ragazzi.
3: Ma ogni volta hanno preso la palla portata al centro, hanno fatto autogol, via palla al centro, portare una cosa. 149-0.
4: Mentre il knockout più veloce della storia dell'umanità è successo. Il pugile tedesco Viktor Jurk ha mandato in KO l'avversario in meno di 5 secondi.
3: Cioè, quelli secondi. Dong, partiti, lungo. Aveva davanti un gran bel boxer.
4: Vi ricordo che potete chiedere un coniglierò qui al Ruggito del Coniglio. Quindi potete. Telefonate all'800 800 002.
3: Telefonate, perché l'abbiamo già lanciato questo appello, ma vi ha fatto schifo, amici. No, diciamo, dobbiamo dire, perché basta con l'autoincensarsi.
4: Uno pensa che il centralino sia fuso, in alcuni orari succede, quindi figurati se prendo
3: adesso
4: la linea.
3: Il centralino è libero, ed il numero da chiamare per il coniglierò è 800 800 002. I'm just gonna tell you how I feel.

0: Ed ora leggiamo il futuro di tre italiani che hanno bisogno di sapere, di capire, di conoscere. C'è Matteo a Zanè in provincia di Vicenza.
1: Oh Matteo.
2: Ciao a tutti.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Matteo,
1: ciao.
0: Che vuoi sapere, Matteo?
2: Allora, il periodo buio del calcio dovrà cambiare e io domani parteciperò come mister, ho fatto una squadra al torneo over 40 delle Rose.
0: Benissimo.
2: Calcio a 5.
0: Sì.
1: Calcetto.
2: L'ho fatto 2 anni fa e l'ho vinto.
0: Sì.
2: L'anno scorso pausa, vorrei sapere quest'anno se arrivo non secondo e non terzo.
0: Allora dici un numero, Matteo.
2: 14.
0: 14 è la tua
1: 14.
0: Scelta.
1: Mm.
0: Allora.
1: Guarda.
0: Quando è che giochi questa partita?
2: Scusami, quando è che?
1: Quando è che giochi questo torneo?
2: Domani, la prima partita domani alle 10, poi si va avanti
0: allora,
2: fino a sera.
0: Okay. Pagina 14 della Stampa. Più da Fratelli d'Italia che dalla Lega, la campagna acquisti del generale Vannacci.
2: È quello che volevo sentirmi dire.
1: Sì.
0: Devi chiamare però qualcuno forte. Campagna acquisti.
2: Quindi... ho un nazionale argentino, ho già una squadra importante.
0: Mi avete
2: cambiato la giornata.
0: È nostro dovere.
1: Vai,
0: Matteo, in bocca al lupo.
1: Ciao.
0: Hasta la vittoria.
1: Sempre. Ma sentiamo Mariangela da Bari.
0: Buongiorno.
3: Ciao amici.
0: Mariangela.
3: Un bocchio a voi e 7000 ratti.
0: No, non esageriamo. Non esageriamo che si eccita. Mariangela.
3: Allora ragazzi, io ho il mio nipote adorato. Che è il primo nipote che ha 51 anni che domani mi presenterà la nuova compagna, voglio sapere mi piacerà o non mi piacerà. Mi è piaciuta.
0: Dici un numero in foto, è piaciuta.
3: Allora il suo, lui è nato il 4 luglio, facciamo il 4.
1: Il 4, numero basso.
0: Masso muerte de toreador. Allora
1: qui pagina 4 del Corriere della Sera.
0: Che dice?
1: Italia resiliente, ma senza slancio.
0: Ecco, diciamo che non ti entusiasma smerà dal vivo.
1: Poi dice formazione formazione tanto, tecnologia e punti deboli, andrà lì a vedere i difetti.
0: Tanto tocca
3: io adoro mio nipote, me la farò piacere uguale.
1: Sforzati.
0: Così. Mariangela poi in fin dei conti deve piacere a lui.
1: Ma
0: non
1: sì.
0: Ciao Mariangela, stai bene.
1: Ciao.
0: Concludiamo con Antonella in provincia di Bergamo.
1: Ciao Antonella.
0: Buongiorno Antonella.
4: Ciao conigli adorati. Ciao.
0: Benvenuta Antonella, che vuoi sapere?
4: Grazie. Allora, io faccio pochi chilometri nel tragitto casa lavoro.
0: Sì.
4: Ma quei pochi chilometri sono di una strada trafficatissima.
0: Sì.
4: Talmente stressata da questo traffico, ho deciso all'età di quasi 50 anni comprare uno scooter.
0: Sì.
4: Devo ancora ritirarlo, ma questo scooter mi permetterà effettivamente di ridurre i tempi e quindi non fare ore in colonnata?
0: Benissimo, vediamolo, dici un numero, cara.
4: Proviamola, io lo scooter lo ritiro il 30, ma 30 è un po' lungo, un po' alto come numero, proviamo 3 quindi.
1: 3?
0: 3, senza 3. 0, 3. 3 certo è un numero. Allora, pagina 3. Del Corriere dello Sport, Champions e DS. In volo con Ryan.
1: In volo, capisci?
0: Che meraviglia. È fatta, Antonella.
1: Vai tranquilla.
0: Buon fine settimana, Antonella. Torerati un titolo per gradire.
5: Siamo sulla prima pagina di Il Sole 24 Ore. Allora, è un po' autoreferenziale. Ogni tanto, forse gli ascoltatori, qualcuno ci avrà sentito, voi ospitate l'archistar Jean-Paul Ménage. Archistar Ratti, punti. Così cambia la città del futuro.
0: Così è vero, l'archistar Ratti.
1: Cioè, è Carlo Ratti, un famoso architetto.
0: Io chiedo scusa all'archistar Ratti.

0: titolo dell'attore Giancarlo Ratti.
1: Siamo a pagina 23, guarda caso, del quotidiano La Repubblica. Forse il titolo non ha neanche bisogno di un'interpretazione, si tratta di un fatto lessicale. Giuli, il ministro, sbarca alla Biennale. Resta il gelo con buttafuoco. Ma se buttafuoco, come fa a esserci il cielo?
0: Con questo interrogativo vi auguriamo buon fine settimana.
2: Vi ricordiamo che potete riascoltare queste altre puntate. Da mezzogiorno anche il musical Tarzan con Rai Play Sound.
0: Pure Tarzan. Che tragedia.
2: Vi auguriamo il migliore dei weekend.
0: State bene, passate un bel fine settimana, ritempratevi, ci si ritrova lunedì mattina.
2: 7.45 Radio 2.
0: Confermo tutto. Grazie a tutti per la vostra straordinaria pazienza. La linea va al giornale radio e a Radio 2 Social Club. Ciao.

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Enrica Belli in studio, una buona giornata. In corso il vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia partecipa Antonio Tajani. Medio Oriente e Ucraina, i temi in discussione. Sullo sfondo i segnali contrastanti sul disimpegno americano nella NATO.
3: L'ultimo annuncio di Trump di inviare 5.000 militari in Polonia per rafforzare il fianco est della NATO è accolto con favore dal segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte. Alcune ore prima, da Washington, era arrivato un segnale opposto, l'annuncio del ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania. L'Europa deve comunque spendere di più per la difesa, soprattutto di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia. Europa più forte per una NATO più forte per sostenere Kiev, invoca il segretario generale della NATO. E il ministro degli esteri Tajani risponde che l'Italia è disponibile ad aumentare le spese per la NATO fino al 5% del PIL, ma invoca maggiore flessibilità in un momento di crisi energetica per l'Italia. Nel vertice si parla anche di Hormuz. Gli europei, prosegue Rutte, hanno recepito il messaggio americano e stanno attrezzando navi e sistemi di sminamento per garantire in una fase successiva piena libertà di navigazione. Alba Arcuri, GR2.
2: Si riunisce oggi il Consiglio dei Ministri che stanzierà nuovi fondi per Niscemi, il paesino siciliano stravolto da una frana lo scorso gennaio. All'ordine del giorno anche nuovi tagli alle accise dei carburanti per far fronte alla crisi energetica. Indignazione a Parma e non solo dopo la diffusione di un video sui social. Due professori vengono accerchiati e picchiati nell'ex parco Eridania da un gruppo di ragazzi vicino a una scuola superiore. Nella registrazione si sente uno degli studenti minacciare un docente. Ti faccio saltare la testa, gli dice. Il sindacato degli insegnanti, Gilda, chiede accertamenti. Nel Regno Unito si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'inchiesta sul finanziere pedofilo americano Epstein.
4: L'ex principe Andrea potrebbe aver ricevuto anni fa una giovane donna del giro del finanziere Epstein nella sua residenza a Windsor a lanciare il pesante sasso nello stagno. Sky News del Regno Unito, anche se le informazioni non sono ufficiali, a dichiarare ai media fatti che se provati sarebbero rovinosi per il fratello minore di Re Carlo, al momento già sotto inchiesta per vicende legate al finanziere pedofilo, la presunta vittima che la polizia sta cercando di interrogare. Un'indagine nell'indagine, quella che riguarda l'ex principe, già nel mirino dei procuratori britannici, arrestato 3 mesi fa e poi rilasciato, ma che resta sotto accusa per aver condiviso informazioni riservate quando era rappresentante internazionale del commercio del Regno con Epstein, il finanziere americano pedofilo condannato per sfruttamento della prostituzione minorile, suicidatosi in carcere. Andrea Mountbatten ha sempre negato, ma da tempo ormai è stato privato di ogni titolo e rango. Ora la polizia cerca altri testimoni. Obiettivo vagliare ogni aspetto del comportamento dell'ex principe, inclusi reati sessuali e corruzione. Claudia Stamerra, GR2.
2: La cima della montagna più alta del mondo, l'Everest, è anche la più affollata.
5: Il 20 maggio sono saliti in 274, over tourism a 8.848 metri. Non sono un deterrente i $15.000 per il permesso di scalata e i costi delle agenzie che forniscono portatori, corde già installate per la salita, bombole d'ossigeno.
6: Fa impressione perché la maggior parte di quella gente lì non è alpinista. È solo dire che sono stato in cima all'Everest.
5: È il commento di Silvio Mondinelli, fra i pochi al mondo ad aver scalato tutti i 14.800 senza ossigeno. Tutto questo turismo dell'Everest non porta anche benessere, lavoro alla popolazione locale.
6: Però abbiamo portato anche il malessere, perché la Valle del Kumbu adesso tutti i giorni ci sono 12 elicotteri sopra la testa. Sembra di essere in guerra. Adesso finita la spedizione salgono sull'elicottero e vanno direttamente a Kathmandu e la valle non guadagna più niente.
5: Donatella Gori, GR2.
2: Lo sport oggi, 13ª tappa del Giro d'Italia da Alessandria a Verbania, il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa. E per il calcio stasera l'anticipo di Serie A tra Fiorentina e Atalanta.
7: Buon vento a chi oggi partirà
2: Giovanotti e Alfa insieme in questo brano che esce oggi intitolato Buon Vento, prodotto da Cielo Federico Nardelli, una canzone estiva, parla di mare, viaggi, libertà. Per Alfa una collaborazione molto emozionante.
7: Mi sento a un debutto in qualche modo. È strano essere fan di un artista con cui duetti, quindi sentire le nostre voci assieme per me è già un tilt emotivo enorme.
2: 10:35 minuti, la linea Radio 2 Social Club, buon ascolto.

0: perché comunque siete in tanti a seguirci.
1: Grazie davvero, sì, ci seguono in radio, ci seguono in TV, ci seguono ovunque, alcuni infissano la lavastoviglie, ma invece no, noi siamo qua.
0: Siamo anche dentro la
1: radio e in TV. Che è? Che ti sei perso?
0: No, è niente, oggi ho un problema con l'INIR. Grazie mille, grazie. Mio assistente Luca Barbarossa, grazie.
1: Oggi torna a trovarci un grande scrittore che ha raccolto i suoi racconti in un'unica pubblicazione ed è Sandro Veronesi con il suo libro Caducità.
0: Beh, un grande titolo, eh? Grande titolo. Ti carico per la musica dal vivo, il suo spettacolo Viva l'Italia, sogni, canzoni, squallori a Milano il 10 e l'11 giugno.
1: Perché in Italia ci sono degli squallori.
0: No, nel mare.
1: È così, squallor. È un'Italia ipotetica.
0: Sì, è una cosa distopica, Luca.
1: Poi torna a trovarci, lo amo, incontrato a Sanremo, in Piazza Colombo, sul Suzuki Stage. Così si... Carmine Del Grosso per il suo spettacolo di stand-up comedy Periodo Refrattario.
0: E poi il prossimo ospite è sempre per la musica dal vivo. Sai come mi ha salutata?
1: Come?
0: Era una vita che non mi succedeva sta cosa. Mi ha detto ciao cucciola Ozymandias per l'album Ozylandia.
1: Ah, ma è un seduttore
0: allora. Ciao cucciolo. Qui c'è anche quel cucciolo di Saverio Raimondo.
1: C'è anche
0: oggi
1: il cucciolo Saverio Raimondo. Comunque che privilegio essere qua accanto a una donna così straordinaria, meravigliosa.
0: Grazie.
1: Piena di talento.
0: Grazie.
1: Come Francis.
0: La cucciola.

0: fatto la mossa. Lo dico per chi ci ascolta alla radio. Se la macchina ha sbandato verso destra o verso sinistra, è perché Francis alla fine ha fatto Amos.
1: Vabbè. Bravi
0: tutti, complimenti a tutti. Per me dovrebbero farla in simultanea anche i musicisti della social band. La prossima volta che fa la mossa, tutti quanti con la mossa.
1: Non ce lo vedo Trippa, non lo so, gli altri sì, Trippa un po' meno, non so perché.
0: Guarda che tu lo sottovaluti Trippa. Tu non puoi capire quando scuote i capelli.
1: Ma lo sai che
0: dimmi, allora.
1: Lo sai chi è che fa le mosse?
0: Chi è?
1: Non sai quante ne fa.
0: Quante ne
1: Saverio
0: fa? Ah sì,
2: eccolo qua, quel grosso di Saverio era il nome.
1: Tutte dire? Volgari poi.
2: Io volgarissimo.
0: Ma è un nome di battaglia anche la notte.
2: Come non dire? Fanno in tempo a pronunciarlo questo
0: Jessica,
2: nome di battaglia.
0: Allora, caro Saverio.
2: Allora, sono rimasto molto colpito da questo titolo che ho letto qualche giorno fa su una testata online, e cioè l'ultima assurdità in fatto di cibo uscito da internet è il biblical eating.
0: Ah, una nuova dieta.
2: Il biblical eating, mi sono informato, sostanzialmente ci sono influencer sui social che propongono una dieta fatta esclusivamente di latte non pastorizzato, sardine, pane non lievitato, insomma tutte cose che si mangiavano nelle sacre scritture, e che secondo questa influencer questo cibo è voluto da Dio e tiene lontano Satana.
0: Addirittura.
2: Sì, esatto. Allora,
0: questa era Satana, era Satana. Che salutiamo comunque.
2: Salutiamo sempre Satana. Assolutamente.
0: Ma no,
2: che ci segue, ci possiede. Allora, io non voglio ovviamente essere.
0: Oh, qui non c'è niente di scritto, è tutto a braccio.
2: No, questo improvvisa. Allora, rispetto a questo biblical eating, quindi mangiare come nelle sacre scritture, non voglio essere sacrilego, ma secondo me mangiare come si mangiava nella Bibbia non fa bene. Voglio dire, Gesù ci ha cenato e poco dopo è morto.
0: Vabbè, ma
2: quindi
0: no, aspetta.
2: Starei
1: ma
2: attento.
1: Non è per quello.
0: È stato parecchio aiutato, nel senso che
2: attenta a mangiare a quella maniera. Comunque, facciamo servizio pubblico e quindi chiunque volesse adeguarsi a questa dieta, ecco un po' di ricette bibliche.
1: Vai.
2: Per esempio, manna dal cielo alla brace. La manna dal cielo alla brace consiste nell'accendere il barbecue e poi si aspetta che Dio mandi giù qualcosa da cuocere. Stai lì col barbecue acceso in attesa.
0: Che voglio dire, quasi tutti quelli che hanno letto la Bibbia non sanno cosa sia la manna. Non abbiamo mai capito. Che cos'è la manna?
2: È una roba che cade dal cielo e si mangia.
0: Ma dove si compra?
1: No, non è la manna.
0: Cade solo dal cielo.
1: Non è una mano che ti arriva dal cielo?
2: La manna.
0: Quella è la mano.
1: Io pensavo che
2: folgorata
1: che ti arriva dal
2: folgorata
1: cielo.
2: Folgorata sulla via d'Asiago.
0: Quella è sull'autobus che arriva spesso. Allora, andiamo
2: poi
0: avanti.
2: Altre ricette direttamente alla Bibbia: il vitello d'oro tonnato.
0: Come il vitello d'oro?
2: È un piatto tradizionale fra il Piemonte e il Levitico. usa molto in quella zona.
0: Ma che
2: poi, altrimenti, altra ricetta, locuste e miele, è uno spuntino apocalittico, uno spezzafame in attesa che finisca il mondo, tanto che aspetti.
0: No, anche una spruzzata di cognac.
2: Sì, oppure ci spruzzi anche il limone sopra.
0: Beh, è buonissimo.
2: Oppure il brasato di cana, il celebre brasato di cana, praticamente si prende del manzo e lo si cuoce lentamente nell'acqua, dopo un po' l'acqua diventa vino e esce un brasato al barolo tradizionale.
0: Perfetto.
2: Altrimenti, pani e pesci moltiplicati per almeno 12 persone, ovviamente bisogna essere tanti a tavola. Il pane deve essere spezzato a mano, mi raccomando, mentre il pesce deve essere rigorosamente spinato, altrimenti le spine poi te le ritrovi come corona in testa, quindi state attenti.
1: Ma tu dove ti siedi però? Al centro.
2: Mai mettersi in mezzo, perché poi si finisce in mezzo, state attenti. E poi per concludere, un buon dolce, lo strudel di frutto proibito, un vero peccato di gola.
1: Perfetto.
0: Strudel di mele.
1: E allora io chiedo una mano dal cielo e ascoltiamo Gaia su Radio 2.

0: o di tua moglie o di tennis, non se ne può più.
1: Il massimo è quando gioco a tennis con mia moglie. Ma comunque torna a trovarci con una raccolta di suoi racconti Sandro Veronesi.
2: Buongiorno.
1: Caducità è il titolo del suo libro di freudiana memoria. Buongiorno Sandro.
3: Buongiorno, grazie.
1: Allora, senti, prima di parlare del libro, Sandro, parliamo di questo momento magico.
2: Ma sto Sinner.
1: No, ma è un momento, ma non solo Sinner, ma anche Bolelli e Vavassoni hanno vinto gli internazionali di doppio. Il doppio è un'arte meravigliosa.
3: Sì, è quella che io preferisco.
1: È vero.
3: E non aveva mai vinto un doppio italiano, tutto italiano. Un italiano in coppia con uno straniero aveva vinto, poche volte è successo. Non credevo di arrivare a vedere quello che sto vedendo.
1: È vero,
3: non credevo.
1: Straordinario. Ma che cosa è successo? Io l'altro giorno l'ho chiesto pure a Roberta Vinci, che cosa c'è successo? Per anni siamo stati, insomma, non voglio dire in panchina, però insomma con notevoli difficoltà, dallo splendore del famoso 76 degli anni 70 con Panatta, che in questi giorni è stato più volte celebrato. Ma che cosa è successo? Cosa ci succede?
3: Io non lo so, però penso che sia una cosa che è capitata come Hemingway in Fiesta dice a un certo punto, cioè come è il contrario di questo, come hai fatto a andare in rovina? E quello dice in due modi, prima poco alla volta e poi tutto insieme. E quello stesso è successo poco alla volta,
1: tu ti rendi conto.
3: E poi tutto insieme.
0: Citazione di Hemingway.
3: Nel senso che poi ci hanno lavorato nei decenni scorsi, ci hanno lavorato, infatti abbiamo Gaudenzi che sta all'ATP, insomma hanno apprezzato il nostro tennis anche se non abbiamo vinto, anche il nostro modo di vedere il tennis, e quindi adesso ATP Finals.
1: Roberta Vinci ci ha detto una cosa molto interessante l'altro giorno, dice una volta i ragazzi venivano presi in tenera età e deportati dove c'erano i centri federali, quindi strappati a famiglie, amici, scuola e via dicendo,
0: molto
1: e ai loro insegnanti di tennis, attenzione, perché poi se un ragazzo ha un talento vuol dire che lì c'è un insegnante anche che ha talento, e quindi portati poi nei centri federali magari molto lontano da dove, dalla residenza. Dice oggi invece è la federazione che va lì, che affianca il maestro di tennis e che lascia i ragazzi e le ragazze lì dove vivono, nel loro contesto. E questa è una cosa molto bella, devo dire, che fa la federazione.
3: Sì,
1: non so se solo
3: può essere una delle ragioni. Quello che mi colpisce molto è, rispetto ai miei tempi, quando ero ragazzino io, facevo tornei io, è che nessuno è nevrastenico. Noi eravamo tutti nevrastenici.
1: Sì, sì, sì.
3: Uno dei due spaccava le racchette
1: sempre,
3: non gliele regalavano mica,
1: no.
3: Dovevi ricomprare. Ma non c'era uno calmo.
1: No.
3: Era calmo quello che vinceva, quello che perdeva spaccava tutto. Adesso sono tutti calmi. E questo, quello come fanno?
1: Nervi d'acciaio.
3: Quella è una cosa che ammiro veramente tanto.
1: Va bene. Senti, cominciamo a parlare di caducità. Partiamo dal titolo.
3: Il titolo, a parte che è una parola bellissima, sarebbe caduta in disuso questa parola se non fosse per un piccolo saggio di Freud, che è l'opera più breve che lui abbia scritto, però è un'opera compiuta, sta nelle opere complete, sono 3 pagine, e che noi, visto che i diritti sono scaduti perché è libero adesso Freud, l'abbiamo messo addirittura come premessa. È un saggetto che dà come un racconto, racconta di una passeggiata che lui ha fatto con il giovane poeta, era Rilke, ma non lo nomina, alla immediata vigilia della Prima Guerra Mondiale, e questi due, Freud e Rilke, conversano con 2 posizioni diametralmente opposte su questo rigoglio di natura, perché siamo a San Martino di Castrozza in Italia in agosto, che però in autunno decadrà perché l'autunno e l'inverno poi seccheranno gli alberi eccetera. Rilke non se ne dà pace, vede nella caducità una cosa negativa. Invece Freud dice: ma a maggior ragione ci dobbiamo godere questo momento, visto che fra qualche mese
1: riprenderà
3: più
1: tutto,
3: e certo. Poi comunque fra qualche mese ancora ci risarà di nuovo,
1: certo.
3: Era anche una cosa un po' metaforica su quello che stava per succedere, perché stava per scoppiare la guerra e stava per distruggere l'Europa, però poi dopo l'Europa si sarebbe, insomma, e c'è questa riflessione di Freud molto controintuitiva sul fatto che noi umani, secondo lui per ragioni misteriose, tendiamo a non volerci distaccare dall'oggetto amato quando lo perdiamo. È vero che si

0: fa soffrire la perdita, ma è anche vero, dice lui, che siccome ci avevamo investito, per così dire, un'enorme quantità di energia vitale che lui chiama libido, quando l'oggetto non c'è più, tutto è in possesso di questa libido, la puoi distribuire altrove. E invece l'uomo fa tanta fatica a fare questa cosa, e per lui, dice, da un punto di vista scientifico questo è un mistero. Allora, una cosa che noi davamo per scontato, io davo per scontato, sentirsela raccontare come mistero ha acceso una luce che non si spegnerà mai per me su questa parola, che è quella che dà il titolo al saggio.
1: Caducità, Sandro Veronesi.
2: Non è facile interrompere Sandro Veronesi.
1: No, ma non lo volevo interrompere assolutamente.
2: Lo ascolteresti per ore, però c'è la musica di Radio 2, ascoltiamo The Weeknd. Sì.

0: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
3: Via.
2: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: 2-2.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
1: 2-2.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: 2-2.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Social Club, ma che idea.
1: Sandro Veronesi con noi per Caducità, la sua raccolta di racconti. Sono 32, giusto, i racconti, ma sono racconti che tu hai scritto nel tempo, ma c'è anche un ritrovamento particolare.
2: Sì, un mio giovane assistente, nel mettere a posto dei manoscritti che io sapevo di possedere e che mi guardavo bene da rileggere, ha trovato sotto un racconto che io avevo scritto nell'83 a macchina, tutto per benino, senza scopo.
1: Un ragazzino,
2: 24 anni. E voglio far notare che Moravia a quell'età aveva già scritto Indifferenti e
1: Vabbè, ma adesso non ci buttiamo giù.
2: No, per dire. E Edberg aveva già vinto Wimbledon.
1: Vabbè, ho capito. Vabbè. Non è che ti sia andata malissimo fino adesso.
2: No, però non era manco sta grande precocità.
3: Vabbè, c'è anche Saverio che non aveva fatto niente.
2: Vabbè, è vero.
3: Oggi niente.
2: È vero. Per cui io avevo scritto questo racconto, l'avevo scritto corretto con la macchina da scrivere tutto quanto, ma non per pubblicarlo, perché non avevo, era soltanto quello che volevo fare e mi era sembrato bello, e infatti l'avevo perso per 40 anni, no? Per 4 giorni, e io lo ricordavo, vabbè, come una mossa
1: con affetto
2: e che riposasse in pace. L'ha ritrovato lì sotto. Allora io quello mi sono messo a rileggerlo, perché è proprio come se spuntasse fuori dalla
1: tomba. E che sensazione hai provato?
2: Ecco, allora, c'erano troppi avverbi, questo di troppi. E c'era un calco di Samuel Beckett troppo, rispetto a come scrivo
1: I
2: adesso.
1: I riferimenti erano troppo evidenti.
2: Era troppo evidente che ero sotto sbornia di Beckett. Però ho fatto questo ragionamento: se un ragazzo di 23-24 anni mi portasse questo racconto per chiedermi un consiglio, io gli direi: continua ragazzo, gli avverbi la metà, Beckett fai un passo indietro. Però oltretutto, insomma, Beckett, sono ancora sotto botta di Beckett, solo che mi so proteggere un po' meglio, però insomma continua, nel senso che a quel punto ho pensato, visto che raccolgo i racconti, mettiamoci anche questo che non è indegno, e che poi fa quella la funzione che fa il martello nella foto dell'archeologo quando ha trovato il vaso, l'anfora, ci mette un martello, così quello dalla scala dice: tutti sappiamo quanto è grande un martello e capiamo i piattini quanto sono grandi, i monili. E questo uguale, te metti questo e dici: questo è l'inizio, e poi il resto nei 40 anni, perché poi da lì a oggi sono passati 40 anni di più, la scrittura si è adattata, si è evoluta.
4: Qualche avverbio l'hai tolto? Ci sono,
2: no, l'ho tolto, l'ho tolto.
4: Ah,
2: no,
4: qualche avverbio in meno c'è.
2: Sì.
3: Comunque
2: sì.
3: È come quando vai
1: hai
3: a vedere...
1: Hai fatto il correttore di bozza.
2: Ho fatto il correttore di me stesso, perché veramente erano troppi.
3: È come quando vai a vedere una mostra di un artista che ti piace... Penso a Rothko, che c'è la mostra adesso anche di Rothko che io ho visto a Parigi. Tutti ti ricordi come è finita la sua carriera, però non sai gli inizi, ed è molto bello invece vedere da dove ha iniziato. Quindi è un po' la stessa cosa, penso.
2: Sì, perché
3: romanzo.
2: Questa è un'antologia, non è una raccolta a tema, no? Ci sono le raccolte di racconti a tema che sono scritti negli anni, ma sempre con un tema. Qui Caducità è un tema generico, più o meno si parla di perdite, ma sempre si parla di perdite. Però questa è un'antologia, e quindi, come nelle mostre antologiche di un pittore, è bene far vedere anche gli inizi. A volte sono brucianti gli inizi di Schifano, sono delle cose che poi stargli dietro è stato un problema. Ah, invece altre volte vedi con un po' di tenerezza un inizio
1: più stentato,
2: un
1: certo,
2: po' stentato, più. E poi però l'evoluzione. Io non voglio giudicare, ovviamente, però ho pensato che visto che era rispuntato, si era candidato, perché non l'aveva letto nessuno, ma veramente nessuno, avevo scritto per me, e quindi adesso l'ho messo lì insieme.
1: Beh,
2: a quella.
1: Pensa quanta sincerità, quanto slancio c'è in questo racconto.
3: Musica, un po' di musica dal vivo a Radio 2 Social Club. Che musica,
1: che musica.
3: La stampa lo definisce il pifferaio magico del terzo millennio. Non so se lui ama questa definizione, ma lui è qua per parlarci del suo nuovo spettacolo Viva l'Italia, sogni, canzoni e, mi dispiace Luca, anche squallori. È così, a Social Club c'è Tricarico.
5: Buongiorno.
1: Tricarico che ci fa ascoltare dal vivo.
3: Sorridiamo.
1: Ciao Francesco.
6: Ciao Luca.

0: ricarico. Grazie. Dal vivo. Beh, c'è un po' di caducità anche in questo testo, Sandro, è vero?
1: È vero.
0: Bentornato, Francesco.
2: Ciao Luca, grazie dell'invito. Ciao Emma.
1: Ciao.
3: Piacere. Ciao, piacere.
0: Se, è sempre bello ascoltarti. È vero che la stampa ti definisce il pifferaio magico del terzo millennio?
2: Scrivono, sì, sì.
1: Suoni il flauto traverso.
2: Sì, io sono diplomato in flauto, e per cui sarà legato a questo. E stiamo portando in giro, come dicevi, questo spettacolo, cui ci tengo molto.
0: 10-11 giugno, Milano dove? Milano dove?
2: Saremo al Menotti, Teatro Menotti, 10-11 giugno. È uno spettacolo a cui ci tengo molto. Viva l'Italia, sogni, canzoni, squallori, e tutte le per cui i sogni non sono studiato. I sogni è ciò che mi permette di vivere, le canzoni, i sogni sono ciò che mi permette di affrontare questa realtà così complessa, così difficile che viviamo in questi giorni. E poi le canzoni sono il modo di esprimere questi sogni per poter provare a cambiare questa realtà, la mia realtà, e lo squallore è questa situazione reale che a volte si presenta in modo squallido, in modo triste, in modo difficile, in modo complesso in questi tempi così difficili sotto tanti punti di vista, dove sembrano mancare valori, sembrano mancare punti di riferimento, sembra che tutti si sia, tutti insomma, ci sia un po' una perdita dell'Occidente da parte di, delle mete, degli obiettivi, dei, delle cose date per certo che sembrano essere un po' frantumate.
0: Mi sembra che ci sia una perdita di tutti e quattro i punti cardinali, oltre che dell'Occidente.
2: Poi c'è un'altra cosa, scusami, che unisce tutti e tre i punti, una cosa molto bella, c'è un racconto di questa persona, questo uomo che si sveglia e non è più riconosciuto da nessuno.
0: Nessuno ti riconosce, neanche i
2: nessuno,
0: figli.
2: Nessuno, neanche i figli.
1: E questo uomo si riconosce gli altri, cioè si ricorda degli altri o è reciproco?
2: Bella domanda. No, lui si ricorda tutto, però non lo riconosce più il portinaio, non lo riconosce più il barista dove va la mattina, gli chiede il caffè, Michele non lo riconosce. Lui pensa ad uno scherzo, ma progressivamente si rende conto che non è uno scherzo. E poi succederanno delle cose e questo racconto fa un po' da scheletro, da canovaccio alle canzoni e alle considerazioni.
0: Ed è tutto scritto da te?
2: Sì.
0: No, voglio dire, non solo le canzoni, non solo le canzoni di questo spettacolo sono scritte da te, è scritta anche la drammaturgia, voglio dire.
2: La drammaturgia mi ha aiutato Franco Godi.
0: Lo vedi, è lì che volevo arrivare io.
2: Grande maestro.
0: Perché veramente è un grande maestro Franco Godi.
2: Un grande compagno di avventure. Grande coraggio, un uomo molto coraggioso in questi tempi pavidi.
0: E non tutti gli italiani sanno quante canzoni noi cantiamo di Franco Godi senza sapere che siano le sue, a partire da tutti i jingle pubblicitari meravigliosi che ci ha regalato, tra le tante cose. Ci fa sempre piacere, maestro, averla qua in studio. Oggi con Francesco Tricarico, l'altro giorno l'avevamo qua in studio anche con Drusilla.
1: Sei reduce di un tour pieno di date.
2: Sì, sì, è stato un bel tour, è stato un bel girare. È sempre bello essere in giro, è quasi fondamentale per la musica di questi tempi. E per me poi... Per cui sì, siamo reduci da questo tour, molto bello.
1: Ci siamo visti anche a Sanremo, per la serata dei duetti, che è stata una serata bellissima, devo dire.
2: Grazie.
1: Anche grazie a voi, insieme a Francesco Gabbani.
0: Adesso noi ascoltiamoci Mannarino, perché poi sta arrivando un altro ospite.

0: sempre, noi l'abbiamo incontrato proprio in Piazza Colombo mentre facevamo Radio 2 e Social Club. Oggi è tornato a trovarci Carmine Del Grosso. Benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Con il suo spettacolo Periodo Refrattario.
2: Esatto.
3: Per rimanere sempre in temi freudiani, peraltro.
2: Dove vuole stare?
4: No, maestro? Prego,
2: no, prego, prego, si metta.
4: Maestro Tricarico, rimanga tu al suo posto. Saldamente.
0: Non vuole stare accanto a Carmine.
2: Ogni tanto ci alterniamo, va bene se.
5: Bene, quando vuoi tu.
4: Caro Carmine, ben ritrovato.
2: Grazie, tra l'altro sono felice di essere qua. Non ci siamo mai trovati tutti insieme, confermiamo questa
4: no,
2: cosa.
4: È vero.
0: È una bella
4: cosa.
0: È
4: una bella cosa. Sì, un'associazione a delinquere. Diceva Saverio Raimondo, periodo refrattario, anche qui dobbiamo scomodare Freud?
2: Ma lasciamo perdere. Freud che viene tirato sempre troppo in ballo, Freud. No. Ma sì, è lo spettacolo che sto portando in giro, che ha questo titolo legato un po' alla sessualità, ma per me è, diciamo, ha una connotazione rispetto alla mia età e questi quasi 40 anni. È un periodo, sai, il periodo refrattario quando tu non vuoi vedere nessuno.
0: Cosa vuol dire? Scusa l'ignoranza.
2: Non c'è problema.
0: Cosa vuol dire periodo refrattario?
3: Che gli amanti di Emma non hanno mai avuto un periodo refrattario.
2: Periodo refrattario nella.
0: Cosa vuol dire? Scusami.
2: Allora, lo spiego anatomicamente.
0: No,
2: spiego anatomicamente. Allora,
0: non conosco la
2: dopo
0: parola.
2: Il coito, l'uomo ha un periodo refrattario che si chiude in se stesso e non vuole.
3: Momento di riposo.
2: Momento di riposo in cui non vuole avere rapporti umani.
0: Finisce l'amore, insomma.
2: No, sì, ma non è proprio che finisce l'amore.
4: Vabbè,
2: finisce.
4: No,
2: vabbè, comunque.
0: Ma sì, quando ragazza, uno dice. Poi finisce l'amore in quel periodo refrattario.
2: Va bene, facciamolo
4: anche
2: finire.
4: Anche la donna questo. Può averlo questo periodo refrattario.
2: Sì,
4: è
2: esatto.
4: È quel momento per te. Io un genere dice ti chiamo un taxi.
3: No, è il tempo della sigaretta.
2: È il tempo della sigaretta. Saverio, grazie perché mi aiuti. Grazie perché
6: i latini dicevano post coitum omne animal triste. È quel momento.
2: Posso dire? Non avrei potuto dirlo meglio.
0: Dopo questo possiamo andare in pubblicità.
4: Ragazzi, Radio 2 Social Club, un programma interamente in latino.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
1: 2-2.
2: Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da per dormire, dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: 2-2.
5: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
1: 2-2.
6: Che ava, che ava che va, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: 2-2.
9: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
10: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
11: Ci siamo. Torna a Play Memories.
12: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
13: Vogliamo la commedia!
12: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: a Radio 2 Social Club, Carmine Del Grosso con il suo spettacolo Periodo Refrattario. Poi c'è Tricarico, anche il 10-11 giugno sarà a Milano con Viva l'Italia, Sogni, Canzoni, Squallori, e poi Sandro Veronesi con Caducità. Sandro, ma ho visto che ascoltavi con un certo interesse prima Tricarico quando ha cantato Sorridiamo.
1: No, io vorrei dirgli una cosa, perché non pensavo mai che avrei potuto dirgliela. Quando il mio figlio numero 2 faceva la quarta elementare, un pomeriggio la maestra mi ha chiamato, la conoscevo bene, mi ha detto: ma ci davamo del tu, Lucio si chiama, ma hai visto la prima pagina del suo diario? Io ho detto no, non l'ho vista. Decentemente, vai un po' a guardare. E c'era un disegnino con tutta la classe, la maestra alla cattedra, un ragazzino che si alzava, un fumetto con scritto puttana la maestra.
0: Oh! So soddisfazione.
1: Perché? Perché ascoltavamo
0: a ruota.
1: Francesco a ruota, e lui giustamente aveva la maestra.
0: Pezzo illuminante.
1: E ci rideva sopra la maestra, quindi Lucio non ha dovuto partire.
2: Meno male.
3: Guarda, ma l'hanno bocciato, però sì.
1: Vabbè, questo è
0: secondario. Senti, ma tu non è che sei come Elon Musk che chiama i figli, no? Per figlio numero 2, esatto. Figlio numero 1, no?
1: No, no, si chiama Lucio.
0: Lucio.
1: Poi diciamo, magari li chiamasse 1-2, lui li chiama come fossero
0: degli asteroidi. Senti, voglio dire, quando la radio aveva, in parte ce l'ha ancora, ma molto in parte, aveva questo scopo di farti scoprire gli artisti, di farti scoprire dei nuovi dischi. Ecco, quella è stato, posso dire, adesso non è che voglio elogiarti, perché poi insomma il conduttore si deve tenere sul neutrale, però quella è stato uno di quelle canzoni che ti ha fatto, che mi ha fatto inchiodare la macchina e dire no, io questo disco lo devo andare a prendere, perché è stata veramente una canzone, un colpo di genio. Quando ti è venuto da quella?
4: Eravamo in studio, mancava un singolo, c'era Mauro Tondini e Cristian Gardoni, due produttori che avevamo già tutto pronto, con molta acutezza Tondini e Mauro diceva, e mi continuava a spronare a scrivere qualcosa, perché diceva: ci giochiamo tutto con abbiamo un contratto per due singoli. E quindi mi disse: ti devi presentare. Allora da lì io ci ragionai e iniziai con raccontando buongiorno buongiorno, pensai a questa presentazione e ricordai questo momento, forse quello che mio più spesso ricordavo, che era quella cosa, che quel tema per cui ho raccontato quell'episodio, che poi alla fine povera maestra, voglio dire, lei non,
0: sì,
4: non è che c'entrasse più di
0: no,
4: tanto,
0: no, certo.
4: Lì c'era una bestemmia e per cui penso che Francesco lì si rese conto di una mancanza inevitabile e terribile, perché non c'erano ricordi, terribile insomma. Per cui avrebbe fatto più fatica a muoversi in un mondo dove se hai un modello è meglio. Per cui
0: vedi, sì, che poi sotto i tuoi testi c'è sempre, poi ritorna il tema dell'identità, del sapere, no? Di interrogarsi su chi siamo, no? Come nel tuo nuovo
2: sempre
0: spettacolo,
2: Freud, comunque,
0: appunto, quest'uomo che si sveglia e non viene riconosciuto, anche lì in quella classe con quel tema uno non si sente riconosciuto o quantomeno incluso.
4: Sì, una condanna il mio compito, insomma, credo che io debba nella mia vita mettere a fuoco questa cosa, in fondo, non ricordando una cosa che però c'è stata, e quindi avere a che fare con la materia oscura, insomma, con qualcosa che c'è stato ma non lascia traccia e però c'è, per cui è divertente.
0: Tra poco un esercizio scientifico qua a Radio 2 Social Club, cioè? Perché Carmine Del Grosso è in grado di individuare la vostra personalità a seconda del gusto di gelato che voi scegliete, è una sua caratteristica,
4: sì.
0: È un mentalista, praticamente è un
3: mentalista.
2: Okay. Ma noi dobbiamo anche prenderlo sul serio,
0: no, è una cosa serissima. È uno studio scientifico,
3: lo chiamano anche all'estero,
5: assolutamente. Tengo delle lezioni all'università per questo.
0: Sì.
2: Vabbè, lo facciamo dopo il live di Tricarico, però, certo. Giusto?
0: Sì.
2: Vai, noi
0: dopo
2: italiani.
0: Il live di Tricarico ci sarà questo esperimento scientifico. Scusa Francesco se non ho annunciato ancora il live, ma ci fa ascoltare
2: noi italiani.
0: Noi italiani.
2: Voglio.

0: carico dal vivo a Radio 2 Social Club
1: con la social band. È bellissima perché questo ritmo ti fa fare un gesto quasi come da bambini, capito? Ti fa muovere un po' così,
0: un po'
1: ti
0: un'onda,
1: culla,
0: un'onda che ti culla.
1: Veramente bello.
0: Allora, però io adesso sono rimasto con sta cosa del gelato. Col gelato, perché io sono un caso clinico, ma non voglio dire che gusti prendo perché non voglio passare sotto.
2: Vediamo, vediamo.
1: No, dillo, dillo.
0: No, dopo, lo dico dopo.
2: Lo dico dopo.
0: Vediamo se mi conviene.
2: Questa analisi scientifica?
0: Analisi scientifica, allora, di Carmine Del Grosso.
2: Prima divisione, cono, coppetta, questa fa la differenza. Di solito cono è per chi ha la partita IVA, coppetta è per chi ama la tranquillità, la serenità di un contratto a tempo indeterminato, dipendente pubblico. Vedi.
1: Io coppetta, stai sbagliando per me.
2: Vabbè. Allora, vi leggo qualche gusto, poi vediamo se avete delle richieste e ce le ho tra i gusti, io ve li leggo volentieri. Allora, pistacchio, è un po' fuori concorso il pistacchio, perché chi prende il pistacchio ti dice che lui di pistacchio se ne intende, perché gira le gelaterie per testarli e prende solo un tipo di pistacchio, quello di Bronte, e aggiunge: prendo il pistacchio perché è su questo gusto che capisci se la gelateria è buona. Quindi una sorta di beta test.
0: È un test, diciamo, attitudinale.
2: Iniziamo la vera analisi. Sì. Limone viene preso di solito da uno che dice: mi disseta, persona sicura di sé che va forte in macchina.
3: Attenzione, quindi bisogna stare attenti a quelli del limone quando salgono in macchina.
2: Esatto.
1: Quando se arriva il tuo gusto lo devi dire, certo, però. Certo.
2: Fragola, eterna bambino. Bambino spesso dice la parola adoro.
1: Infatti io lo prendo, è vero.
2: Scientifica, ve lo dicevo.
1: Adoro.
2: Cioccolato.
3: Sì, capita.
2: Chi lo prende non ha la velocità giusta per mangiarlo. È lui contro il gelato che si scioglie. Una corsa contro il tempo che finisce inevitabilmente per perdere sempre. Puffo.
3: No. Puffo.
2: Vabbè, però. Puffo va almeno due volte l'anno ad Amsterdam.
1: Che anche lì ci sono.
3: E sappiamo anche il motivo.
2: Sappiamo anche lui.
3: Certo.
2: Caramello salato, persona confusa, si lascia fregare spesso, accetta truffe telefoniche senza pensarci troppo.
3: Lo so
2: che è Emma. Sei tu.
3: Caramello salato e fragola.
1: Io sono truffe amorose, però sempre truffe.
2: Mi dispiace. Malaga, alcolizzato, direttamente, non c'è tanto da dire.
0: Così, l'abbiamo già.
2: Zuppa inglese. Cos'è? Nessuno sa cosa sia. Sembra un tiramisù andato a male. A cioccolato, pan di Spagna e tintura di odio. Questa è proprio una cosa mia. Chi lo prende è stato in comunità. Questo volevo dire.
1: Ma Francis!
2: Francis, certo. Vabbè, capiterà. No. Mai dire mai.
3: Perché non ti ci hanno presa. Ma tu ti eri presentato.
2: Un grande classico? La stracciatella? Ok. Quando parla con gli altri dice: io sono un po' matto, solo perché nella normalità della panna ogni tanto vuole un colpo di testa, le scaglie di cioccolato. Con un contratto a tempo indeterminato e una famiglia, un giorno ha prenotato un lancio in tandem col paracadute, quindi ogni tanto colpo di testa. Avete qualche gusto da...
3: Io qualunque gusto prenda, comunque ci metto sempre accanto crema.
2: La crema, grande classico.
3: Esatto.
2: Devi avere più di 50 anni o comunque devi usare la lacca per prendere. Devi usare la lacca per prendere. Sì.
1: Sandro, il tuo gusto?
4: Io lo yogurt.
2: Yogurt ce l'abbiamo. Non sa godersi la vita, pulisce sempre tutta casa con acqua e aceto. Lo so, mi dispiace.
3: Fai?
2: Un po' così.
1: Ma perché devi trattare male i nostri ospiti? Ho paura di
3: staccare. È lui che prende.
1: A tricare.
2: Vediamo, tricare.
4: Lo prendo. Limone è la velocità.
2: Limone, l'abbiamo già detto, va forte in macchina.
3: E non
2: ti trovi? Posso dire un altro
0: sicuro
2: grande
0: di
2: classico?
0: Sicuro di sé, comunque avevi sicuro detto. Limone, chi prende limone?
2: Caffè pure altro grande classico. Chi prende il gusto caffè ha mala frenesia, ha fatto rafting, arrampicato, un'escursione in montagna, particolarità, spesso mette tanto profumo, investe in titoli azionari ad alto rischio.
1: È vero.
2: Questa è bello pazzarella. Bel caffè.
1: La verità è che io prendo il gelato solo per la panna montata.
2: Tu essere assicurata. Tu hai tipo due cuscini, uno in memory foam a casa.
1: Ma tutti noi,
3: la panna in mezzo.
0: Scusate se vi interrompo, ma c'è Alessandro Lorenzano, il regista, che fa degli strani gesti con due mani. Non è un cuore.
1: È compito mio in questo programma. Perché
0: meno male, io pensavo me lo si aspetta fuori.
1: Siccome sono la soubrette, è compito mio lanciare i brani. Ascoltiamo.
0: Sei soubrette. Ma fai la mossa.

0: Oh, Sandro Veronesi, prima parlando di caducità parlavamo di tutti i tuoi racconti, ce n'è appunto uno, non a caso abbiamo cominciato col tennis perché ce n'è uno dedicato al tennis, poi ti occupi di altri argomenti anche dell'intelligenza artificiale e poi abbiamo detto del ritrovamento di un inedito di te 24enne che comunque avevi scritto, come posso dire, fuori, non perché tu oggi scriva con un calcolo editoriale, per carità, non voglio dire né commerciale né altro, tu scrivi sempre grandi cose, però quando uno ancora non ha iniziato a fare questo mestiere probabilmente c'è una
1: verginità.
0: Sì, una verginità, una sincerità. Per individuare questo racconto possiamo dirne anche il titolo, perché non l'abbiamo detto.
2: Allora, il titolo è Pareidolia, che è tipico della spocchia dei 24enni, usare le parole un po' difficili, però pareidolia è una parola bellissima perché vuole dire quell'attitudine che hanno gli uomini di rintracciare nelle nuvole, per esempio, delle forme,
0: certo.
2: Che somigliano a degli animali, ma non solo nelle nuvole. Si chiama pareidolia, è una cosa nobile, cioè una sua storia millenaria, perché è sempre l'uomo atteso verso l'interpretazione figurativa della natura, delle cose. E un ragazzo di 24 anni, sta parola ce l'ho messa, però ci sta anche, cioè ci sono delle forme interpretate nel racconto.
3: Come quelli che vedono, non lo so, una pietra per terra e dicono che sembra un cuore, anche se non lo sembra assolutamente.
2: Esatto, quello è pareidolia.
3: Ok, non solo le nuvole, quindi ho capito.
2: O la cotoletta, la milanese che sembra l'Africa, quasi sempre.
1: Vero.
3: Senti che bei titoli, tu, periodo refrattario, non ho parole.
4: Io non ho capito, scusa.
3: Andiamo in pubblicità.
0: Ma perché inferisci così?
4: Ma se l'è presa sulla panna, sulla panna.
0: Io adoro, almeno adoro. Rai Radio 2. Oggi la solidarietà diventa protagonista. Ospite d'eccezione Neri Marcorè.
5: Buongiorno a tutti, sono qui per parlarvi di un'iniziativa di grande importanza, il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro.
0: Un'organizzazione che da 60 anni si impegna a garantire un futuro migliore per le persone sordocieche e con gravi disabilità.
5: Esatto. E noi come cittadini possiamo fare la nostra parte destinando il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro. Un gesto semplice, gratuito, ma dal valore immenso. Tutte le informazioni su 5per1000.legadelfilodoro.it.
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su Conad.it. 2-2.
9: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
10: 2-2. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sono anch'io!
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: 2-2.
14: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte Filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Cavolo con Sandro Veronesi, Tricarico, Carmine Del Grosso. Tra poco ci sarà anche un altro ospite musicale col quale che sentiremo cantare dal vivo, col quale chiacchiereremo un po', ma volevo chiedere, perché so che Carmine Del Grosso è abbastanza sul pezzo con l'attualità,
1: molto sul pezzo,
0: e io volevo chiederti se stai seguendo tutta la storia, insomma. Punta Marina, c'è la gente che è esaurita
2: dei pavoni,
0: per colpa, lo sappiamo,
2: sì,
0: dei
2: certo,
0: pavoni,
2: certo.
0: Insomma,
3: l'hai seguita questa vicenda?
2: L'ho seguita. Prima di tutto ci sono questi versi che fanno i pavoni, quelli sono i pavoni maschi, no? Che hanno il piumaggio,
0: sì, in calore.
2: Sono il più, quelli che hanno il piumaggio più bello, che sono le drag queen del mondo animale, sì. I pavoni, no?
0: Sì.
2: E emettono questi suoni, avete visto i suoni dell'accoppiamento che emettono, che sono
4: simile a me quando parlo,
2: dico, ma chi è che riesce ad accoppiarsi facendo solo Albano e pochi altri, e i pavoni, non è che ce ne sono.
3: Infatti sembra un po' dialettale questo qua.
2: Sembra un po' pugliese, no? Adesso sono in questa fase in cui sono nel periodo dell'accoppiamento, però una cosa che a me piace è che un po' tutte le città hanno avuto, no, i loro animali di riferimento. Cioè adesso i pavoni sono a Punta Marina, i gabbiani sono stati qui a Roma, Milano è la città dei piccioni, cioè, se tu vai in Duomo, e hanno cambiato il loro comportamento i piccioni, avete visto? Sono molto più aggressivi, cioè prima avevano paura.
0: Ficari cosa ne intende?
5: Pappagalli, eh? Sono comparsi dei pappagalli
3: verdi
5: brasiliani, grandi.
3: Sì, sì.
2: Sono stati importati dove?
5: Nella mia zona sud, ci sono
0: a Milano.
5: Stormi a Milano.
0: Vabbè, a Roma è pieno anche di pappagalli, sì.
2: E i piccioni sono intelligentissimi, per esempio, come animali, perché fanno la cacca a contrasto. Avete mai notato questa cosa? Bianco sulla macchina nera, nera sulla macchina bianca e verde sui vestiti. Cioè, è una metamorfosi che solo è incredibile.
4: Non hanno... A Milano hanno sviluppato un gusto anche per la moda.
2: Certo, l'armocromia, quelle cose lì.
3: Hanno una mira micidiale. Ma riescono anche a cambiare colore. Sono camaleontici.
2: È pazzesco.
0: Ragazzi, la cosa dei pavoni è un problema, perché adesso le femmine non vogliono più accoppiarsi perché sono a posto già, ci sono già le uova. Quindi il maschio impazzisce ancora di più.
2: Questa è una cosa che non sapevo. Me la stai dicendo tu.
0: Vedi,
2: nemmeno perché... Geopop arriva tanto, posso dire.
4: Non vale solo per i pavoni.
0: No, vale anche per Luca Barbarossa.
2: Sì.
3: Ma i pappagalli danno fastidio alle ragazze. Vabbè, andiamo avanti.
0: In che senso?
3: No, perché quelli
5: altri tempi.
3: Vedi le battute come cambiano.
4: Un inside joke fra cantanti.
0: No, adesso me la spiegate.
3: Vabbè, no, adesso andiamo avanti con la musica.
0: Andiamo avanti con la musica perché abbiamo un altro ospite. Pensate, il suo prossimo lavoro sarà composto da 60 tracce.
3: 60?
0: 60.
3: Caspita.
0: Sono tante,
3: 60. 60 sfumature di?
0: Di Ozymandias.
6: Ciao a tutti.
0: Benvenuto.
6: Bella Emma, bella Luca.
0: Ciao cucciolo.
6: Ciao cucciola. Yeah.

0: dai,
1: cucciola,
0: hai sgravato, come si dice a Roma.
2: Buon profumo che hai.
3: Grazie, cucciolo.
0: Vi lascio soli, dai.
3: No. Hai capito sul palco?
0: Ti do il disco suo, guarda, così te lo fai dedicare.
2: Beh, questo è un disco vecchio e quello nuovo non ho ancora stampato niente perché sta ancora in fase d'uscita. Io sto pubblicando 60 canzoni divise in 3 dischi, un mixtape che è già uscito su YouTube, perché quello è un mixtape tipo, cioè sono beat non miei,
3: quindi con le basi
2: americane,
3: esatto, okay.
2: Una cosa molto old school. E poi 2 dischi ufficiali, il primo esce il 29 maggio su Spotify, andatelo a preservare, sul mio Instagram ci sta il pre-save. E poi le ultime 20 sono le ultime canzoni.
3: No, perché oggi, ma cioè, questo ragazzo fa tutto da solo.
0: Sandro Veronesi ha capito tutto quello che hai detto, vero?
4: Non solo, ma sono ammirato non solo per come canta, ma per il nome, perché questo è un poemetto di Shelley.
2: Bravo,
4: guardate le mie opere potenti e disperate.
2: Ma non solo, perché il nome lo prendo dall'episodio di Breaking Bad.
4: Ah, beh, certo.
0: Ma quanta cultura c'è dietro?
2: C'è anche il cattivo di Watchmen, se per questo. È un personaggio anche di American Horror Story. Sono una marea di città, Ozymandias. Però è un nome fighissimo a livello fonetico. Io ai tempi lo scelsi per questa cosa. E per Breaking Bad, che ai tempi l'ho visto.
3: Stavi in fissa.
0: Di che quartiere di Roma sei?
2: Batteriano Mentana, vicino Piazza Bologna.
0: Ah, come? Conosciamo bene Batteriano Mentana.
3: Beh, allora conosci Francis?
0: No, perché? Che sta lì? Che è?
3: Francis bazzica!
5: Sta in mezzo alla rotonda!
0: Ma Francis bazzica parecchi i quartieri, lasciamo perdere. Che fa? Vigile urbano, conosci Francis? Che è? Poliziotto di quartiere, allora!
5: Per l'auditorium di là!
0: Senti, allora in bocca al lupo per tutte queste uscite che hai, ti seguiamo sui social, ma tu ti chiami Giovanni Fausto Meloni. Giovanni
3: bellissimo Fausto. Nome, tra
0: parente.
2: Della Meloni?
5: No, di Fausto Leali.
0: No, perché qualcuno...
2: Fausto era il nome di mio nonno, me l'hanno dato per quello. Pace all'anima sua. No, non sono imparentato. No. Veramente, grazie.
0: No, ma era per dire che non è che sta qui perché è raccomandato.
2: No,
0: cioè...
2: no, ma che raccomandato?
0: No,
2: che
0: sta no.
3: Ma che noi, è fortissimo.
0: Noi l'abbiamo proprio voluto.
3: Forse l'avete visto a X Factor, insomma, c'è stato poi un momento in cui Jack La Furia, che era il coach, ti ha detto, guarda, per me se entri in questo talent perdi un po' di credibilità.
2: Che
3: visto...
2: ne pensi di quella cosa?
3: Io penso che è un discorso che... fila e che secondo me è anche giusto fare in un momento in cui i talent sono tutto, sì, per la musica dei giovani.
2: E invece è che se vai un talent e sei un rapper, un vero rapper, perdi greve credibilità. Non ci sta un rapper serio della scena attuale che è passato
3: dai talent. Certo. Questa cosa potrebbe anche cambiare, perché no? Però
2: no, spero che no, anzi, fortunatamente l'ho levato il rap dal talent, perché io non guardo X Factor, no? Però l'anno dopo sono andato per curiosità a controllare, non ci sta manco un rapper.
3: Vedi, li hai tolti tutti.
2: Io e Jake l'abbiamo proprio levato dalla TV.
5: Passano tutti per social club, ragazzi.
3: Esatto.
0: Sì, oramai sì.
3: Forse il rap deve fare un altro tipo di percorso, come è sempre successo.
2: Dipende,
3: no?
2: La verità è che a me mi volevano mandare nuova scena, però poi hanno detto, ma tu sei tutto musicale, tu suoni la chitarra, ti componi le cose, vai X Factor. Io faccio, vabbè, penso c'hai ragione in realtà, frate. Però poi, capito, gli rap così a Jake un po' mi salva, anche perché a livello contrattuale io non c'ho niente, quindi la roba delle 60 canzoni col cavolo che la potevo fare,
3: certo,
2: stavo sotto,
3: almeno puoi fare come ti pare.
0: Greve sì,
2: grevissimo,
0: dai, andiamo. Grazie,
2: bello Luchetto, grazie di tutto, grazie dell'ospitata.
3: Ciao
2: cucciolina, grazie. Ti voglio bene.
5: Comunque fatte 60, facciamone 61.
0: Certo, è chiaro.
2: Un po' mi salva, anche perché a livello contrattuale io non c'ho niente, quindi la roba delle 60 canzoni col cavolo che la potevo fare,
3: certo,
2: stavo sotto,
3: almeno puoi fare come ti pare.
0: Greve sì,
2: grevissimo,
0: dai, andiamo. Grazie,
2: bello Luchetto, grazie di tutto, grazie dell'ospitata.
3: Ciao
2: cucciolina, grazie. Ti voglio bene.
5: Comunque fatte 60, facciamone 61.
0: Certo, è chiaro, grandissimo.
3: Grazie.

0: un grande riferimento. Se ho bisogno chiamo lui.
1: Scherzo. No,
0: è, sì, male, è stato un bel tour nel 2019, è nata una bella amicizia, una persona molto integra, è molto affascinante, ha un grande carisma, è un grande esempio.
1: Un grande artista che fa un featuring importante in questa bellissima canzone che è A Milano non c'è il mare, Tricarico e De Gregori.

0: Tricarico.
1: Francesco De Gregori e Francesco Tricarico insieme a Milano non c'è il mare. Ci hai dato, Sandro Veronesi, ci hai dato questo, questa spilla con che cos'è? Italian?
2: Abbiamo fondato insieme ad altri scrittori, scrittrici, poeti, l'Italian Pen Roma, è un pen center italiano, per impegnare un po' del nostro tempo a cercare di contribuire a salvare dalla galera, a dare una mano, a non far sentire soli i poeti, essayists, novelist e giornalisti, cioè quelli che scrivono, che sono sotto botta del potere, della mafia,
1: dei regimi autoritari, certo.
2: Oggi per esempio,
1: o della criminalità organizzata.
2: In questi giorni è stata liberata Narges Mohammadi in Iran, che è detenuta per aver scritto, poi ha avuto un infarto, adesso è stata mandata dall'ospedale via a casa, ma è una delle persone simbolo, diciamo, che, per le quali noi facciamo pressioni, facciamo letture, insomma è una cosa che è nata
1: bellissimo.
2: Da poco.
1: È una bellissima iniziativa di cui tu sei presidente.
2: E che sono il più anziano, poi ci sono Paolo Giordano, Teresa Ciabatti,
1: sei il capitano,
2: Turcano,
1: dai, sei il capitano, un capitano, c'è solo un capitano, Sandro Veronesi. Noi chiediamo agli scrittori di consigliarci anche, oltre il tuo caducità, un libro per la lettura anche

0: perché volge verso la fine la stagione di Radio 2 Social Club. Ci prepariamo all'estate, che speriamo sia un'estate anche di lettura.
1: Allora, non ho dubbi, è uscito da poco Adelphi, Repubblica con una nuova traduzione di Ottavio Fatica, Operazione Shylock di Philip Roth. È un libro sconvolgente che spiega adesso, però è di 30 anni fa, quello che succede a Gaza, in Israele, perché lui, scrittore ebreo, va in Israele nell'86 durante la prima intifada e praticamente ti descrive quello che succede adesso. Ed è poi un romanzo massimalista con delle invenzioni strepitose, una cosa da lasciare a bocca aperta. Io consiglio proprio questo.
2: Lo aggiungiamo alla nostra playlist. Volevo ricordare anche, prima di lasciare il palco a Francis, le date di periodo refrattario. Mi viene da ridere
3: adesso. Quando Carmine Grosso è in periodo refrattario.
2: Esatto. Sei in quel periodo il 22 maggio a Barletta, il 23 a Conversano, 24 sei a Bari, poi a giugno altre tre date, insomma, andatelo a sentire.
0: Uno spettacolo senza coccole. Poi Tricarico il 10 e l'11 giugno
2: a Milano,
0: con il suo spettacolo Viva l'Italia, sogni, canzoni, squallori. Di Sandro abbiamo già detto tutto, caducità, ma adesso la parola alla musica dal vivo. Francis.

0: Mamma mia, Francis, ma che cosa sei? Che cosa sei?
1: Cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Camminai, eh?
1: Emanuele Ciampichetti, Mackie Marturano, Alessio Graziani, Claudio Trippa, la social band con la voce di Francis. Grazie a tutti i nostri ospiti. Saverio Raimondo.
2: Rossa,
0: grazie amici, ciao ciao.
1: Alla prossima.
0: Ciao.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: 2-2. Che affa! Che affa che fa! Dai, chi la soluzione ha?
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: 2-2.
0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.

0: Radio 2, stai serena.
1: 12 in punto, ultime raccomandazioni prima di andare in onda di Serena.
2: Arriva.
1: Buongiorno,
2: sono stata anche tamponata. Questo
1: davvero?
2: Momento lamentoso dell'abortone alle ore 12:00:45. Succede perché
1: alla vigilia della diretta, quindi ha lasciato velocemente, ha detto così, bellissimo. Sono Serena Bortone, googoli, intanto le lascio il mio numero di telefono. Ma un tamponamento così, quando accade? In una serie TV, ma non nella realtà, e invece è accaduto oggi sull'Olimpica.
2: Per andare veloce, poi io che ho questa cosa di empatia, ho molto empatizzato con questa ragazza che mi ha tamponato, sì. Perché ovviamente questa mi ha detto, ha inchiodato, io ho detto, vabbè, sì, non si preoccupi, non ti preoccupare, va bene, ma devo andare in onda, quindi ti lascio il numero.
1: La salutiamo
2: con affetto, però vediamo, speriamo di non avere colpi di frusta domani.
1: Casomai un collarino per lunedì, ti vedremo con quelli.
2: Uno splendore.
1: Con questo primo caldo è l'ideale. Proprio quando arrivano le 30 gradi, un bel collare a salutare l'estate. Fantastico. Iniziamo con bambole di pezza.
2: Siamo in attesa di Carlo Conti che sta arrivando, no?
1: Sì.
2: 3, 2, 1, arriva, non arriva, arriva, arriverà. Arriva. Bambole di pezza, sì.

0: Buongiorno, bambole di pezza 12 e 4 minuti. E allora
1: vede che è arrivata l'estate,
0: sì, già... un po' rallentati, ma d'altra parte un omaggio al buco radiofonico ogni tanto va fatto e l'abbiamo aperto. Eccolo, Carlo Conti con noi al telefono a pesca con il babbo. Sembra la chiamata a casa, no? Che deve rispondere Europa Europa, come un famosissimo programma degli anni 90 con il grande Frizzi e Lagardini. Buongiorno Carlo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, dove ti abbiamo raggiunto?
2: A Firenze. Nella nostra Firenze.
0: Saluta, la porti un bacione, come si dice.
2: Nel famoso...
0: Grazie Carlo. Allora, a pesca con il babbo, manuale di complicità tra padre e figlio, De Agostini, tu ci tieni a specificare, ragazzi, occhio, non specifico, non è un manuale di pedagogia né tantomeno lezioni su come... No, è proprio la vita raccontata.
2: Esatto, è un racconto di come sono riuscito a trasferire, anzi a trasmettere, visto che noi abbiamo, è un verbo a noi molto caro, a trasmettere questa passione da me a mio figlio, che è la passione della pesca, che ci vede anche complici in mille altre in quell'occasione lì, almeno lì c'è il dialogo, cioè poi essendo adolescente incomincia a avere tutti i problemi degli adolescenti, del tipo quando lo vai a prendere a scuola e chiedi com'è andata oggi? Bene. Cosa hai fatto? Niente?
0: Arriverà. Fammi presto. Scendere qua anche, no? Prima dell'arrivo a scuola, dice babbo scendi.
2: No, ancora questo non ci siamo, Vabbè, appena 12 anni.
1: Peraltro,
2: Serena, come stai?
1: Io sto molto bene, anche se mi hanno appena tamponato, ma insomma, diciamo, ogni tanto io non mi lamento mai, ma ogni tanto diciamo il momento del lamento non si nega a nessuno, ma va bene così.
2: Ti sei fatta male?
1: Ma no, vabbè, forse un po' di colpo della strega arriverà, ma vabbè, c'è molto di peggio nella vita. E invece no, passione per la pesca ereditata da nonno marino e poi tuo figlio Matteo fa anche la prefazione, e che la trovo un legame affettivo molto bello, no? Da poter portare avanti. Ecco, mi dicevi i temi dell'adolescenza, oltre che appunto, diciamo così, un po' di ritrosia, di fidanzatine te ne parla?
2: Ancora no, ancora le ragazze sono le femmine, ancora.
1: Okay.
2: Questo distacco, anzi, e loro chiacchierano delle cose, invece noi giochiamo a pallone, capito? C'è ancora la suddivisione tra... Però qualche simpatia incomincio a capire, certo, che c'è
0: la serpeggia.
1: Peraltro noi parliamo spesso dei nuovi padri, no Carlo, in questo programma, perché poi tu hai un vissuto molto particolare, come sappiamo, perché tu non hai mai potuto chiamare babbo, no? Perché papà Giuseppe si ammalò quando eri nato, e poi se vuoi ne parliamo, perché è un racconto molto bello, molto intimo, che hai avuto, come dire, l'intelligenza di condividere, no? Perché poi condividere le proprie fragilità è sempre importante per gli altri. Esatto. Però secondo te, insomma, in che modo, come si è sviluppata la tua paternità e dove hai trovato anche l'alfabeto, non avendo tu avuto un papà
2: da imparare? Non so se uno appunto fa il babbo o fa la mamma anche in relazione o cercando di assomigliare o anzi facendo l'opposto di quello che aveva fatto il proprio genitore, no? Non lo so, io mi sono improvvisato così, lo faccio in maniera naturale, cercando di non essere troppo amico, perché non credo che si debba essere proprio l'amico, no? Ma nemmeno la severità, quindi alternare bastone e carota, cioè fargli capire che insomma c'è una... Che devi avere una certa autorevolezza, non autorità, autorevolezza, ma nello stesso tempo sa che dal babbo e dalla mamma può venire in qualunque momento e parlare di qualsiasi cosa e troverà sempre dei complici, cercheranno sempre di aiutarlo e di spiegargli la vita piano piano con le difficoltà che andranno a aumentare giorno dopo giorno.
1: E sei anche un papà sbaciucchione fisico?
2: No, prima di tutto lo sai che si dice babbo, non
1: babbo.
2: Si dice papà.
1: Va bene, babbo.
2: Spiega i cervelli.
0: Insisto da una vita, ma
1: guarda,
0: qua...
1: però ti devo confesso la mia fragilità, siccome io mio padre non c'è più e io lo chiamavo papà, parlare di te, di paterno e di papà è come ritrovare invece il papà che non ho più, però l'intervistato sei tu e sei un babbo sbaciucchione?
0: Babbo fisico?
2: No, non troppo, no. Anche perché ora è nella fase che non accetta troppo i baci, meno troppe carezze da parte della mamma, però chiaramente è più la mamma, io sono più il babbo che gli dà il 5, che gli dà la pacca ogni tanto anche scherzosamente. La zuppetta dietro tra tappo e collo, così per scherzare,
0: il
2: no?
0: Coppino,
2: il coppino, il famoso coppino. Però ecco, non credo che sia molto difficile fare i genitori in qualsiasi epoca, Oggi come sì. Oggi abbiamo un nemico pazzesco, noi genitori, che si chiama telefonino, che nella nostra generazione non c'era. Poi è chiaro che fa parte del gioco, no? Noi chiamavamo i nostri genitori Mammut o Matusalemme, e loro ci chiamano boomer, però insomma questo fa parte del gioco e credo sia normale.
0: Sul fronte telefonino come ti sei comportato molto... con tua moglie Francesca, Carlo?
2: Sai, pare che per convenzione internazionale a 12 anni deve avere il telefonino in prima media, quindi l'abbiamo preso con tutti i vincoli e gli stop, perché possiamo controllare noi a distanza gli orari e i vari giochini che fa o i siti che va a vedere, i siti, insomma le applicazioni.
0: Sì, certo.
2: Naturalmente non c'è ancora TikTok, anzi, come avete visto, mi ha obbligato a fare il mio canale TikTok e a fare TikTok anch'io, insomma, ecco, sì. Però credo che faccia parte di quella complicità e di cercare quel minimo di dialogo senza mai cadere nella subordinazione.
1: Senti, una pesca con il babbo, in molti capitoli sei tu a osservare Matteo. Qual è la cosa più importante che tuo figlio ti ha insegnato?
2: Mi ha insegnato mi sta insegnando delle strategie per chiacchierare con lui. Ad esempio il silenzio, delle volte non dico niente, proprio specialmente quando vado a prendere la scuola, che cosa hai fatto? Niente, come hai mangiato? Non lo so. Allora io sto zitto e dopo un po' lui mi fa: non mi chiedi niente?
1: Amore.
2: E allora lui che lascio che ci sia anche nella pesca nei momenti di silenzio, allora lui inizia a chiacchierare, a raccontarmi delle cose che magari sono successe durante l'autunno a scuola, me le racconta in mezzo al mare ad agosto.
0: È un recupero delle puntate precedenti, perché
2: esatto. Mi ha insegnato comunque che a rivoltare tutte le priorità della vita. Prima di tutto viene lui, viene mia moglie, viene la famiglia e poi tutto il resto, insomma.
0: Sì.
1: E comunque questo silenzio è anche un affresco di sensibilità, no? Cioè, è giusto che un padre non si arrabbi se il figlio non ti parla, ma rispetti la sua necessità, no? di chiudersi e aprirsi secondo anche quelli che sono i suoi tempi, no? E quindi tu, che sei un uomo che sul rispetto ha costruito anche gran parte della sua fama e della sua carriera, mi piace che lo ritrovi anche con tuo figlio, insomma, riconosco Carlo Conti. No?
0: Carlo, rimani con noi, perché come ben saprai ci sono anche i dischi da ascoltare, la musica. Questi sono Dire Straits, te li abbiamo scelti dal 1979, perché questa è una delle canzoni del loro album Communiqué, si intitola Lady Writer.

0: Grande Mark Knopfler con Dire Straits, Lady Rider, Radio 2, stai serena, c'è Carlo Conti con noi al telefono, stiamo parlando del suo libro A pesca con il babbo, manuale di complicità tra padre e figlio, sentiamo la fischietta sotto. Carlo, in questi giorni, anzi una settimana fa neanche, a Livorno si è stata conferita la cittadinanza onoraria.
1: Boiade.
0: Giusto?
1: Sì,
0: Boiade. Boiade, sono metà fiorentino e metà di Scoglio. Vorrei fare un parallelo tra il Carlo Conti bambino che va a pesca appunto all'Ardenza o nei paraggi e Matteo, il primo pesce che avete pescato entrambi, li ricordi immagino?
1: Guarda, il mio è un ghiozzo di bua, proprio un ghiozzettino, proprio con la correntina che mi faceva mio nonno marino. Matteo ben più fortunato, anche perché è stato uno dei mezzucci che ha utilizzato per fargli capire quanto fosse bella la pesca, ha già 3 anni l'ho portato a pescare complici miei amici della cooperativa dei pescatori di Orbetello nella zona dove, non si, dove ci sono i vivai, e quindi ha tirato su un'orata di 2,5 kg, non di 1,5 kg, via, non esageriamo, però vi potete immaginare per un bambino di 3 anni cosa voleva dire tirare un pesce del genere e poi magari vederselo nel piatto e poterlo mangiare, no? Quindi è stata una soddisfazione, è uno dei tanti mezzucci, devo essere sincero, lo racconto nel libro, che ho utilizzato per portarlo ad amare il mare. Certo. Due volte mi ricordo il primo Sanremo, quando tornammo da Sanremo, perché lui è nato l'8 febbraio, quindi già compiuto gli anni lì, quindi nel 2015 aveva un anno, il secondo anno, il 2016, ci siamo fermati a Genova e girata meravigliosa tutta l'acquario di Genova, l'avrò portato 3 o 4 volte all'acquario di Livorno, poi fin da piccolino, mentre gli altri fanno vedere i carillon, queste cose, le facevo vedere acquari, immagini di pesca, e quindi si è appassionato. Utilizzando anche dei mezzucci, insomma, ecco, devo essere sincero.
2: Poi c'è anche un delizioso racconto di una tra virgolette truffa, scherzo che avete fatto alla mamma e a tua moglie, che cioè, avete finto di aver pescato un mega pesce che avete comprato al supermercato, però Matteo è cresciuto talmente bene che alla fine ha rivelato che non era vero, no? Quindi
1: no, soprattutto ha detto che l'abbiamo portata a casa una bella palamita comprata al supermercato, l'abbiamo fatta pesare tutta l'abbiamo messa nell'acquaio della cucina, no? Nel lavabo della cucina, acquaio come si dice a Firenze, e a un certo momento Francesca ha detto: ma quanto peserà? Mia moglie ha detto: quanto peserà? E Matteo: 2,250 kg, con una precisione,
0: c'è lo scontrino
1: che ha lasciato un attimo
2: super divertente, appunto non riuscire a tenere la bugia,
1: a togliere lo scontrino.
2: Senti, invece, tornando a tuo nonno marino, no? Che tu descrivi molto bene come la persona che ti ha insegnato a rispettare al mare gli altri, non buttare via una giornata se vuoi passarla all'aperto, e poi c'è quest'idea, no, partendo anche dal tuo biografico, che poi le famiglie sono quelle anche che ti costruisci, se la vita, ahimè, ti ha negato la conoscenza diretta con tuo padre, no? E a un certo punto nella tua famiglia ci sono ovviamente, come sappiamo, Pieraccioni, ma tanti altri amici fiorentini e non, e parli anche di zia Maria, è così? Chi è zia Maria? Per Matteo
1: c'è le scherziette, Antonella e Maria sono Maria De Filippi e Antonella Clerici, che sono un po' delle zie televisive per Matteo, e Maria regalò proprio in occasione del 2017, quando abbiamo fatto Sanremo insieme, per il suo terzo compleanno, la prima canna da pesca ufficiale, bella, con il mulinello, con la cassetta con tutti gli attrezzi da pesca, quindi è una zia anche
0: attenta,
1: anche se televisiva, ma acquisita.
2: Ma che cosa fanno le zie con Matteo? Ogni tanto vengono a trovare, fanno un regaletto, una telefonatina?
1: Antonella è venuta proprio qualche settimana fa, sì, con il suo Vittorio, è venuto qui a Firenze, sono stati da noi e abbiamo fatto ovviamente abbiamo fatto giri per Firenze, abbiamo fatto delle belle mangiate, devo essere sincero, e siamo stati insieme con quella gioia che ha, che quella energia che ha Antonella.
2: E come siete diventati amici con Antonella e con Maria? Qual è il carattere delle due donne? Salutiamo entrambe, strepitose.
1: Allora, con Antonella è un'amicizia che parte da lontanissimo, perché abbiamo condiviso gli studi televisivi, abbiamo fatto una domenica in insieme, io, lei Mare e la Weber, quindi è un'amicizia che parte da lontano, ed è stata lei a un certo momento che mi ha detto: quando io mi sono confidato che basta, mi ero rotto di stare ma di condividere. Volevo tornare da Francesca dopo il mio effetto yo-yo che prendevo e rilasciavo, e allora lei mi ha detto: ora basta, ora vai lì, gli porti un bel pillocco e gli dici che fai sul serio e la sposi oppure niente.
2: Quindi, ma grande,
1: è stata una molla importante per
0: decisiva, direi.
2: Dai, fra grande Antonella, grande saggezza.
1: Ho mille ricordi con Antonella, c'è una cosa particolare quando appunto era il suo compleanno, Fabrizio rientrò proprio quel giorno all'Eredità. Noi registravamo la puntata e ho spinto Fabrizio in studio durante la diretta della prova del cuoco che stava facendo in quel momento nello studio accanto a noi. E
0: ogni tanto lo rivediamo.
1: È stato uno dei compleanni più belli di Antonella, nella tragedia ovviamente.
2: Certo.
1: Però in quel momento Fabrizio stava bene, era ritornato al lavoro. Quindi tanti, tanti ricordi, tanti legami.
2: E Maria invece?
1: Maria è un grande rispetto, grande professionista, è un'amicizia professionale fortissima e poi si è trasformato ovviamente lavorando insieme con un evento come Sanremo anche da un rapporto umano.
0: Senti, in questi giorni a proposito di amicizie, festeggiati 30 anni del ciclone con un appuntamento nel paesino dove è stato girato il film.
1: Purtroppo io non sono potuto andare perché ero a Livorno. Io ero a Livorno proprio lo stesso sabato, è stato sabato scorso, lui è andato alla Terina, via tutte quelle zone lì dove ha girato il ciclone. E io ci sono andato anche con Barbara Enrichi e con
0: Ceccherini,
1: il Porponi e tanti altri protagonisti, e mentre io invece ero a Livorno in comune a prendere questa onoreficenza che
0: curiosità la ma quando tu hai letto la sceneggiatura del ciclone, perché Leonardo siete cresciuti insieme, avevi intravisto quel successo che poi è diventato oppure
1: ma nessuno nemmeno Leonardo ci credeva così tanto, neanche i suoi produttori Vittorio Cecchigori e Rita, però veniva già da un bel successo dei laureati ovviamente che conoscevo a memoria proprio perché l'ho visto nascere come ogni film. Per me, ecco, se Leonardo dice che ogni film è un figlio, per me sono nipoti, perché essendo anche lì si parla di uno zio acquisito.
0: E
1: qui però ecco, ovviamente c'era un bellissimo potenziale e poi vedendolo, Leo ricorda sempre che, pensa, abbiamo fatto vedere, mi coinvolse nella visione a Mario Monicelli per fargli vedere e convincerlo a dare la voce a nonno Gino, no?
0: Certo, la voce fuori campo.
1: E quindi l'abbiamo vista nella saletta del cinema, in una saletta televisiva degli studi di Cecchigori, io, Leonardo, dietro e davanti Monicelli. Quindi in quel momento lì me lo sono rivisto il film per l'ennesima volta e quando Monicelli disse: va bene, via, da fo'.
0: Allora era fatta
1: una gioia. Puoi immaginare cosa rappresenta Monicelli per un fiorentino, o comunque per noi con il timbro su Amici Miei.
2: Senti Carlo, in A Pesca con il Babbo parli spesso dell'equilibrio che ci vuole nella pesca e quindi anche nella vita, no? C'è comunque un vademecum di saper stare al mondo, c'è anche questo episodio molto giusto, no? Tu dici quando peschiamo ributtiamo i pesci a mare tranne quello che dovremmo conservare poi per mangiarlo, no? Quindi anche qui non c'è tanta morigeratezza. Ecco, tu sei davvero una persona super equilibrata. Che cosa, da dove viene, forse anche da nonno Marino, e che c'è una cosa che ti fa perdere la calma?
1: Guarda, è rarissimo, chi lavora con me lo sa, nell'ambiente che io sono sempre molto calmo, rilassato, è proprio impossibile farmi arrabbiare, proprio perché mi ritengo molto fortunato che sono riuscito a trasformare la mia passione, quindi la musica, fare DJ eccetera, nel mio lavoro, e quindi questa è la prima grande fortuna. Quindi sul lavoro proprio non c'è niente che mi fa arrabbiare, me la voglio godere sempre, mi godo Sanremo, mi godo Dalla strada al palco, domani sera, a proposito, c'è la finale.
2: Sì, c'è la finale, lo ricordiamo. Prima serata
1: ogni
2: Rai 1,
1: cosa che faccio con grande leggerezza. Quando andrò ad Assisi la prossima settimana, venerdì prossimo, facciamo Con il cuore, per il 19° anno lo conduco sempre con questa leggerezza e gioia nel farlo.
2: E nella vita non c'è nulla che ti fa arrabbiare?
1: Nella vita mi dà fastidio la maleducazione e la mancanza di rispetto.
2: Capita spesso?
1: Beh sì, oggi come oggi
2: e come reagisci?
1: Beh, ma delle volte intervengo, delle volte lo faccio capire con una parola, con... però soprattutto la mancanza di rispetto. Guarda, una delle cose ho cercato di, anche in famiglia, quando chiediamo anche mi passi l'acqua per favore,
2: bravo,
1: mi dà un bicchiere, grazie, anche fra di noi in casa dire per favore e grazie.
0: Sì.
1: Credo che se si incomincia anche nella dimensione, nel lavoro, in famiglia, no? A dire, a saper dire grazie, per favore, è proprio quell'ABC dell'educazione che è fondamentale, poi credo, poi anche nella società.
2: Sì, perché
1: e purtroppo invece c'è tanta maleducazione.
2: Ecco, va bene, quindi insomma...
1: mancanza di rispetto, ecco, la mancanza di rispetto.
0: Sì. Senti, c'è anche un trucco che tu sveli sulla pesca, dici, allora, per far vedere il pesce che è stato pescato più o meno, come ci si deve mettere in favore d'obiettivo?
1: Si mette, quello che ti fa il telefonino, devi andare in avanti con le mani, capito? Possibilmente non farle vedere troppo, se no si capisce la proporzione delle mani con il pesce, e portarlo avanti, quindi sembra più grande di quello che è. Tant'è vero che quando abbiamo fatto quello scherzo della palamita del supermercato, mandando la foto ai miei amici pescatori, Saverio Rosso, Gianfranco Monti e gli altri, non hanno abboccato loro, perché prima di tutto un pesce del genere la foto te la fai in barca, non la fai dentro in cucina, e poi la tieni a distanza per farlo sembrare ancora più grande. Quindi loro avevano capito che c'era qualcosa.
2: Quindi anche Carlo Conti qualche piccola trasgressione ce l'ha. Lui deve scherzare un po', deve un po' così, un po' amici miei. Il lato amici miei di Carlo Conti. Un po' di leggerezza, se non sai che pesantezza.
1: La leggerezza è fondamentale. Però con il libro mi sono divertito scrivendolo. Ho una serie di paralleli tra la vita e la pesca che non me ne ero mai reso conto.
2: Esatto, l'abbiamo
1: esempio,
2: citato,
1: no?
2: Infatti,
1: la vita è divertente, entusiasmante, come la pesca, a volte ti fa arrabbiare, anche la vita a volte ti fa arrabbiare, ci vuole pazienza, tanta pazienza, e nella pesca ci vuole pazienza. Nella vita non sempre ottieni dei risultati, no? Anche se ti impegni, e anche nella pesca non sempre ottieni il pesce che vuoi, però non con questo ti devi sentire un fallito, come nella vita, assolutamente, no? Quindi anche perché poi
2: a te non è mai capito, non ti è mai capitato di avere, di perdere, di sentirti fallito, tra virgolette, o comunque
1: No, perché ogni volta, anche se ho sbagliato qualcosa, faceva parte dell'esperienza.
2: Quindi non ti sei mai abbattuto?
1: No, io anche perché io non mi esalto quando le cose vanno troppo bene.
0: Sì.
1: Okay. Quindi
0: sei un po' come i tuffatori che togli il voto più basso e il voto più alto, e poi si fa la media quando si tuffa.
2: E questo te l'ha insegnato mamma?
1: Ma credo che sia principalmente l'educazione, un po' è molto il carattere, fa parte del carattere, ragazzi, perché ognuno di noi ha un imprinting che gli arriva da non so da cosa, e un po' da come vivi, ma dal carattere è fondamentale. Io sono sempre abituato ad apprezzare ogni piccola cosa che mi capita, vedo sempre il bicchiere sempre mezzo pieno, sempre, ma sai, ora è facile dirlo, no?
2: Certo.
1: Però quando a 15, 16, 14 anni non potevi nemmeno, dovevi usare i jeans del cugino, era più difficile vedere il bicchiere sempre. Però la mia mamma mi ha sempre insegnato, per esempio, anche se non avevamo niente, di guardare quelli che stavano ancora peggio, mai guardare quelli che stavano peggio.
0: Esatto.
2: E questa è anche una grande lezione di empatia verso il prossimo, no? Non essere mai invidioso, ma sempre solidale.
1: No, è una parola che non esiste nel mio vocabolario, l'invidia.
2: Comunità, ma si vede, si percepisce.
0: Grazie,
2: bene, Carlo, grazie di questa bella lezione. Se dovessi interpretare qualcuno,
1: salutami le dirimpettaie.
2: Ma che tesoro che sei, te lo manderò. Sai, io sono sempre molto ritrosa, perché vabbè, il mio romanzo lo devo dire, ha detto Carlo Conti, non l'ho detto io, però ti voglio bene anche per questo, sai.
1: Anche perché l'ho letto ed è molto bello.
2: L'hai letto? Ma io ti amerò tutta la vita. Ma io proprio ti amerò tutta la vita, ancora di più. Vedi la generosità, cosa vuol dire? A pesca con il babbo.
0: Grazie, Carlo.
2: Libro delizioso. Coccolatevi con De Agostini, appunto, A pesca con il babbo. Grazie, Carlo.
0: C'è il GR2.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 2-2.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
2: 2-2.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: 2-2.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Sono le 12:30.
10: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: RAI GR2.
12: Buongiorno da Luciano Cozzolino. Dopo 35 anni c'è un indagato per l'omicidio nel Trevigiano di Sara Casagrande, uccisa con 22 coltellate. Si tratta di Paolo Gorghetto, 57 anni, qualche precedente e una vita problematica, compaesano della vittima. Non era nella lista originaria dei sospettati. La svolta grazie agli ultimi sviluppi della genetica. Da Venezia, Laura Bertanzon.
13: 29 gennaio 1991, Sandra Casagrande viene trovata uccisa a coltellate nella sua pasticceria nel centro di Roncade. Ora c'è un indagato ufficiale. Tutto nasce da una traccia biologica trovata sulla scena del delitto e conservata. Non era mai stata associata a nessuno. Nuove, moderne indagini genetiche coordinate da procura e carabinieri e un confronto con la banca dati nazionale del DNA hanno portato ad una svolta importante. Lo sconcerto all'epoca fu grande. Inchieste complesse senza mai un risultato certo. Sandra Casagrande all'epoca aveva 44 anni, vedova indipendente di bell'aspetto, fu aggredita con 22 coltellate al petto dopo le 10 di sera. Il negozio era chiuso, lei era rimasta a lavorare, a trovare il corpo, un conoscente. Da subito si pensò ad un delitto passionale. L'indagato di oggi all'epoca aveva poco più di 20 anni. I familiari da allora non hanno mai smesso di chiedere giustizia.
12: Il delitto di Garlasco è quasi pronta la memoria difensiva di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto Stefania Cappa, cugina della vittima, denuncia per istigazione a delinquere l'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, un inviato delle Iene e un ex maresciallo dei Carabinieri.
14: Le 6 consulenze commissionate dalla difesa di Andrea Sempio sono quasi pronte, verranno depositate all'inizio della prossima settimana, corredate da una memoria dei difensori che punta a smontare il capo di imputazione, omicidio volontario aggravato. Sempio potrebbe ora decidere di farsi interrogare. Tra le consulenze che saranno depositate, oltre a quella personologica, ce ne sono una medico-legale, sulle cause e i tempi del decesso, e una antropometrica, per verificare se le impronte possono collimare con quelle lasciate dalle scarpe dell'assassino. Intanto Stefania Cappa ha presentato una denuncia in cui fa riferimento ad una presunta regia orchestrata dall'avvocato De Rensis, legale di Alberto Stasi, con l'inviato delle Iene, Alessandro Di Giuseppe, e l'ex maresciallo dei Carabinieri di Pavia, Francesco Marchetto. Secondo la cugina di Chiara Poggi, costoro avrebbero coinvolto la famiglia Cappa nella vicenda attraverso insinuazioni false, diffuse con dolo. Antonio De Rensis, avvocato di Stasi, ha commentato: finalmente si potrà chiarire qualcosa. Claudio Vigolo, GR2.
12: Diffuso un video sui social in cui due professori a Parma vengono accerchiati e picchiati nell'ex parco Eridania da un gruppo di ragazzi vicino a una scuola superiore. Nella registrazione si sente uno degli studenti minacciare il docente. Ti faccio saltare la testa, gli dice. Il sindacato degli insegnanti Gilda chiede accertamenti. E cambiamo pagina. La decisione degli Stati Uniti di rivedere la propria presenza militare in Europa non è una misura punitiva, ha detto il capo della diplomazia americana Marco Rubio al vertice in Svezia tra i ministri degli esteri dei paesi NATO, dopo che Washington aveva ritirato giorni fa 5.000 soldati dalla Germania. Trump ha confermato l'invio di altrettanti militari in Polonia. Al vertice, dove si discuterà anche dello stretto di Hormuz, presenti il ministro Tajani e il segretario della NATO Rutte, che ha detto il peso degli aiuti a Kiev ricade solo su 6-7 alleati, deve essere più equo. La vicenda della flottiglia non scalfisce la popolarità del ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir. Sebbene criticato, resta comunque alleato del governo Netanyahu anche in vista delle prossime elezioni. Intanto non si fermano gli attacchi in Libano.
8: Anche una bambina e due soccorritori tra le 6 persone uccise da Israele nel sud del Libano. La tregua è solo una formalità. Mentre ufficialmente in vigore, continua lo scambio di colpi tra l'esercito di Tel Aviv e miliziani di Hezbollah. Israele intanto continua l'espulsione degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, posticipato il rientro degli spagnoli, mentre gli australiani denunciano di essere stati lasciati senza acqua per 2 giorni e i sudcoreani di aver subito torture. Continua il dibattito scaturito dalle immagini che mostrano la violenza delle forze di sicurezza israeliane contro gli attivisti picchiati dopo essere stati costretti a inginocchiarsi con i polsi legati. Sono immagini che feriscono ma che non mi sorprendono, commenta il patriarca latino Pizzaballa. Non sono semplicemente scene di tensione, ma rivelano un clima che si è progressivamente deteriorato, conclude Pizzaballa. Il ministro degli esteri Tajani è in queste ore in contatto con gli omologhi europei per imporre sanzioni al ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, filmato mentre umilia gli attivisti della flottiglia. Azzurra Meringolo, GR2.
12: Infine la musica, un nuovo singolo per l'estate. I protagonisti questa volta sono Clara e San Giovanni.
11: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
12: È appena uscito Le ragazze, il primo duetto tra i due giovani cantanti, un brano pop dalle influenze latine che descrive un momento di felicità e leggerezza. Ed è tutto per questa edizione. La linea torna a Stai Serena, prossima edizione del GR2 alle 13.30.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
17: Stop! E un po' meno?
16: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
17: Stop! Un po' meno.
18: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
17: Stop! Buona!
18: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Radio 2, stai serena.

0: Bring Your Love, Madonna Sabrina Carpenter, che bel duetto. 12:40, Radio 2, stai serena? Sto procedendo lentamente perché stavo dando indicazioni a Serena Bortone, che
1: no, con Max io so fare tre cose insieme, le okay. Faccio magari un po' no, prossimamente.
0: Stavate parlando, quindi se si entra,
1: no,
0: ok.
1: No,
0: Vittorio Emanuele Parsi con noi, Vittorio Emanuele Parsi, ripeto, con noi per perché è in libreria con un libro che quanto mai è attuale, Contro gli imperi, il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale, edito da Bompiani. C'è un nuovo ordine mondiale e non ci piace, aggiungerei.
2: Intanto buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito, sono molto molto contento. C'è un progetto, diciamo, raffazzonato di nuovo ordine mondiale, soprattutto c'è l'idea che l'ordine precedente sia tramontato per sempre. Questo è discutibile, ma soprattutto è discutibile il fatto che il fenomeno sia irreversibile e che il tramonto di un assetto porti con sé necessariamente.
1: Peraltro siamo più che altro quella che Gramsci, no, chiamava come l'arrivo di una nuova era, quindi il caos più buio dove può succedere di tutto. Questa secondo me è un po' la sensazione che abbiamo. Ma sicuramente, diciamo, con noi, professore, ci aiuti anche a commentare le ultimissime, no? Anche arrivando da un libro importante per poter capire poi il presente, no? Prima cosa, Ucraina-Russia, quando scoppiò la guerra tutti dicevano la Russia arriverà a Kiev, si mangerà l'Ucraina in un sol boccone, invece oggi leggiamo sui giornali che Kiev sta rimontando, ha riacquistato territorio, non vince, nessuno vince, nessuno perde, ma gli ucraini resistono anche grazie al fatto che Zelensky non scappò all'epoca, no?
0: Una guerra di posizione
1: come
0: tipo
1: volevano gli americani, ecco. Questo che cosa ci insegna?
2: Beh, ci insegna molte cose. Intanto ci insegna che tutti i soloni che dicevano
1: a non dire sciocchezze, quella è una regola per la vita.
2: Esatto, tutto in un mese, come avrebbe detto il conte Mascetti, fatto da Tognazzi.
0: Arriva l'alluvione? No, siamo esatto. In collina, arriva.
2: Esatto. Le cose, le sue previsioni, bisogna stare molto molto cauti. Ci ricorda un fatto che è una costante di questo post-guerra fredda. Se ci fate caso, nessun conflitto, cioè nessuna guerra è mai riuscita a far raggiungere a chi l'ha iniziata
1: gli obiettivi
2: che si era prefisso.
0: Già.
2: Cioè dall'Iraq, l'Afghanistan e su, comprese le guerre del Medio Oriente di questi anni. E questo è un fatto che è paradossale, perché mentre c'è un'esaltazione della prepotenza, del più forte fa quello che vuole e il più debole abbozza, la realtà fattuale sta dicendo esattamente il contrario. E su questo dovremmo forse iniziare a costruire, perché vuol dire che allora le premesse per non aderire a questa visione, diciamo così, alla, che posso dire io,
1: homo homini lupus, poi ci sono tanti
2: opteno altri,
1: esatto,
2: no? Una spiegazione di opteno,
1: sì, meno chic,
2: avrebbe fatto un salto sulla
1: esatto, però diciamo l'intento è quello. Peraltro tu fai diverse metafore proprio animali, no, quasi un po' dantesche, no? Chi sono i lupi? Chi sono, aspetta che ti ritrovo qui perché ce li ho segnati, i lupi sono i russi, mi sembra.
2: L'idea che ho preso è quella di un collega che 32 anni fa,
1: eccoli qua, leoni, lupi, agnelli e sciacalli,
2: uscì con questo articolo, letto chiaramente solo dagli studiosi, in cui era lo stesso anno del Re Leone, by the way, questo articolo.
1: Tutto torna.
2: Esce con questo articolo in cui dice sostanzialmente, guardate, un ordine è stabile quando le capacità combinate del leone, cioè dell'egemone di un ordine, e dei suoi alleati, gli agnelli, quindi quelli che da soli non potrebbero,
1: noi europei praticamente,
2: principalmente gli europei, ma in realtà molti di più, prevalgono sulle forze della potenza revisionista, il lupo, che per tanto tempo era stata l'Unione Sovietica e poi con Putin è diventata la Russia tout court, e gli sciacalli, che sono un po' l'equivalente degli agnelli ma dalla parte, per così dire, dei cattivi.
0: Sì.
2: La situazione attuale è una situazione particolarmente complicata, perché non abbiamo assistito tanto a un aumento delle capacità dei lupi e degli sciacalli, ma abbiamo assistito al riposizionamento del leone, cioè gli Stati Uniti di Trump,
1: il leone amico del lupo,
2: stanno sostanzialmente accusando l'ordine che gli ha così ben serviti, ha così ben servito noi, di essere un ordine contro i loro interessi, che è paradossale. Ed è questo il problema, che rende vuota la casella del leone.
1: Certo.
2: E infatti in questa casella si propone la Cina.
1: La Cina, certo.
2: È un paradosso che come fa a essere un paese illiberale quant'altri mai come la Cina, a essere il garante di un ordine che comunque si rifà a quei principi liberali del certo. mercato aperto, dell'autonomia della società, della politica.
1: Certo.
2: E quindi su questa posizione forse è il momento, questa è la tesi.
1: Fosse solo il mercato, poi diciamo, lì c'è un tema di diritti umani che è gigantesco. Certo, certo. Ecco,
0: L'Europa che animale è?
2: L'Europa è stata a lungo un agnello, è stato un grande beneficiario dell'ordine liberale garantito dagli americani, che ci ha consentito per 4 generazioni, 80 sì. anni, di non doverci occupare, quindi di non dover investire sostanzialmente nella nostra sicurezza. Adesso gli americani, come vedete, ogni giorno ne esce una cosa nuova.
1: E peraltro la cosa triste è che ci guadagna, cioè c'è sono oscillazioni del mercato legate alle dichiarazioni di Trump, ma non da ora, legata all'Iran, legata anche prima, no? Vi ricordate quando lui disse addirittura è il momento per investire in borsa?
0: Sì.
1: Cioè, allora. Quindi con questo, diciamo, mix di plutocrazia, della quale parli anche ovviamente nel tuo saggio Contro gli imperi, che è francamente avvilente, se non devastante. Happy, diceva Luca Carboni.
0: Sì, nel 2016, tra l'altro è uscito anche lui con un libro che è una sorta di autobiografia. Bellissimo. Luca non parlava mai, l'ho già iniziato.
1: Vedi.
0: E gli appostamenti a Lucio Dalla, le nottate da Vito, insomma, un bellissimo memoir di Carboni che troviamo qua su Radio.

0: Da Carboni con Happy, io Serena Bortone, Max Cervelli e Vittorio Emanuele Parzi stiamo navigando nelle acque tempestose del nuovo ordine mondiale che stenta a comporsi contro gli imperi, il futuro delle nostre democrazie, appunto nel nuovo ordine mondiale, speriamo che rimangano appunto democrazie, ma diciamo dell'Iran oggi che cosa sappiamo del conflitto scatenato da Netanyahu e Trump in Iran, posto che l'Iran è una autocrazia religiosa insopportabile, posto che non deve avere l'atomica, eccetera eccetera,
1: e posto che non la stava avendo l'atomica comunque, perché noi fino al giorno dell'invasione, dell'attacco di Israele e Stati Uniti, tutte le fonti indipendenti, compresa la CIA, quindi non esattamente la Croce Rossa, diceva che non c'erano evidenze di un progetto militare nucleare iraniano, non c'era nessuna evidenza, e non c'erano evidenze di una minaccia dell'Iran all'ordine internazionale, certo, e quant'altro. Quindi una guerra fatta senza nessuna ragione giuridica, senza nessuna ragione politica, in una maniera che sembra fatta da dei dodicenni disturbati.
2: Però pensava di risolverla in tempi brevi come con il Venezuela, forse.
1: Sai, però, quello sì, però le cose che sono uscite in questi giorni, mi sembra di ricordare sul New York Times, ci dicono che l'ideona era quella di Trump e del suo entourage
0: con Ahmadinejad,
1: di sostituire Khamenei con Ahmadinejad,
0: che era quello che peraltro negava l'olocausto, cioè,
1: era quello che ha cercato
0: l'ex sindaco di Teheran, nonché
1: era quello che ha massacrato l'Onda Verde, era quello che ha fatto le peggio cose. Allora quando capisci che, quando tu concepisci un piano in cui il tuo uomo alla Havana, come si diceva nel tempo della Guerra Fredda, e Ahmadinejad, dici, ma c'è qualcosa che non torna.
0: Però, tipo, io questa è una domanda che facciamo, io perlomeno non mi do pace. Professor Parzi, definisci peraltro Trump il primo presidente anti-americano della storia, perché diciamo la cronaca ci dice che non sta facendo gli interessi del suo paese, peraltro, e comunque nega quei valori di cui parlavamo prima, che sono poi i nostri, democrazia, eccetera, e liberalesimo, cioè la democrazia, questi democratici e non liberali, insomma, due concetti un po' diversi. Ma Trump è pazzo? È instabile, oppure ha una sua linea che lo porta verso una coerenza e un disegno? Qual è il disegno di Trump?
2: Perché fa tutto questo?
1: Che possano esserci degli elementi di disturbo mentale è possibile, ma questo riguarderà gli storici del futuro. Cioè, noi abbiamo a che fare con uno che decide, è in posizione di decidere, le sue decisioni hanno conseguenze. Che lo faccia perché sia matto o no, non è molto importante. Quello che è certo però sono almeno due cose. La prima è che ha una lettura della realtà sbagliata e quindi assume decisioni sul racconto che lui fa della realtà. Okay. E quindi se tu sbagli a raccontare le cose, alla fine...
0: E nessuno glielo spiega che è sbagliato l'intorno?
1: Quelli che hanno cercato di spiegarglielo nella prima amministrazione, li ha cacciati. E il secondo elemento è che è una persona profondamente corrotta. Cioè, quando tu dicevi quello che ha fatto in borsa, Trump ha aumentato il suo patrimonio personale in un anno di presidenza da circa 4 miliardi di dollari a 7 miliardi e mezzo, solo suo, più tutto quello dei famigli e dei familiari. Allora adesso ha concluso un accordo col suo ministro della giustizia per un condono perpetuo. Adesso anche in Italia, voglio dire che condono ogni 2x3 ce n'è uno. Ma neanche, diciamo, un noto ministro.
2: Ma neanche delle dittature africane degli anni 50.
1: Di fare un condono perpetuo per evasione fiscale a lui e ai suoi amici. Ok? Vi ricordo che gli Stati Uniti sono il paese in cui il fisco ha mandato in galera Al Capone.
0: Certo.
1: Adesso qui siamo ridotti a una roba che manco le agenzie delle entrate, cioè.
0: Che anche lì, capito, questa mutazione spaventosa anche degli Stati Uniti rispetto anche alla loro puritanesimo, no? Perché
1: quando tu usi la religione come uno strumento, poi usi la marionetta, il pupazzo, simile, non la realtà.
0: Allora, io andrei con un brano, così anticipiamo un po' la pubblicità.
2: Sì,
0: Gracie Abrams. Chi era costei? Chi è costei?
2: Ragazza californiana, con canta autrice, così te la presento, molto piacere di incontrarti,
0: esatto.
2: Dice Hit the Wall.

0: per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: 2-2.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: 2-2.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
3: 2-2.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Radio 2, stai serena.
1: Eccoci qui con Max Ciavelli, Serena Bortone, Vittorio Emanuele Parsi contro gli imperi, la tragica situazione internazionale che, lo sappiamo bene, influisce anche sulla nostra vita quotidiana, anche banalmente sulla lista della spesa, perché l'inflazione continuerà a crescere. Abbiamo avuto i dati europei, l'Italia peraltro è ultima per crescita secondo le stime del 2027, abbiamo un problema di energia, Meloni chiede lo sforamento, chiede flessibilità così come concesso per il riarmo, per la difesa. E insomma, tornando...
2: sulla quale noi non abbiamo speso un euro di più, attenzione, perché
1: però
2: poi
1: c'è la promessa di arrivare al 5%, no?
2: Non di più di promesse. Paradiso, una strada lastricata da promesse.
1: Nel frattempo
2: lastricata di promesse infrante.
1: Il governo cerca anche di confermare lo sconto sulle accise, perché ci sarebbe lo sciopero degli autotrasportatori. Insomma, è uno scenario super complesso in questa che è non più la continuazione della politica con altri mezzi, ma uno stato di guerra permanente. La concezione del potere secondo Trump
2: è che il potere vero è il potere senza limiti. Questo lo applica all'esterno.
3: O è o non è.
2: Esatto, lo applica all'esterno. Con una visione non solo rozza, ma sbagliata, perché basterebbe guardare come gli stati liberal democratici nati dopo la rivoluzione francese, affermatisi nel secolo americano, nel Novecento, hanno avuto a disposizione risorse che nessuno stato autoritario o anche totalitario si è mai sognato di poter mettere insieme. Esatto, perché c'è il commitment, cioè la lealtà politica delle persone che si sentono rappresentate all'interno di un sistema democratico. Ecco perché noi europei dobbiamo smettere di pensare di essere l'insalata nel piatto di contorno al vitello tonnato, no? Perché non è così. Cioè l'Europa è la seconda economia del mondo. Siamo comunque il posto
1: però
2: in cui i diritti,
1: divisi,
2: le garanzie,
1: però siamo divisi,
2: dei poteri sono più tutelati.
1: Certo, però siamo divisi, cioè non c'è un'Unione Europea, non esiste di fatto, non c'è il telefono di chi risponde al telefono.
2: Questo è parzialmente vero, non siamo più ai tempi di Kissinger. È parzialmente vero, perché se noi guardiamo come l'Europa da sola in quest'anno ha sostenuto l'Ucraina e ha fatto la differenza in questo sostegno, nonostante il voltafaccia di Trump, come la Russia sia ormai in una condizione di non poter vincere questa guerra dopo 4 anni e oltre e massacri indicibili, stiamo dicendo che noi con tutte le nostre difficoltà stiamo riuscendo. Il punto fondamentale è che noi europei non dobbiamo aspirare a diventare un impero, cioè non è che dobbiamo diventare come gli altri,
1: certo,
2: ma dobbiamo mantenere la forza di essere la Repubblica Europea,
3: certo.
2: Cioè dobbiamo fare in modo che la Repubblica vinca, passi oltre questo momento di crisi. Non c'è nessuna illusione augustea. Non c'è il principato come soluzione.
3: E come si fa a raggiungere questo?
2: Ce l'ha indicato anche un europeo di adozione come Carney. Ce lo stanno indicando gli inglesi,
1: presidente
2: quando si avvicinano, il premier canadese.
1: A proposito, hai letto del principe Andrea, che ha avuto questa nuova inchiesta legata sempre al caso Epstein, no? Adesso diciamo è sempre geopolitica poi alla fine.
2: Beh, la lussuria è una delle grandi leve della vita degli esseri umani, non è che dobbiamo stupircene, insomma.
1: Da sempre, tu dici, dai tempi dell'impero romano.
2: Non smetterai di esserlo. Poi adesso con queste pillolette micidiali, anche persone anziane,
3: quanti
2: che
3: politici
2: assistite dal naturale declino fisico, possono andare avanti e essere lussuriosi.
1: Poi l'elemento, diciamo, anche sessuale nella vittoria di Trump ci sta, no? Questa arroganza sessuale quando diceva che le donne le prendeva per la pussy, no? Poi anche un po' questo macismo.
2: Sì, ma il macismo di un dodicenne disturbato, voglio dire.
1: Vabbè, però qualcuno avrà avuto però il suo impatto.
2: Beh, ma perché
1: no?
2: quando tu dici chi è forte fa quello che vuole, non è che vale solo per gli alleati o i vassalli, vale per tutto, anche per la concezione di mercato. Se tu guardi come pensa che Trump sia il mercato, la concezione che Trump ha del mercato è quella di Tony Soprano.
3: Dei Sopranos.
2: Cioè, voglio dire, io metto la pistola sul tavolo e ti costringo. Sì, sì. Un contratto, un affare secondo Trump è quello in cui ti frega. Quando noi sappiamo che il mercato funziona bene quando domanda e offerta si incontrano, perché ognuno ha preferenze che riesce a soddisfare.
1: E nel frattempo abbiamo il tema di Cuba, gli Stati Uniti hanno spostato la porta aerei appunto nei Caraibi. Rubio adesso dice Cuba è una minaccia per la sicurezza nazionale USA.
2: Ma ti puoi pensare, Cuba è una minaccia, è come l'Ucraina era una minaccia per la Russia, allora a quel punto Cuba è una minaccia per gli Stati Uniti.
1: E venendo all'arroganza,
3: come se noi dicessimo Pantelleria è una minaccia per l'Italia.
2: Ma è già italiana.
3: No, appunto, era una gag.
1: Malta è una minaccia Malta, per l'Italia,
3: già,
1: esatto.
3: Già, okay.
1: La Corsica. Senti, ahimè, non ci escono dagli occhi quelle orrende immagini definite inaccettabili, ovviamente anche dal Presidente della Repubblica, di Ben-Gvir, il ministro, quello del cappio
3: sicurezza
1: sulla
3: rotta, nazionale,
1: per capirci, di Israele. L'Italia ha chiesto le scuse, non mi risulta che siano arrivate finora.
2: Non arriveranno.
1: E chiede alla Callas, cioè l'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, di introdurre sanzioni contro appunto il ministro.
2: Ma non ha nessun senso, bisogna chiedere sanzioni verso il governo di Israele, quindi lo Stato di Israele. Il problema purtroppo è che da 67 in poi Israele è stato coinvolto in una guerra coloniale nei confronti delle popolazioni dei territori occupati illegalmente, e dovremmo avere un po' di memoria storica. La Quarta Repubblica Francese, attraverso la guerra di Indocina e la guerra di Algeria, rischiò di saltare per aria. Cioè, lei, non le colonie che stavano cercando l'indipendenza. La guerra coloniale ammazza le democrazie, le avvelena. Cioè, i francesi ebbero la fortuna di trovare un generale fedele ai principi repubblicani che riformò la Repubblica e fondò la Quinta. Non mi pare di vedere nessuna figura del genere.
3: De Gaulle, tu intendi?
2: De Gaulle, certo. De Gaulle salvò di fatto con un colpo di Stato bianco la Repubblica francese, la cambiò ma la salvò.
3: Certo.
1: Amici, leggete, moltiplicatevi contro gli imperi, Vittorio Emanuele Parsi. Più sappiamo, più capiamo, più forse possiamo aiutare questo difficile percorso della storia in cui siamo messi.
2: Grazie a voi come sempre, grazie.
3: Sempre un grande piacere, Vittorio Emanuele. Direi il quarto a questo punto, dopo il terzo. Ok, si scherza, se no.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: 2-2.
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: 2-2.
4: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: 2-2.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: 2-2.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Radio 2, stai serena.
1: 13:11, domani appuntamento imperdibile per chi è a Roma, c'è al Maxi, mostra dedicata a Andrea Pazienza, e alle 18:30 proiettato il film del 2002 diretto da Renato De Maria, che è con noi. Buongiorno Renato.
2: Buongiorno a tutti.
3: Fresco quel meraviglioso film su Battiato, ma ne abbiamo già parlato ampiamente qualche tempo fa. E se tu dovessi dire chi è Andrea Pazienza a un ragazzo, una ragazza che non ne ha mai sentito parlare.
2: Cavolo, che domanda. Andrea Pazienza era all'età di 21 anni già una rockstar del fumetto, perché era un grandissimo fumettista che già da giovane precocemente aveva svelato il suo genio e pubblicava su Alter Linus queste tavole che si chiamava Le avventure di Pentotal, in cui ha in qualche maniera cominciato a raccontare, per poi proseguire poi negli anni, una generazione che era la generazione tra virgolette del 77, e attraverso personaggi incredibili che sono diventati universali, perché è riuscito a raccontare in un breve arco di tempo l'inquietudine della giovinezza, diciamo.
3: Hai fatto una descrizione perfetta, anche con un, cioè, dato a me, ma personalmente mi sono venuti i brividi. Comunque domani avrebbe compiuto 70 anni Andrea Pazienza, che è morto nel 1988 prematuramente. Voi vi siete conosciuti dove, come, perché, come siete diventati amici?
1: È morto a 32 anni, giovanissimo.
2: È morto a 32 anni.
3: Come tutti i grandi geni.
2: Dopo aver prodotto però una serie di capolavori che tuttora ristampano in continuazione. E la domanda era?
3: Come vi siete conosciuti e perché siete diventati amici?
2: Allora, ci siamo conosciuti nella 78-79 in una casa occupata
3: a Bologna,
2: un appartamento occupato
1: su due piani, no? Era
2: che era su due, come fai a sapere?
1: Ma perché la frequentavo, no, scherzo, avevo 10 anni, però ho letto
2: via Clavature 20,
1: c'era un gas Nevada
2: sopra, l'altra un fabbrica, appunto, che era la fabbrica dei sogni,
3: che
2: diciamo,
3: mondo,
2: e dove c'era appunto tutte le band, dagli Schiantos ai Gas Nevada ai giovani videoartisti che volevano diventare registi, fumettisti che erano quelli più avanti di tutti.
1: Una comune?
2: Sì.
1: Quasi.
2: Nessuno dormiva lì veramente.
1: Ah, ok.
2: Si andava lì
1: a creare.
2: Sì, a incrociare.
3: Che non esiste più questa idea di comunità. Questa idea di comunità creativa non esiste più. Cioè,
2: Allora, credo che esistano ancora dei centri,
1: sì, dove?
2: Insomma, dei posti,
3: degli spazi.
2: Quello era proprio esplosivo, lì c'era la redazione del Cannibale, la redazione che poi ha dato vita a Frigidaire, quasi tutti i fumettisti che poi hanno fatto anche Il Male, eccetera, c'erano Gas Nevada, Roberto Fricantoni, piazzava di lì anche Pier Vittorio Tondelli.
1: Wow. Che nidiata di talenti. Tu
2: De Maria,
3: senti, è vero che disegnava in continuazione
2: Filippo Scozzari.
1: Pazienza, per te è stato anche un grande scrittore oltre che fumettista, perché lui girava con questo Olivetti 32 su cui
2: bravissimo. La prima volta che l'ho visto, infatti, io ero in Clavature e lui è entrato con una ferita in testa perché aveva appena fatto una rissa in Piazza Verdi con qualcuno. C'aveva la lettera 32 e smadonando e parlando con 300 persone doveva scrivere il testo di Un'avventura di Pentola, che era in ritardo, lui era sempre in ritardo nelle consegne, e quindi per me è un grande scrittore. Io infatti nel film ho cercato di mantenere quasi tutti i dialoghi intatti, perché è un grandissimo scrittore che aveva però una facilità di tratto incredibile. Per rispondere alla tua domanda, disegnava in continuazione, mentre infatti io avrei potuto raccogliere e avere centinaia,
1: una serie
2: di migliaia
1: TV, un film,
2: di disegni.
3: Avresti potuto avresti rivenduto o te li saresti tenuti tutti?
2: No, me li avrei cercato di
3: fare un museo, tutti, magari, no, fare una sorta di esposizione.
2: Ma credo che non solo io, tante persone si mangiano le mani per le tavole che
3: perché lui le buttava
2: perse.
3: Poi magari no?
2: Ma no, le lasciava per terra, proprio faceva.
3: Meraviglia. E infatti c'è un monologo di Pompeo che Santa Maria recita nel film, che dice: l'alternativa è la birreria, il lavoro, il risparmio, il normale sfaldarsi del corpo, il simpatico, l'antipatico. Che voleva dire?
1: Molto Trainspotting anni dopo.
2: Esatto.
1: È vero?
2: No, che lui, allora, Pentotal è nel pieno della sua sofferenza. Io ci ho messo Pompeo, che è Pentotal un po' di anni dopo, quando diciamo così, Pompeo è più tragico come personaggio, Pentotal è più romantico, e Pompeo appunto dice l'alternativa è la birreria, andare, cioè andare a lavorare,
3: la noia, lavoro, e invece
2: dopo che... il lavoro trovarsi con gli amici, ma non avere più una... un senso,
3: una febbre creativa, una febbre. Uno slancio. Allora ci ascoltiamo, questo è uno dei miei DJ preferiti, si chiama Martin Garrix, ha ripreso un brano di Ed Sheeran, credo.
1: Bene, ma sei informatissimo.
3: Ma questa allora sto nel mio, dopo l'opera lirica, l'elettromuno,
1: DJ set di Serena Bortone.
3: Prima o poi guarda lo farò, eh.

0: Martin Garrix, DJ trentenne, quindi uno delle nuove leve, perché DJ, leggevo ieri, ce ne sono tanti over 60, over 50, da Guetta a Sinclair.
1: Anche
0: a
1: Benny Benassi.
0: Benny Benassi, romagnolo, emiliano, scusami, di Modena.
1: Reggio Emilia.
0: Peggio ancora, scusate, di Reggio Emilia. Benny Benassi, produttore, è stato chiamato anche da Madonna, per dire. E lui invece è giovane, uno delle nuove, c'è Tiesto, un altro.
2: Io adoro Tiesto.
0: L'olandese, mio over 50, ma ce ne sono tantissimi. Fatboy Slim, over 60 lui. Quindi
2: sono tutti, generazioni... diventano quasi tutti sordi, poverini, perché comunque a forza di stare...
0: Cox, altro.
2: Però ci fanno tanto divertire e ballare. Allora, Paz, domani proiettato al Maxi di Roma, c'è una mostra molto bella che vi consigliamo di vedere, se passate per Roma, se siete romani, dedicata appunto ad Andrea Pazienza. Consigliamo un libro, un volume da cui partire per entrare nel mondo di Andrea Pazienza.
1: Le avventure di Pentotal. Pompeo, forse, anche se si parte dalla fine, Pompeo è un capolavoro anche di letteratura proprio. Forse Pompeo, però poi dovete per forza risalire a Pentotal e non perdervi neanche tutte le raccolte di vignette del male di Paz, perché lì c'è un... Io nel mio film, per esempio, incrocio le vite dei personaggi di Andrea.
0: C'è Fiabeschi, no? C'è,
1: okay. Esatto, quello volevo dire, che c'è una giornata di Pentotal, che è l'artista che non esce mai dalla stanza, che non partecipa al movimento, che sta sempre a pensare a Lucilla che lo ha lasciato, ai suoi tormenti creativi, sempre in pigiama, sempre con le scarpe
0: le Clark
1: slacciate, eccetera. Poi c'è Zanardi, che con il suo trio Zanardi, con la Santi e Petrilli, è il classico adolescente che cattivo, che anticipa gli anni Ottanta, diciamo così, cinico, feroce, un lupo si definisce.
2: Già, l'American Psycho preveggente.
1: Esatto, quella è la preveggenza. E poi c'è Fiabeschi, che esiste nei fumetti di Andrea solamente in una tavola, che dove lui va a dare l'esame su Apocalypse Now al Dams, e musiche dei Doors, è l'unica cosa che
0: This is the end.
2: My only friends.
1: Esatto,
2: per la My only friends.
1: E però io gli ho legato dentro tutte le vignette uscite, tutte, insomma, le vignette uscite sul male, su Frigidaire, che in qualche maniera racconta la storia del fuori sede, fuori corso.
2: Cosa ci insegna? Tutto. Cosa ci insegna Pazienza? Cosa insegnerebbe ad un adolescente, ad un giovane soprattutto?
1: Guarda, intanto di vivere di vivere al massimo.
2: Definisci vivere. Seguire le passioni.
1: Di seguire le passioni, seguire le gioie, di incontrare le persone, di zingarare in giro, di
2: zingarate avere... ce la rivendiamo.
0: Sì, da appunto amici miei, no, le zingarate. Non necessariamente.
1: Eravamo zingari, io pensavo a Claudio Lolli.
0: Okay.
1: Ho visto Zingari Felici, sì, come c'è anche in una tavola di Andrea Pazienza che passa da lontano. Ci sono
2: Ma se non ci fosse stato il tuo amico Andrea Pazienza, tu saresti diventato Renato De Maria? Quanto ha influito nella tua formazione e anche nella tua voglia di affermarti come regista?
1: Allora, se posso dirti, è stato un grande contributo, ma ci sono tante persone, magari che non sono diventate famose, che hanno contribuito alla mia formazione, che è un po' l'insegnamento di Andrea. C'è tanta gente per strada che ti può insegnare tante cose, bisogna essere spugne, raccogliere.
2: E chiunque ti può regalare qualcosa, questo è molto vero e molto bello in un mondo in cui manca l'empatia. Se siete empatici,
1: la vera differenza
2: ricevete.
1: Rispetto a questi tempi, leggendo i fumetti di Andrea, è che c'era casino, devi far casino dovunque, ecco. Lasciami ringraziare Matteo Levi, produttore, perché
0: fu difficile trovare produttore.
1: È stato un film super complicato che abbiamo dovuto girare con pochissimi soldi, con una mini DV PD 150, quindi il primo film italiano in digitale riversato poi su pellicola. Tanti ragazzi che hanno lavorato a pochissimi soldi, e Matteo è stato bravissimo.
0: Però tra l'altro c'è una generazione di talenti, no? Claudio Santamaria, Vittorio Puccini,
1: Paolo Morelli,
0: esatto.
1: c'era
0: Frank Energy, che fa
1: Frank
0: una
1: Energy, un cameo di Antonio Rezza, c'è Giovanni
0: Ricky Ferretti,
1: Ricky Memphis, Tirabassi,
0: Rosalinda Celentano,
2: Vittoria Puccini, l'avete citata?
0: Vittoria Puccini.
1: Nella colonna sonora ci sono gli Area, ci sono gli Schiavi schianto, ci sono i Gas Nevada, ci sono
2: un mondo.
1: E anche Giovannino Ferretti che ha scritto apposta la canzone titolo di
2: tanto Cuore. Torniamo con Renato De Maria, intanto ci ascoltiamo Mr. Blue Sky Electric Light Orchestra.
0: Sì, sono di due.

0: Erano anni gloriosi quelli di Andrea Pazienza, Max Cervelli, Serena Bortone e Renato De Maria, ma erano anche anni in cui la droga, ahimè, portava via le vite, portò via anche quella di Andrea Pazienza.
1: Sì, quella è la dark side del movimento, è stato di quella generazione, non vorrei nemmeno chiamarlo movimento, è tutta una generazione che purtroppo non era preparata all'arrivo dell'eroina, una droga che fino a prima che arrivasse era sconosciuta e che quindi ha praticamente fatto tantissime vittime tra ragazzi che avevano 20 anni e che hanno cominciato senza, adesso si sa che l'eroina dava dipendenza, allora non si sapeva e quindi
0: non c'era secondo te anche un elemento autodistruttivo come avviene a tanti artisti, appunto abbiamo citato i Doors, no?
1: Allora negli anni 70 sono la coda degli anni 60 dove c'è stata la nascita appunto del movimento psichedelico, dei freak eccetera, quindi la droga però erano droghe leggere, alla fine degli anni 70 sono arrivate le droghe pesanti e quindi gli oppiacei, il perché sono arrivati, ci sono tanti teorie.
0: Non sarebbe un altro programma.
1: E poi noi abbiamo avuto anche noi come generazione, c'è stato anche il terrorismo e quindi certo. A un certo punto quella che sembrava una luminosa esistenza creativa è diventata un oscuro percorso di crescita e di riuscire, c'è chi è riuscito a uscire, chi no. Insomma, nella mia testa, nella mia memoria, tanti
0: amici
1: ragazzi,
0: e amiche che sono morti, immagino. E però è bello adesso poter esserci per ricordare invece la parte luminosa, giusto appunto, perché fa parte della nostra cultura popolare, della nostra cultura, della nostra storia. E quindi vive Andrea Pazienza.
1: Per quello citavo anche Pompeo, perché in Pompeo questo dramma è molto ben raccontato.
0: GR2, la penicanza. Grazie, Renato Maria.
2: Ciao.
1: Grazie, ciao.
3: Legnano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Legnano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su legnanosabbiadoro.it.
4: 2-2.
5: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: 2-2.
7: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
8: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'hai?
9: Carmen è partita, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente!
12: Radio 2.
13: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
14: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
13: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
14: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.
15: Sono le 13:30.
16: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
17: Rai GR2.
18: In studio Livio Frittella, buongiorno. Il caso Epstein, l'ex principe Andrea, indagato anche per sospetti reati sessuali. La polizia inglese, chissà, parli. Rientrati tutti gli italiani della flottiglia, ancora denunce di violenze e abusi. La morte dei sub alle Maldive, sentiti in questura a Genova, 3 professori colleghi di una delle vittime. Il vertice NATO in Svezia, Tajani chiede flessibilità sull'aumento delle spese per la difesa. Trump deluso dagli alleati, dice il segretario di Stato americano Rubio, ma gli Stati Uniti rafforzano il fianco est in Polonia. L'Ucraina bombarda un dormitorio studentesco russo, diversi morti. Addio a Carlo Peterini, fondatore di Slow Food Terra Madre. Mattarella lascia un grande vuoto. Per lo sport il Giro d'Italia, al via la 13ª tappa da Alessandria a Verbania. Si aggrava dunque la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni con il pedofilo americano Epstein. Sentiamo la corrispondente.
2: L'ex principe Andrea è indagato per reati sessuali dalla polizia inglese. Gli investigatori esaminano anche le prove legate all'accusa di abuso d'ufficio, che comprende abuso di potere e corruzione. Con l'invito a chiunque sia in possesso di informazioni al riguardo di farsi avanti e parlare. L'indagine parte dalla denuncia di una donna che afferma di essere stata portata per scopi sessuali all'interno del Royal Lodge, l'ex residenza di Andrea nel parco di Windsor, vicina al castello dove risiedeva normalmente la regina Elisabetta. Tutto parte dalla pubblicazione dei documenti del Dipartimento di Giustizia americano nell'ambito dell'inchiesta su Jeffrey Epstein, il miliardario pedofilo morto in carcere. Andrea era tra i suoi amici e clienti nel giro di prostituzione che aveva messo in piedi. I documenti desecretati hanno dimostrato come l'ex principe abbia inviato ad Epstein documenti riservati di interesse nazionale per il Regno Unito. Tra il 2001 e il 2011 Andrea ha svolto il ruolo di incaricato del governo per il commercio su indicazione della regina Elisabetta. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
18: Dal racconto degli attivisti della flottiglia rilasciati da Israele emergono i dettagli delle violenze subite dopo l'ultimo abbordaggio delle barche della missione umanitaria diretta a Gaza. Botte che non hanno risparmiato donne e anziani, catene alle caviglie, umiliazioni e almeno 15 abusi sessuali. I legali valutano una denuncia per tortura. E c'è anche un italiano fra i 50 ricoverati a Istanbul per le lesioni riportate. Il ministro israeliano Ben Gvir, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, ha violato tutti i diritti umani, anzi si è vantato e ha organizzato una sorta di show mediatico mortificando persone che non avevano commesso alcun reato. L'Unione Europea valuta sanzioni per Ben Gvir. Tajani ha parlato dal vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia, dove ha chiesto flessibilità sugli aumenti di spesa per la difesa. Al vertice anche la crisi di Hormuz, l'Ucraina e la presenza militare americana nel continente europeo. L'inviata.
12: Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, accoglie con favore la decisione del presidente degli Stati Uniti Trump di inviare altri 5.000 soldati in Polonia. Un cambio di programma perché due giorni fa era stato annunciato un ridimensionamento delle truppe. Rivedere la nostra presenza militare in Europa non è una misura punitiva, chiarisce Marco Rubio, segretario di Stato americano. Gli Stati Uniti hanno impegni globali, ciò ci impone di riesaminare costantemente la dislocazione delle nostre truppe, sottolinea Rubio. E intanto la Germania dice di assumersi le proprie responsabilità di leadership. Man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'alleanza devono cambiare, avverte il ministro tedesco Vadepul. Anche l'Italia sarà parte della leadership della NATO e dell'Europa, sottolinea il ministro degli esteri Antonio Tajani. Pronti a raggiungere il 5% del PIL in spese militari, poi alla Commissione europea chiede maggiore flessibilità per i costi energetici. Da Helsingborg, Marilu Lucrezio, GR2.
18: La Russia accusa l'Ucraina di aver causato con un drone 4 morti in un dormitorio studentesco di Luhansk. Mosca invece non conferma il pesante bombardamento di Kiev contro la sede dei servizi segreti russi nella parte occupata della regione di Kherson, che secondo gli ucraini avrebbe causato un centinaio fra morti e feriti. In Italia alle 19 il Consiglio dei Ministri, diversi provvedimenti a cominciare dal testo che consentirà di usare 150 milioni destinati a Niscemi per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi a chi l'ha perso la casa nella frana del 25 gennaio, come annunciato dalla Sicilia Giorgio Meloni. Ci sarà la proroga del taglio delle accise sui carburanti per 2 settimane. E i temi economici, e non solo, al centro del confronto fra i partiti.
19: I partiti di maggioranza con toni diversi tengono alta la pressione su Bruxelles per flessibilità contro caro energia. Marta Schifone, Fratelli d'Italia.
20: Bene ha fatto il presidente Meloni a sollecitare l'Europa ad una risposta rapida alla crisi energetica e a maggiore flessibilità.
19: I più incalzanti verso l'Unione Europea sono i leghisti. Se la flessibilità va bene per le armi, deve andare bene anche per famiglie e imprese, dicono. Poi sulla flottiglia Salvini commenta: Ben Gvir ha sbagliato, ma qualcuno cerca grane. Da governo serietà vasta strumentalizzazione, afferma la capogruppo azzurra Stefania Craxi. Meloni dovrebbe spiegare la sua giravolta. Non c'è nessuna differenza tra la prima e la seconda flottiglia, osserva dall'opposizione il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Ben Gvir non è l'eccezione, ma la regola. Si sospendono gli accordi commerciali con Israele, ribadisce la Dem Schlein. Poi sul fronte economico.
0: Le tre priorità condivise con il resto dell'alleanza progressista: sanità, lavoro ed energia. In Italia immediatamente dobbiamo accelerare e semplificare le rinnovabili.
19: E bisogna promuovere politiche sociali vere contro denatalità e fuga dei giovani all'estero, conclude Ellie Schlein. Noemi Giunta, GR2.
18: E siamo alla tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione, consegnati agli inquirenti telefoni e PC delle vittime. Ascoltati come testimoni i colleghi dell'Università di Genova, dove lavorava Monica Montefalcone.
21: Nelle mani della polizia ora ci sono tutti gli apparecchi elettronici di chi è rimasto intrappolato nella grotta vicino ad Alimatà, a partire dai device della professoressa Montefalcone, coordinatrice della crociera scientifica in cui hanno perso la vita anche la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino, il neolaureato Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti. Gli inquirenti cercheranno nei telefoni PC chiavette, memorie esterne e tracce che possano chiarire quanto successo. A consegnare il materiale è stato un docente dell'Università di Genova a bordo della Duke of York. È stato il primo ad essere ascoltato come testimone dagli inquirenti della Procura di Genova, che ha messo a verbale i primi punti fermi sull'immersione finita in tragedia. Ascoltati altri due docenti del Dipartimento genovese che ricoprono posizioni specifiche ma che non erano alle Maldive. Tutto il materiale raccolto verrà subito trasmesso ai PM di Roma, titolari del fascicolo per omicidio colposo per ora contro ignoti. Domani mattina le salme delle vittime faranno rientro in Italia. Eleonora Fioretti, GR2.
18: La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma nell'intera società e non solo in Italia, lo scrive in una nota il presidente Sergio Mattarella. Le sue costanti sollecitazioni sulla sostenibilità, sulla necessità di preservare le tradizioni, sulla valorizzazione delle culture locali e sul rispetto dell'ambiente, continua il capo dello Stato, hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo e della sua produzione, ispirata a criteri di qualità, genuinità e eticità. Ma sentiamolo questo ritratto di Petrini.
22: Rispetto per l'ambiente e equità per chi lavora, e beh, questa è stata la svolta forte.
23: Buono, pulito e giusto, l'impegno di una vita ribadito fino alla fine. Ci aveva accolto a Pollenzo, nel suo sogno è diventato realtà, quell'università di scienze gastronomiche aperta a giovani di tutto il mondo, il cibo come motore di sviluppo, sostenibilità, cultura.
22: La gastronomia di paesi che noi consideriamo poveri ha un valore enorme.
23: Petrini se n'è andato nella sua bra dopo anni segnati dalla malattia. 76 anni, figlio della cultura contadina di queste terre, testimone della rinascita, dello tsunami, dello scandalo metanolo del 1986, promotore anche lui, insieme ai viticoltori, della rigenerazione degli anni 90 e dell'eccellenza di oggi. Il vino, ma non solo. Prima Arcigola, poi Slow Food e le comunità del cibo, la ribalta internazionale con Terra Madre, Salone del Gusto, Cheese, l'amicizia e le battaglie comuni negli ultimi anni con Papa Francesco. Matteo Spicuglia, GR2.
18: Torna domani la Notte Europea dei Musei, promossa dal Ministero della Cultura francese, patrocinata dall'UNESCO, dal Consiglio d'Europa e dall'ICOM, International Council of Museums Italia, un'iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa.
24: L'obiettivo è incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale, nazionale ed europea. Il nostro Ministero della Cultura aderisce anche quest'anno con l'apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di un euro, eccetto le gratuità previste per legge. Aperture arricchite come sempre da eventi e iniziative. E a Roma i musei civici resteranno aperti dalle 20 alle 2 del mattino, con spettacoli, concerti, performance e un biglietto simbolico di 2 euro. Uno per i residenti nella capitale, gratuito per i possessori della Roma MIC Card. Apriranno le porte dopo il tramonto a Roma anche accademie, ambasciate, in tutto 70 spazi culturali con 150 eventi. Si potrà entrare gratis fino alle 23:30 al Senato, mentre il polo museale Università La Sapienza, 18 musei, propone mostre, seminari, laboratori e visite guidate fin dalle 15 e poi gli spettacoli fino alle 24. Federico Pietranera, GR2.
18: E Iniziamo la pagina sportiva. In studio con me c'è Francesco Repice. Ciao Francesco.
1: Buongiorno.
18: Iniziamo col ciclismo.
1: Sì, 13ª tappa del Giro d'Italia. Sembra una tappa ideale per i velocisti. Ce lo facciamo raccontare in diretta da Manuel Codignoni. Buon pomeriggio, Manuel.
3: Buon pomeriggio, Francesco, a te, Livio, a tutti quelli che ci ascoltano. Sembra, ma in questo Giro d'Italia non tutto ciò è quello che sembra. Ieri sembrava una tappa data ai velocisti, in realtà poi c'è stato un colpo da finisher dopo che i velocisti si sono staccati. Anche la tappa di quest'oggi in realtà potrebbe essere in fila da questo punto di vista, perché ci sono due strappi, quello di Bieno e soprattutto quello di Ungiasca a 30 km dall'arrivo, che potrebbero anche in questo caso tagliare forte fuori le ruote veloci e favorire una fuga. Grande battaglia per prenderla la fuga, intanto in questa prima fase baciata dal sole, è tutta quanta in territorio piemontese questa tappa. Davanti sono in 6, alle loro spalle c'è un quintetto dove ci sono anche due italiani, tre italiani, Busatto, Maestri e Bettiol. Il gruppo insegue a 2 minuti, gruppo che in questo momento lascia fare, ma che immaginiamo poi accelererà nel momento in cui si arriverà proprio in quegli strappi di cui vi parlavo. Di certo quest'oggi non dovrebbe cambiare la maglia rosa, anche perché domani iniziano le grandi montagne con la tappa valdostana, ma sarà un finale assolutamente tutto da vivere. E da Verbania, la città di Filippo Ganna, vi restituisco la linea.
18: E grazie a Manuel Codignoni. Parliamo di calcio. Oggi c'è un anniversario importante per i tifosi della Juventus, vero?
1: 30 anni dalla seconda Coppa dei Campioni conquistata dalla Juventus allora di Marcello Lippi allo Stadio Olimpico di Roma in finale contro l'Ajax ai calci di rigore. C'era Gianluca Vialli, che era il capitano di quella squadra, e c'era anche Michele Padovano, che è piuttosto ottimista sul futuro della Juve. Ascoltiamo.
5: Non avrei mai pensato che sarebbero passati 30 anni senza una Champions, ma sono sicuro che, visto quello che ha detto John Elkann, prima o poi secondo me costruirà una squadra importante e torneranno a vincere sicuramente.
1: E l'augurio che si fanno ovviamente tutti i tifosi della Juve. Per chiudere, ancora una notizia di calcio, perché ora è ufficiale: Josep Guardiola non è più il tecnico dopo 10 anni del Manchester City.
18: Grazie a Francesco Repice.
1: A voi.
18: Direttore Nicola Raovic, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento ed edizione Luciano Corsolino, in regia Patrizio Gotti e Massimiliano Savino. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso alla trasmissione La Pennicanza, il prossimo GR2 alle 15.30. Da Livio Fritella, buon ascolto a tutti.
6: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37ª edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
7: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.
25: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: 2-2. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: 2-2.
3: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
1: 2-2.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: grazie Lolli, grazie.
1: Che pezzo, questo è un pezzo che è virale.
0: Questo è un pezzo che è viralissimo. Vuoi che noi non mettiamo.
1: Siamo sul pezzo.
0: Siamo sul pezzo,
1: sul pezzo virale.
0: Guarda, iniziale l'estate, sì, comincia la moda del lino stropicciato.
1: Del lino stropicciato.
0: È stropicciatissimo.
1: Perché non è
0: apposta,
1: stirato, no?
0: No! Ah, sì, vuoi stirare il lino? Ma che sapevo. Fai? Scherzi?
1: Non si stira, quindi fa così.
0: Chiedi al lino guanciale.
1: Vabbè, no. Se l'hanno mai stirato.
0: Ma no, perché lui con Lino Guanciale sta così. Tra l'altro lui è candidato ai Nastri d'Argento come miglior attore non protagonista, sì. Ma Lino Guanciale non è candidato.
1: Non è stato candidato, vabbè, ma lui è stato candidato tante volte, una volta a me, una volta a lui.
0: Ci dispiace.
1: No, a me no, che mi
0: allora, questa è l'ultima puntata della settimana. Tra l'altro entreremo nella penultima settimana.
1: Sì,
0: lunedì prossimo, perché il 5 giugno finiremo. Tra l'altro la Rai non ci ha confermati, perché non siamo stati confermati. È stato confermato tutto il palinsesto,
1: sì,
0: compreso protestantesimo, sì, compreso Pierluigi Diaco e le sue belle ma, belle pa, bella cia, bella sì, fra, bella zi, tutto, tutti i belli del mondo, sì, ma noi
1: niente. Pedicanza non
0: c'è traccia. Anche i vertici Rai sono stati riconfermati,
1: sì,
0: ragazzi, tutto
1: quindi,
0: solo noi non siamo confermati.
1: Vabbè, ce ne
0: tanto la Rai gioisce, finiremo,
1: sì, c'è un
0: tra l'altro la Rai non ci ha confermati, perché non siamo
1: non
0: stati confermati. È stato confermato tutto il palinsesto,
1: sì,
0: compreso protestantesimo, sì, compreso Pierluigi Luigi Diaco e le sue belle ma, belle pa, bella cia, bella fra, bella zi, tutto, tutti i belli del mondo, sì, ma noi
1: niente. Pedicanza non c'è
0: traccia. Anche i vertici Rai sono stati riconfermati,
1: sì,
0: ragazzi, tutto,
1: quindi,
0: solo noi non siamo riconfermati.
1: Vabbè, ce ne
0: tanto la
1: ragione.
0: Rai gioisce, perché sì, oggi sì, c'è un articolo su non so quale

0: E giù ogni tanto ci vuole un po' di
1: un po' di lecchino.
0: Guarda com'è felice del bilancio.
1: Guardate com'è felice il bilancio della Rai, il nostro AD Giampaolo Rozzi, che e facciamo un applauso perché è bravo, eh.
0: Non era facile, eh. Ma come hanno fatto?
1: Erano anni che i bilanci andavano a rotoli. Guarda qua, CDA proprio il bilancio 2025. 2025.
0: Ma scusa, sì, perché ogni anno
1: quello di bilancio. Scusa, io sono ignorante in materia, non faccio mai
0: 9,3
1: bilanci.
0: Milioni di euro sopra siamo.
1: Sopra, sì. Quindi non c'è bisogno né di vendere delle vittorie né di altre. Che siamo
0: a posto.
1: Ma ti chiedo che va bene il bilancio. Perché
0: come
1: qui
0: hanno fatto?
1: Come hanno fatto? Ieri vi ho chiesto l'impianto qua dentro e mi hanno portato una cassa con le rotelle.
0: è vero, tra l'altro.
1: Perché abbiamo risparmiato, che la Rai ha risparmiato un po' su tutto.
0: Soprattutto su di noi. Tanto voi siete bravi. Non avete bisogno.
1: Ha detto così. Comunque la DJ Paolosi è bravissima. Peccato che mi hanno levato la foto.
0: Ci metteva...
1: No, perché un altro bacio glielo darei.
0: Scusate, c'è un momento di lecchismo che ci sta perché. Ma così è troppo, però. Scusate, così è troppo. Non so se gli fa piacere sta cosa. Cioè, un po' sì, ma così è una cosa.
1: Chissà se la di Giampaolo Rossi in questo momento dalla bassa frequenza sarebbe bello se venisse giù. Perché è su,
0: Per dargli un bacio dal vero.
1: No. In fotografia va bene, sì, va bene. Sì. Però se venisse giù ci farebbe piacere, sì. Così potremmo applaudire questo evento del bilancio.
0: Questo grande risultato grande Rai.
1: Esattamente. Viva la Rai!
0: Viva
1: la Rai! Allora, riprendi. Allora, torniamo al tavolo. Al tavolo, sì. Sigla!
2: È ritornata. Cosa?

0: Rosario!
1: Rosario Fiorallo!
0: Grazie, guarda, questi sono applausi veri.
1: Veri, veri.
0: Perché c'è la differenza tra l'applauso vero che è questo.
1: Sì.
0: Grazie. E l'applauso finto che è questo.
1: Ma questo è uno sciacquone, sembra.
0: Eh?
1: Sembrava uno sciacquone più che l'applauso.
0: Sì. Ah, allora, non sto male con questa camicia.
1: Di lino stropicciato.
0: Lino stropicciato.
1: E chi te l'ha stropicciato questo lino?
0: Tu
1: chi?
0: Me l'hai stropicciato.
1: No,
0: allora, inizia il weekend. Tra l'altro, sono previsti a Roma 36 gradi, ragazzi. 36 gradi. Però questa mattina.
1: Ciclone
0: c'era,
1: africano.
0: C'era ancora fresco.
1: Stamattina ancora
0: c'era, si aggighiava.
1: Vabbè, alle 5 quando ti svegli te, sì, che fa fresco.
0: Sì, faceva fresco. Non so cosa volevo raccontarti. No, mi ha colpito una età. Perché mi ha colpito un articolo,
1: sì,
0: che ho visto su tutti i giornali, che c'è Cannes, sapete, c'è il Festival di Cannes,
1: sì,
0: dove noi qualche italianuzzo si intravede, qualcosina, c'era Dario Argento,
1: c'era Dario Argento
0: che girava. Mi ha colpito Monica Bellucci,
1: chi non capisce
0: Monica Bellucci, e dice più libera con l'età matura, addirittura poi dice invecchiare è interessante.
1: Invecchiare è interessante, ha detto.
0: Ma
1: sì, che è un bel messaggio. È un bel messaggio bellissimo.
0: Dai, su, finiamola.
1: Ma come finiamola?
0: Dai, smettiamola.
1: Cioè, non è interessante
0: invecchiare. Monica, finiamola. Queste sono tutte le cose che diciamo noi quando cominciamo a invecchiare.
1: Ah, sì.
0: Lo sai per fare che cosa? Per fare, cioè per auto, diciamo, come dire, compiacerci.
1: Sì.
0: Cioè, del fatto che siamo vecchi, ma non ce ne frega niente che siamo vecchi, quindi tendiamo ad adulare la vecchiaia.
1: Cioè,
0: no?
1: Ai giovani dire queste cose.
0: Ma quanto mai?
1: Cioè, beh, noi giovani, crediamo quando ci dite quelle cose.
0: Voi giovani chi?
1: Noi giovani, noi.
0: Allora, giovani, sapete che sappiate che la vecchiaia è una cagata pazzesca. come direbbe, non c'è niente di positivo. Non c'è niente di positivo. Ma ragazzi, ma dicerò, però sai, adesso c'ho l'esperienza. Che me ne fotte dell'esperienza! Io mi ricordo quando non avevo esperienza, era una meraviglia. Tu lo sai che io mi alzavo dal letto e non avevo un dolore, niente. Mi sedevo sul letto e non mi girava la testa. Sai questo? Che io mi alzavo in piedi, mi risedevo. Avevo le scarpe, mettevo le scarpe, mi facevo nodo alle scarpe, mi abbassavo, mi rialzavo, così a buffo.
1: Ma scusa, perché adesso il nodo alle scarpe non te lo puoi fare?
0: Io me lo faccio solo dopo che il

0: Brufen ha fatto effetto. Il Brufen fa effetto. Quando okay, fa effetto no, mi abbasso ci le mie gambe, mi scappi. Cioè, ma tu ti rendi conto che io mi giro la testa, uno mi chiama Fiore e rimango col collo.
1: Da ragazzo insomma, invece?
0: Da ragazzo facevo delle cose, mi sedevo sulla sedia, mi alzavo, mi sedevo, mi alzavo, mi sedevo. Non sentivo
1: senza
0: niente.
1: Senza motivo.
0: Dove sono gli aspetti positivi?
1: Beh, ma ce ne sono, c'è una lista di motivi.
0: Allora,
1: leggiamo
0: i luoghi comuni di quelli, che, di quelli che sono vecchi, che cercano di giustificare in maniera positiva la vecchiaia.
1: Te li sei segnato?
0: Vabbè, l'importante è sentirsi giovani dentro. Sto non è vero!
1: Ma invece sì,
0: no.
1: Scusa. Vabbè, poi.
0: Senti quest'altra, senti questa è bellissima. Sì. Sai che più invecchio e più sto bene con me stesso. No! Non è così, io sto malissimo con me stesso. Sto malissimo. Chiaro, chiaro. Ogni due per tre sto sempre. La pressione,
1: la pressione.
0: C'è quello Fiore, allora la misura della pressione, quanto ce l'hai oggi? No, devi misurare tre volte perché poi devi fare la media, capito? Quanto ce l'hai?
1: Pure.
0: Ieri ce l'avevo 99 su 43, sai
1: pochino,
0: che vuol dire?
1: Pochino,
0: neanche il lombrico ce l'ha così. Cioè voglio dire, questo è stare bene con se stesso. Senti quest'altra, beh, con l'età arriva la saggezza, che te ne fotte! Io non vorrei essere saggio, ma vorrei camminare dritto, tranquillo, invece no.
1: Senza girello,
0: non è il girello, è l'acido ialuronico che mi devo fare nel ginocchio, capisci?
1: Sì, chiaro, no.
0: Addirittura io sono l'unico, mi ha detto il medico lì dove vado, si sta sentendo un po' strano il microfono e sta cambiando, e mi sento tutto metallico, la vecchiaia pure al microfono.
1: Lo stanno sistemando mentre siamo in diretta.
0: Cioè, sto sentendo malissimo, io ve lo dico. Sono fuori fuoco.
1: Sei fuori fuoco.
0: Ma pure c'è il fuoco nel microfono.
1: Sì, si dice così, in gergo.
0: Fuori fuoco. Allora, ho perso il. Vedi che vuol dire poi la tecnologia.
1: Vedi che i soldi come dove li risparmiano quelli da Rai? E sui microfoni.
0: Medico, il medico mi ha detto: tu sei l'unico che oltre a farsi l'acido ialuronico nel ginocchio, perché ormai la cartilagine è morta. È morta, se lo fa anche all'alluce, perché io ho l'alluce rigido.
1: Ah, c'è l'alluce rigido!
0: Sì, è l'unica cosa di rigida che mi è rimasta in tutto il corpo.
1: Vabbè. Quindi smentiamo le parole di Monica Bellucci.
0: E senti questa.
1: Senti,
0: beh, ti posso dire, meglio adesso. Perché adesso apprezzi la compagnia di un buon libro piuttosto che le feste chiassose. Non è vero, diciamo, sono tutte bugie, ma ora arrivo la bugia più bugia del mondo, arriverà adesso, vedete?
1: Sentiamola.
0: Che poi c'è, con l'età si migliora come il vino. Che vino è? Rancido! È un vino
1: certo,
0: brutto,
1: perché è già stappato.
0: Non c'è niente di positivo, siamo tutti ingobbiti, scendiamo in cartapecoriti, non c'è nulla. L'età è solo un fatto anagrafico. No! E ora signori, fatemi uno stacco, Lolli, perché devo dire la bugia delle bugie che diciamo.
1: Cremonesi poi ti può fare uno sfondo.
0: Ma che vuoi che faccia Cremonesi? No, qui ho bisogno di tutta la fanfara.
1: Fanfara Cremonesi.
0: La bugia più bugia che noi.
1: Anziani,
0: di una certa età.
1: Bravo,
0: che puoi dire di una certa età, no? Che non si sa qual è sta certa.
1: Ma incerta in realtà, è un modo carino.
0: Sapete
1: di
0: qual
1: dire...
0: è la bugia?
1: Qual è?
0: Ti posso dire, Fabrizio?
1: Certo. Dimmi.
0: Io?
1: Sì.
0: Non tornerei mai indietro quando avevo 30 anni.
1: Sì.
0: Ma che cazzo?
2: Ma quando mai?
0: Ma questa è una bugia. Se arrivasse adesso uno, ti arriva a te e ti dice: ciao, no, tu no, perché
1: io ce l'ho 50.
0: Sono ancora 50 anni, ma se uno fa: senti, io se tu bevi questo, tornerai a 30 anni. No. Preferisco adesso.
1: Non mi interessa.
0: Voglio rimanere così, fracico. Voglio rimanere fracico perché la fracicità, come se c'è un vocabolo,
1: mi piace.
0: Sì, sì. Ma no,
1: è un bel messaggio,
0: allora,
1: quello che hai dato.
0: Sono tutte cose palliative che noi cerchiamo di lenire. Il dolore che proviamo dentro, non solo fisico, ma il dolore nostalgico dei giorni perduti.
1: Duti,
0: della gioventù che è fuggita via, poeti e poeti su questo, come c'era quello lì che diceva, non mi ricordo chi, quanto è bella giovinezza, giovinezza ho detto, quanto è bella giovinezza, ed è la verità, la giovinezza è impagabile, per cui il messaggio che io voglio lanciare
1: alla Bellucci,
0: alla Bellucci, alla fine di questo è ai ragazzi.
1: Sì.
0: La vostra giovinezza, tenetevela stretta,
1: godetevela
0: e curatela. curatela oggi, sì. Godetevi la vera giovinezza, respirate l'aria pulita fuori, andate nei boschi, correte, fate sport, divertite, non vi ammazzate di droghe, non, perché non c'è bisogno, perché la droga è quella, l'essere giovani è la cosa più bella del mondo, quindi voi che ce l'avete ancora non ve la rovinate, siate belli, siate giovani e viva la giovinezza!
1: E abbasso l'anzianità! Qui ci stava Who Wants to Live Forever, ci sarebbe stata adesso.
0: Who Wants to Live Forever? Beh, no, sai che ci vorrebbe? Ci vuole un fisico bestiale.
1: Certo, bravo, vero?
0: Io ce l'ho, guarda, ce l'ho.
1: Ce l'hai, la sai, te la ricordi?
0: Sì, ma ti faccio una versione diversa. Guarda, sì, te la faccio ballad.
1: Sì.

0: Guardate che è sempre un rischio.
1: Una gran bella versione.
0: Evviva Luca Carboni!
1: Grande Luca Carboni.
0: Allora ragazzi, il momento non è bello che stiamo vivendo, non è bello per quello che succede nel mondo. Credo che oggi Bruno Vespa nei suoi 5 secondi intervista qualcuno che nessuno ha mai osato, abbia mai osato.
1: Perché sembrava impossibile finché così, Bruno Vespa.
0: Il nostro Brunone nazionale ce l'ha fatta. Ecco Bruno.
2: 5 secondi per noi.
3: Buongiorno, benvenuti a 5 secondi di Bruno Vespa. Oggi abbiamo con noi lo stretto di Hormuz. Allora, signor stretto, che facciamo? Ci allarghiamo?
1: Solo Bruno riesce ad arrivare a certi...
0: Allora, prima di andare avanti, fatemi dire quella cosa lì che succede a Roma sulla scuola, che è veramente molto importante. E ecco, questo riguarda un po' tutti i romani, quelli che vivono a Roma, ma non solo quelli che si trovano a Roma per caso, perché sai, allora ve la dico subito, questo è un evento culturale, sì. promosso, eccolo qua, te lo dico subito, vediamo se riesco a trovare, dal Polo, questo è importante, Polo Liceale Alighieri Caravillani, senti già,
1: bellissimo,
0: una cosa importante, è l'evento conclusivo dell'anno scolastico e lo sai dove si fa?
1: No, che
0: un
1: cosa
0: posto meraviglioso, la sala della Protomoteca in Campidoglio.
1: No, vabbè.
0: Allora, data importante, 27 maggio 2026 alle ore 17, io ci sarò e tu ci sarai.
1: Io ci vengo,
0: tu non
1: se
0: lo
1: posso?
0: Sai, no, tu non lo sai, non lo che
1: sapevo.
0: Ci sarai. No,
1: no,
0: adesso
1: infatti lo so, sì.
0: Verrai con me, non hai ancora l'invito, ma te lo faccio mandare.
1: Vabbè,
0: sai come ti arriva l'invito?
1: Come?
0: In greco antico. Allora ripeto, 27 maggio 2026 alle ore 17, Protomoteca in Campidoglio. Allora ti dico c'è una riflessione, da questa riflessione che ti dico che prende forma il percorso interdisciplinare l'universo femminile tra mito e diritto.
1: Bellissimo.
0: Guarda che roba,
1: no,
0: non so se tu ci arriverai a capire quello che diranno. Io mi sto preparando e quindi ci sarà un evento, addirittura ci sarà anche una sfilata di moda, ci sarà il fashion show, vedete, con a cura del dipartimento di design della moda, quindi è una cosa fighissima. E poi il laboratorio teatrale
1: pure,
0: con la regia di Adriano Evangelisti e Francesca Pampinelli, indovina cosa faranno?
1: E che ne so?
0: Elena.
1: Ah, Elena!
0: Quella Elena di Troia. Beh,
1: certo,
0: è il liceo classico, insomma,
1: sì,
0: il liceo classico.
1: Diciamo, quindi l'Elena è più famosa.
0: L'indagine di un mito. Quindi, ragazzi, non si può, se siete a Roma, cercate
1: non si
0: di
1: può
0: venire,
1: mancare. Noi ci saremo.
0: Quindi, se volete venire, ci saluteremo là.
1: Sì,
0: quindi,
1: esatto.
0: Ripeto, 27 maggio 2026 alle ore 17. Viva!
1: Viva il Polo!
0: Musica! Signori, visto che i bilanci in Rai sono pazzeschi, ci vuole Renato Zero!
1: Sì! Perché che c'è?
0: Ci vuole Renato Zero!

0: è l'intro del TG. Pa, pa, pa, pa, pa. Evviva Renato Zero!
1: Che sigla!
2: Che poesia!
0: Per una curiosità,
1: sì.
0: Si vedeva tra tutti i ballerini Lucio Presta, nonché marito di Paola Perego, nonché agente famosissimo che tutti insomma ormai hanno imparato a conoscere. Ciao Lucio, ti salutiamo.
1: Che
0: bello. È iniziato così, faceva il ballerino.
1: Sì, voleva fare il ballerino invece.
3: Scusate, l'allergia audio. È arrivata una telefonata.
0: Scusa, chi è che parla? Chi è che sta parlando?
3: Marco.
0: Ciao Marco, audio. Come stai?
3: Bene, tu?
0: Tutto bene?
1: Ma
0: sei
1: perché
0: abbezzo? Perché è abbezzo a chiamare?
3: Sì.
0: Mi spiace.
3: È la parte più bella.
0: Quanti anni hai, Marco?
3: 58.
0: Quanto?
3: 58.
0: Ah, però ti facevo più giovane. Da quanto tempo lavori in Rai?
3: 36 anni.
0: 36 anni di Rai.
1: Viva la Rai!
0: Rai è bravo, complimenti. Rientra anche lui nel piano di bilancio?
1: Sì, sì. Cioè che...
0: Come va con lo stipendio? Come sono? Pagano?
1: No,
0: ma pagano, sono... La Rai, ecco, è puntuale in questo, il 20...
3: Sì, è puntuale.
0: Il 27?
3: Che il 26 a volte.
0: Ah!
1: A volte anche il 26.
0: Ah, capito, il 26. Però, facciamo un applauso, ragazzi, a lui e a tutti quelli che da anni... Sostengono questa azienda, perché
1: andano
0: se non ci fossero tutti
1: azienda.
0: I tecnici, tutti quelli che lavorano dietro questa azienda, cioè, insomma, non è fatta di artisti, che gli artisti cambiano, gli artisti passano. Gli artisti passano,
1: i tecnici,
0: cioè, gli artisti hanno il loro momento boom,
1: sì, sì.
0: Ma poi passano, poi sempre lì vanno a finire col Brufen, quello è. Quindi è inutile. Evviva i marchi,
1: evviva i marchi di tutta la Rai,
0: di tutta la Rai.
4: Comunque c'è sempre la telefonata.
1: Come?
4: Scusa. C'è sempre la telefonata.
1: Ah, certo.
0: Sì, perché lui rimane sul pezzo,
1: Devi
0: darci la telefonata. Però è bello che noi parliamo per i fatti nostri e un presidente della regione Campania rimane in linea ad aspettare. E poi quando noi diremo sì, lui dirà questo qua, sentite.
5: Sono il presidente della regione Campania, Roberto Fico. Scusate, io domani devo uscire col Gozzo.
0: Quindi... Qual è il problema?
5: Dice che non ci sono problemi.
1: Non ci sono problemi.
5: Ma non è che poi mi fermano gli israeliani.
0: No, ma che c'entra? Lei in acqua italiana.
5: No, sono acqua italiana.
0: Sì, è inutile.
5: Ma ci possiamo fidare noi?
0: Sì, fidatevi.
5: Ah, no, meno male, perché noi vogliamo andare a Capri a portare gli aiuti.
0: A Capri? Ma che bisogno c'è?
5: Non hanno bisogno di aiuti.
0: No, non
5: ma
0: hanno.
5: Ma siete sicuri?
0: Siamo sicuri.
5: Ma metti che questi finiscono lo champagne, poi come fa? Comunque se ci fermano gli israeliani noi gli scateniamo contro San Giuliano. Quello sta all'opposizione, si oppone a tutto, che l'è violento di suo. Voi non lo conoscete San Giuliano? Altri israeliani, chi l'ha gli israeliani fa un mazza così gli fa.
0: No, vabbè, la salutiamo.
1: Grazie.
5: Vabbè, grazie,
0: allora
5: tranquillamente, non succede niente, non ci stanno, tranquilli.
0: Non ci stanno
1: gli israeliani.
0: No, perché ormai hanno un po' tutti paura,
1: certo.
0: Andare in acqua, andare in mare, che ti vediamo dove detta israeliana, che ti arriva ovunque, no? Perché sai, loro vanno quando gli va.
1: Certo.
0: Allora, a proposito di mare e di isole, c'è un articolo che mi ha colpito, perché.
1: No, è dall'altro lato.
0: Qual è l'articolo? Mazza, lo sto girando in tutte le maniere. Stop al party con Jagger e niente musica il mercoledì.
1: Stanno girando un film.
0: Allora pensate, stanno girando un film
1: all'isola di Stromboli.
0: All'isola di Stromboli, quindi c'è Mick Jagger. Mick Jagger
1: è il protagonista.
0: Il mercoledì c'è una regola a Stromboli che non sapevamo.
1: Sì.
0: Ve la leggo. Il mercoledì a Stromboli non si mette la musica. Così i carabinieri agli increduli ospiti del party di fine riprese di Tre sorelle incestuose. Carino questo.
1: Di Alice Rohrwacher.
0: Il titolo Tre sorelle incestuose. Non vedo l'ora di vederlo.
1: Promette bene.
0: Anche perché che ce fa Mick Jagger con Tre sorelle incestuose?
1: Non lo so. Pare che il ruolo suo sia guardiano del faro.
0: Ah,
2: sì. O guardone del faro.
1: Ci sta.
0: Ti è piaciuto? Bello che se le ride da solo. Se le ride da solo. Chiedo scusa, Alice, ti chiediamo scusa, ma noi siamo fatti così, siamo
1: come dice terra.
0: No, la cosa che mi stupisce è che solo il mercoledì non si può fare
1: chissà
0: musica,
1: perché.
0: Chissà perché, ma c'è una regola, indovina Mick Jagger quando ha fatto la festa? Mercoledì, ma vanno a fare di giovedì, io immagino il carabiniere e apri Mick Jagger, allora Jagger Mick, senta lei non può fare la festa, lui fa I am a Rolling Stone, sì vabbè io sono i cugini di campagna. Immagino il dialogo tra il carabiniere stromboliano, che l'accento dovrebbe essere quello di Messina, no? Visto essere un po' questa maniera, no?
1: Penso
0: che parlano in questa maniera, io sogno del Stromboli, sì parlano in questa maniera, allora niente, però sì,
1: è curiosa questa cosa,
0: ma tu te pare che gli danno questo ruolo? ruolo, il guardiano del palazzo. Hai visto come si muove Mick Jagger, che sta sempre a fare
1: sì sì, si fa un po' di noccolato.
0: Tu pensa uno che fa il guardiano del faro, tu pensa quante navi vanno a sbattere, perché pensa questo faro, questo faro. Vabbè, salutiamo allora Alice Rohrwacher, nonché Alba Rohrwacher, perché c'è un motivo. Sapete tutta la storia che delle pale eoliche in Umbria da alte 200 metri, sì, di cui adesso, se non ne parliamo noi, c'è silenzio assoluto, nessuno ne parla. E io mi chiedo sempre perché dietro c'è anche Alba Rohrwacher, Alice Rohrwacher, perché loro sono di là.
1: Sono impegnati anche loro in questa battaglia.
0: Sono loro che hanno promosso questa cosa qui, sono loro che mi hanno coinvolto in questa battaglia, che sembra veramente di fare una battaglia con i mulini a vento. Cioè,
1: sì,
0: noi parliamo e non risponde nessuno. La, cioè, la regione Umbria non ha aperto bocca.
1: I TG continuano a.
0: O perlomeno io non ho sentito niente. Magari.
1: Smentiteci.
0: Però, comunque ho un ufficio stampa che su queste cose qui è attento, attentissimo. Magari loro, insomma. Dove siete? Sì, l'ufficio stampa è lì. Sì. Mi avrebbero chiamato, tu sai.
1: Fanno segno di no, vedi.
0: La presidentessa della regione Umbria ha detto che adesso si attiveranno e vedranno la situazione. Muti. Tu hai sentito qua? Avete sentito qualche telegiornale parlare? Chiocci, dove stai? TG2,
1: TG3.
0: Antonio, Preziosi, dove siete?
1: Dai,
0: il direttore del TG3.
6: Dobbiamo cercare,
0: cioè, possibile, cercare, non lo sappiamo. Che figuraccia, chiedo scusa al direttore del TG3, una figura così non.
1: Vabbè,
0: ma è la vecchiaia.
1: È la vecchiaia.
0: Se avessi avuto 30 anni, l'avrei saputo.
1: Certo,
0: l'avrei
1: è
0: saputo.
1: Ancora colpa della vecchiaia.
0: L'avrei saputo. Purtroppo l'avrei saputo. Adesso ce la facciamo, ce la faremo, leggilo.
1: Pierluca Terzulli, ma certo.
0: Terzulli, ma porca. Terzulli. Per forza doveva essere. Allora chiediamo scusa. Direttore, chiediamo scusa perché. Non lo sapevo. Vediamo se mi chiama qualcuno dall'Umbria. Allora, chi è? Casinelli Fabrizio. Mi ha scritto subito. Pierluca Terzulli. Sei arrivato tardi, però, Casinelli, ce l'abbiamo fatta. Allora, un po' di notizie.
1: Sì,
0: di notizie.
1: Vai.
0: Allora,
1: varie.
0: Oggi ufficialmente io l'ho letto sul Times.
1: Sì? Che cosa?
0: Il divorzio tra Francesco Totti e Ilaria Blasi sarà ufficiale.
1: Si vanno a firmare in tribunale proprio oggi, sì.
0: Sì, guardate qui.
1: Ma sul Times hai detto.
0: Guardate, Totti e Blasi, oggi il giorno del divorzio.
1: Guardate,
0: il pubblico può leggere. C'è quello ufficiale della firma e oggi il nostro Fabrizio è andato davanti al tribunale e ha trovato una sorpresa. Guardatela.
7: Eccoci qui, vedete, Sal Da Vinci si è incatenato.
8: Davanti al tribunale. Sono ammanettato.
7: Delle manette addirittura, capito? Delle manette. Perché? Perché si è incatenato?
8: Non si può. Ilari.
7: Ilari.
8: E tutti non sanno lasciare.
7: Non sanno lasciare.
8: Non devono firmare.
7: Purtroppo io ho capito che non devono firmare, ma ognuno ha la sua vita, lei c'ha un compagno, lui ha un'altra compagna. Il Papillon che dice?
8: Triste. Non vuoi male.
7: Sal Da Vinci, io vado, a questo punto la lascio alla sua protesta, vuole la sua canzone.
8: No, non la
7: vuole. Non vuole la canzone, vabbè, niente canzone.
8: La canzone è Lazza.
7: Quale?
8: Cenere.
7: Cenere di Lazza.
8: Cenere.
7: Vabbè, la lasciamo a Cenere. Arrivederci, scusate, purtroppo.
0: Ma chi è?
8: Chi è?
0: Ragazzi, questa è follia. Siamo proprio alla follia. Siamo alla follia.
1: È il disturbatore di Palazzo Chigi. Ma non è possibile.
0: E vabbè.
9: Gli farò un'offerta che non può rifiutare.
1: Come?
0: No, si è pianissimo, il volume era veramente a zero.
10: D'ora in poi tu sarai palla di lardo, signore e signore.
0: No, mi hai visto questa frase, mettere un po' di frasi da film, tu mi rimetti che me li metto. Tu voi pensate al body shaming, pensate a questo film Full Metal Jacket, cos'era di body shaming?
10: D'ora in poi tu sarai palla di lardo, signore e signore. D'ora in poi tu sarai palla di lardo, signore e signore.
0: Che doppiatori.
1: Quasi meglio degli originali a volte.
0: Quasi meglio degli originali.
1: A volte sì.
0: Allora fammi vedere, abbiamo ancora delle cose da proporvi.
1: Tipo.
0: Aspetta, fammi leggere. Allora, intanto devo fare un saluto. Un saluto che va direttamente a Parigi.
1: Ah, chi c'è a Parigi?
0: Chi c'è a Parigi?
1: Un amico? Un nostro amico, un tuo amico? Sì. Parente?
0: Un tennista giovane.
1: Un tennista giovane?
0: Sì. Bozzi.
11: No, Cina.
0: Cinà, conosci Cinà?
1: Ma come no?
0: Con l'accento sulla.
1: Certo,
0: sì. Cinà, quanti anni c'ha Cinà?
6: Non so, 19.
1: Non è neanche,
0: neanche, neanche, e per la prima volta approda sì. al tabellone principale del Roland Garros.
1: No, pensate.
0: Qui dobbiamo fare un applauso. Un applauso.
1: Al nostro Cinà.
0: Federico Cinà. Grande, grande, grande,
1: grande
0: Federico Cinà.
1: Federico, grande.
0: E quindi facciamo in bocca al lupo. È difficile, però.
1: È il suo primo Roland Garros.
0: È il suo primo Roland Garros sì. nel tabellone principale. Perché
1: il tabellone
0: sai,
1: principale, cioè.
0: Per accedere al tabellone principale devi fare delle.
1: Delle eliminazioni, eliminatorie.
0: Sì, che non sono mica facili. No, cioè, quindi
1: immagino,
0: complimenti.
1: Immagino.
0: Complimenti.
1: Bene, bene, bene.
0: Allora, adesso è il momento di un'altra notizia che io trovo veramente. Vediamo se la trovo. Questa era quella di Totti.
1: Sì.
0: Questa qua era quella
1: di
0: della sveglia al mattino. Dice che la sveglia al mattino dice che in Italia ci si sveglia in media alle 7:52 la media. È sì. più o meno l'orario quando io sono già pronto per tornare a letto, perché io ho già vissuto almeno 3 ore no, di questa mia, cosa. Veramente. Niente, non la trovo più. Vabbè, pazienza.
1: Ma l'argomento, ti ricordi l'argomento?
0: Sì,
1: l'argomento.
0: Mi ricordo l'argomento, me lo ricordo, ma purtroppo non mi ricordo l'articolo. Eccolo, eccolo qua, eccolo qua.
1: Ah,
0: guardate amici, il ritorno del baby doll. Eccolo
1: sì,
0: qua.
1: Sì, pare che sia tornato di moda il baby doll, abito
0: qua.
1: Femminile.
0: Sì, ecco, io su questa cosa, vedete, guardate, il ritorno del baby doll, io su questa cosa qui non sono d'accordo. Perché?
1: Sei c'è contro
0: parità.
1: Il baby doll.
0: Vogliamo la parità?
1: Sì.
0: Vogliamo quindi la parità? Perché il baby doll sì. deve essere solo una cosa prettamente femminile?
1: Perché? Perché?
0: Ma perché il baby doll per noi maschi sarebbe una cosa carina. Perché, perché tu metti il baby doll, ma sì. poi vuoi allora la sì. freschezza.
1: Sì, quello certo, quello è fuori di dubbio.
0: La freschezza del baby doll.
1: Sì, però ho capito.
0: Cioè, capisci, tu cammini svolazzi per
1: casa. Certo, sì, però
0: cioè, tu pensa quando noi andiamo in bagno che cosa dobbiamo fare? A base ammutante,
1: cioè, invece il baby doll. Beh,
0: cioè, cioè non, so, non c'è bisogno, tu puoi anche soffiare e si alza e noi vorremmo
1: basta
0: il baby doll.
1: Colpo di vento, allora,
0: io
1: è una bella
0: ho,
1: immagine.
0: Ho immaginato te e me col baby doll.
1: Ah, sì?
0: Sì, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda che.
1: Oh,
0: ma non siamo carini,
1: ma siamo proprio adorabili, ma però ci hanno lasciato anche i seni.
0: Allora, chiedo
1: lasciato.
0: Scusa alla regia, c'è un piccolo errore nel fotomontaggio, avete sì. lasciato le tette
1: sì.
0: quelle non le vogliamo,
1: solo
0: vogliamo
1: il,
0: solo il baby doll,
1: però sai che c'è ragione alla fine,
0: guarda che comodo il baby doll, sì, è sì. comodissimo, sta a casa sì, sì. è una manna,
1: no, guarda,
0: poi nei maschi che ci accavalliamo
1: sì, sì. e vive il baby doll, bene,
0: e vive il
1: ce
0: baby
1: lo comperemo,
0: va bene. Allora
1: maschile.
0: Mancano ancora una manciata di minuti, però sì. Che cosa c'avevamo? Sì, oh, il nostro contest che sta andando
1: sì,
0: avanti.
1: Non è un contest, no?
0: Oh ragazzi, molti vogliono partecipare, abbiamo finito sì. e quindi ci sono le visualizzazioni che stanno andando
1: esatto,
0: avanti,
1: esatto.
0: Adesso vi faremo vedere i 6 cantanti in 1 minuto e mezzo, uno più bravo dell'altro, guardate
1: sì.
0: di là,
1: sì.
0: Ecco la classifica, guardate, Off Bianca.
1: Off Bianca è schizzata in testa.
0: A 241.000 visualizzazioni con Speedy che tallona, 219.000.
1: Sì.
0: E la Kapler a 197, Ripandelli 176, Fefè 139.000, Bambina 103 e Lepore a 95. Ma tutto può cambiare,
1: tutto
0: da qui
1: può cambiare.
0: Maggio.
1: Visualizzate, visualizzate, visualizzate.
0: Ma adesso li ascoltiamo, che
1: oh.
0: sono veramente bravi.
1: Tutti,
0: bravi, bravi tutti. Tutti, tutti. Guarda, ma in un minuto.
1: In un minuto, tutti.
0: Guardali.

0: tutte belle.
1: Ragazzi,
0: tutte
1: orecchiabili. Noi riusciamo a scoprire questi talenti, ragazzi.
0: Sì,
1: sì. Ricordiamo che ci sarà questo concerto di Radio 2, bellissimo, a Cosenza.
0: A Cosenza, il 12
1: presentato
0: giugno.
1: Presentato da un grandissimo conduttore che si chiama Fabrizio Biggio. A Cosenza, tanto lo farà
0: a Stoccolma.
1: A 2 euro.
0: Non è che... No, credo sia gratis addirittura l'entrata.
1: È compreso nel prezzo di quello che prende per fare la pendicanza. In omaggio c'è un concerto e lo condurrai comunque insieme a Emma Stoccolma. E quando sarà?
0: E sa che il 12 giugno, poi non so quando va in onda, cioè andrà in onda prima o poi, no?
1: Sì, forse.
0: Si sa quando?
1: Sì, forse a Natale.
0: Sì, ce lo dice.
1: Lo metteranno a Natale.
0: 20 luglio!
1: Beh, tu pensi che adesso a Roma stanno facendo non so cosa, ha visto tutto il palco, i...
0: Sì, tipo Summer Hits, quella roba lì.
1: Summer Hits, cioè lo fanno a maggio adesso, che poi va in onda ad agosto, e ancora la sera c'è fresco, che tu li vedi poi i Summer Hits con i giubbotti, ma che come mai? Tu pensi che una volta il volo ad Agrigento, alla Valle dei Templi, hanno registrato ad agosto e devono andare in onda a dicembre, hanno
0: obbligato
1: al pubblico mettere i cappotti, quindi tu pensa, tu sentivi nell'aria e tutti i siciliani posta la minchia le cappotti. Tu pensi un siciliano che gli metti il cammellone addosso
0: ad agosto
1: per registrare, ma questi sono i misteri
0: della televisione
1: e la magia della televisione,
0: tutto come sempre.
1: Allora, si parla di mondiali 2026. Zampolli,
0: il buon Zampolli,
1: voi sapete chi è Zampolli? Il famoso, qui bisogna stare attenti a come si parla.
0: Sì, faccendiere,
1: sì, se dici faccendiere ti denuncia.
0: No, ok, come si può dire, il tuttofare.
1: Sì, tutto fare si può fare.
0: No,
1: si può fare. Allora, Zampolli ha denunciato Fedez. Lo sai che Fedez gli ha dato aspetta, che gli aveva
0: del
1: detto?
0: Faccendiere, no?
1: Beh, ma faccendiere, qualcosina in più. Qualcosina in più. Lui è ammanicato con Trump, diciamo che un uomo di Trump.
0: Esatto.
1: Un uomo di Trump, quindi insomma. Qualcosina.
0: Bisogna stare attenti quando.
1: Qualche scheletrino nell'armadio ce l'avranno. Chi lo sa?
0: Chi lo sa, noi
1: questi hanno mummie nella non scheletri, mummie c'hanno. Allora Zampolli insiste però per l'Italia, cioè non demorde, questo vuole l'Italia mondiali. Ogni volta che c'è una cosa, l'Iran, no? In guerra, via l'Iran, l'Italia. Adesso c'è il Congo, no, il Congo c'ha l'Ebola, via.
0: Lui sta provando in tutti i modi a far rientrare l'Italia. Ma perché?
1: Secondo me sai che ha fatto questo? Avrà comprato uno stock di bandiere italiane, vuvuzele,
0: che voleva rivendere.
1: Se deve rivendere, adesso non c'è l'Italia, gli sono rimasti sul Zampolli. Quindi ogni 2 per 3, quando accade qualcosa, una nazione.
0: L'Italia!
1: L'Italia! Riprendiamo l'Italia!
0: Può essere, è l'unico motivo.
1: Noi non vogliamo andare. Siamo stati eliminati? Noi ai mondiali ci dobbiamo andare quando ce lo meriteremo.
0: Non vogliamo ripescaggi.
1: No. Allora, voglio fare una cosa: chi sarà il prossimo allenatore della nazionale?
0: Allora, non si sa.
1: Non si sa.
0: Ci sono tanti nomi, ci sono già stati dei no.
1: Però io vorrei sapere, allora, in tempo reale, al 348-7300-200, quindi la nostra redazione in tempo reale
0: si
1: ci
0: prepari.
1: Dovete portare in 3 minuti, 4 minuti, ci dovete portare la lista dei nostri radioascoltatori.
0: E qual è la cosa domanda?
1: La domanda è chi vorreste come allenatore italiano? Perché sennò se allarghiamo è facile, quindi c'è Guardiola.
0: No, italiano.
1: Degli italiani, chi vorreste?
0: Sì.
1: Chi vorreste
0: che
1: così noi glielo diamo al futuro presidente della Federazione Italiana,
0: che non si sa chi è.
1: Come si sa?
0: No, non si sa.
1: Ma si sa.
0: No, tu lo sai?
1: Certo che lo so. Ma ti pare che io non so queste cose?
0: Cioè
1: qua.
0: Dopo aver spoilerato Jovanotti e cosa, adesso ci vuoi spoilerare
1: Giovanni Malagò, 100%. Tu dimmi chi te l'ha
0: chi
1: detto?
0: Chi te l'ha detto?
1: Giovanotti
0: e Alfa.
1: E Alfa. Me l'hanno detto ieri. Mi hanno chiamato Giovanotti e Alfa. Giovanotti mi ha detto: "Oh ragazzi, il presidente, oh, si sa chi è". Me l'ha detto lui, eh.
0: Vabbè. Quindi Malagò.
1: Malagò, dai. È Malagò. 100%, dai, si sa che Malagò, sanno tutti.
0: Sì, è una voce.
1: Quindi diamo una mano a Malagò.
0: Sì, sondaggione.
1: Quindi 348-7300-200.
2: Esatto.
1: Partite, dite un
0: stanno arrivando, stanno arrivando a centinaia.
1: Ditemi quando avete un buon numero, che ce l'avete già?
0: Il tempo di scrutinare, di spogliare, quindi non è facile.
1: Esatto,
0: Vabbè, ora a fine trasmissione lo diremo.
1: No, non vale, Ancelotti non vale.
0: Non vale,
1: mi sono dimenticato di dirlo.
0: Sì.
1: Ancelotti non vale perché Ancelotti ha un contratto, ha rifirmato col Brasile
0: nel 2030,
1: quindi non è possibile Ancelotti.
0: Eliminate Ancelotti
1: perché non è possibile. Quindi tutto tranne Ancelotti.
0: Oh, certo, è ovvio che vinci che Ancelotti, magari.
1: O lo vorremmo tutti, pure Malagò vorrebbe Ancelotti, secondo me.
0: Te credo.
1: Chissà cosa sta pensando Malagò in questo momento.
0: Ma perché veramente tu lo sai, no? Dai,
1: sì,
0: è una
1: butata. Sì, sì, sì, sì. No, non è una butata, lo so 100%. contento.
0: E lui è contento.
1: Mi è stato detto da alcuni vertici. Non me l'ha detto Giovanni Malagò.
0: Ah, non te l'ha detto. No, no, non è così stupido lui.
1: Ma l'ha detto quelli del suo ufficio. Allora, allora, ieri, sai cosa mi faceva ridere ieri?
0: Che
1: tutti i TG, TG1, TG2, sì. TG3, Canale 5 hanno lanciato la canzone Giovanotti Alfa.
0: Certo.
1: E in anteprima assoluta, sì, adesso vi faremo sentire. Ma
0: quando anteprima assoluta?
1: Noi l'avevamo sentita per primi, adesso finalmente la possiamo sentire senza sensi di colpa.
0: Esatto, perché tu ce l'avevi sensi di colpa prima?
1: No, però, non ce l'ho mai avuti, però è più carino così. Sì, quindi sì. Giovanotti Alfa, buon vento!

0: Perfetto, Giovanotti Alfa. Sicuramente sarà un grandissimo successo per quest'estate. Allora è arrivato il piccolo sondaggio che abbiamo fatto.
1: Si pare sono arrivati talmente tanti messaggi che si fa fatica a leggere e continuano ad arrivare.
0: Continuano ad arrivare e si è impallato. Però c'è un piccolo errore perché al terzo posto mi danno Guardiola. Avevo detto no gli stranieri, ma molti si fanno impresa. Guardioli sarà italiano, Giovanni Guardiola. Cioè, vabbè. Guardiola al terzo, quindi non va.
1: Vale.
0: Allora.
1: Al fondo.
0: Numero 4, ne abbiamo 4. Sì. Se avete anche un quinto, redazione.
1: Fatecelo sapere al volo.
0: Non ci guardano. Redazione?
1: Ce n'è un quinto.
0: Se avete anche un quinto.
1: Totti quinto.
0: Allora,
1: quinto.
0: Al quarto posto, pensate, Del Piero.
1: Del Piero.
0: Numero 3, Guardiola. Perché non vale. Al numero 2, ancora tiene botta.
1: Chi?
0: Ranieri.
1: Ranieri,
0: che ne pensate?
1: Ranieri.
0: Qui vediamo, vedo facce perplesse. E al numero uno, ragazzi, al numero uno incontra stato. Manca uno, secondo me. Io pensavo che ci fosse, invece non c'è.
1: Chi è quello che manca?
0: Vabbè,
1: intanto
0: numero uno, Conte.
1: Conte, il più amato dai nostri
0: ascoltatori. Però io mi aspettavo un Mancini anche.
1: Certo.
0: Un Mancini.
1: Senti, gente,
0: Un Mancini me l'aspettavo, anche se c'è stato un addio turbolento l'ultima volta. Però sai.
1: Però è sempre Mancini.
0: Sì, si dimentica tutto nel viaggio, dai, su. Vabbè. Comunque, questo è, ragazzi.
1: Quindi questo è il nostro sondaggione, chissà se poi sarà confermato.
0: Come lo chiami?
1: Quindi questo è il nostro sondaggione.
0: Sondaggione, ragazzi, sondaggione.
1: Beh, la radio.
0: Ma manco le radio del 1976.
1: Ma tu prima hai detto, oggi facciamo un bel sondaggione, sei tu.
0: No, non ho detto sondaggione.
1: Hai detto sondaggio, cioè, te lo giuro.
0: Sondaggione, è una cosa vecchia. Già siamo vecchi.
1: Certo,
0: abbiamo parlato prima della vecchiaia.
1: Sondaggino?
0: Esempio, io in questo momento mi sta facendo male la schiena.
1: La schienona.
0: Sì, cosa che a 30 anni non succedeva.
1: Non succedeva, quindi?
0: Non succedeva. Tu lo sai cosa mangiavo io?
1: E cosa mangiavi?
0: A 30 anni,
1: che
0: così
1: cosa?
0: Quando avevo fame?
1: Sì.
0: Pietre.
1: E digerivi tranquillamente.
0: Io prendevo delle pietre, dicevo oggi che mangi? Una pietra. La prendevo, la sgranocchiavo, i denti resistevano. Così. Adesso prendo un croccante gelato e mi parte un molare. Invece prima io prendevo una pietra, la sgranocchiavo e la digerivo.
1: Sì,
0: e
1: ma
0: andavo a letto sereno.
1: Però
0: acidità, questa sconosciuta, non avevo la mattina la bocca bianca di Gaviscon, anzi di Malox,
1: la lingua felpata,
0: niente. Quindi,
1: però c'è la saggezza,
0: c'è la saggezza. Vabbè, abbiamo anche sforato oggi.
1: Quel piccolo sforo quotidiano che non
0: allora
1: ci
0: facciamo. Allora vi salutiamo, appuntamento a lunedì mattina, ragazzi, con le 7:10 su Rai 2 con la mattinanza, e poi torna sempre la Penicanza. Posso chiudere con Renato Zero? Baratto!

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: 2-2
4: 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
3: 2-2
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: 2-2
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
11: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
12: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Room, buon pomeriggio, 14:36, puntuali Borghesan Nazzaro per un'ora e mezza.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon venerdì e weekend, caldo, caldissimo, qua Antofa caldo e ufficiale, insomma, arrivata l'estate senza essere estate. Un abbraccio e buon weekend, si inizia anche la nostra squadra, a tutti voi che ci seguite sul canale 202 fino alle 16, tante cose, tanta musica.
0: Brava, ti sei preparata, tanta
1: sì.
0: Musica, c'è Imagine Dragons, Shakira, la canzone nuova, quella che sarà poi l'inno dei prossimi mondiali, si intitola Dai, è un po'. E poi i 21 Pilots, insomma, c'è un bel po' di roba e notizie.
1: Notizie, guarda che ormai manca un mese alla maturità,
0: 18 sì, giugno.
1: Sì, 18 giugno.
0: Meno.
1: E devi sapere che c'è ormai la corsa, corsa all'ultimo last minute per le ripetizioni.
0: Ecco.
1: Parleremo di maturità, di ripetizioni. Abbiamo mai fatto ripetizioni? Siete ripetenti? Sì. Ripetiamo insieme. Niente.
0: Scusate, 202, guardate la Nazzaro con la manina, com'è?
1: Che ripetizioni.
0: Vabbè, ma tutta sta roba. Quando, dai, dove, ecco. Come la mettiamo?
1: Ma lo sai, sarà nella prossima ora e mezza.
2: Radio 2 Music Room.

0: Lo sento, è la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, ma è troppo bella questa canzone, troppo
1: sì,
0: bella.
1: Sì, momento allora triste, sono... soli scuole. Allora,
0: in tutte le lingue del mondo per la
1: allora,
0: serie.
1: Allora Mani,
0: diciamo,
1: facciamo un ragionamento insieme,
0: sì,
1: perché Cariotti ha detto chiacchierato, noi chiacchieriamo.
0: Noi
1: allora,
0: chiacchieriamo,
1: facciamo un ragionamento. Perché stavo leggendo che questo, il video del pezzo è stato lanciato sul canale ufficiale YouTube
0: sì,
1: della band,
0: sì,
1: metà maggio, qualche giorno fa. E pensa come sono cambiati i tempi. Cioè, fino agli anni, diciamo, fine anni 90, il top per un discografico era quello di uscire con la canzone nuova dell'artista, dare anche delle esclusive a televisioni come MTV, eccetera, e tu in anteprima lanciavi il video e diventava un evento. Oggi, non essendoci più le televisioni musicali, non essendoci, forse ecco, ogni tanto il TG1 ti lancia il video
0: sì,
1: in anteprima,
0: però...
1: il TG2... Però vale di più YouTube.
0: Con i social ormai è cambiato tutto. L'evento lo crei da solo e decidi tu quando
1: brava,
0: farlo, come lanciarlo,
1: brava,
0: in autonomia e soprattutto sui miei canali.
1: Brava, tu farai diciamo, un video sui tuoi canali in
0: certo,
1: anteprima?
0: A breve, a breve,
1: a breve
0: su questi schermi. Allora, permettimi di salutare i due ascoltatori. La
1: due,
0: prima è Laura.
1: Quelli che abbiamo, due ne abbiamo.
0: No, è che c'entra due che hanno due, scritto adesso. È Rino, che
1: Rino
0: ha raccolto le cicoriette, che sono buonissime.
1: E le?
0: Le cicoriette.
1: Beh, amico tuo?
0: Vabbè, le, oh, sì, dai, le orecchiette con le cime di rapa. Vabbè, non c'entra niente.
1: Provo a indovinare di dov'è, di
0: no,
1: Foggia.
0: No, no, no, non so se ti fa, non credo.
1: Cioè,
0: un saluto perché siete insomma sempre molto carini.
1: Esatto.
0: Allora, vabbè, parliamo di maturità. Manca, abbiamo detto manca meno di un mese ormai.
1: Allora, è scattata la corsa alle ripetizioni last minute. Praticamente succede questo, che ci sono una serie di materie che ciclicamente ritornano
0: due,
1: in tutte le generazioni.
0: Due.
1: L'italiano e la matematica.
0: Sono sempre loro.
1: Sono sempre quelle. E a seconda della materia la ripetizione mi costa in modo diverso, ma non
0: sì,
1: solo della materia, anche a seconda della zona d'Italia.
0: Certo, ovvio, ovvio, però è anche sì, vero che normalmente, allora si è stimato più o meno che ogni famiglia adesso a ridosso della maturità spenda una cosa come 540 euro per ripetizioni. Le ripetizioni all'ultimo momento date molto spesso dall'ansia, dalla preoccupazione dell'esame di maturità.
1: Tre volte a settimana.
0: Tre volte a settimana, più o meno 15 euro all'ora, più o meno abbiamo detto in alcune
1: sì,
0: zone costano un po' di più, sta meno. E in realtà ai miei tempi succedeva che per esempio mio papà si sedeva accanto a me e mi faceva ripetizioni matematica, era molto bravo. Per esempio, posso dire a mio figlio piccolo, gli ho fatto fare ripetizioni matematica, a mio figlio grande, che è molto bravo in matematica.
1: Bene, qui sei rimasta fuori tu da sto giro.
0: Esatto.
1: Nord, tariffa 15 euro all'ora, il centro 14 euro, il sud isole a 13 euro, Milano la più cara 18 euro all'ora, indovina la più economica 10 euro qual è?
0: Qual è?
1: Foggia.
0: No, vabbè.
1: Giuro, scritto c'è tuo papà che continua a dare ripetizioni.
0: Può darsi a mio papà, comunque chi offre di meno in queste ripetizioni?
1: Andiamo con la canzone, arrivano
0: la
1: i 21 Pilots, Stressed Out.
0: A proposito dello stress da maturità. 348 7300 200 i messaggi ripetizioni maturità, quello che volete.

0: Yo yo, ladies and gentlemen, 21 Pilots su Radio 2, 14:47. Dobbiamo aggiornare le nostre tariffe. Allora, c'è da dire una cosa: abbiamo ragione tutti, sia noi che voi, perché quanto letto prima è una media,
1: sì.
0: E poi ci sono naturalmente le varianti. Infatti a Roma le ripetizioni vanno dai 15 ai 25, anche ai 30. Poi trovi anche il professore che ne chiede 50, eh? Non è che dipende.
1: Allora, se tu mi parli di media,
0: stanno ancora arrivando gli allenatori che ha proposto.
1: Sì. Comunque, se tu mi parli di media, se Foggia la media è di 10, vuol dire che c'è gente che fa ripetizione a 5 euro.
0: Sì, ma allora
1: questo, voglio dire.
0: Guarda, qualcuno dalla Sicilia, Carmen, scrive: Sicilia 30 all'ora alle superiori. Sì. Siamo d'accordo, poi dipende, ripeto, dal professore, dalla materia,
1: sì,
0: da tante cose. La media è quella che abbiamo detto
1: comunque,
0: noi, poi cambia.
1: Comunque, non so, succederà anche nelle vostre case se c'è magari un fratello maggiore. Mio figlio, per dare ripetizioni al figlio piccolo, mi diceva sempre: mamma, tu non sai che stress fare ripetizioni a mio fratello, mi chiedeva 50 euro all'ora.
0: Chi?
1: Francesco.
0: Beh, devo dire che è conveniente,
1: piccolo.
0: Vedi, lì abbiamo proprio il top di
1: infatti
0: gamma.
1: Infatti ne ha fatta una e poi è finita lì.
0: E tu hai pagato?
1: Ma che?
0: Allora ha fatto bene a
1: finire. Quanto mi costa fare la spesa? Ecco.
0: Vabbè, però anche tu trai in inganno il figlio che deve fare.
1: Allora, un saluto a Elenia che ci scrive: alle medie mi aiutava sempre mio papà con i compiti, soprattutto con la matematica, perché non ci capivo molto. Poi invece alle superiori mi sono un po' arrangiata. Brava, brava, perché insomma non è così semplice. Anche perché se io dovessi. Io ho fatto un liceo scientifico.
0: Sì.
1: Se io dovessi aiutare mio figlio che fa il liceo scientifico, in questo momento avrei difficoltà perché non ricordo quasi niente, devo essere sincera. Perché tu avresti tutti gli strumenti chiari per aiutare tuo figlio.
0: Io?
1: Matematica.
0: No, allora io ti dico una cosa: già ne avevamo parlato tempo fa. Gli esercizi tipo di matematica, lo sviluppo della moltiplicazione, la divisione.
1: È arabo.
0: No, ma non è arabo, solo che noi utilizzavamo un sistema diverso e io sono rimasto a quel sistema lì. E quindi quando mi metto le mani, mio figlio mi guarda e dice: papo. Ma non si fa così.
1: Lo so, hanno un altro modo.
0: Poi però gli faccio vedere che il risultato è lo stesso. E dice: sì, ma non si fa così. Ho capito.
1: A
0: quindi hanno un altro sistema.
1: Sì, sì, a me dice: non si fa così perché in realtà proprio non lo so fare.
0: Però sono felice perché ho notato dopo anni che i quadrati sono rimasti quadrati.
1: No.
0: Cioè, sì, triangolo, rettangolo. E magari hai visto mai, possono cambiare anche quello.
1: Oh, certo, anche quello. Va bene. Allora, ancora i vostri messaggi al 3487-300-200. Intanto arriva la nuova di Safe. Buona domenica.
0: Grazie.
2: Si spegne come le stelle la mia chitarrina, nenne.
0: Però sono felice perché ho notato dopo anni che i quadrati sono rimasti quadrati.
1: No,
0: cioè, sì, triangolo, rettangolo, e magari hai visto mai, possono cambiare anche quello.
1: Oh, certo, anche quello. Va bene. Allora, ancora i vostri messaggi al 3487-300-200. Intanto arriva la nuova di Safe. Buona domenica.

0: Lil Rhymes Can't Fight the Moonlight, signori, che canzone, che anno era il 2000, era il 2000 in Australia questa canzone, poi fece il giro del mondo e fu in quell'anno tra l'altro il singolo più venduto nello stesso stato, bellissimo.
1: Bello, tutti gli australiani che cantavano Can't Fight the Moonlight.
0: No, quello è. A proposito, abbiamo i primi messaggi.
1: Allora sì, perché al 348 7300 200, sì, vi abbiamo chiesto di raccontarci storie di ripetizioni, sì, di scuola, eccetera, se cercate maestri per i vostri figli e quant'altro.
0: Eccolo.
2: Buongiorno, a Bari 12 euro. Ma... allora, per la ripetizione, ma io ho già finito la scuola. Grazie. Marco.
0: Ma... quella a fine scuola serve.
1: 12 euro a Bari.
0: Conviene. Allora, prendiamo il treno, i pullman, facciamo i pullman.
1: Però più cara di Foggia, 2 euro in più.
0: E beh, è capoluogo di
1: allora,
0: provincia.
1: Allora, buon pomeriggio. Ai miei tempi, 46 anni fa, costava 15.000 lire all'ora, dice Giuseppina. Poi Tony, ma nessuno parla della tecnologia? Capisco che la si associa sempre a cose negative, ma se usata bene può aiutare in un poco. Mio figlio dalle medie, ora in quarta superiore, che guarda i canali YouTube. Praticamente cosa dice la nostra ascoltatrice? Che il figlio, guardando i canali YouTube, trova anche le lezioni per fare i ripassi.
0: Purtroppo.
1: Quindi lei, da mamma, risparmia con costosissime lezioni private.
0: Allora, è vero, l'altro giorno ho accompagnato mio figlio a scuola e aveva il compito di matematica.
1: Quali degli otto?
0: Il piccolo. E aveva questo telefono acceso su quello e faceva sì, spegni il telefono alle 7:15 del mattino,
1: sto
0: facendo ripetizioni, e così. C'era questa insegnante sui social che appunto spiegava quel tipo di, insomma, di funzione di insomma matematica che insomma poi lui avrebbe dovuto poi saper fare nel compito. E, però ecco, io vedevo, a proposito, ieri abbiamo parlato che la nuova generazione è particolarmente attenta e percepisce bene quel tipo di velocità. Per me era tutto incomprensibile, al di là del fatto che
1: per loro no. Senti, ho una breve storia di Antonio.
0: Triste.
1: Io ricordo che alle medie avevo dei voti tra l'8 e il 9 in matematica, poi alle superiori mi arrangiavo, poi incontrai un professore di italiano, tra parentesi, aveva anche la laurea in psicologia, chiusa parentesi, era una cosa meravigliosa, la spiegazione di una poesia. Ma. Grazie prof Toto.
0: Ma che meraviglia. Beh, guarda, ci sta Ceccio, la nuova di Brescia, che si intitola Da Dio. Eccola qui.
1: Ecco. C'entra?
0: C'entra, perché stai da Dio.
1: Ah, giusto, quindi tutto a posto.
0: Tutto collegato.

0: Brescia qui su Radio 2, atteso per più di una data al Mare Nostrum di Genova, dal 1 al 5 di luglio, quindi sono quattro date live. Dopodiché, Mani, c'è la data del concerto del 10 luglio a Roma e poi insomma via così per questo tour 2026. Artista, l'abbiamo detto più volte, a noi ci ha colpito molto quando andò a Sanremo nelle conferenze stampa, perché uno che parla velocissimo, vero, sintetico, vero. E ha spiazzato anche i giornalisti che amano, cioè sono abituati a quell'artista che si dilunga, cioè lui molto radiofonico.
1: Lui generazione Z, poi siamo andati a vedere generazione Z in si intende tra i nati. Ma cos'è?
0: Stanno aggiustando il campanello.
1: Tra i neonati tra il 97 e il 2012, quindi tra i 14 e i 29 anni, quindi quella è la generazione. Comunque, a proposito di ripetizioni, fa molto sorridere il messaggio di Mary che ci scrive: ho iniziato in quinta elementare con le ripetizioni di matematica con la maestra di catechismo. Ci sta. E a un certo punto parte la preghiera, perché quando tu non arrivi il Santissimo che ci può aiutare.
0: Io, nel risolvere le espressioni ho fatto anche dei miracoli, tra l'altro. Senti, roba, volevo tornare sulla questione generazioni Z, eccetera, perché sono usciti degli articoli a proposito delle classiche notifiche, che sono quelli che ci distraggono quotidianamente nei nostri smartphone, notifiche di tutti i tipi, perché se le hai attivate dal WhatsApp agli SMS alle applicazioni, chi più ne ha più ne metta. Generazione Z riceve 140 notifiche al giorno, mentre i boomer, saltiamo tutti i boomer all'ascolto, solo 22.
1: Noi solo 22, io molto
0: no,
1: di
0: noi
1: più.
0: Siamo generazione X.
1: Ma X.
0: Il boomer, boomer più vecchio, è più adulto, più
1: X-File.
0: E boomer ha più anni di noi.
1: Fammi capire, boomer ha più anni di noi.
0: Più anni di noi, quindi noi riceviamo tra 140 e 22, facciamo una media, secondo me una dipende dal lavoro
1: Poi capisci perché questi ragazzi hanno bisogno di ripetizione, che comunque si distraggono, perché queste notifiche continue in qualche maniera distraggono, e parte la cosiddetta ansia da messaggi non letti.
0: Vero.
1: E pensateci un po', magari accade anche a voi, accade a tutti. Abbiamo tutta una serie di notifiche e dice vabbè, non mi interessa. In realtà non è così, perché dopo un po' la nostra mente ci porta a prendere il telefono e dire vabbè, vediamo che c'è scritto. Anche se
0: senti
1: ancora
0: this is the last time, è l'ultima volta che lo faccio, come il titolo di questa canzone.
1: Arriva Kin qui su Radio 2.

0: Vabbè. No, ma io stavo guardando questa cosa perché poi insomma, abbiamo aperto, no, il discorso app, che in qualche modo sono qualcosa che poi le notifiche vanno a disturbare la nostra quotidianità. Se avete acceso per adesso la radio, questa è Radio 2 Music Room. La generazione Z, dicevamo, riceve 140 notifiche al giorno contro le 22 dei boomer. E perché tutto questo? Perché alla fine abbiamo quasi tutti le notifiche aperte,
1: sì,
0: perché in tanti non sappiamo usare tutti i meandri, tutte le
1: sì, perché c'è anche la possibilità di silenziare le notifiche,
0: ma non tutti lo sanno
1: riceverle. Allora, perché la scienza racconta proprio di un affaticamento mentale da notifica,
0: certo.
1: Perché quando arriva una notifica, anche solo il rumore distrae il nostro cervello, che quindi deve necessariamente cambiare focus e concentrarsi su quella notifica, esattamente. Quindi la cosa ideale sarebbe di disattivare le notifiche di app assolutamente magari non necessarie,
0: okay.
1: Ecco, e soprattutto limitare le notifiche oppure in un determinato spazio temporale della giornata. Questo lo dovremmo fare per la nostra salute, perché poi a lungo andare, ecco, noi abbiamo detto che i nostri ragazzi si distraggono tanto, ma lo facciamo anche noi ci distraiamo tantissimo, e quindi bisogna un attimo imparare a limitarsi.
0: Sai cosa? Ci sono anche delle cose, cioè tipo evitare l'uso, scrivono, compulsivo, e qui ci sta. Utilizzare la modalità non disturbare, quindi anche quella aereo, specie al lavoro, come fai?
1: Sì.
0: Noi tutti lavoriamo con il telefono,
1: è vero.
0: Chi meno, almeno che tu non lavori in un ufficio dove è vietato l'uso del telefono, ma abitualmente lavoriamo tutti col telefono. Se metto in aereo, come cavolo lavoro, cioè
1: no,
0: diventa un po'.
1: Cioè, il nostro telefono è diventato il nostro ufficio, ma per tutti questo.
0: Cosa invece utile è separare le app di lavoro, e torniamo a quello che dicevi tu, da quelle personali.
1: Sì.
0: Quindi l'app contapassi, se sei in ufficio, toglila.
1: Sì, perché comunque quella ti comunica che non stai camminando. Sto seduta, devo lavorare.
0: Sono seduta. Ragazza,
1: allora, c'è un'altra fatica, dicevamo, dall'accumulo di notifiche non lette, perché abbiamo in genere una media, si è calcolato, 5.400 notifiche non aperte, ma la generazione Z ha una cosa come 8200 notifiche arretrate rispetto alle 2200 nostre.
0: Ma tu scherzi?
1: È una cosa incredibile. È un numero esagerato.
0: Io ho, ad esempio, 9 mail non lette.
1: No.
0: Perché anche gli account mail creano questa dipendenza, ma non riesco a trovarle.
1: Perché sono dietro.
0: Ma sono andato fino proprio, ero piccolo.
1: Io comunque voglio dire una cosa.
0: La prima mail avevo 4 anni. Io
1: devo fare una confessione. Io ho 350 messaggi di WhatsApp non aperti.
0: Sì.
1: Mi dovete perdonare, perché evidentemente sono andati talmente dietro che a questo punto riscrivetemi.
0: Forse è solo quello. Allora, io volevo chiedere scusa a nome veramente della signora Nazzaro, perché ha 150 richieste d'amicizia sui social che non ha ancora confermato.
1: No, non è vero.
0: È vero.
1: Arriva francamente. 5 di mattina. Yeah.

0: Paper Planes qui su Radio 2. Volevo dire questa cosa. Mia.
1: No, colpa mia. Perché ero in giro. No, stavamo guardando. Aiuto, scusate. No, stavamo leggendo una cosa giapponese. Dici, perché leggi le cose giapponese? Perché stavamo parlando di Francamente, che è venuta a trovarci.
0: Sì.
1: Questa sera è a... Allora, c'è scritto a Torino, a Hiroshima.
0: Sì, giusto.
1: Però in giapponese si dice Hiroshima.
0: È vero, però...
1: E sono andato a cercare la pronuncia. No, perché poi c'è quello che ti scrive... Cos'era sta roba qua? Com'è?
0: Cos'è? No, ma nell'interfono non lo raccontiamo.
1: Cosa ha detto?
0: Lascia perdere.
1: Vabbè, comunque, perché poi c'è quello che ti scrive e dice: no, si dice Hiroshima. Allora, è così.
0: Vabbè, però qui in Italia non diciamo l'Hiroshima.
1: Vabbè, ma quelli sono in Giappone, ma perché?
0: Sì, però è l'Hiroshima Mon Amour, che è
1: però, scusa,
0: appunto, dove si esibirà Francamente.
1: Se in Giappone
0: sera
1: dicessero Milano invece di Milano, o Roma.
0: Vabbè.
1: No, ti
0: ma sai quante volte mi hanno chiamato Manila?
1: Ma te,
0: Manila,
1: anche
0: Manicua,
1: Lazzaro. Lazzaro Borghesian. Questi qua. Vabbè, abbiamo fatto questo intervento, non abbiamo detto
0: niente.
1: Però...
0: Allora, un saluto a Ilenia che ci scrive a proposito di notifiche.
1: Ilenia, basta!
0: No, lascia perdere. Ilenia partecipa e ci fa veramente piacere.
1: Va bene.
0: Anch'io sono una boomer, ho 25 anni, ho disattivato tutte le notifiche, eccetto quelle di WhatsApp, così preferisco che il telefono non suona ogni minuto. È vero, è vero.
1: Sì,
0: però
1: il problema è che poi non lo trovi più, perché se disattivi tutto
0: diciamo chi sei. Vabbè, ma bene comunque. Allora, io posso dirvi una cosa, esperienza personale, io il mio telefono non l'ho avuto per 6 mesi.
1: Sì.
0: Perché ho partecipato a un programma televisivo, lo sapete.
1: Sì.
0: Bene,
1: quale?
0: Quello lì di tutte
1: Miss
0: a casa.
1: Italia?
0: No.
1: No.
0: Miss Italia non avevo ancora il telefonino. Appena sono stata eletta, mio papà mi ha regalato il telefonino, perché sì, sennò
1: quella tracolla?
0: No, era no, quello, lo startup, che
1: quello
0: non
1: che si chiude, non fare gesti
0: sportellino, con l'antenna. Sì. Cioè, quella roba lì.
1: Ah, ti devo dire una cosa, mi hai fatto venire in mente una cosa che ho letto da qualche parte, che i milionari, quelli veri, quelli
0: sì,
1: a livello mondiale,
0: non,
1: eccetera, non usano più gli smartphone.
0: Sì.
1: Ma sono tornati tutti al telefono che si chiude, senza applicativi, eccetera, perché, tornando al discorso di prima, dicono: con tutte le applicazioni, eccetera, ci distolgono dal lavoro.
0: È vero.
1: E quindi, essendo concentrati sul lavoro, il telefono serve solo per telefonare.
0: Vabbè.
1: Capito?
0: Io comunque voglio dire una cosa, giusto per chiudere.
1: Sì.
0: Io sono stata 6 mesi senza telefonino. Vi assicuro che non mi è mai mancato.
1: Mai,
0: perché non avevo scelta, mai mancato. E
1: sì,
0: quando poi me l'hanno ridato, ho detto: vabbè. Tenetevelo, si sta molto bene.
1: Vado a spostare la Rolls e torno troppo.
0: Ma cosa? Arriva Pino Daniele qui su Radio 2. No, scusa.

0: Lugenea on
1: ah,
0: and
1: sì?
0: on.
1: Ah sì? Sì, sì? Ah, non è Pino Daniele.
0: No, sono in due, tra l'altro.
1: Vero.
0: Sempre di Napoli.
1: Sono sempre di Napoli.
0: Luguinea
1: sì.
0: si chiamavano prima. Sì. Fatto un'infarinatura con Carioti veloce e adesso
1: sì,
0: Genea.
1: Ho sbagliato, allora voglio vabbè, rispondere cioè, a Christian, sì. ho sbagliato riga, cioè proprio sì. sono boomer, che si è capito da
0: qui. Ma non sei boomer, sei
1: no.
0: X.
1: Allora intanto X anche la lo dici a te
0: ma no.
1: e a tutta, ecco.
0: A generazione X, i boomer sono anni nati anni 50 e anni 60.
1: Ok.
0: Ma 50-60.
1: Allora io faccio parte comunque di quella generazione sì. che si è comprata poi a un certo punto una casa da sola. No, vi spiego questo perché
0: sì.
1: la generazione Z, poracci, perché in questo senso insomma no, è un po' di tenerezza però nei loro confronti, comprano casa insieme per aggirare la crisi, quindi decidono proprio di comprare un immobile in questa maniera con un mutuo diviso tra due persone, cioè anziché vabbè, pagare però, un affitto pagano un mutuo.
0: Però ragazzi ecco, sono cambiati i tempi perché
1: tempi,
0: è aumentato
1: certo.
0: il costo della vita, quindi un mutuo oggi da solo magari non te lo puoi
1: già.
0: permettere, e quindi dividi. È un po' il concetto, se tu che tra l'altro hai visto c'è anche un'altra modalità, è tipo rent a car, cioè praticamente tu prendi il noleggio a lungo termine, la stessa cosa la fai con la casa, tu ogni mese versi i soldi, poi alla fine o la riscatti o la dai indietro, e lo stanno facendo anche con le case, siamo arrivati alla frutta.
1: Se lo fanno anche con, con i mariti e con le mogli, lo sai,
0: cioè, con, con i mariti sarebbe
1: sì,
0: bella come
1: sarebbe...
0: sì.
1: No, io lo tengo, lo provo,
0: usato sicuro,
1: sì, usato, sì,
0: cambio,
1: usato garantito,
0: cambio
1: diciamo.
0: Suocera con
1: se
0: marito.
1: Conviene, conviene, va bene.
0: Conviene?
1: Conviene, non lo so.
0: Il
1: comunque...
0: tuo concorso di ballo, tra l'altro, c'ha il bonus.
1: Sì, sì, esatto, esatto. Comunque, niente, adesso, caro Cristian, lo dico al nostro ascoltatore, mi sì. sembra che sia proprio lui, Pino Daniele, le note sono quelle.
0: 1995, questa è Io per lei, capolavoro di Pino Daniele, qui su Radio 2.

0: che meraviglia.
1: Guarda che questo album qui, Non calpestare i fiori nel deserto, è uno degli album più belli di Pino Daniele. Era metà anni 90 e artista dell'anno fu eletto proprio quell'anno lì al Festival Bar, in quell'edizione.
0: Sì, vero,
1: che meraviglia,
0: che meraviglia,
1: che meraviglia.
0: Allora, intanto un saluto al 3487 300 200. Giorgio che scrive: sono di Milano, generazione X, e difficilmente la generazione X si è comprata una casa da soli, soprattutto a Milano.
1: C'ha ragione,
0: c'ha ragione.
1: Tu eri, giustamente tu ragionavi sulla percezione di Foggia.
0: No, di Roma,
1: Roma.
0: Di Roma, certo, perché io la casa l'ho comprata a Roma, ma parliamo di una casa acquistata più di 20 anni fa. Era un altro mondo, sicuramente.
1: È un altro mondo, un altro, con gli stessi soldi a Milano oggi compri forse un posto auto.
0: Però se voi la comprate a Foggia in via Milano, come dicevamo,
1: sì, allora ci sta.
0: Non ti credere, anche da noi. Non è che, ecco,
1: il poi posto, dipende se hai il posto auto.
0: Posto auto, quello, poi potremmo aprire di nuovo il discorso
1: o il posto
0: di ieri.
1: Barca.
0: Posto barca, anche il posto moto ormai costa tutto tantissimo.
1: Fatica.
0: Che dobbiamo fare? Vabbè, noi ci fermiamo giusto una manciata di minuti per dare spazio all'informazione a nostri amici di GR.
1: Vedi, quelli che hanno il parcheggio comodo.
0: Sì, certo, sempre loro.
1: Sì. GR2, poi torniamo, seconda parte di Radio 2 Music Room. Restate lì.
2: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. Studio, subito gli esteri. Le politiche e le pratiche del governo israeliano in Cisgiordania stanno minando la stabilità e le prospettive di una soluzione a due stati. È quanto denunciato da Italia, Regno Unito, Francia e Germania in una dichiarazione congiunta in cui si sottolinea quanto negli ultimi mesi la situazione sia notevolmente deteriorata. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti, si afferma nella dichiarazione. I leader dei tre paesi chiedono al governo israeliano di porre fine all'espansione degli insediamenti e di indagare sulle accuse contro le forze israeliane. Sulla vicenda della Sumud Flottiglia, la Procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio oltre al sequestro di persona, sta ipotizzando anche i reati di tortura e violenza sessuale. Intanto 50 dei 450 attivisti espulsi sono stati ricoverati in Turchia per le lesioni subite.
5: C'è anche un italiano tra i 50 attivisti che sono stati ricoverati a Istanbul dopo aver lasciato Israele. Non è stato reso noto il suo nome né il suo stato di salute, ma dall'organizzazione della Global Sumud Flottiglia riferiscono che i ricoverati hanno riportato gravi lesioni e c'è chi è sotto shock. Questo mentre arrivano altre denunce dagli attivisti sul trattamento subito dalle autorità israeliane. Senza acqua per 2 giorni, dicono gli australiani, torturati, protestano i sudcoreani. E nel dibattito seguito alle immagini che hanno mostrato gli attivisti nel porto di Ashdod inginocchiati con la faccia a terra, i polsi legati, interviene anche il patriarca di Gerusalemme Pizzaballa. Sono immagini che feriscono ma che non mi sorprendono, e il ministro degli esteri italiani torna sulle umiliazioni inferte dal politico estremista Ben-Gvir: ha violato tutti i diritti umani e organizzato una sorta di show mediatico mortificando persone che non avevano commesso alcun reato, ha dichiarato il capo della Farnesina, che ha chiesto sanzioni europee contro Ben-Gvir. Valeria Fraschetti, GR2.
4: Secondo l'emittente Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo fra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo includono, tra gli altri, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. Esprimo la mia solidarietà a Elish Line per il gravissimo commento con cui un esponente locale della Lega ha evocato la strage di Modena riferendosi al comizio a Lecco della segretaria del Partito Democratico. Sono parole inaccettabili che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico. Così la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione in cui aggiunge che la violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico. Tutelare il pianeta. Non possiamo lasciare ai giovani un pianeta compromesso, lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a un convegno a Castel Porziano in occasione del 40° anniversario della Costituzione di Mare Vivo. Sentiamo le sue parole.
6: La guerra sta devastando territori e distruggendo ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme di fronte a questa violenza va rafforzato, perché in realtà è molto più forte l'appello al nostro pianeta, che è quello in cui dobbiamo vivere e trasferire ai nostri giovani.
4: E sempre in tema di ambiente, oggi è la giornata mondiale della biodiversità. 1 milione di specie animali e vegetali sono a rischio di estinzione secondo il rapporto delle Nazioni Unite. Dal 1990 la Terra ha già perso 287 milioni di ettari di foreste. L'Italia, hotspot europeo con oltre 60.000 specie animali, rinnova oggi il proprio impegno per la tutela del patrimonio naturale, ricorda il Ministero dell'Ambiente, in linea con il tema scelto dall'ONU: agire localmente per un impatto globale. E ora il cinema. Al Festival di Cannes è attesa stasera Monica Bellucci, che recita in Storie della Notte, uno degli ultimi due film in corsa per la Palma d'Oro che sarà assegnata domani. Intanto, grande successo ieri sera per La Bola Negra, ispirato a García Lorca, con una Penelope Cruz che stamane ha incontrato la stampa. L'inviata.
7: 6 minuti di applausi fossero premi, La Bola Negra avrebbe già vinto questo Cannes. Ieri sera per 20 minuti, Penelope Cruz in lacrime, i due Javier, Calvo e Ambrossi, i registi, abbracciavano il cast e stamattina i primi ad incontrare la stampa. Vorrei che i ventenni di oggi che ci seguono scoprissero Federico García Lorca, dice Javier Ambrossi, e sulla guerra aggiunge. Il dialogo è l'unica salvezza, dobbiamo sentire che gli altri esistono. Penelope Cruz, 7ª volta a Cannes in 25 anni, rivela.
8: Mi chiamò un dottore e mi dijo: "Creo que tienes un aneurisma cerebral."
7: Prima del CHAC avevo appena saputo di avere un sospetto aneurisma. Non ho detto niente, ma credo che questa voglia di vita si veda nella mia nenè, simbolo di libertà.
8: Todo eso está en el número.
7: Da oggi la giuria è in conclave dopo gli ultimi due film del concorso, L'avventura sognata della tedesca Griesbach e il thriller Histoire de la Nuit con Monica Bellucci, la più attesa stasera sulla Monte des Marches. Cannes, Miriam Mauri, GR2.
4: E ora la linea torna a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19:30. Buon ascolto.

0: e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con Amref e Aspis. Voi direte, e dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? Noi il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
1: Radio 2 Music Room.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, la canzone di Ultimo. Siamo tornati per la seconda parte di Radio 2 Music Room. Il 19 giugno esce l'album Il giorno che aspettavo, l'album di Nicolò, e poi il 4 luglio a Roma, a Tor Vergata, c'è l'evento sold out, quello che in tre giorni ha venduto 250.000 biglietti. Qualche ora fa, Ultimo a sorpresa, per non intasare il raccordo anulare come è stato anche scritto sui social, è andato a incontrare gli studenti a Tor Vergata. Zitto zitto, quatto quatto, è arrivato lì, ha fatto un incontro con gli studenti moderato da Paolo Crepè.
1: Ah, ok.
0: E quindi
1: è andato a fare un sopralluogo.
0: Sì, sopralluogo, ma soprattutto l'incontro con gli studenti. Vabbè.
1: Allora, a proposito di Ultimo, una delle persone, insomma, uno degli artisti che maggiormente si è complimentato con lui per il successo appunto di Ultimo è stato Vasco Rossi. Uh-huh. Tant'è che la notizia è importantissima. Radio 2, lo sapete bene, la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Quindi Vasco Rossi prepara il ritorno negli stadi, un tour che prenderà ufficialmente il via appunto il 5 e il 6 giugno a Ferrara. Poi abbiamo un anticipo con una data zero.
0: La data zero che è quella del 30 maggio a Rimini.
1: Sì.
0: E tra l'altro lì su quel palco, proprio lì nel pre-show, c'è il DJ set con il DJ Leonardo Cariotti from Radio 2
1: e con
0: Barti Colucci sempre from Radio 2. Beh, perché c'è il pre-show di Radio 2. Posso dire una cosa velocemente?
1: Sì.
0: Che ci leghiamo in qualche modo a Ultimo. Vasco sta già pensando al 2027 perché ha detto: devo battere il record di Modena Park e quindi anche Ultimo con un grande evento da 500.000 persone.
1: Ecco.
0: Pensa se Cariotti mette i dischi anche lì. No,
1: wow.
0: Vabbè. No, vabbè.
1: Certo. Dai,
0: no,
1: dai.
0: Vabbè. Viva Vasco.
1: Vai.
2: Radio 2 è radio ufficiale di Vasco Tour 2026. Vivi grandi eventi con Radio 2.

0: Light My Fire. Mamma mia, i Doors qui su Radio 2, 15:44 minuti. Ma che, a proposito di numeri, abbiamo parlato di ultimo di Vasco, Doors. È una cosa incredibile.
1: Ma che musica suoniamo,
0: maestro.
1: Signori, ma che musica suoniamo. Salutiamo il nostro ufficio musica, Lorenzo Lucidi e tutta la squadra.
0: Allora, parliamo di intelligenza artificiale, però in maniera molto curiosa. Questo, a proposito di generazione Z, potrebbe essere un'idea per quanto riguarda il futuro del lavoro. Perché ci sono evidentemente pochi ingegneri e ricercatori di intelligenza artificiale, così che le grandi aziende di big tech in qualche maniera li stanno pagando tipo superstar dello sport. Non arrivano a un centinaio i ricercatori specializzati in questo, e in realtà è una professione che ha uno sbocco nel futuro impressionante.
1: È impressionante, ma poi qui non si può ragionare solo a stipendio, ma c'è lo stipendio, i benefit aziendali, i bonus, benefit appunto personali a seconda del raggiungimento degli obiettivi. E ci sono esperti che hanno già venduto ai grandi colossi le loro app, addirittura delle app di intelligenza artificiale con le quali non sono ancora stati fatti dei lavori eclatanti, e già valgono dei milioni di dollari. Quindi diciamo che il futuro, io dico sempre ahimè mani, è ad appannaggio dell'intelligenza artificiale. Dico anche occhio come la utilizziamo. È un po' come la macchina veloce, cioè non è che tu compri la Ferrari e devi per forza andare a 300 all'ora in città, cioè dipende sempre come usi le cose.
0: No, perché ci sono alcune app nel caso specifico che sono state valutate privatamente fino a 32 miliardi di dollari. Parliamo di cifre incredibili, quindi è chiaro che è l'occhio di Meta, Google, OpenAI, così DeepMind, sono tantissime queste aziende big tech, hanno proprio il focus su questi specialisti e specializzati, e quindi chi ha la possibilità e questa passione la sfruttasse al meglio.
1: Certo, se conoscete qualcuno presentatecelo.
0: Dai,
1: nel frattempo
0: dai,
1: Shakira, l'inno dei mondiali, eccola qua, dai dai.

0: Imagine Dragon Enemy qui su Radio 2, 15:51 minuti, ma in chiusura di questo venerdì non possiamo non regalarvi le
1: pillole musicali.
0: Dai, cominciamo con le canzoni di Guccini come Arie d'Opera con l'Orchestra Comunale di Bologna dal 29 ottobre, tre serate con i capolavori del cantautore trascritti, pensate un po', in forma lirica.
1: Bello, lì al Teatro Duse di Bologna. Music Engagement Study per quanto riguarda il 2026 di FIMI, cresce il tempo dedicato alla musica in Italia, centrale il ruolo dello streaming e dei social nella scoperta di nuovi artisti, e questo insomma è il termometro aggiornato ad oggi.
0: Ozzy Osbourne diventa un ologramma interattivo animato da un'intelligenza artificiale, lo ha annunciato appunto la famiglia di Osbourne, alla sua voce, il suo aspetto, i suoi movimenti, gli puoi chiedere qualsiasi cosa e lui darà risposte, le stesse risposte che Ozzy avrebbe dato. Fa quasi paura quanto è preciso.
1: Già. Torniamo in Italia, Marrakesh, al quale tra l'altro mandiamo i nostri auguri di buon compleanno, visto che oggi 22 maggio è il suo happy birthday, il B-Day. È in arrivo al cinema il docufilm a poche settimane dal grande evento Mara Block Party. Il rapper arriverà appunto al cinema con il docu per la regia di Pippo Mezzapesa. La pellicola sarà nelle sale cinematografiche per 3 giorni, dal 25 al 27 di maggio.
0: E siamo pronti?
1: Sì.
0: Arriva John Legend.
1: Dove?
2: Radio 2 Music Room.

0: John Legend su Radio 2, ma torna anche in Italia, Mani. 2 luglio a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, il 5 a Lucca, Lucca Summer Festival, il 6 luglio a Marostica per il Marostica Summer Festival lì nel Veneto, e poi il 24 va ad Ostuni al Locus Festival all'Arena Bianca. Quindi insomma sono 1, 2, 3, 4 appuntamenti. Bene. Con questo artista straordinario. Ah, tu eri rapita dal video.
1: Video con la moglie, questa, la loro bimba piccolissima, una dolcezza infinita. A proposito, comunque, in chiusura dell'intelligenza artificiale, giusto per chiudere il cerchio, fa molto sorridere la notizia che, appunto, ringraziamo il nostro autore Matteo Strada, ha trovato per noi, per cui sempre più scrittori, per dimostrare che i loro testi non sono stati scritti ed elaborati dall'intelligenza artificiale, inseriscono volontariamente refusi e anche parole in gergo, cioè come se sporcassero la loro scrittura.
0: E anche dei piccoli errori di ortografia, sì. perché lo standard della tecnologia utilizza spesso espressioni come piuttosto che, essenziale per,
1: purtroppo è finita la puntata.
0: Purtroppo.
1: Allora, grazie per essere stata con noi tutta la settimana, grazie alla nostra squadra, grazie alla parte tecnica di oggi, e quindi abbiamo ringraziamenti, eccolo qui, Daniele Verdi e Simone D'Arrigo.
0: Grazie a Giuseppe Caporale alla Visual, che ormai è residente qua nella nostra regia.
1: Resident. Grazie ragazzi, buon weekend anche alla nostra squadra e a tutti voi. Ci ritroviamo lunedì alle 14.30.
0: Arriva 610, vi vogliamo bene, ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.

0: ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it. 2-2.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. 2-2.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Sono le 16.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Costa vi invita all'ascolto di Lillo e Greg 610.

0: ascoltando il peggio di Lillo e Greg 610.
1: Buon pomeriggio a tutti, siamo sempre qui con Olga, la
2: buon pomeriggio,
1: esperta in estetica della Seaside Beauty, che è la sua, appunto, la sua azienda, possiamo chiamarla così, che produce prodotti estetici rigorosamente naturali, usando ingredienti naturali. Ecco, grazie di essere qui anche oggi.
2: È un piacere.
1: Bene, allora Olga, adesso ti metteremo in contatto con una delle nostre radioascoltatrici, quella che è riuscita a prenotarsi. Mi fanno cenno dalla regia che ce n'è già una, sentiamo chi è. Pronto?
3: Pronto, buonasera, mi chiamo Ornella.
1: Ornella, ciao Ornella. Allora Ornella, hai qui a disposizione la nostra esperta in rimedi naturali per tutto ciò che è l'estetica, quindi insomma vai col tuo problema, lei ti aiuterà.
3: Ma io volevo chiedere ad Olga come risolvere le vesciche ai piedi che vengono d'estate per i sandali.
1: Ah, ecco, quindi questo è un problema ricorrente ovviamente.
2: Allora, sì, per la vescica al, sì, piede possiamo ricorrere a un metodo tradizionale,
1: sì,
2: oppure possiamo scegliere di affrontare il problema con un metodo naturale che io personalmente ho sperimentato.
1: Ecco, tu che quale metodo vuoi sentire, Ornella?
3: Sì, io vorrei il metodo naturale.
1: Ok, metodo naturale quindi per Ornella.
2: Allora,
1: è un metodo che stai sperimentando, appunto.
2: Sì,
1: Olga,
2: allora
1: prego.
2: Per Ornella io consiglio di mettere in un catino, in una bacinella, metti dell'olio profumato all'essenza che preferisci, poi puoi prendere della valeriana triturata che crea sollievo, un succo di pompelmo spremuto, una spruzzata di sale agrumato possibilmente, del melone a pezzetti, che poi schiaccerai con i tuoi stessi piedi, e alla base di tutto questo unguento poni del riso lesso mischiato con della pietra pomice sbriciolata e amalgamata con dell'aloe vera.
1: Ecco, hai segnato tutto, Ornella.
2: Poi poni i tuoi piedi nella bacinella, li appoggi sul riso, quella pietra pomici, sfreghi i piedi, lasci i tuoi piedi riposare per un'oretta.
1: Ah, ecco, hai capito? È un po' laboriosa.
3: È
1: come...
3: complicato, ma funziona poi? Vanno via le vesciche?
2: No, in realtà ho sperimentato che l'aloe e il pompelmo sono altamente, insieme al sale, sono, sì, altamente urticanti.
1: Ah, ecco,
2: soprattutto
1: quindi,
2: se hai delle parti delicate come le vesciche che si rompono.
1: Quindi fa peggio,
2: fa,
1: diciamo,
2: peggio, anche perché la vescica rotta male crea una ferita che poi darà dolore per tutta la settimana successiva.
1: Ecco, quindi questo esperimento
2: non funziona,
1: fatto, non funziona assolutamente.
2: No, l'esperimento non è riuscito.
1: Ah, ecco, non è riuscito. Ho capito.
3: Ma allora potrei sapere da Olga il metodo tradizionale invece di sperimentale.
2: Per quello purtroppo non abbiamo più tempo.
1: Perché ormai il tempo è scaduto. No, Ornella, ci dispiace, tu ti eri segnata tutto?
3: Io mi ero segnata tutto.
1: No, invece butta, perché dovessi poi, metti che ritrovi tutto tra una settimana e magari non ti ricordi che
2: comunque da ricordare che il sale pizzica.
3: Il sale no.
1: Cioè praticamente è proprio malsana questa cosa che ti sei segnata, okay, quindi va proprio evitata. Quindi brucia tutto, butta, evita, perché magari lo ritrovi fra una settimana, poi applichi questa cosa e ti crea solo problemi.
3: No.
1: Capito? Mi dispiace per la perdita di tempo. Va bene, grazie Ornella comunque.
3: Ciao.
1: Grazie. Salutiamo comunque Olga, grazie Olga.
2: Prego, grazie a voi.
1: Ancora Ornella, anche voi a casa, chiunque di voi abbia segnato questa ricetta, la cancelli o la butti. Grazie, andiamo avanti con 610.

0: per il quiz più difficile del mondo che inauguriamo oggi, abbiamo veramente un sostanzioso montepremi in palio.
1: Beh, 1,5 milioni di euro.
0: Ragazzi,
1: forse il montepremi più cospicuo nella storia dei quiz di Seno Zero.
0: Eh sì, senz'altro, però siamo ben disposti a metterlo in palio proprio perché il quiz è veramente molto difficile, quindi noi speriamo che in linea ci sia soltanto chi pensa di poter affrontare una domanda impegnativa come la nostra. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì.
2: Ciao, sono Vittorio.
0: Vittorio, ciao, da dove ci chiami?
2: Chiamo da Cura di Vetralla.
0: Da Cura di Vetralla, benissimo.
2: Potete ripetere, perché forse non ho capito bene qual è il
1: montepremi? 1,5 milioni di euro. Sì, tante, sì.
2: Tantissimo.
1: Beh, però la domanda è una domanda non facile.
0: Allora, concentrati.
2: Sì.
0: La domanda è la seguente: chi siamo? Da dove veniamo e dove andiamo?
1: Vai.
2: Che poi è una sola risposta.
1: C'è una risposta sola, sì.
2: Io, siccome sono uno studioso di filosofia, per rispondere a questa domanda volevo tirare in mezzo Platone, perché forse veramente per capire chi siamo, dove andiamo e da dove veniamo, l'uomo che è chiuso nella sua caverna e vede solo il muro dove sono proiettate le ombre della realtà deve spezzare le sue catene e liberarsi per arrivare quindi alla conoscenza e quindi alla risposta di questa domanda.
0: È una bella risposta questa.
1: Sì, è una bella risposta, perché hai messo in ballo Platone, comunque, che ci ha pensato molto su questo argomento.
2: Sì, sì.
1: Ma a questo punto sentiamo cosa.
0: Perché noi non sappiamo la risposta.
1: Sì, ma
0: dobbiamo consultare il nostro giudice supremo.
2: È la risposta giusta?
1: Sentiamo il giudice supremo.
0: È la risposta giusta?
1: No.
2: Niente. Quindi niente caverna.
0: Rimaniamo ancora allora.
1: Rimaniamo, quindi si alza. Si alza ulteriormente il montepremi e noi ti salutiamo e ti ringraziamo. Ciao.
2: Va bene, grazie. Ciao.

0: L'estate è alle porte e cresce la voglia di partire.
1: Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno con la formula cambia gratis, posso modificare data o destinazione fino a 31 giorni prima di partire.
2: Inoltre è sempre assistenza dedicata, gestione degli imprevisti e zero stress.
1: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.
3: Il peggio di 610.

0: Famiglia.
1: Buon pomeriggio e bentornati su Radio in Famiglia da Gian Domenico Clementi
2: ed Augusto Clementi. Salutiamo subito il nostro regista Lorenzo Clementi, il tecnico.

0: Radio in famiglia.
1: Sentiamo chi c'è all'ascolto per giocare al Clementi Quiz. Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
2: Sono Antonella. Antonella Martini.
1: Antonella Martini in Clementi?
2: Sì, esatto, la moglie di Franco.
1: La moglie di Franco, ma certo. Senti, sei pronta a giocare con noi?
2: Sì, sono pronta.
1: Bene, allora per 500 euro devi dirci come si chiamava la moglie di Arminio.
2: Era Arminio Clementi, il fratello di Ginevra?
1: Esattamente.
2: Ma è facilissimo, si chiama Nella.
1: La risposta è giusta. Antonella, hai vinto il quiz di Radio in Famiglia.
2: E vai.
1: Grazie per aver giocato con noi. Saluta Franco, mi raccomando. E adesso vi rubiamo pochi secondi per dare spazio al nostro sponsor, la macelleria Clementi e Figli.
3: Radio in Famiglia.
0: Radio in Famiglia.
4: Gela Macelleria Clementi e Figli è la meta di tutti i cultori della buona carne di qualità. Grazie agli allevamenti biologici Clementi della Valle del Chianti, la Macelleria Clementi e Figli vi offre sempre i migliori tagli al miglior prezzo.
0: Radio in Famiglia.
1: E adesso salutiamo il nostro sponsor, ascoltiamo un po' di musica selezionata da DJ Rob Clementi, il figlio di mio fratello.

0: Radio 2 e 610 presentano il radiodramma Gnoranti. Seicentoventiduesima puntata.
1: Che fai, Alfio? Non puoi passare per il centro?
2: Credo di sì, ho la marmitta paralitica.
1: Se io sarei in te non passassi. Non sono sicura che tu potresti farlo.
2: Che noia questa fissa per l'ecologia. Lo smog, il surriscaldamento globale, il buco dell'orzoro.
1: Ma tu lo sapessi che lo smog sta distruggendo molte dei monumenti italiani?
2: Questo lo so. A Firenze hanno riscontrato un sacco di danni al Palazzo degli Infissi.
1: C'è una cosa che devo dirti, Alfio, riguarda mio nonno.
2: So cosa vuoi dirmi. Me lo dicette già lui in persona. Tuo nonno ha pochi giorni di vita.
1: Sì, ma forse non sai che ha deciso di farsi cromare.
2: E tua nonna come l'ha presa?
1: Male, lei è così credente. Non sa più a che santo riavvolgersi.
2: Io davanti a queste cose resto illibato. Ma non tentano di salvarlo con un intervento?
1: Forse domani. Oggi gli faranno un'autopsia generale prima dell'intervento. Se morirebbe mi sentirei così in colpa. Mai una volta che sono andata a trovarlo, mio nonno, mai un'attenzione. L'ho sempre sgobbato.
2: Beh, Maria, calmati. Adesso è inutile piangere sul latte macchiato.
0: Abbiamo trasmesso la 622ª puntata di Gnoranti.

0: Costa vi ringrazia per l'ascolto di Lillo e Greg 610.
1: Meteoradio.
2: In serata residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi altrove. Domani, sabato 23 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: 2-2.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Bentrovati, questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba.
1: Diletta Parlangeli, ciao, ci sono tanti pomeriggio in giro, ma questo è quello di Radio 2, l'unico, vero, inconfondibile. Ma vabbè, pompiamoci, gasiamoci, dai.
0: Ma sì, se non lo facciamo noi, chi
1: dai,
0: deve farlo?
1: Autoincensazione. Fino alle 6, anche oggi insieme per raccontare l'Italia, il viaggio per l'Italia, il territorio, le sue curiosità. Oggi, attenzione, curiosità artistiche, storie, gironzoleremo. Mi piace.
0: Per palazzi, ville e giardini.
1: Dimore storiche.
0: Dimore storiche.
1: Sì, esatto. Domenica c'è un evento importante, c'è la giornata delle dimore storiche, ville, esatto, palazzi, che in genere restano chiuse al pubblico, ma apriranno le porte ai visitatori. Diciamo, quindi trovo che sia un'occasione imperdibile quella di andare a scoprire questo patrimonio ricchissimo che abbiamo.
0: E infatti il tema di questo 2026 è custodi di futuro, un patrimonio vivo per un valore condiviso. Appunto, quindi un patrimonio artistico che è qui tutti i giorni al nostro fianco, ma non tutti i giorni, appunto, è visitabile e non tutti i giorni possiamo goderne, per cui queste giornate sono importanti anche appunto a livello di memoria, insomma, di percorso nella storia, appunto, che guarda già al futuro. Tra un po' vedremo anche quali sono nello specifico anche le regioni che hanno più possibilità e più offerta di queste dimore storiche da vedere. Voi ovviamente al 3487 300 200, sentitevi già libere e liberi di segnalarci, esatto, quelle che avete visto, quelle che magari sono della vostra zona,
1: perché noi abbiamo le nostre, quelle che abbiamo scelto, però insomma, sapete, questa trasmissione si fa insieme, si costruisce insieme, la nostra ormai è una famiglia. Allora 3487 300 200, cominciamo, mettiamo insieme Mace, Salmo e Colapesci, Cattive abitudini, anche se le nostre sono buone.
2: AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, vi invita all'ascolto del pomeriggio di Radio 2.

0: infatti è proprio con la pesce, è proprio lui con Salmo e Mace, Cattive abitudini.
1: Beh, poi c'è chi lo chiama Mace, c'è chi lo chiama Mace, cioè qui c'è una disputa a tal proposito. Vabbè, dai, facciamo, chiamiamolo in un modo e nell'altro.
0: E tu infatti hai chiamato Mace, io chiamo Mace.
1: Simone Benassi all'anagrafe.
0: Ne abbiamo per tutti. Lo salutiamo se ci sta ascoltando.
1: Noi poi abbiamo già dei problemi con le pronunce delle località.
0: Esatto, no? Quindi... non addentriamoci oltre, se ci sta ascoltando, però ovviamente così come quando sbagliamo altri accenti, 3487 300 200, siamo qui in attesa, come siamo in attesa di domenica, perché appunto stiamo parlando, se vi siete appena collegati, la giornata nazionale delle dimore storiche, promossa dalla tra l'altro relativa associazione che così si chiama, quindi una rete di immobili d'epoca, residenze, castelli o anche giardini storici che appunto solitamente non sono aperti al pubblico, ma vengono messi a disposizione. Dicevamo che le regioni ne sono piene, in testa la Toscana con 84 aperture, quelle di domenica, quindi se siete interessati, se siete in zona o avete in mente di fare una gita, potete consultare per capire quali sono quelle più di vostro gradimento.
1: Poi seguono la Puglia, l'Abruzzo e il Lazio, tutte con 43 dimore visitabili il 24 maggio, appunto. Poi c'è il Piemonte e la Valle d'Aosta, ma ci sono delle aperture particolari, per esempio in Abruzzo apre il Palazzo Tilli, in Calabria, celebre, bellissimo, questo lo conosco, Palazzo Amarelli di Corigliano Rossano, che poi voglio dire è legato alla storica produzione di liquirizie da quelle parti. In Campania invece c'è la tenuta di San Domenico a Capua, mentre in Emilia Romagna, per fare degli esempi ancora, il Palazzo Boncompagni, c'è Palazzo Brancaccio a Roma invece, bello. Palazzo Cusani a Milano, Palazzo Tamburino Cozzi a Lecce in Puglia, e poi la Sicilia apre Palazzo Arezzo di Donna Fugata.
0: Esatto, siamo a Ragusa, siamo a Ragusa, e poi appunto approfondiremo anche quanto è collegato al Gattopardo, in che misura, che ogni tanto è confuso con altro, ma lì giustamente tra letteratura e cinema i riferimenti alle volte coincidono, alle volte si sfumano, insomma, quindi magari possono essere confusi. Ne parleremo tra poco. Intanto al 3487 300 200, fateci sapere se avete dei palazzi appunto a voi cari che vi piacciono, che avete avuto modo di visitare in aperture eccezionali o anche no, nel senso, adesso noi facciamo questo viaggio
1: anche, anche una villa, ovviamente, anche una villa, abbiamo già detto, dimore storiche, palazzi, vabbè, adesso ne tiriamo fuori anche
0: giardini,
1: noi alcuni,
0: certo,
1: ecco.

0: Can Speak in No Doubt, sempre bellissima questa canzone che resiste bella agli anni intatta nella sua bellezza e anche nella sua forza.
1: Tu eri appena nata, 85. Tra l'altro sono freschi di un evento importante a Las Vegas, allo Sphere di Las Vegas, perché hanno fatto 6 date, tutto esaurito, con Gwen Stefani in formissima, ovviamente, come sempre. Vabbè, questa è la loro perla, diciamo, no?
0: Don't Speak. Lei, devo dire, è una forza, cioè, con e senza In Doubt,
1: esatto,
0: devo dire.
1: Che ha fatto anche delle cose da sola.
0: E come?
1: Si è messa in proprio. Allora, partiamo?
0: Partiamo, stiamo facendo un percorso attraverso le dimore storiche, perché il 24 appunto è la giornata nazionale e quindi ci sono delle aperture straordinarie in tutta Italia, moltissime in Toscana, ma davvero in tutta la penisola, quindi prendete la regione che vi interessa e fiondatevici. Potreste farlo per esempio col Palazzo di Donna Fugata, lo anticipavamo poc'anzi, a Ragusa. Ovviamente nome vuole che sia legato a un'antica leggenda, quella della regina Bianca di Navarra, che appunto nel 400 fu lì rinchiusa, e poi il palazzo in realtà venne acquistato da Vincenzo, dal barone Vincenzo Arezzo nel 1648, e l'attuale infatti forma quindi 122 stanze, un parco enorme di 2500 metri quadri, lo si deve proprio all'opera che è stata portata avanti da lui tra la fine del l'Ottocento e gli inizi del Novecento.
1: Certo, ovviamente c'è quando si parla di Donna Fugata viene fuori sempre il nome di Tomasi di Lampedusa, ovviamente, del suo romanzo Il Gattopardo, ma la questione va chiarita perché spesso si fa confusione, cioè nel romanzo in realtà la tenuta di Donna Fugata è il luogo dove il principe di Salina trascorre l'estate con la famiglia. Lampedusa però non si è ispirato a questo castello specifico, diciamo che il modello era la villa di famiglia Santa Margherita in Belice, nell'Agrigentino. Vabbè, comunque il nome coincide e questo ha creato appunto l'associazione. Comunque molto bello. Vabbè, Luchino Visconti invece girò Il Gattopardo nel 63 in varie location siciliane, quindi non soltanto in questo. Tuttavia gli ambienti di Donna Fugata ricordano in modo molto forte le atmosfere appunto del romanzo e del film. Invece arrivano tanti messaggi di Letta, degli ascoltatori che hanno visitato. Luana per esempio ci dice che ha visitato il Palazzo Reale a Napoli, in Piazza Plebiscito, bello. Dice: il bello è stato poter fare un percorso tattile di tutta la parte esterna del palazzo, e non solo, è stato stupendo poi poterlo visitare immaginandolo in quanto sono non vedente. Ecco, bello, bellissimo.
0: Grazie,
1: quindi, ecco,
0: grazie Luana, che ci parla appunto del Palazzo Reale a Napoli, che stavo vedendo, partecipa il 23, quindi domani sera, notte europea dei musei, quindi ci sono eventi su eventi, perché vi abbiamo chiesto ovviamente se aveste visitato le dimore storiche, delle ville, dei parchi, dei giardini storici che normalmente non sono aperte, ma anche così come ha fatto Luana, di segnalarci invece delle visite a insomma il nostro importante patrimonio artistico, sempre in tema di palazzi, che insomma vi ha particolarmente colpito. Quindi grazie Luana per averlo fatto. Il 348 7300 200 vi aspetta.

0: Potential Somber qui al pomeriggio di Radio 2, Savino Zabba, Diletta Parlangeli, che parlano di dimore storiche quest'oggi, quindi di aperture straordinarie che vedremo il 24 maggio, quindi domenica. Organizzatevi se non avete già in mente qualcosa per il fine settimana, perché sicuramente nella vostra regione ci sarà qualche apertura straordinaria di questo patrimonio che normalmente non è visitabile. Qualcuno ci segnalava dei palazzi, per esempio.
1: Sì. Allora, intanto questa Rocca Pisana all'Onigo, provincia di Vicenza, quindi in stile palladiano, quindi un bellissimo, c'è cioè un giardino molto bello, una costruzione della metà del Cinquecento sicuramente, così come per esempio ci consigliavano dunque a Castiglioncello, quindi sì, siamo in Toscana, una costruzione della fine dell'Ottocento, un altro palazzo bellissimo.
0: Sì, e ha aggiunto il nostro amico Andrea, per le precisioni, scusa, l'ho visto prima.
1: Del Cinquecento sicuramente, così come per esempio ci consigliavano dunque a Castiglioncello, quindi sì, siamo in Toscana, una costruzione della fine dell'Ottocento, un altro palazzo bellissimo.
0: Sì, e ha aggiunto...

0: Sì, esatto. Siamo nell'Appennino modenese. Ogni anno a settembre con la mia famiglia andiamo al Castello Pasquini a Castiglioncello, appunto Castiglioncello Rosignano, siamo in provincia di Livorno, circondato da un bellissimo parco e un castello ottocentesco che ogni anno è sede di rassegne culturali, o addirittura adiacente al castello c'è un palco concerti che negli ultimi anni ha visto salire Elisa, Gianna Nannini e molti altri. Grazie Andrea, bellissimo, tra l'altro così dalle immagini che vediamo, io per esempio non lo conoscevo. Perché vi stiamo chiedendo cosa in occasione appunto di questa giornata straordinaria, anche è una buona scusa, un'occasione per viaggiare il territorio attraverso quelli che sono appunto i palazzi, le sedi storiche,
1: le dimore storiche che appartengono insomma
0: al vostro immaginario, alla vostra vita, in questo caso proprio addirittura una tradizione di famiglia molto bella,
1: che poi è molto bella questa cosa che alcune delle dimore appunto storiche di cui stiamo raccontando vengono in qualche maniera valorizzate e trasformate, certo, in luoghi di cultura appunto, vedi, per concerti. Ma se parliamo di questo non possiamo fare riferimento all'etimologia della parola. Da dove deriva l'evoluzione del toponimo Palatium o Palatium, correttamente, che indicava inizialmente il Colle Palatino? Esattamente quello, era il principale dei sette colli di Roma, dove si era stabilito il primo insediamento di pastori, contadini, e dove la leggenda sostiene che la lupa avesse avuto la sua tana e Romolo la sua casa. E tra l'altro in epoca repubblicana abitare sul Palatino era, come dire, un po' chic, un po' come dire oggi abito ai Parioli, ecco, per intenderci.
0: Ma ancora anche insomma ancora. Lì, voglio dire.
1: Poi, addirittura Augusto si stabilì sul Palatino, la sua residenza, con un palazzo, con un enorme palazzo, dopo di lui anche gli imperatori.
0: Esatto.
1: E quindi il palazzo, insomma, se vivere sul Palatino non fosse diventata una moda, forse oggi non avremmo avuto i palazzi principeschi, insomma, che abbiamo, o quantomeno non li avremmo chiamati palazzi.
0: Esatto,
1: ecco, ecco da dove deriva.
0: Diveniva appunto sede dell'autorità imperiale e quindi da lì poi diciamo la vita del Palatino e quindi del palazzo ha assunto delle accezioni che arrivano fino a noi, e non solo nella nostra lingua, ma anche nelle altre, palais o palast, insomma, quindi
1: palacio.
0: Palacio, quindi da questo punto di vista.
1: Vabbè, siamo scesi un po'.
0: Vai a sapere l'etimologia del nome di famiglia del
1: nostro.
0: Se ci sta seguendo ce lo può far sapere
1: anche lui.
0: Certo, 3487 300 200.

0: Gaia, bossa nostra, qui al pomeriggio di Radio 2. 348-7300-200, molti messaggi che ci stanno arrivando. Leggiamone qualcuno.
1: Sì, dai, partiamo per esempio da Torino, dove ci segnalano Palazzo Bricherasio, attualmente è una banca, ma a parte la bellezza, è famoso perché a inizio Novecento, in una sala di questo palazzo, è nata la Fiat.
0: Renato, ma dai, che bello!
1: Un pezzo della storia del nostro paese.
0: Grazie, Renato. E peraltro non riceviamo il messaggio sul Piemonte da Irma, perché ricordiamo è in viaggio, l'aspettiamo al suo ritorno, o se ci sente in differita, insomma, ce lo farà sapere.
1: All'agenda degli ascoltatori, sì, sì. C'è Irma, vacanza, non può però ha detto che è all'estero, ma che ieri diceva che probabilmente in streaming potrebbe ascoltarci. Ci segnalano anche Villa Crivelli, Pustella, Bombello di Limbiate, lì vi soggiornò, dice Dario, Napoleone, la sua prima corte, quindi fine 1700, e poi nell'oratorio adiacente si sposarono Paolina ed Elisa, le sue sorelle. Purtroppo la villa è visitabile solo in alcune occasioni, ci dice.
0: Ah, ecco, quindi, appunto, tra l'altro di questo stiamo parlando ora. Adesso non so se questa rientra nella giornata.
1: Lui dice la scorsa settimana era visitabile, chissà allora se la prossima, cioè, o meglio quella in arrivo.
0: Beh, oddio, chissà. Ad ogni modo, stiamo parlando anche di aperture straordinarie, ma appunto di tutto il patrimonio artistico che vi piace, che ci volete raccontare qui al pomeriggio di Radio 2.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: 2-2. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: bentornati, Rolling Stones su Radio 2, 17.3, In the Stars, la nuova canzone, 10 luglio, l'album nuovo e il video bello che li ringiovanisce con la tecnologia del deepfake e li riporta agli anni 70. Ci piace questa idea. Bravi, sono tornati.
1: Dice ringiovanito, no?
0: Sì, almeno l'intenzione è quella, no? Di utilizzare il deepfake per ringiovanirli e riportarli
1: Aspetta,
0: più o meno
1: però, al passato. Allora, attenzione, intelligenza artificiale è un conto, deepfake è un altro, non facciamo confusione.
0: No, sì, però la tecnologia è quella, no?
1: No, il deepfake in realtà è quando viene utilizzata per prendere le sembianze in maniera anche però insomma un po', diciamo, malevola. Per assumere le sembianze
0: però nel film.
1: Sì, ho capito, ma immagino sia autorizzato.
0: Sì, certo, ovvio, certo.
1: No,
0: certo,
1: per il fake si intende appunto quando c'è un falso.
0: Un falso. No, quello è voluto, ovviamente.
1: Esatto.
0: È voluto.
1: Deepfake è appunto voluto di solito da intenti malevoli. No, è importante perché già è difficile la corretta informazione.
0: Certo, che viene utilizzato molto spesso in accezione negativa, ovviamente.
1: Chiaro.
0: Non in questo caso, ovviamente.
1: Invece, sono accezioni positive al 348-7300-200. Mi fa molto ridere Irma, perché l'abbiamo nominata, ci ha mandato le foto da Nancy, e Nancy la nuit e Nancy le jour, giustamente, e soprattutto mi ha fatto ridere, ho lasciato in Piemonte i miei agenti segreti,
0: ci ha scritto
1: che abbiamo ricevuto dei messaggi sul patrimonio artistico, insomma, del vostro cuore, ville, parchi, giardini segreti, dimore storiche, quindi faceva questa battuta, ci ha fatto molto sorridere.
0: Per riassumere, i nostri ascoltatori sono, come dire, i nostri fedelissimi che pur andando in vacanza ci ascoltano. No, o in streaming, o comunque si fanno sentire, lanciano segnali di fumo. Allora, tornando invece ai nostri palazzi, alle nostre dimore storiche di oggi, per esempio Piero ci segnala in Sardegna, lui è un po' la nostra vedetta sarda, mi sembra di capire, a Cagliari c'è la sala del palazzo Viceregio con i simboli delle città regge della Sardegna, usata solo per eventi, attenzione, ma col divieto di sedersi sul trono.
1: Giusto. E grazie Piero, perché ci porti nelle sale dei palazzi e tra un po' ci andremo proprio lì. Intanto sentiamo Ivana cosa ci ha segnalato al 348-7300-200.
2: Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
2: Allora, una visita che ci ha particolarmente entusiasmato è stata la Vampira di Bertesina. È una celebre leggenda legata a Villa Gazzotti Grimani Curti, una dimora cinquecentesca progettata da Andrea Pallato e situata a Bertesina, appunto. E l'abbiamo fatta in notturna perché appunto si parlava di streghe, di vampiri, di morti che si riesumavano, e insomma è stata molto suggestiva, e a volte abbiamo avuto anche dei brividi perché insomma si parlava, siamo andati nei sotterranei appunto con la pila, è stata molto molto bella. Buona giornata, Ivana Vicenza, ciao
1: Ivana, grazie,
0: pronto ad entrare in scena improvvisamente. Allora, mistero, scusami, ci tira proprio in ballo, è il mistero dello zodiaco, i tarocchi, le carte divinatorie, che in realtà nelle corti rinascimentali erano molto, molto, molto, molto in voga, perché si credeva nei simboli, negli astri, negli oroscopi, e quindi sono tante le stanze dedicate allo zodiaco, diciamo, affrescate anche bene.
1: Sì, parecchio bene, si trattavano bene da questo punto di vista, chi poteva farlo sicuramente nel rinascimento si trattava molto bene. Sono le stanze che vengono chiamate stanze picte, sono quelle che intrecciano l'arte con anche delle riflessioni poi ovviamente sul cosmo, sull'universo, quando ancora c'era tantissimo in effetti da scoprire. Tra un po' facciamo un viaggio proprio in alcune di queste stanze nascoste, per dire, insomma, in palazzi meravigliosi del nostro territorio. Questo è il pomeriggio di Radio 2, restate con noi.

0: Il 30 maggio è la giornata mondiale della sclerosi multipla e da oltre 50 anni AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sostiene la ricerca ogni giorno. Anche tu puoi fare qualcosa di concreto. Nella dichiarazione dei redditi destina il tuo 5 per 1000 alla ricerca sulla sclerosi multipla. Per te è solo una firma. Per le persone affette da questa malattia è l'unica speranza di una cura risolutiva. Scopri come su 5per1000.aism.it.
1: Pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba, Diletta Parlangeli continuano a parlare, a ripercorrere questa puntata e questo territorio attraverso i palazzi, le dimore storiche, i giardini segreti. Abbiamo colto l'occasione perché il 24 ci sarà una giornata appunto nazionale delle dimore storiche, quindi delle aperture straordinarie, ma ovviamente poi come facciamo sempre il nostro viaggio a prescindere mette sotto l'occhio di bue il nostro patrimonio artistico che più preferiamo, quello che insomma abbiamo selezionato per la giornata.
2: Adesso siamo lasciati sull'oroscopo
1: adesso. Sì,
2: chiamiamo Simon and the Stars
1: più o meno
2: Paolo Fox.
1: Un po' più di così nel Rinascimento ci siamo lasciati con la promessa dei misteri delle stanze, delle camere, pardon, picte, cioè quelle affrescate a tema appunto zodiaco, cosmo, che portavano ovviamente con sé nelle corti tantissime anche elucubrazioni e studi poi alla fine. Per esempio, il Salone dello Zodiaco a Palazzo Vertemate Franchi, siamo vicino Sondrio.
2: Certo, acquattata tra i monti, è una delle più affascinanti dimore del Rinascimento lombardo e il palazzo è un gioiello appunto di eleganza perché ci sono affrescate, intagliate appunto tantissime opere e nei 12 ovali i segni coronano altrettante figure virili che personificano i mesi dell'anno, quindi 12 mesi, 12 segni e attraverso appunto le attività della Terra e qui appunto il cosmo, vedi i pianeti che si muovono affrescati in un modo meraviglioso. Siamo al Salone dello Zodiaco, provincia di Sondrio.
1: Sala invece, non Salone dello Zodiaco, nel bellissimo Palazzo Ducale di Mantova, incredibile, ovviamente c'è firmamento blu, tempestato di stelle dorate, teatro appunto, quello che era il teatro della corsa di Diana, e poi ci sono ecco i gemelli, i due febi nudi abbracciati, poi compare anche, stiamo parlando di Zodiaco, quindi il Cancro, un granchio di mare, il Leone nell'atto di compiere un balzo. Questo capolavoro, questo spettacolo d'arte è di Lorenzo Costa il Giovane, la volta della Sala dello Zodiaco nel Palazzo dei Gonzaga, tra l'altro rappresenterebbe il momento del cielo preciso che c'era, quindi com'era il cielo quando è nato il committente. Questa era abbastanza abitudine di tutti i committenti, cioè farsi fare una dedica, no? Che fosse figurativo, che fosse in questo senso di concetto, quindi fotografare il cielo nel momento in cui era nato.
2: Hai detto Duca Gonzaga, esatto, hai detto Gonzaga, hai detto Mantova, tra poco andiamo anche a Palazzo Tepe, che è uno dei miei preferiti e lì ci andiamo. Però per rimanere in tema appunto astrologico, a Padova per esempio c'è il Salone del Palazzo della Ragione, ma ne parliamo tra poco.

0: Mina.
1: Nessuno.
0: Come disannunci,
1: Beh,
0: Mina.
1: Allora, la fecero bene anche Betty Curtis e Vilma De Angelis a Sanremo nel 59, ma lei subito dopo la reincise questa canzone, devo dire.
0: Nessuno
1: come lei.
0: Bravo, come lei. Esatto, non si scappa.
1: Pomeriggio
0: dai.
1: Di Radio 2, 5 e un quarto con Diletta Parlangeli, ciao.
0: E Savino Zaba e siamo, in realtà ci siamo lasciati per stanze, per camere picte, cioè stanze di palazzi, esatto, a tema zodiaco, molto in voga in epoca rinascimentale nelle varie corti, appunto sì, ci siamo lasciati con la promessa di Padova.
1: Palazzo della Ragione, questo immenso mondo di immagini in forma di trattato astrologico, 333 scene tappezza l'enorme salone del Palazzo della Ragione, che è una sala piuttosto ampia, 80 metri per 27, quasi 40 d'altezza, quindi un'impresa pittorica pazzesca che attinge appunto dal serbatoio del sapere medievale e mette in corrispondenza mesi, segni zodiacali, pianeti, mestieri e la stessa vita dell'uomo. Devo dire, un'opera meravigliosa, non l'ho mai vista, ho dato un'occhiata, tra l'altro riprende il ciclo, l'impostazione di quello che un secolo prima realizzò Giotto, quindi un'opera realizzata qualche tempo prima, distrutta da un incendio nel 1420.
0: Oh, peccato.
1: Sì.
0: Facciamo un salto a Palazzo Rosso, siamo a Bentivoglio, provincia di Bologna, con la sala dello appunto zodiaco un'altra volta. Lo specifichiamo perché alcune magari si chiamano invece sala del mappamondo, alcune sono saloni, altre sono sale, quindi tanto per essere precisi. È una dimora che fu del marchese Carlo Alberto Pizzardi, che racchiude quest'opera che viene incastonata in quello che era il Liberty bolognese, cioè l'Emilia Ars, ed appunto la sala dello zodiaco, sul soffitto il globo terrestre, le fasi lunari, il sole, tutto raggi e fiamme, poi alle pareti segni e costellazioni su tre registri sovrapposti, un paesaggio palustre di canne e vole d'anatre, quindi insomma anche molta natura, oltre a quella ovviamente anche del mondo animale, richiamata chiaramente dallo zodiaco.
1: Ne abbiamo già parlato in passato della sala del mappamondo, siamo a Caprarola, provincia di Viterbo, Palazzo Farnese, meravigliosa immagine di un'idea sconfinata di gloria, appunto progetto dell'archistar del manierismo il Vignola, e la sala più sorprendente è appunto quella del mappamondo o delle carte geografiche affrescata alle pareti, l'ho visitata, è veramente molto bella, coronata poi dalla mappa celeste dove si contano, individuate da animali fantastici e mitologici, una cinquantina di costellazioni, comprese appunto le 12 dello zodiaco. Beh, insomma,
0: ci scrive
1: viaggio.
0: Marco che abita proprio a Bentivoglio, siamo appunto in provincia di Bologna, e conferma, dice bellissimo il palazzo del castello, ovviamente.
1: Vedi,
0: quindi perché lì è il palazzo
1: reale.
0: Del castello.
1: In tempo reale.
0: Grazie mille Marco, vediamo altri consigli, torniamo tra voi, da voi al 3487 300.
1: Oh yeah.

0: My baby, volevo continuare. My baby, bello questo disco di Bazzi, l'abbiamo riscoperto dopo 5-6 anni almeno, forse qualcosa in più probabilmente. Bello, bravo, cantautore sì. Americano. I Fly nel pomeriggio di Radio 2.
1: Esatto, acronimo, diciamo, tutto puntato. Sì, sì, esatto, sarebbe IFLY. Però nella, se sentite la canzone, capite di cos'è acronimo. Comunque, del ti amo dannatamente. Mente. Dai, ecco, traduciamolo così, diciamo. Traduciamolo così. 3487-300-200, ci state raccontando dimore, palazzi, giardini segreti che amate. Michele per esempio ci scrive: a Lainate c'è Palazzo Litta del 1580, più che un palazzo impressione il giardino, con giochi d'acqua ancora funzionanti, con automi e spruzzi improvvisi. Raccomando di andarci in pantaloncini, ci si bagna un po', ma è unico. Grazie Michele per
0: certo,
1: il consiglio.
0: Gli spruzzi improvvisi è un attimo e ti fai la doccia. Allora, oppure con una cerata, che ne so, ecco,
1: sì, esatto.
0: Un giubbotto, diciamo, antipioggia. Questo lo conosco ed è il Palazzo Mincuzzi, ce lo segnala Vincenzo, dice sì. È uno dei monumenti più iconici e affascinanti di Bari, situati tra l'altro nel cuore proprio del quartiere murattiano, all'angolo tra via Sparano e via Putignani, ed è tra l'altro la strada dello struscio, della passeggiata,
1: ecco,
0: okay. Ma è anche la strada dello shopping, è un New Liberty, credo che adesso all'interno ci sia un negozio di queste catene.
1: Ok,
0: ma
1: quindi
0: è veramente
1: non è,
0: molto bello.
1: Cioè, non è visitabile artisticamente parlando, cioè no. Se ne può godere da fuori, dagli interni, però. No, beh, anche senza vedere si può, ma insomma, ecco, certo. In quel senso lì non ci sono visite guidate.
0: Certo, certo.
1: Intendevo quello. Allora, Jerry ci ha mandato un vocale.
0: Sì.
1: Jerry però. Siamo
0: mettiamoci
1: lunghi.
0: D'accordo.
1: Siamo lunghi. Allora, mettiamoci accogliamo d'accordo. La proposta del condomino Zaba di. Far sentire
0: un sunto, diciamo, un sunto. Vince. Jerry, era troppo lungo,
1: Jerry,
0: il messaggio,
1: perdonaci.
0: Per cui abbiamo fatto la sintesi.
1: Dimmi tu.
2: Buonasera. Vorrei proporvi il Castello Boncompagni di Scogliosi a Isola Liri.
0: Ecco.
1: Questa era la proposta del condomino Zaba, sappi che io ho accolto.
0: Cioè, per il resto raccontava
1: Jerry,
0: la storia
1: perdonaci,
0: di Liri.
1: Non possiamo tenerci lunghi troppo, ecco, quindi cerchiamo di stare sintetici.
0: Tra i 30, i 20 e i 30, grazie.
1: Secondi.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio. 3487 300 200, il pomeriggio di Radio 2, sentiamo subito un vocale.
2: Ciao.
3: Segnalo la casina reale del bosco della Figuzza, vicino Corleone, utilizzata dal re Ferdinando III di Borbone.
2: Che meraviglia.
3: Adesso c'è il museo multimediale del bosco della Figuzza, Ruggero da Catania.
2: Vabbè,
1: grazie Ruggero, sei sempre il nostro inviato preferito.
2: Ci sciogliamo tutti, dai, ti porteremo a vedere il concerto di Vasco Rossi, perché siamo radio ufficiale del concerto.
1: In quel senso, sì, che ti viene a prendere Savino.
2: No, è che Vasco sta per partire con il suo tour, Radio 2 è radio ufficiale, prepara il ritorno negli stadi, Vasco Live 2026, tour che prenderà parte ufficialmente il via il 5-6 giugno a Ferrara, e poi ovviamente c'è la tradizionale apertura, la data zero, il 30 maggio allo stadio Romeo Neri di Rimini.
1: Esatto, siamo radio ufficiale, peraltro Vasco Rossi ha anticipato che si tratta appunto di un giro diciamo inconsueto rispetto al solito, voleva proprio fare un percorso diverso, quindi lieti di essere la radio ufficiale di tutte le sue cose nuove, passate,
2: esatto.
1: amiamo ovviamente Vasco,
2: i suoi concerti con alcune performance che poi scoprirete andando a vedere Vasco.
1: Molto bene, intanto invece adesso potete scoprire qual è il traffico con l'Onda Verde.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
2: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
3: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buonasera da Rai Mobilità, la prima notizia ci porta in A1, lunghe code per un veicolo in fiamme all'altezza dell'allacciamento Piacenza Sud in direzione Bologna. Traffico rallentato poi tra Piazzale Corvetto e la barriera di Milano Sud, direzione Bologna. In A4 code per un incidente tra Monza e la tangenziale est di Milano, direzione Brescia. E sulla A4 troviamo Brescia-Padova, code per un altro incidente tra l'allacciamento all'A21 e Desenzano del Garda, direzione Padova. Ci spostiamo sull'autostrada del Brennero, coda per incidente tra Bolzano Sud, Superstrada ed Elnia Ora, in direzione Modena. Code poi tra Carpi e l'allacciamento con la 1, sempre in direzione Modena. In A14 sono i lavori a provocare delle code tra Grotta a Mare e Pedaso in entrambe le direzioni e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. In A12 il traffico è congestionato tra Sarzana e Carrara, direzione Rosignano, ed in A1 Firenze-Roma traffico intenso tra Firenze in Pruneta ed Incisa Reggello direzione Roma. Proseguendo verso la capitale, code per un veicolo fermo tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio direzione Napoli. Infine in A3 da segnalare code all'altezza dello svincolo Castellammare di Stabia in uscita per le provenienze da Napoli. Tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.

0: Eccola, Into Street, questa di Radio Liberato. Infatti sono Liberato e Mahmood in questo pezzo. Molto bello, molto bello, mi piace moltissimo.
1: Una bella rilettura, devo dire, con il personaggio misterioso che ancora nessuno conosce, almeno ufficialmente. Insomma, è mascherato, liberato, e quindi vabbè, così va.
0: È così.
1: Allora, pomeriggio di Radio 2, 17:36. Allora, in giro per palazzi, dimore storiche, stiamo facendo questo viaggio appunto perché domenica c'è la possibilità di vedere alcune dimore storiche, alcune ville, alcuni palazzi che solitamente sono chiusi durante l'anno, e lo si fa anche gratuitamente, credo, sì, ma penso proprio di sì.
0: Lo dovremmo chiedere.
1: No, intanto si riaprono, si riaprono, questo è importante. Per esempio, in provincia di Rovigo, ci dice Carlo, c'è Frattapolesi, nei paesi con diverse ville venete, compresa la famosa villa Badoer, costruita dal Palladio. E infatti, vedi, l'architettura è proprio esattamente palladiana, ci piace.
0: Che bello. Dopodiché Roberto c'era da Padova che ci raccontava del Vittoriale, esatto.
1: Sì, sul lago di Garda, residenza di Gabriele D'Annunzio, che conosciamo bene, ne abbiamo parlato più volte. Dice: sono entrato pensando in un'ora vengo fuori, dopo quattro ore ancora là che giravo fra la nave sulla montagna, la casa del poeta. Non perdete il giro guidato della casa di D'Annunzio con il doppio ingresso, uno per gli amici, uno per gli scocciatori. Leggo bene? Sì, uno per gli scocciatori. Ah, doppio ingresso, uno per gli amici e uno per gli scocciatori.
0: Così c'è scritto.
1: Bello.
0: Poi, occhio, salutiamo Roberto, Giordano, che ti è partito un vocale.
1: Ah sì, salutiamo Giordano Bruno Guerri, che in qualche maniera è il custode del Vittoriale, appunto.
0: Sì, abbiamo avuto anche modo di andarci, no? In una delle nostre prime puntate.
1: Dove non siamo andati in questi cinque mesi del pomeriggio di Radio 2.
0: Territorio l'abbiamo girato, questo c'era stato chiesto e l'abbiamo girato. Sicuramente. Grazie Jerry per aver compreso, ci siamo capiti.
1: Messaggio
0: no,
1: in codice?
0: No, è quello che dicevamo prima.
1: Sì, è chiaro. Qui abbiamo detto di mandare messaggi più brevi, ma lo diciamo a tutti per dare la possibilità di essere.
0: Certo,
1: Gianni da Rovereto, il nostro affezionatissimo, quello che vedete è il Palazzo Lodron a Nogaredo, vicino Rovereto, nelle cui stanze Mozart ha eseguito diversi concerti, ospite della famiglia Lodron, immagino, mecenate della musica. Lodron o Lodron? Credo Lodron. L'accento vada sul
0: Lodron.
1: Sì, Lodron, probabilmente. Vabbè, salutiamo. Sì, sbagliamo. Vogliamo andare a Palazzo Te, che tanto ci piace, o non abbiamo tempo per il tè?
0: Dai, se, andiamoci tra un po'.
1: Ah, la mosca, la mosca zezze.
0: Paranovertemas.
1: From Argentina, che era il 98-99.
0: Erano molti anni fa.
1: Bellissima.
0: Quindi sì, bellissima. Penso di sì.
1: Che bel ricordo del pomeriggio di Radio 2.
0: Dici, eh?

0: Sfottò! Che bella questa, la mosca zezze, Parano Verte Massa, abbiamo azzeccato, era 99 l'anno, ci ricordiamo, sì, perché poi associ, poi c'è troppi anni, associ a un periodo, per me è carino, devo dire la verità, che poi ha segnato il trasferimento a Roma, mi ricordo, niente. Ok, dimentichiamo allora, bellissimo, benissimo. Poi tra l'altro...
1: rimuoviamo, Savino, okay. Parano Verte Massa, io tra l'altro si intitola, quindi la canzone è giusta per rimuovere.
0: L'avevo intuito che c'era qualcosa che non andava.
1: Sì, sì, no, un periodo vabbè, non particolarmente
0: felice. Vabbè, tutto a posto, però sicuramente ti mette di buon umore, perché c'è questo ritmo argentino, senti, allora fammi citare anche tra i palazzi belli, Palazzo Carmelo per esempio a Cerignola,
1: Cerignola
0: in provincia di Foggia, ed è tra l'altro un antico convento dei Carmelitani, tra l'altro con annessa chiesa del Carmine, un palazzo dell'Ottocento che poi è diventato anche municipio del comune, adesso è stato ristrutturato, anche questo è un bellissimo palazzo da vedere,
1: vedi? Sentiamo 348 7300 200.
2: Castello di Fumone, dove fu rinchiuso Celestino V con il più alto giardino pensile d'Europa e con un fantasma di un bambino. Jerry, ciao, è telegrafico.
1: Jerry, ti vogliamo bene, sì. grazie davvero.
0: Siamo in Ciociaria, siamo in provincia di Frosinone, tra l'altro c'è un ristorantino proprio su quel castello dove si mangia benissimo, camerieri, se non ricordo male, poi magari correggici Jerry, con camerieri in abiti d'epoca, abiti
1: che
0: medievali.
1: Bello!
0: Sì, che arrivano con i cocci di terracotta, è come mangiare appunto, fare un viaggio
1: ma
0: nel
1: bellissimo.
0: Tempo anche gastronomico, sì.
1: Ma piace molto.
0: Se non ricordo, un po' di anni fa ci sono state. Molto
1: ecco.
0: Bello. Però a proposito di cibo, questa volta però merenda, ma per modo di dire, Palazzo Te, da che però te in realtà forse deriva da Teietum, cioè bosco di tigli, o da Teggia, che significa capanna, quindi non ha nulla a che fare col tè e con la merenda, nonostante questa potrebbe essere l'ora probabilmente.
1: Non male, specialmente se hai mangiato poco. Hai
0: commissionato,
1: mangiato poco?
0: Io ho mangiato poco, sì, oggi leggero, devo
1: io
0: dire
1: anche,
0: la verità.
1: Infatti quindi, ho i morsi della fame,
0: bene.
1: Sì, devo dire sì.
0: E allora il tè comunque non basterebbe.
1: No.
0: Esatto. Federico II Gonzaga commissiona a Giulio Romano la progettazione nel 1524, tra l'altro una Giulio Romano ovviamente allievo di Raffaello, ha una storia molto particolare questo, perché probabilmente nella testa di Federico Gonzaga questo deve essere stato il suo nido d'amore,
1: sì,
0: ma non
1: unofficial si direbbe adesso.
0: Bravo. Di nascosto, non per accogliere l'eventuale moglie, ecco, ma la sua appunto. Amante, ovvero ricordiamo Isabella Boschetti. E qui sono in molti a sostenere che Isabella addirittura sia la modella degli amori di Giove che Correggio ha realizzato appunto nel 1500 su indicazione di Federico Gonzaga, un palazzo meraviglioso, bellissimo da visitare, Mantova insomma,
1: sì, insomma
0: è la tappa
1: bella
0: forse
1: tutta.
0: Più importante,
1: sì,
0: ecco,
1: decisamente.
0: Cioè tra l'altro il percorso, no? Il palazzo da te si trova al termine di quello che oggi viene chiamato il percorso del principe, che meraviglia.
1: Fateci sapere.
0: Capito, Gonzaga c'aveva l'amante, c'aveva.
1: Beh, vabbè, guarda, all'epoca non farmi esprimere.
0: Ma anche oggi, probabilmente.
1: Certo, ma all'epoca proprio.

0: Paolo Cardin, The Way We Touch. Spero si legga così, l'ho letta alla francese.
1: Cardin, sì, beh, sarà anche parente di quello famoso, no?
0: Può darsi.
1: Di Pierino.
0: Può darsi. Verifichiamo subito.
1: Chissà. Beh, se sei nel mondo della moda, probabilmente sì. Vabbè, molto carina questa novità qui su Radio 2 alle 17:48. Allora, facciamo così, Diletta. Scegli,
0: dimmi.
1: Preferisci andare al nord o al centro? Cioè, per esempio, vuoi andare nel Varesino oppure diciamo alla periferia di Roma? Periferia,
0: allora, andiamo prima nel Varesino.
1: Benissimo.
0: Perché... poi verso Lazio ci torniamo dopo.
1: Ah, vabbè.
0: Sì, secondo me. Più che altro perché secondo me l'abbiamo battuta meno.
1: Sì, esatto.
0: Sicuramente non ricordo di averla citata. Siamo su una collina a est, appunto, di Sant'Ambrogio, zona di Varese, ai piedi del Sacro Monte, dove si trova una posizione abbastanza dominante, Villa Töplitz.
1: Villa Töplitz, che immagino appartenga al cognome, no, immagino, è così, prende il nome dal banchiere polacco Giuseppe Töplitz, che l'acquistò agli primi nel 1900.
0: Perché avevi il nome in mente del banchiere, il nome del banchiere polacco, tu?
1: No. Ovviamente no. Ovviamente.
0: Ci picchia, pensa tu, che no,
1: che
0: magari
1: sa?
0: Conoscenze
1: ma
0: segrete, gli hobby di Savino Zamba che sfoglia nomi di banchiere.
1: Ma io so che addirittura questa casa, questa dimora, era stata utilizzata da una famiglia tedesca.
0: Sì. Sì, sì,
1: Annesen, sì. Come residenza di campagna.
0: Vedi?
1: Ecco. una
0: villa. No, sono ferma ai nomi dei banchieri, sono rimasta lì, scusami.
1: Fantastico.
0: No,
1: vai.
0: Sicuramente anche qui le proprietà poi si sono
1: passate di mano,
0: succedute.
1: Sì, certo.
0: Nel 72 la proprietà,
1: ecco,
0: di questa villa fu acquisita dal comune di Varese, che decise di aprire il parco al pubblico e attualmente ospita una delle sedi decentrate dell'Università dell'Insubria, e il parco è una superficie di circa 4 ettari con un'originale architettura di vialetti con ovviamente moltissime specie esotiche, giochi d'acqua, quindi stiamo parlando appunto anche di meravigliose fontane, e per questo è nella lista dei nostri consigli,
1: certo,
0: di oggi.
1: Anche fauna selvatica, ci pare che si vedano ogni tanto gli scoiattoli rossi, che deve essere curioso, lo scoiattolo rosso.
0: Sì. Molto.
1: Che bello.
0: Sono simpatici, ovviamente.

0: Always Alright, Alabama Shakes, qui al pomeriggio di Radio 2, dove arrivano dei messaggi per te. Altre 487 300
1: Savino, so che odi WhatsApp a fine trasmissione, io comunque lo scoiattolo rosso lo associo allo scoiattolo americano. Paolo da Verona, ma io non odio i messaggi, e che ne arrivano così tanti verso la fine che poi rischiamo di sconfinare nel programma che arriva tra poco, insomma.
0: Cosa che non facciamo mai, perché non si fa, sgarbato
1: ovviamente, anzi i matti da legare,
0: esatto, li
1: salutiamo, stanno per arrivare. No, è che noi cominciamo alle 4:30, per cui è giusto distribuirli tutto qua.
0: È
1: però
0: giusto.
1: Paolo, sei benvenuto anche alle 17:59,
0: ma vorrei ben vedere. Noi dobbiamo solo che ringraziare le persone che ci ascoltano a qualsiasi ora, in qualsiasi forma, e se si vogliono e desiderino,
1: esatto.
0: Messaggio,
1: scusami,
0: sì,
1: perché
0: certo.
1: Ci segnala Lorenzo un palazzo bello Aliata a Palermo, appartenuto alla mamma di Dacia Maraino,
0: ovvero
1: Smeralda Aliata. Dice che l'ingresso alle dimore storiche, a proposito, per questa domenica è gratuito.
0: Ah, perfetto.
1: Grazie,
0: perfetto.
1: Giovanni,
0: abbiamo iniziato proprio da qui il nostro percorso quest'oggi, con tutte le varie regioni. Abbiamo citato in Sicilia il Palazzo Arezzo di Donna Fugata, a Ragusa, quindi grazie per averne aggiunto un altro alla lista. È finita la nostra lista. Villa d'Este era l'altra.
1: Esatto. Beh, ne abbiamo parlato tanto. Villa Adriana, Villa Gregoriana,
0: esatto.
1: Sì. Questo è Tiziano Ferro. Questo è il concerto di cui ti parlavo tanto tempo fa, ti ricordi? Perdona.
0: Sì, certo.

0: AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, vi ringrazia per l'ascolto del pomeriggio di Radio 2.
1: Il pomeriggio di Radio 2 finito. È finito, sì. Siamo ai secondi finali. Allora fammi fare con calma, così poi ci salutiamo per bene. Grazie al nostro regista Edi Brondo, alla parte tecnica oggi Simone D'Arrigo, Giuseppe Caporale alla regia visual, le nostre curatrici Valentina Totta e Elena Ferrara Granai, il nostro gruppo di autori Donato e autrici Donato Moscati, Giulia Fiore Coltellacci.
2: Bene, grazie. Noi torniamo ovviamente lunedì alle 4:30, saremo di nuovo in onda con il pomeriggio di Radio 2. Buon fine settimana, ovviamente da Diletta Parlangeli, con tanto di cappello verde oggi.
1: Da tanto di cappello, come
2: con tanto
1: dire.
2: Di cappello
1: e Savino Zaba, grazie per averci seguito durante tutta la settimana, soprattutto
2: ovviamente,
1: ecco,
2: e perché, non perdete certo, anche perché cerchiamo di proporvi sempre il meglio, il racconto di un'Italia meravigliosa che si sta dimostrando di volta in volta, di puntata in puntata, piena di sorprese, ovviamente con il lavoro che facciamo noi dal punto di vista autorale del racconto e con quello che ci raccontate voi. Grazie. Buon fine settimana.
1: Grazie. Scopriremo altri hobby, come quello di leggere liste di nomi di banchieri polacchi di Savino Zappa,
2: no, certo,
1: da lunedì.
2: Da non perdere.
3: Ciao. Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
6: 2-2.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: 2-2.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare.
1: Quindi come sempre siamo noi Matti dalle Gare, vi terremo compagnia appunto dalle 6 alle 19.30.
2: Ben ritrovati a tutti, bella Enrique, se avete sentito, applauso alla nostra band, facciamo pochi applausi ultimamente.
3: Istituzionalizziamo ogni 10 minuti un applauso per te, ogni parte così, qualsiasi cosa accada.
2: A prescindere, facciamo l'applauso.
1: A prescindere parte l'applauso.
3: Così.
2: L'applauso anche al professore Mario Benedetto.
1: Professore!
2: Al sottoscritto Marti Colucci. Va bene, ci siamo.
3: Finito.
2: Siamo pronti.
1: No,
2: Dai, iniziamo questa puntata perché cara Belen, caro Francesco e caro Mario, abbiamo intercettato di nuovo a sua insaputa il nostro Renzo Arbore.
1: Oh.
2: Maestro Renzo!
4: Grazie. Carissimi amici di Radio 2, buongiorno e ben ritrovati, anzi buon pomeriggio in questo 22 di maggio, giornata mondiale della biodiversità. E quale giornata migliore per celebrare la biodiversità presentando il meglio dei Matti dalle Gare qui su Radio 2, che di biodiversità ne ospita parecchio, da Marti Colucci, che non si capisce se appartiene alla flora o alla fauna, a Mario Benedetto, Francesca Enzo, tranne la bellissima e bravissima Belen, che più che una biodiversità rappresenta proprio il jazz, la melodia, la musica. Io vi lascio a questa puntata che è il meglio di Matti alle Gare e non mi prendo nessuna responsabilità, perché se si tratta di meglio di, uno dovrebbe ascoltare il meglio di qualcosa, ma secondo me di meglio qua dentro c'è ben poco.
1: Estás escuchando Radio 2, Matti dalle Gare.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare. Martedì.
1: Radio 2 Notti da Legare. Bernardi, dice, mi confermi che in collegamento con noi Salda Vinci. Sal!
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
2: Grazie. Ciao. Grazie, grazie veramente, grazie. Un saluto a tutta Radio 2.
1: Grazie. Grazie, grazie
2: a tutti i Matti da Legare.
3: Grazie.
2: A tutta Napoli.
1: Sì.
3: Beh,
2: a tutta via Domenico Capitelli.
1: Sarebbe sì.
2: E dove sta il bar di Pasquale? Detto Pasqualino. Ciao Pasqualino.
1: Ma chi è?
2: Lui sforna le sfogliatelle più buone del mondo.
3: Ah.
2: Che tutte le mattine, ogni mattina quando vado a fare la colazione, mi offre le sfogliatelle a tutta la mia famiglia, a tutti i miei nipoti,
1: sì,
2: di primo,
1: pure,
2: di secondo, di terzo, di quarto e di quinto.
3: Ma quanti nipoti hai?
2: Grazie,
3: scusa.
2: Grazie a tutti.
3: Te.
2: Un saluto caro a Pasqualino, perché sta passando un momento di difficoltà, stranamente.
1: Sì?
2: Quello che incassa per preparare le sfogliatelle è inferiore a quello che spende.
1: Eh beh, ma magari se andate in meno a prendere sfogliatelle gratis, non lo so.
2: Forza, Pasquale, grazie. Io e la mia famiglia siamo tutti con te, soprattutto a colazione.
1: Certo, certo. Ma scusami, ma dove sei, Sal?
2: Allora, stavo ascoltando Radio 2 in macchina. Sto tornando dall'Eurovision.
1: L'Eurovision, ma è finito domenica, ma ancora devi tornare. Che c'è?
3: No. Piange, sta piangendo.
1: Sal!
2: Ma scusate, ragazzi, non saggio come ce la fa.
3: Ma perché?
1: Che è successo?
2: Scusa. No, ragazzi, sono bloccato al casello di Vienna.
1: Sì.
3: No.
2: Qui ci sta una signora che mi dice carta.
1: Sì, la carta, sì.
2: Io giro solo con i condanni.
1: No,
2: la carta non la tengo.
1: È scritto una canzone, immagino, sì, questo sì. Dispiacere stai vivendo, sei fermo allora, lì a casello.
2: Tenevo giusto un piano qua in macchina.
1: Sì.
3: La signora sarà contenta, la signora del casello.
2: Ho scritto sta canzone qua.
1: Sì.

0: provate a riprenderlo, ascoltatori e ascoltatrici di Radio 2.
1: Comunque, hai messo in musica un dispiacere,
2: venite
1: non
2: da
1: sì,
2: venite
1: sì. Portate una carta prepagata, sale, qualcosa.
0: Raccata un casatiello.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. 2-2.
5: A che starotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it. 2-2.
9: Pioggia di fatture da Saturno.
10: Fatture processate.
9: Pratiche nebulose.
10: Già chiuse.
11: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
12: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com. 2-2.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Noi siamo Matti da Legare, Radio 2.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare.
1: Radio 2 Matti alle Gare in diretta con voi fino alle 19.30 da Roma Barticolucci, da Milano Belen Rodriguez e Francesco Arienzo. Eccoci
2: qua. Ma che bravo questo Barticolucci, come va dritto.
3: Mamma mia, come spedito.
2: Ragazzi, scusate se interrompo, non lo so Barti se volevi dire qualcosa.
1: No, dimmi Francesco.
2: No, a proposito di silenzio eccetera, no, si parlava quindi magari di quei momenti in cui situazioni imbarazzanti di disagio. Io vi volevo sbloccare un altro disagio, se permettete.
1: Guarda, siamo tutte orecchie perché i disagi che ci sblocca Francesco poi li viviamo tutti alla fine.
2: Ok. Sì. No, a me è venuto in mente perché in questi giorni ho viaggiato molto, sono stato sul treno, no? Oggi vi volevo parlare di quel disagio quando arrivi alla stazione magari con largo anticipo, no?
1: No.
2: E sei il primo a salire sul treno che per miracolo è già pronto sul binario. Ok.
3: Wow.
2: Sali sul vagone, sei solo, sì. Metti il bagaglio sulla cappelliera, sì. Ti accomodi, sei così sereno e tranquillo che ti addormenti, no?
1: Sì.
2: Però quando ti svegli il treno è già partito ed è stracolmo, non c'è più neppure un buco per i bagagli, quasi tutte le poltrone sono occupate, vedi delle persone che si stanno sedendo, altre ancora che stanno cercando il loro posto, no? Tu per sicurezza ricontrolli il tuo biglietto,
1: è vero,
2: e quello è il tuo posto.
1: Sì, sì,
2: lato
1: sì.
2: Sei sul lato finestrino, neppure ti devi alzare per far sedere qualcuno, è tutto perfetto. Fino a quando poi senti una voce che ti dice: mi scusi, quello sarebbe il mio posto.
1: È vero.
3: No.
2: E tu dici: non è possibile, appena controllato, carrozza 5, posto 16A, è lì dove sei seduto. La signora però insiste, quello è il suo posto. E le dico di no, signora, guardi bene il suo biglietto. Lei controlla, anche il suo posto è 16A.
1: No.
2: Ma com'è possibile? La signora sbraita, per lei ti devi alzare.
1: C'ha ragione.
2: Arriva il controllore e chiarisce subito: la signora ha il posto 16A, ma la carrozza è sbagliata. Quindi la signora si allontana, mortificata, e tu godi come un riccio.
3: Sì.
2: Il controllore sorride, tu ricambi, ti chiede il biglietto, tu glielo dai, lui sorride e ti dice: il suo posto invece è quello giusto, la carrozza pure, solo il treno è sbagliato.
1: Sei partito
3: da Roma.
1: È successo.
2: Porca miseria.
3: A me è successo.
2: Ragazzi, è terribile perché non sai che fare. Devi andare a Milano, stai andando a Reggio Calabria. Che fai?
3: Poi, ragazzi, il mio da Roma a Napoli. Sono arrivata a Napoli, dovevo andare a Milano. Non mi sono svegliata. Ero sveglia. Cioè, mi sembrava un sogno, ma ero sveglia. E non si è mai fermato. Quindi non sono riuscita mai a scendere.
1: Ma come non si è mai fermato?
3: No,
1: ma non l'hai visto tu?
3: È arrivato tipo verso l'una di notte, a quel punto non c'erano più treni per tornare a casa.
1: E sei rimasta a Napoli?
3: Non sono rimasta là perché c'erano delle medicine che dovevo prendere, che dovevo tornare sì o sì a Milano, ma era una cosa di vita o di morte.
1: Come hai fatto? Scusami, come
3: ho chiesto a un mio amico la macchina. All'una di notte sono partita e mi sono sparata 9 ore di macchina.
1: Questa è la storia.
3: A parte scherzi, non c'entrano niente le medicine, mi dovevo svegliare il giorno dopo presto e avevo un programma televisivo, quindi altrimenti non dormivo, facevo il dritto, non lo so.
2: Certo.
1: Comunque siete riusciti a mettermi anche agli ascoltatori due disagi in uno, guarda, incredibile. due in uno.
3: Come gli sciampi, quelli il balsamo, lo sciampi.
1: Esatto. Uguale.
3: Tutto insieme.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 ascolta i Matti dalle Gare solo su Radio 2. Ma che bella!

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare. Giovedì.
1: Allora, Nicole, di cosa ci vuoi parlare? In fuori onda ci stavi parlando, visto abbiamo parlato di che cosa? Di fallimenti, giusto? Sì, investimenti sbagliati.
2: Investimenti sbagliati, quindi non potevo non parlare delle differenze generazionali anche quest'ambito, no?
3: Quelle
2: vostre, no? La nostra, la mia generazione, la vostra generazione.
1: Perché ricordiamo, tu sei nata nel 2001.
2: 2001.
1: Noi nel 99 circa.
4: No, sì, Bart, non scherzare.
2: Qualche anno. Insomma, volevo chiedere al nostro Peppe una base vintage.
1: Sì.
2: Questa mi sembra un po' troppo.
1: Via col vento, bella.
3: Carina, dai, sì.
2: Però una cosa un po' più perfetta.
1: Okay.
2: Cioè proprio mi legge nel pensiero, perché voi ragazzi negli anni 80,
3: voi ragazzi
2: tutti che ci ascoltate, l'investimento era semplice.
1: Sì.
2: Comprare casa,
1: sì.
2: Sposarsi,
1: sì.
2: Fare un mutuo di 45 anni e dire con orgoglio a tuo figlio: questa cucina in ciliegio resterà ai miei figli.
1: È vero.
2: Noi nati nel 2000-2001 invece, figli? Guardate, io non so neanche dove starò a settembre. Voi degli anni 80 investivate così: casa da 180 metri quadri,
1: vero.
2: Garage doppio, che adesso non si possono più comprare,
1: sì.
2: Salotto buono, quello di rappresentanza,
1: vero.
2: Dove non si poteva entrare,
1: si può usare,
4: col
1: no.
4: cielo
1: si può usare,
4: fanno, col cielo fanno sul divano, certo.
2: Macchina diesel che fa 700.000 km.
1: Anche di più quella di mio zio,
2: È perché vogliamo parlare dell'armadio pieno di tovaglie per le occasioni di portare.
1: È vero. Quante tovaglie mai usate poi, sì.
2: Noi invece del 2001 investiamo così: abbonamento piattaforma streaming condiviso con 14 sconosciuti.
1: Dice
2: anche Arezzo.
1: Sicuramente.
2: Ho scoperto prima.
4: Ma io non pago, io scrocco
3: esatto,
4: e basta.
3: Lui c'è che li cracca.
2: Power bank da 79 euro. Monopattino elettrico che pesa meno dell'ansia che trasportiamo. E piantina da appartamento chiamata, che ne so, Kevin. Va bene?
1: È vero.
2: E poi una classica insalata di riso che a noi piace chiamare poké.
1: È vero il poké, l'insalata di riso nostra. Cioè.
2: Per uno degli anni 80. Invece arrivare nella vita significava: ho comprato casa.
1: Sì,
2: per uno nato nel 2000-2001 il proprietario mi ha risposto ciao senza chiedermi tre garanti e il CUD del battesimo. Io vi ringrazio. E invece voi degli anni 80 volete la villetta fuori città, il 2000 vogliono un monolocale vicino al wifi, una cosa più semplice. Gli anni 80 dicevano: prima o poi mi compro la macchina sportiva.
1: Sì.
2: Quelli del 2000? Prima o poi trovo un monopattino col 40% di batteria che magari non mi lascia a piedi. Una volta il padre al figlio insegnava: investi nel mattone.
1: Vero.
2: Oggi noi figli investiamo in cripto, che sembrano password del modem.
1: Vero.
2: ETF spiegati da uno su YouTube con la felpa che non conosci. Borracce termiche da 90 euro.
1: Sì.
2: È sempre calda, poi non si capisce perché. Cuffie noise cancelling per non sentire il coinquilino che fa podcast motivazionale alle 2 di notte. Vero. Che ascoltiamo tutti. E la cosa incredibile è che gli anni 80 guardano i 2000 e dicono: ma come fate senza casa di proprietà?
1: Lo diciamo, sì.
2: E i 2000 guardano gli anni 80 e rispondono: ma come fate a vivere in una casa la cui proprietà sarà vostra fra 30 anni?
1: Anche più forte.
2: Vabbè, quindi ragazzi, la morale è che quelli nati negli anni 80 cercano la sicurezza. E invece noi, nati nel 2000... cerchiamo il potenziale e alla fine entrambi controllano il saldo del 27 del mese con la stessa inequivocabile emozione: la paura.
1: La paura, alla fine siamo tutti uguali. Brava Nicole.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: 2-2.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: 2-2.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
4: 2-2.
8: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: 2-2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: 2-2.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare. Torni sempre al tuo paese. Mercoledì.
1: Ma mi pare che adesso sia il momento di giocare.
2: Allora, è il momento di giocare e omaggiare uno degli ascoltatori di Matti alle Gare qui su Radio 2 con la nostra Red Bag. Al nuovo gioco dei Matti alle Gare. Volete sapere di cosa si tratta?
1: Beh, se proprio ce lo vuoi
2: dire. Beh, prima sigla però, sigla.

0: Occhio, occhio.
1: Signore, attenzione, occhio al tagadà.
2: Ma dai,
1: ringraziamo Peppe per te per questa sigla. La canzone mescolata, di cosa si tratta? Allora, ecco, il maestro Antonio Mezzancella, esperto in voci, sì, nonché
3: in cocktail. No,
1: no, so, no. Celeberrimo, anche pianista, voglio dire. Si esibirà ora in un esercizio di stile, in un virtuosismo, perché userà la voce di un cantante,
3: esatto,
1: la melodia di un'altra canzone di un altro cantante e il testo
3: di un altro cantante.
1: Di un altro cantante ancora. Quindi voi che ci state ascoltando dovete riconoscere esattamente tre cose. Quindi la melodia di una canzone, il cantante che l'ha
2: imitato
1: e il testo della canzone di un altro cantante ancora.
2: Cioè, oh, praticamente lui fa quello che faccio io ogni volta che bevo un bicchiere di vino. A me, sì, basta un bicchiere di vino per stare in quello stato. Quindi
1: dovrebbe essere facile per te riconoscerlo.
2: Beh, non lo so.
1: Vediamo. Voi che ci state ascoltando, mi raccomando, come diciamo sempre qui ai Matti alle Gare, aprite le orecchie, perché insomma non è facile, soprattutto per il maestro. Maestro, è pronto?
3: Sì, mi si è arrovellato il cervello.
1: Prego, prego, prego.

0: mamma mia.
1: No, scusa, ci eravamo incantati, non volevamo che finisse mai.
0: Ma la difficoltà mentale a fare questa cosa.
1: Mi si è intrecciato il cervello solo a sentirlo.
0: Beh, complimenti maestro. Allora, voi amici di Radio 2, avete indovinato di quale canzone si tratta nella melodia, di qual è il testo e del cantante? Se sì, ovviamente siete i primi a scriverci al
1: 348 7300 200 per la Red Band.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare. Mercoledì.
1: State ascoltando Radio 2 Matti dalle Gare, Marti Colucci, Chiara Becchimanzi, il maestro Antonio Mezzancella, a cui va il nostro applauso perché
2: ma
1: si è esibito.
2: Bravo.
1: In un esercizio difficilissimo, ovvero
3: ancora le tempie.
1: Il nuovo gioco di Matti dalle Gare è la canzone mescolata. Ha cantato una canzone sulla base di una canzone famosa, usando la voce
3: di un'altra canzone e la voce di un altro cantante.
1: Allora, ma come sempre,
2: Only the Brave.
1: Gli ascoltatori di Radio 2 sono bravissimi, siete in tanti ad aver risposto correttamente al 348 7300 200, ma la più veloce è stata Serena da Roma.
2: Ciao Serena.
1: Serena,
4: ciao a tutti, eccomi, mi sentite?
2: Eccoci, sì, perfettamente. Come stai Serena?
4: Ah, adesso siamo sicuramente più contenti, io, mio marito e mio figlio, perché eravamo imbottigliati nel traffico e abbiamo deciso di provare a giocare.
1: Bravi.
4: Con voi, e siamo felicissimi che la nostra collaborazione, perché ognuno ha messo un elemento,
1: abbia
4: fatto vincere.
1: Ma che bravi! Senti, vuoi darci la soluzione? Perché io, cioè, ho avuto difficoltà.
4: Assolutamente, un esercizio difficilissimo.
1: Difficile.
4: Allora, il cantante è Mahmood, okay. La base è della Donna Cannone di Francesco De Gregori,
1: sì?
4: E il testo di Come mai degli 883.
1: Ma bravi!
2: Senti Serena, come si chiamano tuo marito e tuo figlio? Così diamo un bravo anche a loro.
4: Claudio, mio marito, e Francesco, il mio piccolino.
1: Bravo Francesco! Allora, vogliamo riascoltare la canzone smontata dal maestro Mezzancella, così per avere una verifica in corso.
3: Esatto.
1: Prego maestro.
3: Vai. Il testo era di questa.
5: Le notti non finiscono all'alba nella via. E poi c'era...

0: ascolterei per tutta la puntata il maestro che cade.
1: Molto meglio di noi sarebbe comunque. Serena, bravissima e bravissimi.
0: Serena,
2: grazie, posso approfittare, visto che ho salutato tutta la famiglia, sì, e mandare anche un abbraccio gigante a mia mamma Paola che vi ascolta sempre.
0: Ma certo, la salutiamo anche noi, vi abbracciamo, grazie per la fiducia,
2: grazie,
0: e
2: grazie
0: l'affetto con cui ascoltate Radio 2, in particolare anche Mattia Legare. E vi abbracciamo tutti e buon rientro a casa.
2: Grazie infinite, grazie davvero.
0: Ciao Serena.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Mati da Legare.
4: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19:30 ascolta i Matti dalle Gare solo su Radio 2. Ma che bella questa canzone!

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare, martedì.
1: È arrivato un momento che a me piace molto, perché sì, è il momento del messaggio sociale.
2: Sì.
1: Redatto dalla nostra Chiara Becchimangi, ovviamente.
2: Sempre con calma, sempre senza rosicare, perché io non sono una persona che rosica, non sono una persona che si incattivisce contro le persone che non rispettano le regole, no?
1: Delicatissima.
2: E quindi sono delicatissima, come sempre, e per cui io oggi avrei pensato un po' al rispetto dell'ambiente, se me lo consentite.
1: Sentiamo, sono curiosissimo, sentiamo l'appello di Chiara.
3: Oggi sono qui per fare un appello urgente, perché c'è una categoria di persone che lascia il motore acceso sotto casa per ore, come se stesse scaldando un Boeing 747. Ma che cosa devi fare? Sei ferma da 20 minuti con lo sguardo perso nel vuoto come la protagonista di un film indipendente.

0: volte.
1: Rumorista anche.
0: Un rumore talmente continuo che ormai il quartiere lo usa come rumore bianco per dormire. Ci sono persone che tengono acceso il diesel sotto la finestra così tanto tempo che la macchina acquisisce la residenza e tu sei lì dentro, ferma, forse a ripensare alle tue scelte di vita, come se spegnere la macchina richiedesse una procedura a NASA. Il concetto invece è semplice, sì. Se non ti stai muovendo, sì. Spegni, brava. Perché la tua vita può aspettare, ma il pianeta no. E prima o poi qualcuna potrebbe scendere in pigiama a spegnere sia la macchina che te.
2: Oh. E non diciamo chi, eh?
3: Rai Radio 2.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: 2-2.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: 2-2.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: 2-2.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: 2-2.
12: Che affa! Che affa che fa! Dai, chi la soluzione ha?
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquisti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: 2-2.
12: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin!

0: 92.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Radio 2, la musica, non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room, con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend, la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare. Lunedì.
1: Alla mia destra lei che è Chiara Becchimanzi.
2: Io che sono, buonasera.
1: Alla mia sinistra lui che è l'altissimo, la nota culturale di questa trasmissione, Mario Benedetto.
3: Altissimo, medio alto.
1: Vabbè, però rispetto a noi molto più alto.
3: Basta, se adesso termini i paragoni. Adesso salvando un po' la Becchimanzi.
2: Grazie per il salvataggio.
3: Consenti.
1: Ma parliamo di che cosa quest'oggi, in questo pomeriggio? Tante notizie, ma questa ci ha particolarmente colpito perché parliamo di truffe.
2: Ah beh.
1: Beh, in particolare truffa.
3: Chi meglio di te?
1: Esattamente. La storia di Steve Commissar la conosce, prof?
3: No.
1: Un truffatore americano attivo soprattutto negli anni 80 e 90, ma è rimbalzata questa storia anche su un documentario che potete vedere su una di queste piattaforme famosissime. Ce l'ho fatto un
2: documentario. Che non nominiamo perché non tanto nominiamo. Sono famosissime.
1: Ce ne sono tre solo, quindi una di quelle, andatela a cercare.
2: Ecco.
1: Perché è famoso, è diventato famoso e per il motivo per cui poi è stata fatta una docuserie.

0: perché lui tra gli anni 80 e 90 vendeva, ha pubblicato degli annunci sul giornale secondo cui lui poteva vendere, cioè ti inviava a casa al costo di $49 circa una sorta di asciugatrice a energia solare, quindi parliamo degli anni 80-90, definendola come una tecnologia spaziale che solo lui aveva.
1: Ma,
0: e voi direte, vabbè, le persone ci hanno creduto? Sì, ha venduto milioni di queste asciugatrici a energia solare, che in realtà poi erano altro, cioè lui consegnava dei fili per stendere i panni. È geniale.
2: Tecnicamente, vabbè, nel racconto.
1: Ma c'è anche della satira in questa truffa.
0: C'è anche della satira, sì. È un po' come quella in cui siamo incappati, credo io e il professor Benedetto, quando da piccoli abbiamo ordinato gli occhiali RGX.
2: Ah no, io non l'ho mai ordinato.
0: Beh, dai, prof, ce l'ha, ce l'ha.
1: Batti, no. Solo tu hai ordinato gli occhiali a raggi.
0: Io e Peppe Verdel.
2: No, ma la domanda è: ma tu li hai ordinati davvero?
0: Io li ho ordinati davvero perché
2: ma poi lei ci hai provato proprio.
0: Sì, sì, sì, ma non funziona. Poi potevi attraverso i vestiti.
1: Gli hanno mandato gli occhiali, quelli che si illuminavano, quelli delle fiere, per esempio. No.
0: Erano occhiali neri che ancora ho, che ovviamente non funzionavano come occhiali.
2: Ah, perché ancora non demordi, li sta ancora provando.
1: Memento truffa.
0: Sono rimasto male, non mi hanno risarcito, mentre appunto tutte le vittime di questo, del signor Steve Commissar, sono state risarcite. Beh, perché parliamo di truffe? Perché oggigiorno spesso le truffe si fanno anche via telefono, no?
2: Purtroppo sì, bravo, secondo me facciamo bene anche a mandare un'allerta a tutti, occhio, perché arrivano dei messaggi e sono fatti benissimo. E giocano sulla velocità anche, no? Che può capitare anche a noi.
0: E sulla domanda in particolare, Mario, cioè quando ti chiamano, lei professor Mario Benedetto? E tu rispondi sì, spesso, non sempre devo dire, usano quelle registrazioni vocali sì, per poi montarlo sul
1: i consensi vocali,
0: un assenso di un contratto, sì, magari di energia.
2: Bisogna stare molto attenti, quindi occhio ai messaggi,
0: occhio ai messaggi. Chiamate, sì. Ma saranno gli italiani attenti?
1: Secondo me sì,
0: truppe?
1: Ormai hanno imparato.
2: C'è area di sondaggio?
0: Senti qua, io provo, li ho testati, sentite qui. Ronald?
3: Sì.
0: Ronald? È Ronald sì o no?
3: Sono io.
0: Sì?
3: Sono io, perché ti serve che dico quella parola lì? Non so chi è.
0: Vuole solo sapere se è lei sì o no.
3: Sono io.
0: Mi sente?
3: Io ti sento, ma se non mi dice chi sei e che vuoi, non saremo niente da dire.
0: No, vabbè, perché mi sta trattando così, scusi, Bravo, ha chiuso. Detto saremo io e te a così. Sarà per sempre?
4: Sì.
0: La ringrazio perché con il suo sì, signora, ha sottoscritto il nuovo contratto nella nostra nuova rivista Bikini d'estate 2026.
4: Non c'è la polizza cancellazione in 14 giorni, no,
0: La vorrebbe?
4: No, va bene, me lo temo, mi fido.
5: Buonasera.
0: Sì, pronto? Mi sente?
5: Sì,
0: La ringrazio per aver detto sì e conferma quindi l'abbonamento per un mese.
5: Non confermo niente di niente, che sta
0: dire? Ma ha detto di sì, scusi.
5: Io non ho detto di sì a niente.
0: Ecco. No, ha detto di sì anche, ha detto di sì prima, ha detto di sì.
5: Ma falla finita. Vieni qua, così te lo dico in faccia, vieni qua.
0: Ma perché mi stai credendo?
2: Presta male.
5: Vieni qua che te lo dico in faccia, no?
0: Mi sente? Mi sente?
6: Sì, chi è?
0: Grazie signora per aver detto sì e le spediamo il primo numero del nostro abbonamento della rivista d'estate, va bene?
6: Signora, non è un abbonamento nessuno, ma hai detto chi è? Non sono la titolare, è inutile che mi dici ha detto di sì.
0: Solo il primo mese, il secondo poi se vuole pagare.
6: Ma non ha capito, no, il negozio non è niente, è il mio titolare, non mi incassare con le telefonate.
0: €34,90 signora, sono.
6: Non hai capito che se arriva qualcosa io ti denuncio.
0: Addirittura.
6: Non ti azzardare a mandare nulla perché se arriva qualcosa arriva qui, tu vai, ti venga a cercare.
2: Per
6: il mondo,
2: Pronto?
0: Sì, io la sento. Lei mi sente?
7: Sì.
0: Benissimo, ha detto sì. Le mando la fornitura della nostra rivista per un mese, va bene?
7: No, che cosa?
0: Hai detto sì, la rivista. Ora ti mando l'abbonamento, €36 al mese, va bene?
7: Non serve niente. Che ti ho detto io?
0: Hai detto sì.
7: Non le voglio niente.
0: Mi senti?
7: Sì, ti sento, mi dica.
0: Hai detto sì? Perfetto, allora ti mando.
7: No, non ho detto niente.
0: Non vuoi la rivista?
7: No.
0: Butto il contratto?
7: Sì.
0: Hai detto sì però, se mi dici sì.
7: No, buttalo contratto, non mi serve niente.
0: Non lo vuoi?
7: No.
0: Sei sicuro?
7: Sicuro, no.
0: Sì o no?
7: No.
0: Ma tu sei una frutteria?
7: No.
8: Come no? Sì.
0: Vabbè, te lo mando lo stesso, dai.
7: No.
0: Siamo sicuri?
7: No.

0: Stai ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare.
1: Bene, ti direi. Sì, cosa c'è, Francesco? Ti vedo
2: contrariato. Io so che vorreste. Allora, io so quello che volete. No, ma per caso comincia con Onda e finisce con Arienzo.
1: No.
2: Ho indovinato. La sigla, Peppe Martello,
3: ma quanta sensibilità.
4: Viaggiare informati.
1: Basta.
4: Sempre.
5: È una tassa.
4: Anche dove il navigatore si arrende.
2: Buon pomeriggio da Radio 2 con il traffico e la viabilità di provincia. Iniziamo da Fresa Grandinaria.
1: Ma non la sa neanche lui.
2: In provincia di Chieti, dove è temporaneamente chiusa la viabilità per l'arrivo del Luna Park. Le giostre montate sono molte di più di quelle che ci si aspettava. Si parte quindi da un tagadà
1: grande
2: che hanno montato in via Chiaffredo Bergia fino alla fontana antica circolare, dove c'è il brucomela.
1: Bello anche quello.
2: Non possono circolare con le proprie vetture, ma sono autorizzati ad andare sull'autoscontro senza tra l'altro incorrere in pericoli. Segnaliamo poi dei rallentamenti per materiali dispersi in via Pasquale Salvucci a Vasto Girardi.
1: Chi
2: conoscete
1: se
2: tutti?
3: Tutti quanti siamo stati almeno una volta. Ride da solo.
2: Un camion ha perso centinaia di sacchi di cipolle. Mai visti così tanti automobilisti fermi in macchina a piangere senza controllo.
1: Mamma, che battuta bella questa, questa era bella.
2: La notizia, molti uomini che non lasciano spazio alla loro emotività si stanno dirigendo in quella direzione per lasciarsi finalmente andare. Consiglio a Barticolucci, a Mario Benedetto di dirigersi
3: andare proprio
2: verso Vasto Girardi.
1: Molto volentieri.
2: A dopo.
6: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: 2-2.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
10: 2-2.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: 2-2.
13: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
14: Uno sono io!
15: Uno sono anch'io!
13: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: 2-2.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: 2-2.
17: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
10: 2-2.
18: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
10: 2-2.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Nosotros somos Mati da Legare, Radio 2.

0: stai ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare.
1: È arrivato il momento di giocare a Radio 2 al nuovo gioco di Matti alle gare.
2: Io prima di giocare però voglio dare un bacio gigantesco a mio padre Gustavo, a mia madre Veronica, che ci stanno sentendo dall'Argentina.
1: Ora Gustavo, numero uno Gustavo!
2: Dall'Argentina, quindi tanti baci, mi mancate un casino.
1: Io posso, possiamo dire che ho una connessione con tuo padre, anche se non l'ho conosciuto, pazzesca.
3: Dai.
2: Sì,
1: è pazzesca.
2: Sì. Ma siete anime un po'. Sì, affini.
1: Soprattutto per una stanza condivisa, ma non diciamo qua. Attenzione, siamo per
4: giocare. Cosa sta succedendo?
2: Va bene.
1: Cose nostre. Ciao Gustavo.
2: Un nuovo

0: capito che lo fa sto gioco?
1: È un capolavoro.
2: Bellissimo.
1: Vabbè, comunque, se non fosse stato chiaro, giochiamo con Belen.
0: Esatto, non si era capito.
1: Allora, ragazzi, ieri avevo voglia di dolce, per cui indovinate che ricetta ho fatto. Primo indizio: è un dolce che non si cuoce, ma ti scalda il cuore lo stesso. Secondo indizio: si compone a strati, ma non è una torta. Terzo e ultimo indizio: basta non esagerare, altrimenti sei sveglio tutta la notte. Posso cos'è?
0: Il tiramisù!
1: No, ma scusami,
3: ma
1: mi hai rovinato il gioco.
3: Ma che significa?
2: L'ho rovinata così.
3: Ma che vuol dire?
0: Ma non potevo giocare
1: papà,
0: io.
1: Ah, dimmi qualcosa.
0: Scusate,
1: adesso
0: non potevo giocare.
1: Mamma.
2: Pensava il nuovo gioco.
0: Ah, scusate.
2: No, ma il nuovo il gioco è nuovo. Ma le regole
1: sono vecchie. Finito il gioco.
0: Allora,
1: vabbè,
0: fate una cosa. Allora, siate più veloci a scrivere tiramisù e il più veloce verrà in diretta con noi.
1: Non funziona così.
2: Funziona così. Il criterio del merito per velocità.
0: Oh, vede, prof. C'è sempre la pezza a colori. 348 7300.
2: Veloci.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti da Legare.
1: Radio 2 Matti da Legare, stiamo giocando al nuovo gioco di Belen, difficilissimo devo dire, anche perché la risposta è 348.
2: Ci sei arrivato pure te, quindi voglio dire.
1: Belen, ma perché sei arrabbiata con me? Perché
3: ma perché non ha chiamato nessuno per colpa tua?
1: Non ha chiamato nessuno, è piena la chat di...
3: Ma non è vero, sì, non è assolutamente vero. C'è tanta fatica io a scrivere, cioè veramente.
4: Si è vista la fatica comunque.
3: Bambino dispettoso.
1: Guarda, allora, innanzitutto voglio salutare papà Gustavo perché mi hai mandato la foto. Ciao Gustavo, la Gustavo.
3: Hai visto
2: che foto ti ha mandato?
3: No, veramente.
1: Ma perché ti fai i fatti miei?
2: Ma non
1: Belen,
2: è vero, ma non ci credo.
3: Guarda, gliel'ho mandata.
1: Vabbè, non me, ma io non lo so, ma perché Francesco non crede al rapporto d'amicizia tra me e te, Belenino?
2: Non lo so, non lo so. Perché forse perché hai troppi amici in palestra tra Harry Styles, eccetera, non riesco a credere.
3: Lupo al lupo, ragazzi.
1: Lupo. Allora,
3: possiamo andare avanti, per favore?
1: Andiamo avanti e diamo la nostra red bag a Paola da Padova, che è stata la più veloce a rispondere.
3: Che
1: tirami
3: bugiardo,
1: su.
3: Sei bugiardo.
1: Lo rifacciamo sto gioco domani.
4: Carino,
1: domani
4: quasi, no.

0: basta. State ascoltando il meglio di Radio 2 Motti dalle Gare.
1: Ragazzi, siamo arrivati alla fine della puntata.
2: Oh no!
3: Sì, intanto vi lasciamo come sempre al GR2 Caterpillar. Noi torniamo lunedì. Ciao!
4: Ciao a tutti! Grazie.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: 2-2. Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: 2-2.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
4: 2-2.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: 2-2.
8: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
9: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
10: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
4: 2-2.
11: Renault.
12: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
13: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
14: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
15: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
14: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
16: Sono le 19:30.
17: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
18: Rai GR2.
19: Stati Uniti e Iran, l'emittente Al Arabiya annuncia nelle prossime ore l'accordo di pace. La nuova bozza, realizzata con la mediazione del Pakistan, prevede un cessate il fuoco immediato e la garanzia di navigazione a Hormuz. Resta il nodo della rinuncia di Teheran alle ambizioni nucleari. Rientrati in Italia gli attivisti della Global Flotilla, seviziati dalle forze israeliane di Ben-Gvir. Uno dei nostri connazionali ricoverato in un ospedale turco per le lesioni riportate. A Roma confermati in appello l'ergastolo per Roberto Toson e 24 anni di reclusione per il figlio Mattia. Uccisero per sbaglio Thomas Bricca ad Alatri nel 2023. In corso il Consiglio dei Ministri per la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Dopo un incontro con la Premier Meloni, gli autotrasportatori sospendono lo sciopero. Le emozioni di Cannes. Stasera torna la divina Monica Bellucci. Affronta il tema del passare dell'età nel film Histoire de la Nuit. Infine lo sport, Giro d'Italia a Verbania, solo di Alberto Bettiol. Buonasera da Fabiana Cofini, apriamo dunque con le notizie dall'estero ancora non confermate di una possibile intesa tra Washington e Teheran.
20: Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave sarebbero tra gli altri un immediato e completo cessate il fuoco, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo dovrebbe entrare in vigore subito dopo l'annuncio di entrambe le parti. Dall'intesa restano però al momento fuori i nodi del nucleare e dei missili balistici iraniani, che saranno oggetto di ulteriori negoziati da avviare entro 7 giorni dall'inizio della tregua. Media israeliani hanno subito reagito precisando che l'Iran potrebbe attaccare a sorpresa paesi del Golfo e lo Stato ebraico stesso. Intanto una squadra negoziale del Qatar è arrivata a Teheran in coordinamento con gli Stati Uniti per cercare di chiudere l'accordo di pace, secondo quanto riferisce la Reuters, e il capo delle forze armate pakistane, Azim Munir, sostengono media iraniani, è partito per Teheran per lo stesso motivo. Tuttavia il segretario di Stato americano Rubio non sembra dare l'accordo per scontato e sottolinea: se l'Iran rifiuta l'intesa, qualcuno dovrà intervenire e fare qualcosa al riguardo. Insomma, dobbiamo avere un piano B nel caso Teheran non riapra lo stretto di Hormuz e pretenda il pagamento di pedaggi. Marco Barbonaglia, GR2.
19: I governi di Italia, Regno Unito, Francia e Germania in una nota congiunta hanno chiesto a Israele di porre fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, di garantire la responsabilità per le violenze dei coloni e di indagare sulle accuse contro le forze israeliane. Intanto l'alto commissario per la politica estera europea Callas ha accettato la proposta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare alle sanzioni per il responsabile della sicurezza israeliano Ben-Gvir. In Libano, nuovo raid israeliano nel villaggio meridionale di Khanun al-Nahr. 6 persone hanno perso la vita, fra le quali 2 soccorritori e una bambina. Lo scalpore suscitato nel mondo sul caso degli oltre 400 attivisti della Global Flottiglia fermati da Israele in acque internazionali, percossi, seviziati, umiliati e talvolta abusati durante la detenzione. A causa delle lesioni riportate, una 50 di loro, tra cui un italiano, sono ricoverati in un ospedale turco. A Roma intanto i primi interrogatori, al vaglio dei magistrati anche i reati di tortura e violenza sessuale.
0: Ipotesi di reato ancora in fase di analisi. Oltre al sequestro, i PM capitolini valutano di contestare anche la tortura e la violenza sessuale. Nell'inchiesta sull'abbordaggio israeliano della Global Sumud Flottiglia hanno già ascoltato il deputato 5 Stelle, Caro Tenuto, e stanno sentendo gli altri nostri connazionali rientrati in Italia che erano a bordo delle navi. Al vaglio i loro racconti dell'orrore. Almeno 15 casi di violenza sessuale, compreso lo stupro, denunciano.
21: Spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser. Alcuni sono stati molestati sessualmente.
22: In prigione, nel momento in cui chiedi il medico ti molestia sessualmente.
23: Era tipo un campo di concentramento.
0: Testimonianze che integrano l'esposto già depositato dal team legale della flottiglia. Agli atti c'è il video diffuso sui social del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, in cui si vedono gli attivisti in ginocchio ammanettati e derisi all'ospedale di Istanbul, in Turchia. In 50, tra cui un italiano, vengono curati per le lesioni riportate. Elena Baiocco, GR2.
19: La politica, giornata fitta a Palazzo Chigi per la Premier Meloni, con in programma un incontro con gli autotrasportatori, il Consiglio dei Ministri sul taglio delle accise sui carburanti e il vertice con il primo ministro irlandese Martin. In diretta per noi Carla Macrellino.
24: È così, il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe cominciare a momenti, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti di 2 settimane e varare nuove misure per gli autotrasportatori che, dopo l'incontro avuto col governo e presieduto dalla Premier, hanno deciso di sospendere lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Prima però Giorgia Meloni ha ricevuto il primo ministro irlandese Michael Martin e nelle dichiarazioni congiunte è tornata a delineare l'attuale scenario di crisi internazionale. Sentiamo.
25: Per l'Italia la questione energetica oggi è un'assoluta priorità. La crisi iraniana sta producendo effetti che sono pesanti per le famiglie e per le imprese, sulla competitività dei nostri sistemi produttivi.
24: Poi ha ribadito l'appello all'Europa affinché agisca con coraggio, velocità e concretezza.
25: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
24: Non si tratta di fare maggiore debito ma di dividere meglio quanto già previsto, spiega la Premier, che torna a condannare le violenze in Cisgiordania dei coloni israeliani e dei loro insediamenti. E intanto, mentre parlavamo, è cominciato anche il Consiglio dei Ministri. Vi daremo aggiornamenti nelle prossime edizioni. Con Federico Foroni da Palazzo Chigi, linea allo studio.
19: Grazie Carla Macrellino. Bufera per le parole di un esponente leghista, Deborah Piazza, consigliera di un comune lombardo, che durante il comizio di Elly Schlein a Lecco ha auspicato sui social che qualcuno potesse ripetere quanto fatto a Modena, ma stavolta contro la segretaria del PD e la folla radunata. Condanna dalla Lega, che ha sospeso la consigliera da ogni carica, dal mondo politico e in primis da Giorgia Meloni. Esprimo la mia solidarietà a Elly Schlein per il gravissimo commento, dice la Premier, parole che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico. Torniamo alla cronaca con la tragedia dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle acque delle Maldive. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. I dispositivi elettronici delle vittime verranno analizzati dalla polizia per capire cosa sia accaduto nella grotta a 60 metri di profondità. Domani a Malpensa il rientro dei 4 corpi.
1: Saranno i filmati delle telecamere subacquee, agganciate alle mute delle vittime, a dare delle risposte sulla loro morte. Emerge la prima ipotesi dopo le foto fatte dai sommozzatori finlandesi. Una combinazione mortale di profondità e un terribile effetto ottico. I 5 italiani avrebbero superato la prima caverna marina, imboccando un corridoio stretto lungo 30 metri, alto 1,5, per entrare in una seconda cavità. Al momento di tornare indietro, la sabbia sollevata avrebbe nascosto la via d'uscita. A questo punto i sub avrebbero girato a sinistra, infilandosi in un cunicolo cieco, dove sono stati ritrovati in 4. Solo Gianluca Benedetti è stato recuperato nella prima camera. Forse aveva trovato il corridoio giusto per tornare indietro, ma l'aria nelle bombole era già finita. Intanto l'inchiesta prosegue. A Genova, ascoltati come testimoni i colleghi della docenza universitaria Monica Montefalcone, hanno consegnato i vari dispositivi elettronici della professoressa Simona Decina, GR2.
19: Il processo d'appello per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso nel 2023 ad Alatri, nel Frusinate, confermata la pena di primo grado per Roberto e Mattia Toson, padre e figlio che colpirono la vittima per errore.
2: Una condanna all'ergastolo, un'altra a 24 anni di reclusione. Si è chiuso così, con una sentenza che ricalca e conferma quella di primo grado, il processo d'appello a Roma nei confronti di Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, ritenuti responsabili dell'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri il 30 gennaio 2023. Eppure la Procura Generale aveva chiesto il carcere a vita per entrambi. Mattia, d'altronde, era stato colui che aveva premuto il grilletto, ma i giudici gli hanno riconosciuto comunque le stesse attenuanti generiche della Corte d'Assise di Frosinone. In aula erano presenti i genitori e lo zio di Thomas. Sfinita ma soddisfatta si è detta la madre, Federica Sabellico.
3: Siamo abbastanza soddisfatti, ci sembra una pena comunque adeguata alla gravità del crimine che è stato commesso.
2: Thomas fu ucciso in pieno centro ad Alatri per un tragico scambio di persona. I Toson arrivarono all'improvviso nella piazza dove c'erano vari gruppi di ragazzi, fecero fuoco mirando verso Thomas quando in realtà volevano colpire un altro giovane che gli era vicino, con cui avevano avuto diversi contrasti. Thomas, vittima innocente di faide in cui non c'entrava nulla, morì dopo 2 giorni di agonia. Giuseppe Lisi, GR2.
19: Ora il Festival di Cannes, giuria al lavoro sul palmarès che sarà annunciato domani sera. Oggi ultimi film in concorso con Monica Bellucci sul Mont de Marché e Dopo la spiaggia intitolata Brigitte Bardot. Oggi omaggio permanente anche ad Alain Delon, l'inviata.
5: In una bella giornata in pieno sole, oggi a 2 passi dal festival è stata inaugurata Piazza Alain Delon. Scrive così Anushka Delon, che ha partecipato stamattina alla cerimonia scoprendo una targa con il volto bellissimo di suo padre. Cannes, dove Delon, proprio al braccio di Anushka, aveva ritirato emozionato la Palma d'Oro d'Onore. Le emozioni di Cannes. Monica Bellucci torna stasera.
6: È sempre un momento magico, no? Il cinema rappresenta un momento di comunicazione con il mondo.
5: In concorso è Cristina, un'italiana nel thriller francese Histoire de Nuit.
6: Una donna che è invecchiata anche, una persona che ha scelto di isolarsi dal mondo e che dice noi le donne a partire da una certa età diventiamo trasparenti.
5: E per un'attrice?
6: Con l'età hai un'altra percezione della vita, impari altre emozioni. In quanto attrice matura puoi anche raccontare altri aspetti della vita.
5: Cannes, Miriam Mauti, GR2.
19: E siamo alla pagina sportiva, in studio con me c'è Emilio Mancuso.
21: Buonasera a voi tutti.
19: Stasera apriamo con il ciclismo perché oggi c'è stata una vittoria italiana al Giro.
21: Proprio così, l'Italia centra la 3ª vittoria al Giro d'Italia dopo Ballerini a Napoli e la Super Crono di Top Gun a Massa a Verbania nella 13ª tappa della Corsa Rosa. Il colpo di Alberto Bettiola, 32 anni, di Castel Fiorentino, vinse il Giro delle Fiandre nel lontano 2019. Campione italiano, specialista delle cronometro, vincitore della Milano-Torino nel 2024, innamorato delle lezioni di forza, Bettiola non vinceva da 2 anni sulla maglia tricolore conquistata a Sesto Fiorentino nella sua Toscana. Il portoghese Eulalio, sempre in maglia rosa, domani tappone in Valle d'Aosta con arrivo in salita nella stazione sciistica di Pila, ma andiamo ad ascoltare Alberto Bettiol.
4: C'è tante emozioni, sono molto contento, ho fatto piangere un po' di gente, però anche ridere, insomma, gioire, sono molto contento, è andato tutto bene. Dai, adesso sono contento anche per la squadra, insomma, stiamo andando fortissimi tutti, per l'ambiente, per me, quindi è una giornata bellissima che ricorderò per sempre.
19: Veniamo al tennis, perché comincia l'operazione Roland Garros.
7: Sì, operazione Roland Garros naturalmente per Jannik Sinner, ma prima c'è la questione dei montepremi che continua a tenere banco. La querela è piuttosto nota, la ricordiamo a beneficio di chi ci ascolta: i montepremi degli slam destinati ai giocatori è il 15% dei proventi, cifra inferiore al 22% invece garantito ad esempio nei Masters 1000. A Roma si è parlato di boicottaggio, i tennisti protestano, conferenze stampa almeno per il momento ridotte a Roland Garros a 15 minuti, ora basta, serve rispetto, ha detto Jannik Sinner, operazione Roland Garros. Per Jannik il Magnifico, che vuole conquistare anche Bois de Boulogne, gli manca soltanto questo, dei quattro slam, debutterà tra lunedì e martedì contro un francese, il francese Clément Tabour, ma andiamo ad ascoltare Sinner.
8: Io credo che la cosa più importante è stare bene mentalmente, perché la mente può darti una grande mano e ovviamente anche fisicamente. Adesso abbiamo 5 giorni, 4 giorni ancora dove ci possiamo preparare. Speriamo che fa tanto caldo proprio ora, così mi abituo.
19: Ed è tutta per la pagina sportiva, grazie ad Emilio Mancuso.
7: Grazie a voi.
19: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Roberta Sibona, in regia Edmondo Cotta e Sergio Ciani. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va a Caterpillar, il prossimo GR2 alle 22.30. Buon ascolto.

0: questo è il rumore di uno ionio di carbonio che è stato accelerato in un sincrotone e fra un po' verrà consegnato al corpo di un cittadino, di una cittadina, e questa è una terapia. Noi siamo Caterpillar, siamo al CNAO, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, siamo in periferia di Pavia e ci sono molti papaveri rossi. Buonasera Zambotti.
1: Buonasera Ciri, in realtà per noi è mattina perché abbiamo avuto l'onore di essere qui in uno dei 3-4 momenti dell'anno in cui l'acceleratore si spegne e quindi davanti a noi ci sono dei tecnici, delle fisiche, dei fisici che lo stanno facendo manutenzione, ci sono delle visite guidate in corso perché questo è uno degli 8 centri al mondo dove la fisica delle particelle è applicata per curare dei tumori molto resistenti, molto particolari, scopriremo quali.
0: Esatto, e poi non ce ne vogliano la famiglia Angela, dei grandi divulgatori, ma secondo noi a un certo punto la fisica delle particelle prende due strade. Una fa il progetto Manhattan alla bomba, tante implicazioni etiche, un'altra invece che Manhattan sceglie Pavia. Il modo in cui la fisica...
1: Io lo capisco perché Pavia ha le sue bellezze, il ponte,
0: certo,
1: il Ticino,
0: certo.
1: Tante cose. Sì.
0: Assolutamente, la fisica applicata alla medicina per fare delle cose molto molto particolari, per curare molto molto bene le persone. Un attimo fa è arrivato il Vescovo di Pavia perché ha benedetto tutto questo, perché tra qualche settimana arriva il Santo Padre, a ottobre qua c'è stato il Presidente Mattarella, noi siamo a Panino fra Mattarella e il Santo Padre, adesso proviamo a raccontarvi con delle voci molto gentili un pezzo di questa meraviglia, di questo interrogativo.
1: Ascolterete soprattutto voci femminili perché qui c'è una prevalenza anche di donne che lavorano al CNAO. È un anno questo di Caterpillar in cui siamo molto vicini alla fisica, molto vicini agli acceleratori. Eravamo al CERN il 16 di gennaio e continua.
0: Quello è l'acceleratore lineare e quello tondo invece è l'acceleratore, cioè non ho capito granché. Siamo Caterpillar, siamo al CNAO di Pavia, siamo in una grande sala, ci sono molte macchine e qui si accelerano particelle per curare le persone. Noi proviamo a raccontarvi un po' di tutto questo e la prima voce che abbiamo è quella della coordinatrice scientifica del Dipartimento Clinico Scientifico, si chiama Esther Orlandi. Esther, benvenuta.
2: Ciao Massimo, grazie dell'invito.
0: Mi permetto di dire che ci diamo del tu con Esther Orlandi perché molto tempo fa Esther Orlandi aveva bombardato con una terapia convenzionale una parte del mio corpo e poi ha detto non fu un bombardamento perché
2: sì,
0: le parole sono importanti.
2: Sì, perché non usiamo, e questo vale anche, siamo qui a CNA, usiamo un'altra forma di radiazioni diverse dai fotoni, ma non usiamo la parola bombardare che ha sempre una connotazione negativa. Curiamo, dirigiamo le particelle verso il tumore.
0: Tu avevi detto
2: per eliminarlo. Cosa avevi usato?
0: L'espressione ti abbiamo fatto una delivery di
2: radioterapia. Anche qua facciamo i delivery di protoni, ioni carbonio e in futuro elio e altri.
0: Esther, aiutaci a capire complessivamente dove siamo e che cosa fate e poi portaci per mano.
2: Siamo qui nella sala, nel bunker che ospita il sincrotrone, una macchina molto grande come vediamo con 20 metri di diametro, gemella, piccola sorella del CERN di Ginevra, dove le particelle vengono accelerate, le particelle sono protoni, ioni carbonio che quindi rappresentano una forma avanzata di radioterapia utilizzate per curare i tumori. Queste particelle vengono estratte da miscele gassose che sono le sorgenti di ioni, vengono poi accelerate e deviate con opportune accelerazioni, velocità accelerazioni, per arrivare poi in tre stanze di terapia dove i pazienti entrano, si sdraiano e fanno la radioterapia con protoni e ioni carbonio.
0: Esther, la differenza rispetto alla radioterapia tradizionale qual è? Detta a un livello sotto Piero Angela che possiamo capire anche noi.
2: Il livello sotto Piero Angela, diciamo che hanno queste particelle, condividono la capacità di essere più focalizzati sul tumore e meno sui tessuti sani circostanti. Questa è una proprietà che condividono protoni, ioni, carbonio. Inoltre il carbonio ha una maggiore efficacia nell'uccidere, nel sconfiggere il tumore. Ok, come CNAO ci sono 8 centri al mondo capaci di delivrare, capaci di erogare queste diverse questa diversa forma di radioterapia. Ce ne sono altri 3-4 in Europa, dico 3-4 perché un centro sarà presto attivo anche in Francia, ce ne sono 2 in Germania e l'altro in Austria, ce n'è uno negli Stati Uniti e ci sono altri centri in Giappone e in Cina.
1: Questo è Servizio Sanitario Nazionale, lo ricordiamo perché è importante ricordarlo, di fianco alla professoressa Orlandi, perché questo è un luogo come Esther Orlandi che tiene insieme l'università, la ricerca, il Policlinico San Matteo di Pavia, e di fianco alla professoressa Orlandi c'è la dottoressa Monica Necchi. Benvenuta, salve dottoressa.
3: Buonasera, grazie a voi.
1: Dicevamo che il 16 gennaio abbiamo avuto l'onore di essere la prima radio a scendere a 100 metri sottoterra davanti all'acceleratore del CERN, anche quello era spento. Lì ci siamo confrontati con una fisica delle particelle applicate alla domanda sulla nascita dell'universo. Lei, dottoressa Necchi, ha lavorato al CERN, si è formata lì, è veramente il trait d'union che ci porta fin qui. Cosa l'ha portata poi a Pavia al CNAO?
3: Allora, io ho amato il CERN, ho amato il mio dottorato al CERN, ho amato fare la fisica delle alte energie, quella che spiega la ragione del mondo, quindi perché le particelle sono fatte così, perché esiste la materia e non l'antimateria. Però poi ho mantenuto la promessa che da giovane laureanda ho fatto a una carissima amica che non ha potuto assistere alla discussione della mia tesi di laurea perché, ahimè, stava facendo una seduta di chemioterapia. E questa mia amica era 1,80 m di donna, quindi quando io sono tornata a casa con la mia tesi infiocchettata di velluto blu, sono volata letteralmente in braccio a lei e le ho detto: Gio, oggi ho capito una cosa, che la tua strada non si ferma con te, va avanti con me, perché tutto ciò che so della fisica, tutto ciò che imparerò, perché ancora ho tanto da imparare, dovevo ancora iniziare i miei 3 anni di dottorato, lo dedicherò alla fisica applicata alla cura dei tumori. Quindi di ritorno dal CERN, quando ero un giovane fisico sperimentale assolutamente entusiasta, avevo soddisfatto la mia fame di fisica, ho conosciuto CNAO che ha sposato questo mio progetto di vita, perché lo chiamo progetto di vita, non è una carriera. Io sto vivendo per applicare la fisica alla medicina e dopo 17 anni in cui ho fatto il fisico in CNAO, adesso mi occupo anche di divulgazione scientifica, che è un po' praticamente il modo in cui riesco a esprimere meglio cosa facciamo qui a qualunque tipo di pubblico, e riesco anche a raccontare qual è questa missione importante di vita del nostro fatto il fisico in CNAO. Adesso mi occupo anche di divulgazione scientifica, che è un po' praticamente il modo in cui riesco a esprimere meglio cosa facciamo qui a qualunque tipo di pubblico, e riesco anche a raccontare qual è questa missione importante di vita del nostro centro, che lo ricordiamo è l'unico in Italia.

0: non si trovano.
1: Si trovavano facilmente a catalogo, si trovano tuttora, però noi siamo un po' figli del professor Ugo Amaldi, che era un giovane fisico al CERN e aveva ancora dei ragazzi più giovani di lui, entusiasti, pieni di voglia di sfidare, e allora gli ha proposto questa sfida. Ha detto: costruiamo un acceleratore di particelle non per studiare l'universo o la materia, ma per curare le persone. E questo progetto ha dato vita al nostro sincrotrone, che può accelerare sia protoni che ioni carbonio. E quindi, come diceva prima Esther, sono ben 25 metri di diametro, non è una cosina da nulla, certo, rispetto ad LHC, rispetto ad LHC è la sorellina minore, però queste sono le dimensioni che ci servono per arrivare alle energie terapeutiche.
2: Grazie mille, grazie. E infatti divulgazione scientifica, dottoressa Necchi ci raccontava che si può venire a visitare questo perché è un posto pubblico e avete una lista d'attesa di visite, qui c'è qualche fortunato che sta visitando.
0: Adesso arriva Mannarino e noi rimaniamo intorno al sincrotrone.
2: Sempre.

0: con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: 2-2. Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: 2-2.
5: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: 2-2.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: 2-2.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrico.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Siamo Caterpillar, siamo a Pavia, periferia, ma Pavia non ha periferia, è tutto un centro, però c'è un enorme capannone e dentro c'è il CNAO, il Centro Nazionale di Adoterapia Oncologica, dove la fisica e la medicina si vogliono bene come non mai, e noi cerchiamo di raccontarvi un pezzetto di questa eccellenza italiana. Abbiamo detto prima che sono 7-8 al mondo i centri che fanno cose come questa, e allora c'è Riccardo Villa, che è un medico radioterapista, lui lavora nell'area pediatrica. Grazie di essere qui, e gli chiediamo a livello molto basso: qual è la differenza fra la radioterapia che si fa convenzionale, per fortuna in tanti centri, quando i cittadini e le cittadine hanno un tumore, con quello che fate qua? Perché di solito la radioterapia sta in un piano interrato dell'ospedale, ma non è così grande.
2: Siamo una parte ancora un pochino più specifica della radioterapia con fotoni. Infatti la radioterapia con particelle, la radioterapia che facciamo qui a CNAO, in questo momento con protoni in microbronio, è una radioterapia ancora più precisa rispetto alla radioterapia convenzionale con fotoni. E inoltre anche per alcuni tumori, anche più, soprattutto tumori radioresistenti, che quindi non rispondono alla normale terapia convenzionale, è anche una radioterapia più efficace, soprattutto per quanto riguarda gli ioni carbonio, che infatti vengono utilizzati solamente per tipi specifici di tumore. Altra cosa, caratteristica fondamentale per la radioterapia, con l'adoterapia che facciamo qui a CNAO, è, come abbiamo detto, la precisione, nel senso quindi il risparmio più possibile del tessuto sano circostante, che nel mio ambito, la pediatria, risulta essere fondamentale. Non dobbiamo solamente curare il paziente, ma è un paziente che ha una lunga aspettativa di vita, e quindi si cerca di preservare il più possibile i tessuti circostanti, in modo da ridurre gli effetti collaterali, soprattutto in cronico, cioè negli anni successivi.
1: Dottor Villa, precisiamo che la stessa attenzione voi la dedicate al pensionato.
2: Assolutamente, scusate, mi sono concentrato sulla mia parte, però...
3: Ormai anche il pensionato ha una lunga aspettativa di vita, scusate, in Italia, in effetti.
2: No, è formazione professionale...
1: No. È una squallida battuta. Per avere una scala di paragone, qual è il livello di precisione che voi riuscite a sviluppare consegnando ioni di carbonio? Se la radioterapia convenzionale è precisa a 100, voi arrivate a
2: 200. Non so, è tanto. Allora, detto così è un po' estremamente generico, perché poi rientrano comunque tantissimi fattori in gioco: localizzazione, dimensioni del tumore, caratteristiche del paziente, anatomiche, quindi è una cosa estremamente generica, numero un pochino da prendere così con le pinze, niente di scientifico vero e proprio, però ci mancherebbe, per chi non è addetto ai lavori, è qualcosa che può far capire.
3: Dottor Villa, ci racconta un pochino come si fa ad accedere a queste terapie, perché immaginiamo che all'ascolto ci siano tantissime persone che magari abbiano voglia di capirlo, di saperlo. Avete tantissime persone che si rivolgono a voi, però qui, diciamo, si cura un certo tipo di tumori, non tutti, e c'è ovviamente una selezione, ricordiamolo sempre, è Servizio Sanitario Nazionale.
2: Assolutamente, il Servizio Sanitario Nazionale passa il trattamento con di adoterapia. Le porte d'accesso si possono essere sia l'autocandidatura del paziente, che ci mancherebbe, un paziente invia la propria documentazione e vengono prese in esame dagli esperti del gruppo di patologia. Però il nostro modo di lavorare è comunque poi di interfacciarsi con i centri oncologici in cui i pazienti sono in trattamento, rapportarsi con i colleghi, capire in maniera più precisa lo stato del paziente, e con lui quindi un centro oncologico, quindi parlo sia di oncologi che di chirurghi, comunque di tutti esperti nel settore, professionisti nel settore, che hanno in cuore i pazienti, in modo con loro di costruire un percorso terapeutico che risulti essere il più adatto, il più efficiente per il paziente stesso.
1: Nessuno cura da solo un paziente, c'è sempre un lavoro
2: della multidisciplinarità, ormai è fondamentale nel percorso terapeutico nella medicina moderna. Siamo riusciti infatti così a instaurare diversi network con istituti sia nazionali che internazionali, al fine così di costruire una rete terapeutica che possa guidare il paziente in tutto il suo percorso senza lasciarlo mai da solo.
3: Di fianco al dottor Villa c'è Sara Tampellini, healthcare manager, e si occupa di tutte le cure che si rivolgono ai pazienti pediatrici. Buongiorno. Che abbiamo appena citato. Buongiorno, grazie di
4: grazie
3: essere qui. Fa un po' tremare la pelle per tutti noi ovviamente, ma è quello che lei fa quotidianamente, predisporre un'accoglienza per le famiglie e per i pazienti. Come si fa, dottoressa?
4: Allora, il nostro principio cardine è che se sbagliamo l'accoglienza sbaglieremo la cura, e la clinica quindi da sola non basta. E poi sappiamo benissimo che un bambino malato non è solo il bambino stesso, ma è tutto il nucleo familiare che va accolto. Quindi noi attraverso una serie di iniziative che sono state sviluppate all'interno di CNAO, quindi un percorso standardizzato, riusciamo ad accogliere e contestualizzare al 100% i nostri piccoli pazienti. L'invio ovviamente, come ha detto il dottor Villa, dell'invio dei candidati, dei pazienti, non è in autonomia, ma abbiamo una serie di centri in tutta Italia che inviano il caso del paziente. Una volta che arriva da noi, sempre attraverso riunioni multidisciplinari, viene standardizzata e costruita su misura, quindi con un progetto, un percorso sartoriale, il percorso di cura del paziente. Ovvio che noi abbiamo piccoli pazienti e quindi quello che noi dobbiamo affrontare è la loro ansia quotidiana, oppure di dare una sorta di continuità di vita al piccolo paziente, quindi anche alla loro famiglia. E quindi abbiamo messo in piedi una serie di attività che consentono questo tipo di di ruolo di gestione. La prima in assoluto è la realizzazione di maschere di immobilizzazione colorate ad hoc, quindi facendo scegliere al bambino la possibilità di colorarle. Quindi si mettono su figure che possono essere le squadre di calcio, oppure possono essere disegni dei cartoni animati.
3: Ce l'avete Harry Potter?
4: No, vabbè. Nessuno l'ha mai scelto.
3: No.
4: Harry Potter no, abbiamo tante Marvel, quindi okay. L'uomo ragno piuttosto che Iron Man.
1: La maschera, scusi l'interruzione del dottoressa Tampellini, è perché il piccolo paziente, ma vale anche per il pensionato, deve stare fermo in modo
4: esatto, come abbiamo detto prima, c'è la precisione della cura in termini appunto selettivi, quindi noi andiamo a colpire la malattia al millimetro, e quindi la maschera serve per immobilizzare il piccolo paziente. Oltre a questo, durante il trattamento noi facciamo scegliere una playlist di canzoni, in modo tale che con il tempo che passa attraverso le canzoni che ha scelto il piccolo paziente, lui si renda conto del tempo del trattamento, e quindi abbiamo visto che nel tempo questa cosa è confortante per il piccolo paziente. Oltre a questo, se manifestano una sorta di ansia, abbiamo un progetto che si chiama Educational Training, cioè prima di iniziare il trattamento li facciamo tornare da noi, facciamo provare la maschera in modo tale da familiarizzare con l'ambiente circostante. Un'altra cosa che abbiamo messo in pratica è un libretto dove noi abbiamo un nostro personaggio caratteristico che si chiama Mev, è un cagnolino. Abbiamo raccolto la storia di questo Mev, ed è anche rappresentata in un ambiente, in un locale che abbiamo qui a CNAO, dove lui può riconoscere le figure. Anche la stessa TAC ha su un video che accoglie il piccolo paziente con questa storia, in modo tale da avere dei riferimenti fissi e costanti.
1: Per capire, dottoressa Tampellini, ma la domanda vale anche per il dottor Villa, la consegna di ioni e di carbonio, stavo per dire bombardamento, ma la esterolande dura pochi secondi, immaginiamo, è un ciclo di terapie, di quante sedute è composto, grosso modo?
2: Allora, quello dipende sempre dal tipo di patologia, dalla sede, da varie condizioni che si mettono in pratica. Per la particolare per la radioterapia sui bambini generalmente sono trattamenti che il numero di sedute sono lunghe, perché si preferisce dare poca dose ogni singola frazione, perché comunque sono pazienti fragili e quindi al momento preferiamo ancora andare avanti così. La seduta effettiva di erogazione della terapia si parla nel giro di pochi minuti, 5-10 minuti, certamente noi mettiamo in conto comunque una mezz'ora, 45 minuti, perché comprende comunque il posizionamento del paziente sul macchinario, l'applicazione della maschera e quindi comunque col paziente capire se è più confortevole per lui possibile per resistere una certa quantità di tempo, e poi viene ogni volta per ogni seduta acquisite delle immagini RX sul macchinario e paragonate a quelle all'inizio del trattamento per assicurarci che la posizione risulti essere la stessa, per cui abbiamo pianificato un piano e che quindi il fascio di radiazioni vada sempre a colpire lì dove vogliamo che colpisca.
3: Tutto questo porta qui famiglie anche da tutta Italia, quindi racconteremo come vengono accolte. Noi vi ringraziamo moltissimo, una merendina gliela diamo poi.
4: Assolutamente sì, anche l'attestato
3: anche
4: di coraggio.
3: Anche al pensionato, perché sennò poi...
4: L'attestato di coraggio
3: non per lei non è ancora pensionato, Cidre, aspetti.
1: Ah, scusi.
4: Sì, sì.

0: siamo a Casa Sbilla, è una puntata veramente molto molto speciale. Siamo a Pavia, siamo sopra un grande sincrotone che serve per accelerare particelle che servono per curare noi cittadini quando abbiamo una malattia seria, e siamo registrati perché qui stanno facendo delle manutenzioni. Questo luogo funziona sempre, ma è in 3-4 volte all'anno il sincrotone si spegne e conviene andare allora a registrare, vero Zambotti?
1: E non si entra qui quando
0: non
1: è acceso.
0: No. E allora ci facciamo raccontare dai nostri ospiti. Lei si chiama Ilenia Tiralonga, è un tecnico di radiologia. Benvenuta Ilenia. Hai voglia di dirci?
2: Buongiorno a tutti.
0: Come sei arrivata professionalmente al CNAU di Pavia?
2: Allora, quando inizialmente ho deciso di intraprendere questo percorso di studi, per me era il giusto compromesso tra il lavorare in un ambiente ospedaliero, a contatto col paziente, senza però essere un medico, quindi non sentivo di avere la vocazione di essere un medico, ma comunque volevo lavorare a contatto assolutamente con i pazienti, con le persone più fragili. Io studio a Pavia, inizio a lavorare come libero professionista su Milano principalmente. Ovviamente CNAO l'ho sempre visto un po' come il centro, diciamo, dei sogni, perché comunque è un centro speciale in Italia e unico. Quindi quando ho avuto l'opportunità di poter fare richiesta per mandare il mio curriculum e lavorare in CNAO, assolutamente poi mi hanno dato la possibilità, e da 4 anni quasi ormai lavoro qui. E si è confermato tutto quello che pensavo di CNAO, quindi è un ambiente speciale in cui si fanno cose speciali con persone assolutamente speciali, quindi sono onorata di lavorare in questo posto.
1: Racco, lei ha 28 anni, se sì. La matematica, e ci raccontava prima che sono persone come lei, i tecnici, diciamo, che accolgono i pazienti, le pazienti, e li spiegano come, e le accompagnano mentre vengono di fatto immobilizzate, perché c'è questa terapia di super precisione.
2: Esatto.
1: Come si fa quando siamo un po' agitatini, anche come aiutate noi di fatto a stare lì sotto?
2: Noi siamo lì apposta e cerchiamo di spiegare loro nel modo più semplice possibile quello che succederà. Passo dopo passo li accompagniamo in questo percorso, e ovviamente la nostra, essendo una terapia di precisione, abbiamo bisogno che il paziente sia immobilizzato, sia ben fermo, e questo lo otteniamo grazie alle maschere, maschere termoplastiche, quindi ovviamente sotto la maschera non è facile. Noi lo possiamo immaginare. Quindi cerchiamo di stare sempre vicini al paziente, noi gli spieghiamo che noi siamo lì con loro per tutto il tempo, che qualsiasi problema sotto la maschera, qualsiasi problema, loro possono chiamarci, noi siamo lì proprio vicini a loro, e, perché appunto è qualcosa che serve per la terapia, quindi la maschera è alla fine il mezzo principale.
1: Certo.
2: per fare il trattamento, quindi è importante anche averci un rapporto il più positivo possibile, anche se non è facilissimo. E quindi noi studiamo insieme al medico, ovviamente radioterapista, ai fisici, ai bioingegneri, quindi a tantissime figure che ruotano attorno al paziente, quello che sarà poi la posizione del paziente, quindi tutti i sistemi che saranno attorno al paziente, quindi dove poggerà la testa, come poggerà le gambe, i piedi, quindi tutto una situazione di comfort, perché poi alla fine è importante per noi che il paziente sia comodo, perché ovviamente la terapia dura, appunto, può durare fino a 35 sedute, il tempo di ogni seduta varia dai 20 ai 40 minuti, quindi è un tempo lungo in cui il paziente
0: soprattutto, se non abbiamo capito male, è un tempo di preparazione, poi
2: esatto,
0: la
2: in realtà l'irradiazione
0: è
2: molto veloce, quindi dipende sempre da caso a caso, ovviamente ci sono casi in cui è veramente breve, quindi può 5-10 minuti, ci sono casi in cui invece anche l'erogazione può durare anche 20 minuti. Ovviamente prima dell'erogazione noi tecnici nelle sale di trattamento, quindi quando il paziente viene posizionato, viene immobilizzato con la maschera, facciamo un'ulteriore verifica del posizionamento, quindi non ci fidiamo soltanto del fatto che abbiamo riprodotto la posizione del paziente, ma facciamo delle verifiche vere e proprie con delle radiografie. Radiografie.
1: A me piace, non so se posso permettermi, mi piace più ben fermo che immobilizzato.
0: Ben fermo, sì.
1: Ben fermo suona meglio, sì, diciamo, sì. Poi bisogna stare immobili, si è capito.
2: Quindi facciamo un ulteriore controllo della posizione tramite le radiografie. Radiografie, ecco, che poi vengono comparate con quelle che le immagini che praticamente ricaviamo dalla TAC di simulazione sul quale è stato fatto il piano di cura.
0: Dottoressa Tilalongo, lei diceva un ciclo di sedute medio, poi ogni vicenda è diversa, dura 35 sedute che si fanno una volta al giorno per...
2: Una volta al giorno per 5 volte alla settimana affinché appunto si conclude per quanto riguarda il trattamento con i protoni.
0: E quindi esatto. Mischiato questo al fatto che le persone per farsi curare a volte arrivano da molto lontano, si chiamano migrazioni sanitarie, caro Zambotti, c'è la questione che non è mica da poco, è una parte della cura di cosa diavolo fai e dove stai fra una seduta di radioterapia e l'altra.
1: Fortunatamente ci sono associazioni come Abbracci d'Amore, e qui Pamela Turchetti che è parte dell'associazione, voi avete avuto, vi siete impegnati, avete avuto dei fondi, avete aperto una casa dove date accoglienza a chi arriva da molto lontano, magari con dei bambini, e deve fare le cure che ci vengono raccontate essere di settimane se non addirittura mesi.
3: Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto di averci invitato. Sì, noi allora siamo partiti da un'analisi un po' dei bisogni del territorio, ci siamo seduti poi a tavolino proprio con lo CNAO, che ha proprio contatto diretto con questi pazienti e quindi ha la percezione vera di quella che è la richiesta, e quindi sulla base dei bisogni, che sono effettivamente tantissimi rispetto a poi all'offerta che c'è sul territorio, abbiamo pensato di, come dire, imbatterci in questo progetto che sembrava un progetto senza fine, che in realtà poi, come tutte le cose difficili, arrivano con tanta fatica, ma siamo arrivati all'incipit e finalmente stiamo ospitando la prima famiglia. È una famiglia che arriva da Catania, che appunto sono la mamma e questo ragazzino che è in cura qui allo CNAO, si fermeranno a casa ADA. ADA è appunto l'acronimo della nostra associazione, Abbracci d'Amore, si fermeranno da noi per 7 settimane circa, che è appunto tutto il periodo di cura e di terapia qui allo CNAO. Abbiamo pensato a questa casa non solo come un punto di accoglienza, ma anche come un'accoglienza più a 360 gradi, no? Dove queste persone che arrivano sono un po' sole, un po' perse, al di là del fatto che si portano dietro un fardello veramente pesante, arrivano in un posto dove non hanno riferimenti, dove non conoscono nessuno, non conoscono sostanzialmente la città, per cui noi cerchiamo un po' di fare rete intorno a loro anche con i nostri volontari, anche per le cose, diciamo, che ci sembrano più banali di tutti i giorni, che è semplicemente andare a fare la spesa. Loro non sanno dove andare, non sanno come spostarsi, e quindi noi in qualche modo cerchiamo di intervenire anche nelle varie esigenze che poi si presentano durante la loro permanenza.
1: Sono
3: qui
1: persone che sennò dovrebbero andare in albergo, aggiungendo altri costi oltre a quelli emotivi, ma insomma sono terapie lunghe, non
0: e
1: tutti possono permetterselo.
0: Ci permettiamo di immaginare che se uno col proprio bambino che deve fare un ciclo lungo, lontano da casa, con un equilibrio che è salvato, se ha un posto in cui può stare un po' più tranquillo, aderirà alle cure in maniera...
3: Esattamente.
0: È la questione dell'essere a casa, lontani da casa, come si chiama l'associazione che fa tantissime cose.
3: Sì, a casa, lontani da casa fa un po' da pivot, nel senso che smista queste richieste
0: pivot,
3: che arrivano.
0: Pivot, pallacanestro, Zambotti, spiego, la Zambotti è di Pavia, non capisce.
3: Vedo che ride, quindi ha capito perfettamente.
1: No, prego, vada avanti.
3: Fanno un po', insomma, da collettore rispetto alle richieste che arrivano sul territorio da vari centri ospedalieri, e quindi smistano queste richieste rispetto poi alla vicinanza, anche alla prossimità della casa rispetto all'ospedale che deve accogliere questi pazienti in cura. A noi arrivano tramite loro, una volta che sono qui li prendiamo in carico noi davvero quasi a 360 gradi. In questo momento, a mano poi che arrivano, ci accorgiamo di quelle che sono le esigenze vere. In questo momento ci siamo accorti appunto che c'è l'esigenza anche dello spostamento, perché tutti i giorni devono venire per esempio qui all'OCNAO per queste cure, e quindi ci siamo attivati anche per dare loro un servizio che garantisca lo spostamento gratuito, anche perché questi pazienti spesso sono immunodepressi, quindi prendere i mezzi diventerebbe oltre complicato, che un costo, ma soprattutto un problema. Il fatto poi che loro siano in una casa che è una vera e propria casa, è un appartamento con tutti i comfort possibili, è anche un plus, come dicevi, certo, tu rispetto alla cura, no? Perché si sentono in un posto sicuro, si sentono in un posto che diventa davvero un po' casa loro, e quindi dove si ritrovano ogni giorno non è un albergo più.
4: Certo, noi vi consigliamo di portarli da Cesarino, c'è un'ottima cioccolata calda in Corso Garibaldi.
3: La conosciamo.
4: Esatto, e grazie a Ilenia Tiralongo e grazie a Pamela Turchetti. Ci fermiamo e torniamo tra poco di Caterpillar dal CNAO.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti. 2-2.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: 2-2.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da un euro.
2: 2-2.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 2-2.
5: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Medè.
7: Carmen ha bisogno di una casa per bene, perché ne parlano dietro.
8: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno.
9: È una ragazzina, Alfred.
7: Sempre stata un po' difficile nelle relazioni.
10: Oh, per te esisto soltanto io, hai capito?
11: Una storia intima che regala poesia, speranza e libertà. Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Meteo Radio.
13: In serata residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi altrove. Domani, sabato 23 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi, mossi basso Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
15: 112, mi dica.
14: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
16: Cosa? Quale insegna lì?
17: Te la del nocchio, è tutta storta.
18: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
17: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
19: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
17: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
18: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
20: Good Morning Radio 2, il morning show

0: Caterpillar oggi registra una puntata molto speciale, approfittando di uno dei pochissimi giorni dell'anno in cui il sincrotrone qui al CNAO viene spento davanti a noi. Moltissimi pulsanti, una struttura circolare ad anelli, alcune visite guidate dei tecnici che stanno facendo manutenzioni qui, si curano tumori complessi. È un progetto che è nato nella mente di un fisico più o meno una ventina di anni fa. È stato inaugurato con il primo paziente nel 2011, era il 22 settembre, e a seguire tutta questa storia è stato anche il suo direttore tecnico, il dottor Giuseppe Venchi. Benvenuto.
1: Buongiorno.
2: Venchi, questa è una storia tutto sommato recente. Voi avete 25 anni di storia. Ce la racconta un po', per sommi capi, la posa della prima pietra?
1: La posa della prima pietra è stato un momento abbastanza significativo, ma passatemi il termine, più formale. In realtà CNAO nasce dall'idea di utilizzare macchine tipicamente usate per fisica anche per applicazioni diverse, in particolare per la terapia. C'erano stati degli studi al CERN che poi sono stati ripresi dalla Fondazione Tera, dal professor Amaldi, che hanno sfociato nel progetto di questa macchina che per una serie di ragioni si è scelto di realizzare a Pavia. E quando io ho iniziato a collaborare con loro nel 2003 erano nella fase di progetto. Infatti io ho collaborato all'inizio disegnando un paio di sistemi che stanno funzionando più o meno.
2: Beh, complimenti.
1: Grazie. Sì, insomma. E la costruzione è durata 3-4 anni, perché l'edificio ha una sua complessità sia impiantistica che proprio anche strutturale. Il bunker dove siamo adesso ha delle pareti di un paio di metri di spessore per motivi di schermatura delle radiazioni, che in realtà sono molto poche quelle prodotte, ma noi dobbiamo essere compliant con la normativa. Quindi.
2: E poi voi raccontate sempre, scusi l'interruzione,
1: prego,
2: che qua dentro ci sono, hanno lavorato centinaia di aziende, buona parte italiane,
1: sì, perché
2: facendo una cosa che prima semplicemente non c'era.
1: E che ancora oggi tutto sommato c'è poco, perché anche se l'adroterapia sta diventando più diffusa, per adesso a livello commerciale esistono solo macchine che accelerano protoni. Una macchina che accelera anche carbonio, come la nostra, non esiste come prodotto acquistabile. Il nostro infatti è un progetto fatto in casa, sviluppato da noi con la collaborazione del CERN, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e di altri enti, e abbiamo disegnato, ho collaborato a disegnare le varie parti, abbiamo seguito la costruzione. Le abbiamo posate, installate, collegate, iniziate ad accendere e man mano.
2: Ed è abbastanza complicato, cioè
0: sì,
2: quando
0: sì,
2: monti il robot,
0: sì,
2: che pulisce il pavimento è più facile,
0: ovviamente. Sì, sì, sì, siamo.
2: E poi un giorno di settembre arriva il primo paziente.
1: Un giorno di settembre arriva il primo paziente.
2: 2011.
1: Noi 2011 abbiamo aspettato questo momento per tanto tempo. Inizialmente abbiamo irraggiato cellule, piccoli animali, tutte le cose che servono preliminarmente per dimostrare che la terapia funziona e soprattutto non è dannosa, perché d'accordo curare, ma soprattutto non fare male. Ed è arrivato il momento in cui una persona è salita sul lettino in sala trattamento e si è fatta irraggiare. In quel momento devo dire che la nostra apprensione principale, almeno di me tecnico, era essere davanti alle macchine e controllare che tutto andasse dritto, perché avevamo fatto un sacco di prove, però appunto il sistema è complesso, quindi. Però è andato tutto bene.
0: Chi era questo paziente? Non nome e cognome, ma insomma come l'avete trovato? Anche.
1: Guardi,
0: ci vuole un coraggio, prestarsi, non era mai stato fatto in Italia.
1: Non era mai stato fatto in Italia, infatti lui è stato un pioniere, perché ha accettato di sperimentare questa terapia. Purtroppo a quel momento era l'unica alternativa che aveva. Però ciò nonostante non è un gesto da poco fare il passo e salire sul lettino, però sembra che la cosa abbia funzionato, perché a me risulta che stia bene. Quindi.
0: Altro che accidenti,
2: sono era quella che si definiva una terapia compassionevole. Cioè
1: sì, all'epoca lui era un paziente compassionevole. Sì.
2: Che vuol dire per il quale
1: non c'erano più alternative, in buona sostanza.
2: E poi è venuto a festeggiare i primi 20 anni.
1: È venuto a festeggiare, sì, delle ricorrenze. So che i nostri colleghi dell'ufficio comunicazione sono in contatto.
0: Certo.
2: E invece un'ultima battuta, molte macchine, molti cavi, l'acceleratore, dei progetti di sviluppo, ma ne parliamo dopo. In quanti siete della parte tecnica a tenere a tenere appunto tutto questo, a cambiare le batterie, se avete delle batterie.
1: Abbiamo anche delle batterie qualcuna, sì, no, il dipartimento che io coordino è composto da circa una quarantina di persone che sono dedicate all'esercizio, alla manutenzione della macchina, ma anche alla manutenzione degli impianti a servizio, perché la macchina da sola non può funzionare, e dell'edificio tutto. Tra l'altro CNAO è alimentato in alta tensione, quindi abbiamo anche una sottostazione dedicata e tutta una serie di impiantistica non proprio convenzionale che serve a far funzionare la macchina correttamente.
0: Sono circa... Sono circa 6.000, da quello che abbiamo letto,
1: sì,
0: le persone che
1: abbiamo superato i 6.000,
0: esatto,
1: pazienti.
0: Hanno ricevuto le vostre terapie, circa 600 all'anno, e tra queste c'è anche Marisa Carlotta Gagliazzo, che è qui con noi. Benvenuta.
3: Grazie.
2: Senta, ha voglia di raccontarci un po', visto dal di dentro, il meccanismo?
3: Certo, come no, mi fa molto piacere. Dunque, io sono arrivata a CNAO nel 2016, quando aspettavo la mia prima bimba, Anita, ero all'ottavo mese di gravidanza e ho iniziato a avere dei sintomi strani perché mi si sdoppiava la vista. E quindi, fatta la risonanza, insomma, hanno capito che c'era qualcosa che non andava, e in particolare un meningioma, tutto sommato benigno, ma nella posizione sbagliata. E, ho fatto un cesareo d'urgenza per capire come trattare velocemente questo problema, e la prima opzione, dato che non era possibile fare un'operazione chirurgica per la posizione molto delicata, eccetera, è stato proprio CNAO. E siccome è una, insomma, io sono di Pavia e CNAO è proprio dietro casa per me, il fatto di aver avuto la bambina, insomma, questo mi ha aiutato molto nel poter gestire la gravidanza, la fine della gravidanza e l'inizio, diciamo, della conoscenza della mia bimba, e poter seguire anche questa terapia che è stata risolutiva nel mio caso.
2: Carlotta, ci atteggiamo a gente che la sa, protoni o ioni di carbonio?
3: Protoni,
2: vai sul sicuro.
3: Protoni, 30 sedute di idroterapia da marzo 2017 fino fine aprile più o meno, e niente, da lì insomma la massa si è ridotta, quindi ho smesso di avere disturbi, i controlli sono sempre andati molto bene, e niente, ho avuto anche una seconda bimba,
0: diciamo,
3: a distanza
0: il nome
3: di Sofia, che le saluto,
0: che noi ci uniamo ai saluti.
2: Ciao Sofia, ciao Anita.
3: E niente, quindi esperienza assolutamente positiva, tosta, perché all'inizio, insomma, difficile rimanere seduti, sdraiati su un lettino, però sapevo che, insomma, sarebbe stata risolutiva, e quindi mi sono fidata, diciamo.
2: Marisa, quando da cittadini si è pazienti, e soprattutto si è pazienti di un apparato complicato, fatto di tanta tecnologia, di tante relazioni, di tante competenze, sempre è difficile farci i conti, le vogliamo chiedere la cosa che le è stata più utile, e poi, dato che sono sempre che facciamo l'ufficio stampa del CNAO, una cosa che invece si poteva migliorare dal suo punto di vista, che però è importante.
3: Allora, quello che mi è stato utile è il rapporto umano che c'è stato fin da subito con un po' tutte le persone che hanno interagito con me. È stato, non lo so, forse potrebbe essere utile arrivare un po' più pronti al momento in cui vieni bloccato con la maschera, quella cosa, magari sono io che non l'ho capita bene da subito, però quella cosa ha un grosso impatto psicologico, e quindi, insomma, all'inizio è stata dura, magari trovare un modo per arrivarci un po' più,
2: potrebbe essere spiegata meglio, insomma,
3: ma magari me l'hanno anche spiegata bene, ma sono io che non presa dallo scombussolamento generale. Non l'ho recepita correttamente, ma vabbè, è una cosa che si supera tranquillamente, almeno nel mio caso.
0: Dal suo punto di vista, diciamo, sentiva il bisogno di sapere, di capire, di farsi spiegare, perché qui viene appunto la tecnologia altissima, il tipo di terapia particolarissima, diciamo da un punto di vista del, proprio dei suoi bisogni aveva un senso capire che cosa stava succedendo sotto quella maschera.
3: Ma allora loro sicuramente mi hanno spiegato benissimo, io ho un background scientifico che di mio mi ha aiutato.
0: Certo.
3: E quindi sono arrivata pronta da quel punto di vista, sapevo esattamente cosa sarebbe successo, ecco, durante il trattamento.
2: Lei è una di quelli fra noi pazienti che lei preferiva sapere, perché altri più maschi dicono no grazie,
3: preferirei
2: non sapere.
3: Io... Certo, no, voglio sapere tutto nel dettaglio.
0: Quanti anni hanno adesso Anita e Sofia?
3: 10 anni, quasi 10 anni a novembre Anita e quasi 6, li compie il 1° giugno Sofia.
0: Auguri Sofia, grazie.
2: Io chiedo ancora a Giuseppe Benchi, voi qua riaccendete lunedì mattina, facciamo in tempo a fare ancora un paio di interviste prima che riparta il ciclotone?
1: Tranquillamente.
2: È venuta la scimmia che riparte.
1: No, non si può accendere con le persone dentro.
2: Non si può accendere con le
0: quindi
2: persone.
0: Può arrivare anche Harry Styles, benvenuto, tanto spento.
2: Grazie a Maria Carlotta Gagliazzo e a Giuseppe Benchi.
1: Grazie a voi.
3: Grazie a voi.

0: Siamo al Canao, siamo a Pavia, stiamo registrando una puntata che ci sta piacendo molto. Raccontiamo di questo matrimonio, di questa unione civile molto alta fra la fisica delle particelle e la medicina. Un'altra voce che sentiamo, lei è la responsabile dell'unità di radiobiologia qui al CNAU, la dottoressa Angelica Facoetti. Buongiorno, benvenuto.
1: Quello
0: grazie. Che abbiamo raccontato della cura, delle storie di cura, però voi siete un luogo dove si fa anche moltissima ricerca, ci porta a capirci qualcosa?
1: Sì, esatto, CNAU è anche un centro di ricerca, è un centro che diciamo dedica molto delle sue energie sia in termini di uso della macchina ma anche in termini di umani per fare ricerca, perché è una...
0: Voi dite la macchina.
1: Sì, io dico la macchina perché io sono biologa, quindi
2: certo, diciamo... le grandi dicotomie diciamo esatto. Tra la vita e la macchina, sì.
1: Esatto.
0: Ci sono, al CERN, scusa interruzioni, abbiamo imparato che si dice l'esperimento,
1: esatto.
0: A Pavia si dice la macchina.
1: La macchina, e quindi sì, io sono una biologa, quindi diciamo un po' fuori da questo mondo che è il CNAO, e ho anche iniziato che ero l'unica biologa di CNAO, no? Per dire. E sì, senza ricerca non sapremmo come sfruttare al meglio questi fasci, perché avrete sicuramente sentito, no? Sono fasci molto precisi, molto potenti dal punto di vista biologico, ma ancora abbiamo molto da poter imparare per sfruttarli al meglio e per veramente riuscire a trattare al meglio i pazienti in un modo, nel mondo ideale, che possa essere più paziente specifico possibile. E quindi c'è questo nicchia, che poi non è più tanto una nicchia, siamo in tanti che facciamo ricerca e usiamo la macchina, come dicevo, di notte o nei weekend.
0: Quando la macchina ha finito di distribuire ioni e protoni ai pazienti, li prendete voi, e
1: esatto.
0: Su cosa state lavorando in specifico?
1: Ma allora,
0: lei lo dice, noi non capiamo.
1: No,
0: ma
1: no, vabbè, ma cerco di essere il più semplice possibile. Noi cerchiamo di studiare appunto gli effetti di questi tipi di radiazione, di protoni, degli ioni carbonio sulle cellule tumorali, in modo da riuscire sempre più, come dicevo prima, a superare la radioresistenza e a sfruttare al meglio queste particelle, perché non tutti i tumori sono uguali, lo sappiamo, non tutti i pazienti sono uguali. Quindi cercare di capire i meccanismi che ci sono dietro a livello biologico per sfruttarli al meglio. E poi a breve avremo anche nuovi fasci, per cui sarà la nuova avventura, diciamo, di quest'estate o post-estate, sarà quella di iniziare a caratterizzare.
0: Poi ne parliamo del
2: esatto.
0: Futuro.
2: Sì, ne parliamo,
0: radiante.
2: Ne parliamo.
1: Vabbè, allora non spoilerò.
0: No.
2: Dottoressa Facoetti, con lei ci permette di notare un dato che voi raccontate molto bene: il CNAO ha 166 dipendenti, magari poi si è aggiunto qualcuno da quando sono stati fatti questi materiali, di cui il 60% sono donne, c'è cioè
1: sì.
2: Una prevalenza.
1: Sì. Ebbene sì, il nostro direttore generale è molto contento di questo. Sì, siamo tante donne, non so esattamente caso, cioè, se è un caso, ma non credo, e siamo anche molto giovani, cioè sono perché
2: ormai
1: diciamo che faccio parte della generazione un po' più vecchia, però molta gente nasce qui anche a livello scientifico. Io seguo anche molto gli studenti che magari vengono a fare le tesi, no? I dottorati da noi, e quindi iniziano da giovani e qui acquisiscono l'expertise che poi si portano e rimangono in CNAO, quindi è anche proprio un evolversi.
2: È una comunità, tutto sommato.
1: Assolutamente sì, è una comunità divertente.
0: Ma voi fisici, ogni comunità, le sue regole, voi biologi, chiedo scusa. No, i fisici e i medici poi vi trattano bene, vi prendono allo stesso tavolo della mensa o si atteggiano a essere...
1: No, abbiamo imparato a convivere, anche a parlare abbastanza la stessa lingua.
0: Ah, è bello questo.
1: Che non è così banale, glielo posso dire, perché quando io dicevo all'inizio ero l'unica, interagire con certe discipline molto diverse non è facile, perché bisogna trovare appunto un livello di dialogo che va bene per tutte e due, no? E quindi è divertente, perché io imparo qualcosa dai miei colleghi e loro imparano da me, e soprattutto sappiamo che se non stiamo insieme non
2: certo.
1: Riusciamo assolutamente ad arrivare da nessuna parte, cioè che è proprio il cuore dell'interdisciplinarità.
2: Assolutamente, a coordinare tutto questo il direttore generale, lei lo citava, Sandro Rossi, benvenuto, anzi siamo noi che le diciamo grazie di averci accolto.
3: Grazie a voi di essere qui
2: al CNAO. E guardiamo un po' avanti, veniva citata la dottoressa Facchetti, gli sviluppi futuri, lei anche è un fisico di grande fama, arriva dal CERN, che cosa aspetta il CNAO nei prossimi anni?
3: Buongiorno innanzitutto, grazie di questa occasione. Nei prossimi anni abbiamo inteso veramente aumentare le capacità di cura, di risposta da parte di CNAO ai pazienti difficili. Importante sottolineare che CNAO non si sostituisce alle tecniche come la chirurgia e la radioterapia convenzionale già in uso, che hanno grossi risultati, ma diventa uno strumento in più per quei pazienti che sono selezionati, che i nostri medici le avranno sicuramente già detto, e quindi che oggi non hanno risposte. Pazienti che hanno tumori vicino ad organi critici, tumori difficili perché radioresistenti. Ecco, noi abbiamo voluto potenziare questa possibilità di aggredire forme tumorali in posti difficili da raggiungere, e questo lo facciamo attraverso una macchina che porta i protoni a ruotare attorno al paziente. Il paziente sta su un lettino e il fascio può essere direzionato da qualsiasi direzione, quindi una macchina dedicata che aggiunge flessibilità, quindi direzione, canale d'ingresso, risparmio dei tessuti sani, colpire sempre più in maniera selettiva il tumore. E poi nel futuro, nei prossimi 2-3 anni, invece avremo una seconda macchina aggiuntiva che invece si pone una questione oggi veramente non risolta, che necessita però di risposte, che è quella dei tumori metastatici. E c'è una tecnica, una metodica che non è nuova, ma che con le nuove tecnologie degli acceleratori sta diventando una pratica ospedaliera, e qui la testeremo per la prima volta. Una macchina che produce un fascio di neutroni che attiva un atomo di boro che è stato portato in maniera molto selettiva nelle cellule tumorali, è solo lì, e questi neutroni hanno la capacità di far esplodere quell'atomo di boro e di uccidere la cellula tumorale, che anche non vediamo nell'imaging in sostanza. Quindi potenzialmente una metodica che veramente fa fare un salto di qualità, quindi l'estrema precisione, la capacità di curare i tumori radioresistenti e la possibilità di aggredire anche i tumori metastatici. Questo è il nostro futuro. E poi abbiamo anche un progetto, siccome non ci accontentiamo mai, perché le donne sono tante, sono molto inventive, e comunque le persone che ci sono a CNAO hanno sempre una visionarietà, ovviamente sempre a vantaggio dei pazienti, con quella finalità, non per il gusto di sperimentare, ma con una finalità molto, molto importante. Vorremmo anche pensare di avere nel medio-lungo periodo, quindi 5-10 anni, una macchina che produce radioisotopi per imaging, quindi per potenziare le nostre capacità di identificazione dei tumori, dei tessuti tumorali. Importante, vorremmo anche pensare di avere nel medio-lungo periodo, quindi 5-10 anni, una macchina che produce radioisotopi per imaging, quindi per potenziare le nostre capacità di identificazione dei tumori, dei tessuti tumorali.

0: l'ozonio abbiamo trattato oltre 6.000 pazienti, ma adesso stiamo introducendo l'elio. L'elio è una particella molto simile al protone come qualità, quindi dal punto di vista radiobiologico, come ci insegna Angelica, ma dall'altra parte, essendo più pesante, più preciso del protone, però quindi aggredisce le cellule in una maniera standard ma con più precisione. E l'altra cosa, vogliamo anche sostituire uno dei lettini che oggi sono in uso nelle nostre, una delle tre sale di trattamento, con una sedia. Quindi un trattamento del paziente in posizione seduta oppure parzialmente in piedi con un attacco verticale, e questo, girando il paziente attorno al fascio che sta di fronte a lui, riusciamo ad avere un migliore accesso all'area tumorale da colpire.
1: Molte cose.
2: E poi al tempo stesso ci permetta, voi siete anche un esempio, come dire, di una ingegneria sociale. Qui ci sono pezzi della ricerca, pezzi dello Stato, pezzi delle regioni, pezzi degli ospedali, e lei riesce a tenere sotto controllo tutto, incredibile.
0: Ma in realtà non c'è da controllare, c'è veramente una sinergia e un interesse distribuito da parte di tutti gli enti che hanno collaborato a questa realizzazione, lo stanno facendo ancora adesso.
2: Dottor Rossi, c'è il problema che ho fatto tardi, o siamo in chiusura, però torniamo.
1: Torniamo a raccontare le prossime cose, dopo intanto arriva il Papa e poi torniamo.
0: Ma mi lasci ringraziare questi enti, anche le istituzioni. Questa è un'eccellenza voluta dal Ministero della Salute, con anche la collaborazione di Regione Lombardia, di altri investitori privati, e questo è veramente un fiore all'occhiello del sistema sanitario nazionale.
1: Allora vi ricordiamo, perché è importante dirlo, se volete, tutte le procedure sono sul sito del CNAO, se volete mettervi in contatto. Grazie a chi ha pensato questa puntata, grazie a Massimo Cirri che molto l'ha voluta, grazie a tutto il personale del CNAO, alla direzione generale, all'ufficio comunicazione, all'associazione Abbracci di Amore, grazie a Gioele Campagna che ha registrato tutto questo, a Francesca Dal Cero che ne sta facendo la regia, a Fabrizia Brunati che l'ha curata, e ci permettiamo di salutare.
2: Prima di aver salutato Sara Zambotti, che insieme a CNAO è una delle eccellenze di Pavia,
1: certo,
2: su livelli differenti.
1: Diversi. E ci permettiamo di salutare anche Carlin Petrini, che è stato molto vicino a Caterpillar. Una sua frase descrive molto questo luogo: chi semina utopia raccoglie realtà. Grazie mille.

0: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it. 2-2.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: 2-2. Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: 2-2.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: 2-2.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Le 20:59 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità.

0: Partiamo dal traforo del Monte Bianco, l'attesa di 45 minuti al piazzale francese verso Courmayeur, la coda. A8 Milano Varese, tra Milano Nord e il nodo A8, A4 Torino Trieste, verso Milano, coda a causa di un veicolo fermo. Sulla A12 Genova Rosignano, tra Brugnato, Borghetto Vara e 6 km prima di Sarzana, coda a tratti per 4 km per via di un veicolo in fiamme in direzione di Rosignano. A1 Milano Napoli, c'è un incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Sulla A14 Bologna-Taranto 1:10 tempi di percorrenza stimati tra Bologna-San Lazzaro e il bivio A14 diramazione Ravenna in direzione di Ancona. Qui coda a tratti e traffico intenso. Sulla A22 Brennero-Modena tra Rovereto Nord e Affi direzione Modena traffico rallentato a causa del traffico intenso. Variante di valico tra Firenzuola e Localitaglio verso Firenze traffico rallentato per lavori. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Ortona e Lanciano verso Bari, coda per lavori. Concludiamo con la A30 Caserta-Salerno, tra Maddaloni e Nola verso Salerno, traffico rallentato. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
3: Welcome to the European Southern Observatory.
2: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
1: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Chiamami Radio 2, con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.

0: 21 da un minuto anche questa sera qui su Radio 2 e sul 202 in TV. Se volete fino alle 22 c'è Chiamami Radio 2. Ciao Agostino Penna.
1: Ve lo consigliamo di stare con noi fino alle 22. Ciao Federica Elmi.
0: E non siamo di parte.
1: No, assolutamente.
0: Non è che lo stiamo dicendo perché facciamo il nostro interesse.
1: Ma facciamo il vostro.
0: Il vostro, appunto.
1: Fidatevi, state con noi perché stasera viaggeremo anche nel tempo, come spesso facciamo il venerdì. Intanto questo venerdì 22 maggio ci promette,
0: è bello caldo.
1: Sì, ci promette proprio temperature estive. Noi qui nello studio siamo un po' freschetti, io ho indossato la giacca, ma tu hai una bellissima maglietta. Cosa
0: Grazie.
1: C'è scritto sopra?
0: C'è scritto ten. We will do things with passion, complete passion and nothing but passion.
1: Che significa?
0: Che il decimo comandamento è che noi le cose le dobbiamo fare con passione, completamente con passione e nient'altro che passione.
1: E noi con tutta la passione possibile salutiamo la nostra squadra come sempre. Allora tu ti occupi dell'audio, io del video, vai.
0: Abbiamo deciso così.
1: Sì,
0: buonasera,
1: sì.
0: Leonardo Sinibaldi, il nostro regista, Leo, il mio DJ, ma è anche My Director. E poi abbiamo Marina Baglivo alla parte tecnica, abbiamo Eleonora Catapano allo 063131, la nostra preziosissima Emma Caggiano, Luca Masci da remoto, Luca Masci da Atene. Ciao,
1: ciao, buona vacanza, eh. E per voi che ci guardate anche sul 202, per me è più facile, ecco perché ho voluto fare la video, perché stasera insieme a Stefano a Imola abbiamo Andrea Penna.
0: Vedi un po' di sbagliare il nome di Andrea
1: Quindi
0: Penna.
1: Quindi non potevo sbagliare.
0: E
1: ciao.
0: Poi la penna te la tiro io. 3487 300 200, iniziate a scaldare la voce, si canta un anno specifico stasera Chiamami Radio 2, ma anche quelli che saranno probabilmente i tormentoni dell'estate, come questa Buona Domenica di Saif.

0: la domenica.
1: E io mi rivolgo a tutti quelli che fanno musica a richiesta, che sono sempre meno, però adesso se verranno da voi e vi chiederanno buona domenica, bisognerà chiedere ma quale, quella di Venditti o quella di Saif? Apre la playlist di Chiamami Radio 2.
2: C'era anche qualche sigla di qualche tempo fa di Domenica In, la nostra
1: Domenica, Domenica di Achille Lauro, però non è buona in questo caso, è proprio buona domenica come la canzone di Antonello Venditti di tanti anni fa, e noi torniamo indietro di tanti anni.
2: Ma
1: stasera
2: intanto
1: così,
2: torniamo indietro al venerdì, quindi buon venerdì a tutti quanti voi, e poi partiamo con la nostra macchinina, quella DeLorean, per andare nel 1900. Premio, prego, prego Leonardo, sintonizziamoci. 1983.
1: Tre, signora.
2: Andiamo negli anni 80 con la con le canzoni, con le abitudini, col modo di vestirsi, col modo di pensare, con il periodo anche politico, perché c'era la guerra fredda ancora, insomma, no, si respirava anche aria di Star Wars, Flashdance, Scarface, ma soprattutto la musica con i tormentoni di quell'anno, e poi il Sanremo. Io mi ricordo tutto, Federica, tu magari eri piccolino. Piccolino, se non nata nemmeno.
1: Ovviamente io non ho memoria vivida del 1983, però per esempio io mi ricordo che nel 1983 Vasco Rossi partecipava a Sanremo con Vita Spericolata, poi pubblicava Bollicine.
2: Ce lo
1: però
2: ricordiamo
1: per stare
2: tutti.
1: Anche un po' tutti sull'attualità, 1983 è l'anno dei Thriller di Michael Jackson, che è di grande attualità visto il biopic che è in sala, che sta spopolando, ma anche visto il fatto che Michael Jackson è tornato al numero uno su Spotify, anzi per la prima volta Michael Jackson al numero uno su Spotify, potere delle piattaforme e dei giovani che attraverso poi magari anche questo film hanno riscoperto il re del pop.
2: Ricordiamoci appunto, legato a Thriller, quel bellissimo video di credo 16 minuti, una roba del genere, di John Landis, girato appunto dal regista dei Blues Brothers, sì, e tanti altre pellicole, e quindi è stato il precursore poi di tantissimi della moda, del linguaggio poi di fare i video musicali, quello lì.
1: Ma non solo, perché rivolgendomi a quelli che potrebbero essere i bambini degli anni 80, Michael Jackson è stato anche un personaggio dei videogiochi, perché proprio reduce già dalla grande popolarità di Thriller e di tutte le canzoni che hanno ruotato intorno alla sua discografia. No, però c'erano dei videogiochi per console in quegli anni lì che erano proprio con Michael Jackson protagonista, in cui lui doveva probabilmente ammazzare degli zombie, se non ricordo male, e poi si faceva il balletto, c'era il moonwalk, quindi per noi bambini degli anni 80 innanzitutto Michael era un personaggio con cui giocavamo.
2: E poi quello è stato proprio il periodo in cui si rimaneva a casa sul divano a sviluppare i primi videogiochi che si collegavano con la TV, e quindi non si andava più tanto nelle sale giochi rumorose, chiassose, e si cominciava a scoprire appunto il mondo, purtroppo devo dire.
1: Chi magari ce l'aveva, perché comunque però il computer poi è arrivato via via. Io ricordo il mio primo Commodore 64, forse mio papà lo acquistò proprio tra l'83 e l'84, e quindi torniamo nel 1983 invitandovi a cantare una delle canzoni che magari sono state un tormentone del 1983, davamo sala paglia dei Righeira, fino
2: l'italiano,
1: ballo ballo di Raffaella Carrà, per esempio, potremmo suggerirvi
2: Nada,
1: per un canta con
2: disperato.
1: Ago questa sera. 3487 300 200, ma anche chi eravate, dove andavate, che cosa facevate nel 1983.
2: E nel 1983 sicuramente uno dei tormentoni, forse proprio il primo di tutti, era Vamos alla Playa dei Righeira, che impazzava su tutte le radio, le discoteche, al mare. È stato veramente uno dei tormentoni, proprio che ci ha tormentato nel senso buono, e quindi ve ne ripropongo un pezzettino. Come facevo a esimermi da questo sintetizzatore iniziale?
1: Già, fai bene, partiamo così per tornare nel 1983. Intanto grazie alla nostra redazione Eleonora Cataparo, che mi ricorda che il videogioco di Michael Jackson era tratto dal film Moonwalker. Grazie, io ricordavo solo questo personaggetto con il joystick giocavamo io e mio fratello. E adesso, in attesa del weekend, dove molti affolleranno
2: Andiamo
1: le spiagge italiane.

0: Ma sai, Ago, non è che, a proposito di te, se non è che muove la colita che poi è arrivata molti anni dopo, si sa quanto più dotta.
1: Oppure
0: di questa.
1: Oppure quell'altra, senti come partiva. Questo. Oh,
0: bomba!
1: Sensual.
0: Movimento right. Sensuale, sense. Basta, però siamo al 1983. Se li deviamo noi, poi ci ritroviamo. Lo
1: è
0: so,
1: vero.
0: La gente che canta
1: ma ce n'è
0: i Goo Goo Dolls.
1: Ce n'è tantissime nell'83. Arrivano già messaggi?
0: Ma certo,
1: sei inondata già.
0: Ma
1: vediamo
0: certo.
1: Cosa dicono.
0: Sapete qual è l'undicesimo comandamento? Non avrai altra trasmissione all'infuori di Chiamami Radio 2 con tanto di
1: carino.
0: Occhietto. Le vostre voci sono un richiamo irresistibile presente col cuoricino.
1: Ma che cari. Ciao, quindi sulla la tua maglietta.
0: Sto inventando, vedi? No. Ascoltatore Giacomo, a cui vogliamo un sacco bene.
1: La tua maglietta va corretta. Dal decimo devi mettere anche l'undicesimo.
0: Che era pure quell'altro. Che ti devi fare gli affari tuoi, no?
1: E quello è l'undicesimo.
0: No, è undicesimo.
1: Ah, l'undicesimo.
0: Pippo Franco, chi, cocco.
1: Qua.
0: Però qua sta volando un vacanze romane di qua, un vacanze romane di là, che sicuramente entro le 22 metti lì.
1: Vabbè, me lo scrivi.
0: Scrivi a penna, vacanze romane, Mattia Bazar, dal 1983 per gli ascoltatori di Chiamami Radio 2 che intanto si raccontano al 3487 300 200.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a €8,89 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: 2-2.
3: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: 2-2.
4: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
5: Radio 2, la musica, non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room, con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend, la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend, ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2, la musica da vivere, sempre.

0: Fabula, perché lo abbiamo citato, grande protagonista del 1983 con Thriller, ma era già un grande
1: Jackson
0: nel 1970
1: 5.
0: ABC Jackson 5. Abbiamo citato anche il biopic su Michael Jackson e si vocifera dovrebbe essere confermato anche un sequel. Già
1: ci vogliamo candidare?
0: Ma per far che?
1: Come attori, moonwalk, possiamo fare un po'
0: zombie.
1: Di roba, sì.
0: Io potrei fare lo zombie, anche. Poi tu fare quello che ti pare.
1: Il singhiozzito. Singhiozzetto.
0: Spopolavano gli Scotch nel 1983, Italo Disco, Penguins Invasions, che bellezza, con tanto di cassettina, ce lo manda Luca da Livorno al 3487 300 200. Mostriamo sul 202, Stefano Aimola, una diapositiva di questo reperto archeologico che è la cassettina, e salutiamo gli amici della cassettina,
1: che poi quell'anno invece entrava in scena il compact disc, quindi
0: però
1: non avevamo
0: poi,
1: più frusci. E poi vabbè, poi abbiamo prodotto pure
0: però,
1: lui non
0: dai,
1: esiste più.
0: A parte quello, però dai, ok, è stato prodotto nel 1983, però poi è arrivato molto tempo dopo realmente. Beh, il CD
1: sì,
0: come strumento di fruizione
1: quotidiano,
0: della musica per tutti, popolare, intendo dire, cioè diffuso tra le persone. Tu che facevi
1: iniziano
0: nel 1983, Agostino?
1: Beh, io già andavo in giro con le band, mi ricordo c'era una manifestazione molto popolare.
0: Non con le bretelle, questa... perché qua arrivano anche foto di bretelle.
1: Mie?
0: No.
1: Ah, no. Io non l'ho mai usato.
0: Però c'è la marca, non le posso usare.
1: Non devi avere assolutamente pancia per le bretelle, sennò è brutto, si arriccia davanti. Insomma,
0: si comprime pure un po', capito? Quindi ti esce fuori la tartaruga al contrario.
1: No,
0: quella
1: perché
0: che... Ops, capito?
1: Devi avere per forza la camicia all'interno, no? E quindi a quel punto rivela tutte le tue forme tartarughesche al contrario, quelle capovolte. Comunque, tornando all'83 mio, io mi ricordo che c'era una manifestazione che tra l'altro mi hanno detto che quest'anno ci sarà un grande anniversario, credo di 50 anni, è la corrida. Era una corrida paesana e io ero appunto la band, una delle band, perché era già iniziata molto tempo prima, e facevamo fare appunto l'esibizione, un po' questo tipo Canta con Ago, no? Però era con la band dal vivo, bellissimo, 83, mamma mia che bello, bei ricordi.
0: Sentiamo che cosa faceva invece Francesco dalla provincia di Lecce nel 1983, ci manda una nota audio, senti bene.
2: Allora, io nel 1983 avevo meno 10 anni perché sono del 93, però mi piacciono molto gli anni Ottanta, quello che mi è arrivato degli anni Ottanta. È una delle canzoni mie preferite in assoluto degli anni Ottanta, del 1982 in realtà. Uh-huh. Ma andava un botto.
0: Un botto,
2: Nell'83 è Words di R. David.
1: Words.
2: Credo di averlo detto
1: bene. Devo cercare il testo.
0: Molto bella quella canzone, che poi vedi questo amico dalla provincia di Lecce è nato 10 anni dopo, poi una decina di anni dopo Judy Dill la rifaceva Fiorello in Italiano, Puoi, molti magari la ricordano così, cioè a me se chiedi di cantare Words a me viene in mente subito Puoi, Ago, la versione del grande fiore ai tempi anche di San Martino. 3487 300 200 per i vostri ricordi legati al 1983 in questo venerdì sera, mentre tu ci fai un pezzetto di Words per Francesco.
1: Vediamo, se trovo il eccolo.

0: più o meno, più o meno.
1: 1983, però prima subito in apertura abbiamo citato Vasco a Sanremo con Vita Spericolata, un Sanremo, quello del 1983, sì, vinto inaspettatamente da invece Tiziana Rivale.
0: La Tiziana Rivale, che poi ho avuto il piacere di conoscere molto bene perché è stata una delle nostre amiche, ha partecipato a Tale Quale Show nella mia edizione, che saluto con un bacio.
1: Quindi era tua rivale.
0: Ma ora partono le campane. Era la mia Tiziana, eccola qua. Oh, lo vedi che arrivano anche per te ogni tanto.

0: fermiamoci, che è molto lunga, ma bella, bella, evocativa.
1: Sarà quel che sarà. Tiziana Rivale trionfava al Festival di Sanremo nel 1983, ci sono anche i vostri ricordi al 348 7300 200. Sonia, Ago Federica, nell'83 avevo 5 anni, mi ricordo che mia nonna ci portava i dischi che andavano a comprare insieme, che andavamo insieme a comprare al mercato, ed era davvero una festa. Nel 1983 c'erano già e ci sono ancora The Rolling Stones, il nuovo In the Stars.

0: Oh yeah, signore e signori, In The Stars, sono un gruppetto nuovo, ora non state a guardare il 202 che sembrano un po' negli anta tutti quanti, ma senti che grinta, The Rolling Stones,
1: sono grandi, e stanno togliendo per poco il primato ai nostri Nomadi in quanto longevità di gruppi, e poi ovviamente ci sono i Pooh che sono in piena attività assolutamente. Ma a proposito della musica internazionale, oltre Thriller, Michael Jackson, era l'anno in cui cominciava proprio a impostare proprio il debutto di Madonna, con la sua nuova immagine, una nuova identità, e come non ricordare
0: che poi avrebbe spopolato negli anni a seguire, sì, e si sarebbe conquistata l'appellativo proprio di regina del pop grazie a tutte le innovazioni, le provocazioni, il rompere gli schemi che ha portato nel mondo della musica pop internazionale dall'83 in poi, praticamente poi non ha più smesso.
1: Certo, e se tu mi citi le regine bisogna ovviamente fare un cenno anche al duca bianco,
0: giusto?
1: David Bowie con la sua Last Dance dell'83, ovviamente in collaborazione con la produzione di Neil Rogers con la sua chitarra ritmica midica, e come non ricordare gli Eurythmics con Eurythmics. Sweet Dreams.
0: Io adorerei se qualcuno mandasse un canta con Ago su Sweet Dreams Are Made
1: o anche,
0: This.
1: Anche i Police, Every Breath You Take.
0: Vai al piano per favore maestro, prego, perché ci sono tre signora,
1: lei mi comanda,
0: canta con Ago. No, ho detto prego.
1: Sì,
0: perché tu hai detto Police, e qualcuno
1: sì, perché
0: forse
1: io sono
0: cantato.
1: Sempre in agguato.
0: Tu pensi alla
1: Police, sì.
0: E non è la Karma Police poi dei Radiohead, è un'altra cosa la tua Police. 3487 300 200, ben tre canta con Ago, tre concorrenti agguerriti, sentiamo Giovanni.
2: Every breath you take, and every move you make, every bone you break, every step you take, I'll be watching you.

0: Every stay beauty.
1: Vabbè, è venuta così, ma Giovanni da Rovereto.
2: Ma sì, è venuta bene. Every move you.
3: Ed è stato l'anniversario l'altro ieri, grazie a Leonardo Sinibaldi, che ha compiuto 43 anni questa Every Breath You Take dei Police, uscita 43. Appunto il 20 maggio 1983. Canzone che parla di ossessione e non d'amore, dato che questo è un programma in cui si fanno le dediche. Non la dedicate, mi raccomando, perché l'abbiamo capito tanti anni dopo. Non è amore, no, questa ossessione.
2: No, no, era proprio un'ossessione, una persecuzione.
3: Ecco, appunto. Ecco. 3487-300-200 c'è Max. Sentiamo con quale canzone del 1983.
4: Sanremo 1983.
2: Due l'abbiamo.
4: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
3: Mitico Toto.

0: italiano vero.
1: Tutum.
0: Max da Reggio Emilia.
2: Grande
3: tutum,
2: Max.
3: Tutum, hai sentito il tutum?
2: Sì, mi piace quando, quando suonano anche in qualche modo, quando fanno i beatboxer a modo loro. E abbiamo
3: c'era un treno
2: anche
3: sotto che faceva un rumorissimo. Andate piano con la macchina quando fate i vocali.
2: Ale.
4: L'esplosione poi, wow. Dolce, dolce, una bronzatura atomica.

0: Maie.
1: Ma bravo!
2: Un falsetto anche.
1: Sì, gruppo italiano, come no, come no.
2: Meraviglioso. Allora, messaggi. 1983. Scrive il buon Jack un sacco di 45 giri che acquista in quei mesi, impazzivo per la fresca tropicana che abbiamo appena citato grazie ad Ale, e ai Like Chopin ricordo un festino in cui suonava al loop Gazebo
1: il nostro Paolo,
2: e poi dice anche Every Breath You Take, praticamente ha fatto la lista delle canzoni tra Canta con Ago e a questo punto no, perché ai Like Chopin, caro Ago, la stanno citando in tantissimi, al 3487 300 200. Saluto anche Monica, ricordo delle canzoni che ho nel cuore, ai Like Chopin di Gazebo, ricordi anche di gite scolastiche, Moonlight Shadow e la mitica Flashdance.
1: Beh, assolutamente, infatti Flashdance era al primo posto e in assoluto il secondo singolo più venduto dell'anno era proprio il nostro I Like Chopin. Dico nostro perché tu prima citavi l'Italo Disco e qui abbiamo esportato assolutamente.
2: Prodotto, se non ricordo male, dal grande Polmicioni, per quanto riguarda questa canzone.
1: Che poi è stato produttore anche di Primavera di Marina Rei e tanti altri.
2: Mitico Paul, gli mandiamo un saluto, forse all'ascolto di Radio 2 o qualcuno potrebbe riportargli i nostri saluti.
1: E anche Peter.

0: I Like Chopin, gazebo del 1983, questa sera la parte live di Chiamami Radio 2 è tutta dedicata a quest'anno qui, perché abbiamo deciso di fare questo viaggio nel passato insieme a voi. Buonasera, Chiamami Radio 2. Pensate, nel 1983 il vecchio camionista Alberico aveva 30 anni, ho una forza da vendere, ero quasi sempre in Puglia. Buona trasmissione, ragazzi, ci scrive con tanti cuori, con grande piacere salutiamo il grande camionista Alberico, che per una vita ha guidato in lungo, in largo per l'Italia e per l'Europa, notte, giorno, giorno e notte, poi l'hanno mandato in pensione.
1: Io sono affezionatissimo ai camionisti.
0: Non si fa mandare in pensione il vecchio camionista Alberico.
1: Alberico.
0: Lo sto
1: dicendo
0: per lui questo, perché io lo so che pensa così.
1: Lo so. Anche io dicevo, sono molto affezionato ai camionisti, perché per una vita il mio papà aggiustava i camion e quindi io conosco bene la categoria, sono instancabili. Evviva Alberico!
0: E grazie, dice 1983, Happy Children, gazebo, sunshine,
1: no,
0: reggae, dolce vita di Ryan Paris, esami di terza media, e soprattutto mi ha regalato il mio fantastico Sì Piaggio color carta da zucchero con sella lunga fedele destriero metallico, che mi ha portato ogni dove fino oltre 20 anni. Il suo nome era Zaccaria.
1: Tu te lo ricordi il Sì Piaggio?
0: Certo che me lo ricordo il Sì.
1: E il ciao?
0: Sì, mi ricordo,
1: e
0: anche
1: il bravo?
0: Ciao. E anche il Metropolis mi ricordo. E poi anche quelli dopo, il Busterino,
1: vabbè,
0: lo Scarabeo.
1: Quelli,
0: lo zippetto,
1: oramai.
0: Che non era l'accendino, eh? No, era un'altra cosa.
1: Sto cercando un testo, tu intanto continua con i messaggi.
0: Che sono tanti.
1: Sunshine, sunshine, reggae.
0: Ecco, ma un pezzetto di sunshine reggae dei laid back, la fine di un'estate bellissima, grazie soprattutto a quel brano, lo scrive Beppe, che nel 1983 ci scrive, avevo 5 anni e te lo credo che era stata un'estate bellissima, 5 anni se sei al mare con il secchiello, la paletta, la sabbia. E l'acqua dove sguazzare è un'estate bellissima, no?
2: Give me just a little smile. That's all I ask for you.

Laid Back, Sunshine in Reggae, la potevate ascoltare, un pezzetto il nostro Agostino Penna ce lo ha regalato. Adesso, prima di ritrovare la storia di Antonella Boralevi, come ogni sera chiamami Radio 2, c'è questa Jane con Come.

0: Cam nella playlist di Chiamami Radio 2 in questo venerdì sera alle 21:40.
1: 21:40? E allora è arrivata l'ora di ascoltare colei che ci parla di cuore a cuore aperto, la nostra scrittrice di casa, Antonella Boralevi. Buonasera, ci sei?
2: Sì. Eccomi, cari Federica e Agostino, come ogni sera qui a Chiamami Radio 2, ormai il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Allora, guarda, una di quelle strade tutte uguali, con le villette tutte uguali, con il prato davanti, l'hai vista mille volte nei film americani, è l'America profonda, Holt, Colorado, l'America dove non succede mai nulla. O forse invece stavolta succede tutto, succedono quelle cose che credo anche tu ti tenga chiusa dentro il cuore, come si fa coi sogni. Allora, la vedi? È una donna anziana, cammina col passo, quel passo attento, un po' storto, di chi ha paura di cadere, perché il femore è la spada di Damocle di tutti gli anziani. Si chiama Eddie, è vedova ed è sola. Sì, ha due figli, ma i figli hanno la loro vita, un genitore generoso sui figli adulti non vuole pesare, no? Ma la solitudine, che è una malattia dell'anima, quando gli anni che hai davanti sono molti meno di quelli che ti sei lasciato indietro, diventa dolore, diventa tristezza per quasi tutti, ma attenzione, non per Eddie, perché Eddie possiede il dono della resilienza. Lei è capace di restare viva anche se il mondo l'ha già data per finita, l'ha rinchiusa lì nella sua casetta vuota, aspettare di essere abbastanza vecchia per morire. Trin! Il campanello squilla, Eddie drizza le spalle, è il suo momento, ora o mai più. Luis e Eddie da anni si incrociano, sono vicini di casa, le loro due casette uguali sono una di fronte all'altra, però per decenni, più che un cenno del capo, non si sono scambiati. Ma ora sono vedovi tutti e due, sono vecchi tutti e due, sono soli tutti e due. Luis trascina le gambe fino al portoncino, lo socchiude e vede Eddie. Ma che vorrà mai questa vicina con cui lui non ha mai scambiato una parola? Lei va dritta al punto, guarda, è quella determinazione, quella forza che spesso hanno gli anziani, quella che ti viene proprio dal dire ora o mai più. E allora parlano, li separa la soglia della porta. Eddie dice subito: vuoi passare le notti con me? Lui se fa un passo all'indietro, è stato preso alla sprovvista, il sesso, la loro età. No, no, Eddie non chiede sesso, chiede la cosa più meravigliosa che unisce due persone. Io ne sono convinta, l'intimità. Gli propone di passare insieme le notti nello stesso letto, ma di usarle per parlare. Parlare, e tu lo sai, come si parla solo lì, nella penombra, dentro una camera ovattata, quando senti la musica dei tuoi respiri e di quelli di lui, di lei, dei silenzi, quando si parla col cuore a fior di labbra. Luis è un uomo, è anziano, quindi è molto restio a lasciar cadere la maschera, l'ha portata tutta la vita. Però dopo una lunga fatica molto determinata di Eddie, alla fine dice sì e nasce un amore così bello che ti riscalda il cuore, se leggi Le nostre anime di notte di Kent Aruff. È un piccolo romanzo uscito 10 anni fa che è diventato anche un film e ti cambia l'anima. Allora, Agostino, prepari per me Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni? E intanto ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te che non hai più né 20 anni né 40, ma sai ancora vivere da innamorato.
1: E questa canzone lo sancisce, questo brano del 2011 con cui il grande Roberto Vecchioni, a cui facciamo anche gli auguri di buona salute e buono ristabilimento dopo i problemini che ha avuto negli ultimi giorni, è una vibrante dichiarazione di resistenza culturale, emotiva e naturalmente amorosa. Quindi io la canto per la prima volta e te la dedico a Antonella e a tutti quanti voi con grande piacere.
0: Ed è una canzone che sposa bene la riflessione che ci fa fare Antonella questa sera su quella che è l'intimità autentica, la complicità che si costruisce parlando con schiettezza, con sincerità, a cuore aperto, come direbbe lei. E non smettiamo mai di cercare questa connessione umana profonda, perché ricordiamocelo che la felicità non ha una data di scadenza, no? Che non è un discorso di età. Anzi, fammi fare una dedica a una nostra ascoltatrice,
1: come no?
0: Visto che abbiamo fatto questa riflessione, Ago. Mm-hmm. Dedichiamola anche a Daniela da Roma, questa canzone.
1: Molto volentieri.
0: Chiamami ancora amore. Roberto Vecchioni, a Chiamami Radio 2 Live, c'è Agostino Penna.
1: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, ti avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che non ha più il suo lavoro, per chi ha 20 anni e se ne sta a morire in un deserto come in un porcile, e per tutti i ragazzi e le ragazze

0: perché noi siamo amore.
1: Chiamami ancora amore live qui a Chiamami Radio 2, tra poco torniamo insieme a voi nel 1983, prima proiettati all'estate col nuovo di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam bambina.
1: Proprio così si intitola Bam bam bambina questo nuovo di Elettra Lamborghini in questa puntata del venerdì di Chiamami Radio 2, in cui noi siamo proiettati nel 1983,
2: certo,
1: insieme ai nostri ascoltatori. Prima uno dei nostri amici diceva: ah, che estate bellissima, che è stato l'83 per me, avevo 5 anni. E invece qua leggo il messaggio di Massimo: mm-hmm. Buonasera, l'83 per me, anno orribile.
2: Che è successo?
1: Avevo 20 anni e la mia allora fidanzata e attuale ex moglie mi ha convinto a lasciare l'università. Scelta pessima. Volevo comunicare che Sweet Dreams la ballo spesso a lezione, è un tango fantastico grazie della compagnia Max, driver, ballerino e competitore.
2: Tango? Sweet Dreams in versione tango?
1: L'avranno trasformata
2: in si può fare
1: tango.
2: Di tutto. E 1983 c'è un diluvio di messaggi. E questo chi è che canta?
1: Non lo so, adesso lo facciamo ripartire da capo.
2: Allora, il tablet suppongo che debba andare al pianoforte.
1: Sì, sì, abbiamo Two canta con Ago. Two for you. Okay. Due canta con Ago. E uno è Luca.
3: Belle erano le canzoni degli anni 80. Cama, cama, cama, cama.

0: non mi ricordo assolutamente le parole, quindi la cantavo con un inglese maccheronico.
1: Lo sapevo, io volevo scongiurarlo, l'arrivo è amico mio e te la sei un po' meritata.
2: D'altronde
1: però,
2: la polizia musicale ci può anche stare. Sentiamo anche Antonella al 3487 300.
3: Vacanze romane. Roma, dove sei? Eri con me.
2: Ambiziosa lei,
3: Oggi prigione tu, prigioniera io.

0: 83, quindi ha bei ricordi.
1: Io poco dopo, '85.
0: Salutiamo tutti quelli che non abbiamo letto e ascoltato, perché come ogni sera siete tantissimi qui a Chiamami Radio 2 a cantare con Ago, ma anche a recitare poesie. Baci Franchina, chiudiamo con questa degli ABBA.

0: Un ultimissimo saluto per Elena che dice che nell'83 lei ha avuto l'estate più bella della vita, non mi sono mai divertita tanto come quell'anno, e quindi un bacetto se lo merita.
1: Assolutamente sì, meno male, meno male.
0: Ci regala anche l'emozione di un ricordo importante, cioè l'estate più bella.
1: Siamo stati nel 1983, in questo venerdì 22 maggio che vi ha abbracciato con i grandi successi e i tormentoni del 83. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento a lunedì. Ciao,
0: ciao, ciao Federico.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:59 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Milano Est e Agrate verso Brescia, segnalata la presenza di pedoni. A1 Milano-Napoli, tra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione di Milano c'è un incidente, verso Milano il traffico è bloccato e ci sono 2 km di coda in aumento. A9 Lainate-Como-Chiasso, a Como-Grandate in direzione di Lainate la coda è per traffico intenso. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro Bivio A14 diramazione Ravenna verso Ancona, code a tratti per traffico intenso. A22 Brennero-Modena, tra Ala Avio e Affi in direzione di Modena il traffico è rallentato a causa del traffico intenso. Sulla variante di Valico, tra Firenzuola e Localitaglio verso Firenze il traffico è rallentato per lavori. Infine

0: Sulla A30 Caserta Salerno, tra Maddaloni e Nola verso Salerno, c'è un veicolo in fiamme al chilometro 13,8, dunque prudenza. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: Cosa, quale insegna lì?
2: Te ne del no, che l'hai tutta storta.
3: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
2: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
4: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
1: Sul 2?
2: Perché le minga su Radio 1?
3: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
5: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del Milanese Imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
6: Good Morning Radio 2.
2: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
7: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
8: Radio 2 alle 10 della sera. Al centro della musica.
9: Sera, buonasera e benvenuti.
10: Ciao Nicola Angelozzi.
9: Ciao Gino Castaldo, come stai?
10: Bene, bene, a parte un po' di voce, proprio non al mamma. Adesso poi in genere facendo radio insieme a te migliora.
9: Insieme a
10: adesso...
9: me. Sì. E questa è la cosa, sì, speciale, certo, che hai detto. Certo. Dovrei fare radio e fare radio insieme a te. Ma
10: anche
9: che
10: perché
9: bello.
10: Noi abbiamo immaginato, abbiamo anche anticipato, avremmo fatto questo speciale su qualcosa che ci riguarda, perché il tema è quello dei duetti, che è un grande tema della musica, bello, no? Perché ha a che vedere col fatto di relazionarsi a un'altra persona, che è esattamente quello che facciamo noi.
9: Sì, è la cosa più importante della relazione, è proprio lo scambio che c'è tra due cantanti, tra due conduttori, tra due innamorati, lo scambio sì, che c'è proprio di passione, di energia, e vedere dei duetti come quelli che abbiamo scelto stasera, che ovviamente sono quelli che ci piacciono e che ci ricordiamo magari con più piacere, ma ce ne sono tantissimi nella storia della musica.
10: Abbiamo scelto proprio, come dire, la crema della crema, oppure semplicemente quelli che amavamo di più, alcuni tra quelli. Allora inizio io proprio con ho voluto iniziare con quello sbagliato, perché come sai, tutto voglio meno che nel nostro rapporto ci possa essere qualcosa di paternalistico, vista la differenza d'età che c'è tra noi. Quindi cosa ho scelto io? Il primo duetto è quello tra un padre e una figlia. Vedi, ma proprio è un autogol in realtà.
9: Ma non è vero, dai.
10: Scherzo. Allora, questo è sì una modalità anche quella che era quella di Frank Sinatra, che aveva una figlia che poi ha avuto anche per un po' ha avuto successo per conto suo, no? Con This Boots Are Made for Walking, soprattutto successone mondiale, quindi a un certo punto ha pensato bene di farci un duetto. Tu sai bene che è stata anche replicata in anni molto più recenti.
9: Certo, infatti te l'ho detto proprio prima, qualche secondo fa.
10: Magari hai conosciuto prima la versione di
9: infatti
10: Nicole Kidman
9: e Robbie Williams. Sì. Sì, col balletto. Me lo ricordo proprio in un momento speciale della mia vita, che l'ascoltavo sempre con mia madre.
10: Sì, vedi.
9: Sì, sempre.
10: Allora, insomma, diciamo, è a suo modo un archetipo del modo di intendere il duetto, ed è anche molto divertente. Si intitola, non a caso, Something Stupid.

0: Frank Sinatra e sua figlia Nancy in un'altra puntata, non questa, perché il tema è un altro. Racconteremo che poi lui c'era anche un figlio maschio che fu rapito, fu una storia pazzesca, ma ne parleremo in un'altra puntata. Allora, invece abbiamo nominato la Nicole Kidman prima, e non so se l'hai vista la serie Scarpetta?
1: No.
0: C'è una serie nuova, uscita da poco.
1: No, non l'ho vista.
0: Sì, in cui lei fa la, come dire, la detective. Come si chiama la, quella che fa l'analisi forense? Cioè la parte,
1: criminologa?
0: No, la parte proprio. Forense, la dottoressa, quella che fa le analisi.
1: Le autopsie?
0: Sì.
1: Il medico legale.
0: Il medico legale,
1: È più semplice.
0: Lei fa una serie in cui lei, tratta di una serie famosa di libri, lei fa la medico legale, io me la sono succhiata tutta, te la consiglio, si chiama Scarpetta, okay. Che è poi il cognome di lei nella serie, che è Scarpetta.
1: Ma lei è fantastica, io la adoro, non a caso il suo nome è come il mio, però io senza è arrivata la nostra redattrice, salutiamola, ciao Lucia Pioppi.
0: Allora abbiamo pochi secondi, pare, quindi
1: abbiamo pochi secondi, continuiamo. Tu hai iniziato questa puntata con una canzone romantica, e io ovviamente non potevo non sfidarti, c'è questo guanto di sfida con una canzone secondo me ancora più romantica. Sto parlando di I Just Can't Stop Loving You, un duetto di Michael Jackson con Syda Garrett, ed è una canzone super romantica. E poi Michael Jackson, re del pop romantico.
0: Cioè, ti piace vincere facile?

0: Stiamo celebrando i duetti, questa è la puntata speciale. Abbiamo deciso di fare ogni tanto degli speciali, no? Su un tema molto forte, questo lo è. Dicevo, a te ti piace vincere facile, ma anche a me, per cui adesso io mi gioco anche una storia. Cioè, siamo nei metà anni 80, proviamo a tornare indietro col pensiero. Partì questo evento colossale che era Live Aid, parteciparono tutti o quasi, poi lì insomma potremmo farci una puntata solo sulle vedere le storie, cioè, ma lasciamo stare.
1: Uno speciale.
0: Sì. Successe che a un certo punto David Bowie e Mick Jagger, già sospettati, chiacchierati del fatto che potrebbero aver avuto una liaison, che già che probabilmente era anche un loro modo di giocare, probabilmente no, decidono di mandare anche, poi parteciparono anche singolarmente, ma decidono anche di mandare un video alla cosa, no? Lo realizzano in fretta e furia, era questa Dancing in the Street, quasi un po' confermando, perché molto ammiccante tra di loro, no?
1: Che c'era questo feeling,
0: si divertono, ballano, no? Fa molto proprio loro due, capito? Quindi è diventato poi come se fosse un po' la consacrazione di questo gossip a livello alto, parliamo di gossip a livello altissimo, certo. Perché parliamo di due divinità del rock, immaginarle insieme, no? Come dire, faceva un certo effetto. Quindi partì questa fecero questo video molto molto divertente, eccolo, sentitelo. È come dire Hello America, stiamo arrivando. Poi Dancing in the Street, un pezzo molto divertente, era una cover, non era un pezzo loro, e fu una delle piccole grandi bombe che esplosero durante Live Aid.

0: Street, altra celebrazione ai massimi livelli di quello che noi stiamo celebrando in questa puntata, cioè l'arte del duetto, che vuol dire tante cose, perché ce ne sono di duetti nella storia della musica popolare, alcuni storici, alcuni dei quali tra l'altro li stiamo sentendo. Questo lo fu a suo modo, molto divertente.
1: Sì, al centro della musica vi portiamo oggi al centro della storia dei duetti.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: questi sono magari quelli i nostri preferiti. Però poi magari faremo un altro speciale dove metteremo altri duetti.
0: È uno di quelli che possono benissimo meditare altre puntate. Quello che arriva adesso è un duetto strano, invece inaspettato, anche se Mina è stata proprio una artista del duetto, a un certo punto l'ha fatto, non dico sistematicamente ma quasi, no? Per cui nei suoi dischi a un certo punto era quasi un rito, c'era anche un duetto. No? Per alcuni anni ce n'era, quindi ne ha fatti svariati con, che ti posso dire, con Cocciante, che erano un po' più, non dico prevedibili, ma insomma più
1: normali, da pensare,
0: se vuoi.
1: Sì.
0: Quando annunciò quello con gli After Hours, beh, fu un colpo, no?
1: Perché una novità, qualcosa di diverso.
0: E che poi corrisponde a un'altra dei suoi tanti talenti, quello di amare di parlare con generazioni anche molto lontane dalla sua. No? E quindi in questo caso l'hanno fatto con formalmente con gli After Hours, anzi, sì. No? Ovviamente, ma quello che emerge poi è l'incontro tra la voce di Mina e quella di Manuel Agnelli. Il pezzo è proprio, e questa è la cosa incredibile, che poi quando l'ho ascoltata mi ha sorpreso molto, non erano gli After Hours ad andare nel territorio di Mina, come sarebbe stato anche possibile, perché ma è Mina che entra
1: nel vestirsi,
0: perché questo è un pezzo After Hours a tutti gli effetti, quindi è lei che va a prendere.

0: Bello, bello, io questo pezzo lo adoro, devo dire, mi è piaciuto tantissimo, anche non solo per il significato, quello che ti dicevano, il fatto di...
1: Sì, è proprio questo quello che
0: sì,
1: ho notato,
0: sì, sì.
1: Che Mina riesce a trasformare sì, la sua voce.
0: Sì, sì, sì, sì. È molto, come dire, molto rispettosa, per sì. cui se, è lei che sceglie, perché nessuno le ha mai fatto fare niente contro la sua volta, quindi è lei che sceglie, però una
1: riesce
0: volta che sceglie
1: caratterizzare tutto sì, in un suo sì, modo sì, senza sì, sì.
0: E qua lei voleva proprio fare un pezzo degli After Hours, cioè nel loro stile, quindi si è prestata e me lo raccontava Manuel con molta, per esempio l'ha fatto, questo invece mi ha un po' deluso, perché sai che ha fatto anche un duetto con Blanco nello stesso spirito,
1: sì.
0: non
1: sì,
0: mi
1: sì,
0: ricordo
1: sì,
0: sugli anni, sai che sono, però insomma di recente, e quando poi ho parlato con Blanco dicendo beh accidenti, non per un che comunque
1: bellissima, poi lui è giovanissimo
0: e lui mi raccontò che non si erano mai incontrati, io questo rimasi un po' male per questa cosa, perché mi hanno fatto tutta la mia favoletta,
1: hanno fatto tutto il duetto lontani,
0: quindi si sono sentiti certo, però non si sono mai incontrati, quindi lui non l'ha mai incontrata fisicamente, sono rimasto male.
1: Che pure lì parlavamo di duetti, parlavamo di energia, molto bello vedere due persone che lavorano insieme anche quando si guardano negli occhi e
0: certo,
1: c'è questo scambio,
0: esatto,
1: quella è la potenza
0: esatto.
1: secondo me del
0: io,
1: duetto,
0: col
1: no?
0: Io col mio candore, anche se ho tanti anni, ma mi è rimasto un po' di candore, quindi io pensavo appunto, l'avevo vista come una cosa bella anche da quel punto di vista, proprio l'incontro non lo immaginavo, dico con gli occhiali, no veramente.
1: No, perché anche durante proprio i concerti la cosa bella è proprio vedere due cantanti che si incontrano e c'è questa fusione nel duetto. Continuiamo sì. questo viaggio, adesso ti faccio divertire.
0: Adesso abbiamo esplorato tutte le combinazioni, padre e figlia, uomo-donna, uomo-uomo, di nuovo donna gruppo, donna uomo diciamo, e quindi adesso invece
1: abbiamo donna.
0: Okay.
1: Lady Gaga e Beyoncé con Telephone, con un videoclip che è diventato famosissimo, uh-huh. Dove c'è proprio pure uno scambio di battute fra di loro che è proprio bello, sei una cattiva ragazza, una brava ragazza, ed è molto divertente, vi invito a vederlo, e quindi ascoltiamo questo duetto che fa capire proprio la differenza di stile fra Lady Gaga e Beyoncé con Telephone.

0: Sai che è difficile che possa capire, eppure mi ero dimenticato di questo duetto.
1: Sì?
0: Sì, non me lo ricordavo questo telefono.
1: Vabbè, ma poi loro sono due voci completamente diverse, però con una potenza assurda.
0: Per definizione. Certo, allora, un piccolo riepilogo. Ricordiamo che questo è al centro della musica, o meglio alle 10 della sera, noi siamo la porzione che riguarda la musica, anzi al centro della musica. Andiamo in onda il mercoledì, il giovedì e il venerdì, e questa sera, come stiamo facendo da un po' di tempo, ogni tanto ci stiamo immaginando degli speciali, delle puntate speciali su un tema forte della musica in genere, anche di altro. Questa volta i duetti, ho sentito spesso questa citazione un po'. Allora, la frase è: la vita è l'arte dell'incontro, che è una bellissima frase, però l'ho sentita attribuire a un sacco di gente diversa.
1: e invece
0: succede adesso, soprattutto internet, poi insomma ci abitua, vai a capire se è vero o no, che tu cerchi una cosa,
1: c'è un po' di confusione.
0: Allora, in realtà io sono in grado di dire chi è esattamente che l'ha detto, perché fa parte, è una canzone in realtà, è stato Vinicius de Moraes, il poeta e musicista brasiliano, e lui l'ha messa in una canzone, quindi c'è, lui lo dice lui proprio, quindi c'è proprio la prova.
1: Però
0: che
1: è stata
0: lui,
1: presa, riportata,
0: sì, è diventata una frase che, perché è una bellissima, no? La vita, l'arte dell'incontro, una frase è diventata famosa, però talmente famosa che poi ogni tanto la sento attribuire a diverse persone che non sono, che poi, per carità, non c'è. Insomma, però è bello ricordare che l'origine è stata quella. No, perché riguarda un po' il tema di oggi, no? Questa frase, chissà cosa ci aspetta nella seconda parte. Sarà ancora dedicata ai duetti, dobbiamo lasciare la linea a GR per pochi secondi.
1: Ma noi torniamo
0: con tanti altri duetti.
2: Sono le 22:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: RAI GR2.
4: Buonasera da Roberta Sibona in studio. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto contro il caro carburanti, che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno. In arrivo altri sostegni per famiglie e imprese dell'autotrasporto. Ascoltiamo quali nel servizio.
5: Altre due settimane di proroga del taglio delle accise sui carburanti e 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori e comparto agricolo. Dal Consiglio dei Ministri arriva la riduzione delle tasse su benzina e gasolio, che vale però fino al 6 giugno. Per finanziare questi interventi serviranno altri 400 milioni che l'esecutivo intende reperire dall'extragettito dell'IVA, dalle multe dell'antitrust e da tagli vari. Il taglio delle tasse sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quello sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Dei 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, 100 milioni erano già previsti nei precedenti decreti, ma non erogati, mentre 200 sono fondi freschi. Viene dimezzato da 60 a 30 giorni il termine per il rimborso trimestrale delle accise. Il governo si impegna anche a valutare una limitata sospensione dei versamenti di alcune imposte e contributi dovuti dai TIR. Ricostituita infine la consulta generale per l'autotrasporto, quale tavolo permanente di confronto tra governo e imprese. Gelsomina Testa, GR2.
4: La guerra in Iran, secondo l'emittente Al-Arabia, nelle prossime ore in arrivo l'annuncio di un accordo tra Washington e Teheran, che entrerà subito in vigore. Ma la Repubblica Islamica frena. Trump intanto cambia programma e dopo una breve tappa a New York rientrerà immediatamente alla Casa Bianca. Allora, gli aggiornamenti da Marco Barbonaglia qui in studio con me.
6: L'agenzia iraniana Tasnim cita fonti vicine ai Pasdaran. Sono stati fatti dei progressi su alcuni punti, ma nessun accordo sarà raggiunto finché non saranno risolte tutte le questioni. Notizie che contraddicono quanto aveva detto Al-Arabia, parlando di un accordo vicino, forse questione di ore, e aveva precisato anche i punti chiave, che sarebbero un immediato e completo cessate il fuoco, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi all'Iran. L'accordo dovrebbe entrare in vigore subito dopo l'annuncio da parte di entrambe le parti. Dall'intesa restano fuori i nodi del nucleare e dei missili balistici iraniani, oggetto di ulteriori negoziati da avviare 7 giorni dopo l'inizio della tregua. Media israeliani hanno subito reagito precisando che l'Iran potrebbe attaccare a sorpresa paesi del Golfo e lo Stato ebraico stesso, e i movimenti diplomatici si susseguono febbrili. La delegazione del Qatar è a Teheran, così come il capo delle forze armate pakistane Azim Munir. Ricordiamo che è Islamabad a guidare la mediazione. Ma c'è la frenata di Teheran. Le divergenze tra noi e gli Stati Uniti sono profonde, fa sapere il ministro degli esteri, il ministero degli esteri iraniano. E il segretario di Stato americano Rubio precisa: dobbiamo avere un piano B nel caso l'Iran non riapra lo stretto di Hormuz e pretenda il pagamento di pedaggi. Intanto oggi sono arrivate le dimissioni della direttrice dell'intelligence nazionale americana Tulsi Gabbard.
4: Grazie Barbonagli. Ora la tragedia dei 5 subacquei italiani morti alle Maldive. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. I dispositivi elettronici delle vittime verranno analizzati dalla polizia per capire cosa sia effettivamente accaduto a 60 metri di profondità. Domani il rientro in Italia dei corpi.
7: Disorientati da un muro di sabbia. Dopo il recupero delle vittime da parte del team finlandese che ha pubblicato le foto dell'operazione, si comincia a delineare la dinamica della tragedia. I 5 sub sono entrati volontariamente nella grotta. Sono passati attraverso un corridoio lungo 30 metri e stretto che porta a una seconda cavità. Qui si sono voltati per tornare indietro, ma la sabbia del fondo, mossa dalle correnti, ha fatto sembrare chiusa la strada del ritorno. A questo punto avrebbero girato a sinistra, infilandosi in un cunicolo cieco, dove poi sono stati ritrovati 4 corpi. Quello di Gianluca Benedetti invece era all'ingresso della grotta. Forse lui era riuscito ad orientarsi, ma aveva finito l'ossigeno. Laura Marroni, CEO di Dani Europe, della quale fanno parte i sommozzatori finlandesi.
8: Spessissimo la causa dell'incidente è l'errore umano. E in questo caso potrebbe essere stato quello semplicemente di prendere il corridoio sbagliato.
7: Sarà adesso la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a chiarire le responsabilità. Simona Decina, GR2.
4: Si celebra domani il 34esimo anniversario della strage di Capaci, quando per mano della mafia una bomba uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Come ogni anno Palermo si riempirà di iniziative, il momento clou alle 17.58, ora dell'attentato sul punto dell'autostrada Palermo-Punta Raisi, dove esplose l'ordigno. Poi dal Palazzo di Giustizia fino all'Albero Falcone, attesi il ministro dell'Interno Piantedosi, il capo della Polizia Pisani, la segretaria Dem Schlein e il leader del Movimento 5 Stelle Conte. È tutto, il GR2 torna domani mattina con l'edizione delle 6.30. La linea va di nuovo alle 10 della sera al Centro della Musica. Buon ascolto.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio 2 al centro della musica.

0: Adesso un endless love, un amore senza fine. Nicole, ma che ti sta succedendo?
1: Io non so perché ho bisogno di tanto amore. Vabbè, questo sicuramente tutti quanti abbiamo bisogno d'amore, però mi sento, non so, innamorata, in una fase di innamoramento, non so di chi, devo ancora capire il soggetto, forse di me stessa, però del mio lavoro, non lo so, della mia squadra,
0: sì, di lavorare con evidentemente. Te. Allora, stiamo parlando di questa puntata speciale di duetti e nelle varie tipologie. Ogni volta che è toccato a Nicole sono arrivati pezzi non romantici, di più, delle cose quasi strazianti.
1: E tu devi sapere che ancora non hai sentito l'ultimo duetto che io ho scelto di questo viaggio. Oddio, qui a Radio 2, sì, alle 10 della sera al Centro della Musica.
0: Sì, speciale duetti.
1: Speciale duetti.
0: Intanto diciamo quello che c'è, che abbiamo appena ascoltato, non l'abbiamo annunciato.
1: Endless Love, Lionel Richie, Diana Ross. Tu sai il mio amore per Lionel Richie, uno dei primi cantanti che mia madre mi ha fatto scoprire, ti devo dire la verità.
0: Ad in culla sentivi Lionel Richie?
1: Esatto.
0: Credo di capire qualcosa in più adesso. Forse.
1: È una cosa positiva o una cosa negativa?
0: No, positiva, certo, positiva.
1: E quindi questo Endless Love l'ho scelta perché è proprio una vera e propria dichiarazione d'amore, duetto classico. È proprio classico.
0: Ma questo conferma molte cose, a parte che sei anche la tua vecchiezza proprio costitutiva, cioè no, proprio di questa vecchiezza dentro.
1: Io oggi non ho messo la collana di perle.
0: Sì.
1: Perché se no era troppo.
0: Per quello.
1: Era troppo, no? Okay. Endless Love, la colonna di perle, no? La giacca un po' smoking. Poi esageravo.
0: Continuo a scegliere alcuni duetti. Non voglio dire fammolo strano, però insomma, diciamo un po' meno classici. Questo, poi lo è diventato. Questo però è una tipologia completamente differente. Era un momento in cui Paul McCartney e Stevie Wonder, cioè stiamo parlando come dire Apollo e Marte. Non so, no? Cioè due divinità della musica decidono di giocare insieme e lo fanno proprio sul tema sul tema razziale, no? Per cui uno bianco, uno nero, e scrivono una canzone che è Ebony and Ivory, quindi giocando anche sulle note del pianoforte, no? che sono bianche, sì, e nere, e come dire, l'avorio e sono materie che convivono insieme, no?
1: L'ebano
0: l'avorio. Alla fine concorrono a fare il pianoforte, quindi insomma, infatti lo dice il testo, no? Sono in armonia, Ebony and Ivory, quindi era proprio un invito alla pace, alla comprensione, al dialogo, quindi il loro duetto rappresentava come qualcosa di molto più grande, no?
1: Un po' che gli opposti si attraggono.
0: Che si possono, no, più che insieme possono creare qualcosa
1: di nuovo,
0: invece di contrastarsi, invece possono contribuire a fare qualcosa a creare qualcosa di nuovo. Questa celebrazione si intitola proprio Ebony and Ivory e lo dicono in modo quasi didascalico, però sai, le didascalie fatte da McCartney e Stevie Wonder.

0: Ebony and Ivory, Living in Perfect, perfect Harmony. Poi anche devo dire che è un messaggio giusto che arrivi da loro due, perché tutta la vita loro hanno professato, no? Un po' McCartney, sì, Wonder,
1: questa armonia, questa pace.
0: Sì, anche a volte in alcuni pezzi l'hanno proprio detto chiaramente, no? Pezzi comunque di pace, no? Ma come poi sono i musicisti, alla fine se c'è una cosa bella da dire sulla musica è che è difficile trovare spirito di guerra la musica, no, ovviamente sì, tendenzialmente è sempre stata dalla parte della pace, proprio tranne pochissime eccezioni quasi inesistenti.
1: E continuiamo quindi con questa armonia. Adesso abbiamo un pezzo che, come ti dicevo, a me ogni volta mi emoziona, e spero anche a te. E sto parlando di Se Mi Vuoi, Irene Grandi e Pino Daniele. Sicuramente tu saprai molte più cose rispetto a me, magari di dietro le quinte che sono successe.
0: No.
1: Io so dirti solo che è un duetto che rappresenta proprio l'unione e lo scambio naturale e speciale, unico tra due persone, no? Ed è per questo che secondo me arriva proprio nei cuori e fa emozionare le persone, perché allora, c'è proprio una grande sincerità.
0: Era il 1995, il disco aveva un titolo stranissimo, Non calpestare i fiori nel deserto, uno dei titoli più strambi tra i vari strambi che ha inventato Pino Daniele. Beh, lui più che retroscena, Pino amava le voci femminili, no? Ha collaborato a volte, quindi, e questo rimane come forse il più bello di questi incontri. Il pezzo è, vabbè, anche qui volevi vincere facile, dai.
1: No, non volevo vincere facile, però
0: è,
1: sai,
0: bellissimo.
1: Parliamo ci di sta, armonia, quindi ho detto, perché non fare questo regalo? A parte che a te, a me, a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Grazie,
1: se mi vuoi.
0: No, grazie. Se mi

0: Wow, brava, brava Nicola. No, grazie davvero, perché adoro anch'io questo pezzo. Mi piace, lo trovo struggente. Poi comunque mi fa pensare a Pino e alla sua capacità di, a differenza di altri cantautori con, che hanno testi più, come dire, magari più. A volte a lui bastava poco o nulla, no?
1: Delle parole semplicissime, dette però con la sincerità, e quindi questa era la differenza.
0: Era la musica che dava complessità anche dei testi teoricamente abbastanza semplici, e questo è un caso proprio tipico. E allora credo che siamo arrivati alla fine, incredibilmente, di questa puntata che è volata via come spesso accade. Poi è un bellissimo tema, credo che dovremmo fare un'altra puntata,
1: perché ce ne sono troppi di duetti speciali, belli, irripetibili.
0: Sì, io proprio l'asso me lo gioco sul finale, proprio sull'ultima. Ma oddio, beh, abbiamo messo tutti i pezzi.
1: Poi abbiamo messo tutti i pezzi.
0: No, è vero, tutti i pezzi di un certo tipo. Sì. Questo è, come dire, è una cosa che non abbiamo detto. Spesso i duetti possono essere anche incontri tra stili e mondi diversi. Qui lo sono in parte, nel senso che Jay-Z è uno dei re del rap assoluti, sì. No? Così. E anche una compagna che si chiama Beyoncé,
1: che abbiamo ascoltato
0: prima. Però in questo caso invece ha avuto questo duetto pazzesco con Alicia Keys, che invece è una delle voci più straordinarie dal punto di vista tecnico, espressivo, cioè non so se ti piace.
1: Sì, mi piace tantissimo.
0: E capace anche di intensità, non di metterci veramente, come dire, un pezzo di cuore in più nelle sue interpretazioni rispetto. E quindi ha avuto questo duetto pazzesco con Alicia Keys, che invece è una delle voci più straordinarie dal punto di vista tecnico, espressivo, cioè non so se ti piace.
1: Sì, mi piace tantissimo.
0: E capace anche di intensità, non di metterci veramente, come dire, un pezzo di cuore in più nelle sue interpretazioni rispetto. E quindi un incontro già proprio sulla carta.

quando ho bisogno di riempirmi, no? di energia, di potenza, e penso alla musica che può farlo bene. Quasi sempre mi viene in mente questa, perché è proprio la chiave principale. Parlano di New York, tra l'altro, che sono incidentale.

0: Sinatra, che è l'artista che con abbiamo cui abbiamo iniziato questa sera. Vedi?
1: La casualità.
0: E non è voluto, perché non l'ho messa per quello, però è successo. Quindi è successo. Vuol dire che siamo sulla strada giusta, almeno dovrebbe voler dire quello. Ricapitoliamo, era una puntata speciale sui duetti. Noi siamo al Centro della Musica, anzi alle 10 della sera al Centro della Musica.
1: Sì.
0: Facciamo degli speciali, spesso li mettiamo di venerdì, ma non è detto.
1: Non è
0: poi,
1: detto.
0: E questo era, ci pensavamo da un po', l'abbiamo annunciato e
1: è stato molto divertente. Ciao a tutti!
0: Ciao Nicola Angelozzi.
1: Ciao Gino Gattardo.
2: I Lunatici su Radio 2.
3: Grazie Nicola Angelozzi e Gino Castaldo. Adesso comincia la notte lunatica di Rai Radio 2, sono le 23 un minuto. Noi siamo Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, ma come sempre i protagonisti di queste tre ore che trascorriamo insieme da lunedì al venerdì, dalle 23 alle 2, siete voi, con le vostre voci, le vostre storie, i vostri racconti. Che state combinando in questo venerdì sera? Tornate da un concerto, siete stati in un locale, avete voglia di condividere qualcosa che accade nelle vostre vite, chiedere un consiglio a tutti gli altri, farci sentire quanto siete bravi a far qualcosa? Come sempre vale tutto, si parte da qui, fermatevi un attimo e chiamate lo 063131 oppure l'800 800 002.
4: C'è un enorme profumo d'estate in questo venerdì sera, trascorriamolo insieme, siamo in diretta su Rai Radio 2, dove ci trovate al lunedì al venerdì notte alle 23:02. Fateci sentire che ci siete. Vi aspettiamo, quindi, come giustamente ricordava il buon Di Ciancio, linee aperte a partire da subito, 063131 oppure 800 800 002. Siete in giro, siete reduci, ho visto un po' su Instagram, è tempo di saggi, partite sì, di basket, saggi di ginnastica, mi sono capitati 2-3 video proprio pochi minuti fa.
3: È vero, domani ho la giornata finale di basket.
4: Vedi? Sì. State tornando dal saggio di vostro figlio o vostra figlia, la state accompagnando, prendendo da qualche parte. Siete fuori con gli amici oppure siete rimasti soli stasera, avete voglia di fare due chiacchiere, vi aspettiamo, 063131 oppure 800 800 002, chiamate Radio 2 a partire da subito. Su WhatsApp fateci sentire che ci siete al 348 7 300 200, mandateli vocali se riuscite. Notizie in ordine sparso dalla giornata che ci stiamo per lasciare alle spalle: Fiorentina e Atalanta chiudono la stagione con un 1-1 al Franchi, match che è terminato pochi istanti fa. Il Bari retrocede in Serie C, un abbraccio agli amici baresi. Poi c'è il nuovo decreto carburanti, proroga del taglio delle accise fino al 6 giugno, 200 milioni in più per gli autotrasportatori. Aggiornamenti live sulla questione medio orientale ci raccontano di un'intesa che si avvicina, secondo alcuni media arabi potrebbe arrivare addirittura l'annuncio a breve, anche se Teheran ha frenato e ha detto che non è una questione imminente. Trump negli ultimi minuti ha dichiarato che senza svolta l'Iran verrà attaccato, quindi c'è questa altalena che continua ad andare in scena, speriamo possano presto arrivare buone notizie.
3: Lo speriamo assolutamente tutti. Non so se prenderai come una buona notizia questa, Arduini: la signora Eliana, che è solita mandarci dei jingle a inizio programma, ha deciso di non mandarne, spiega e dice: voglio dirvi che la ruffianaggine non mi appartiene proprio, se ho cantato Giovanotti è stato solo per farti piacere, ma senza secondi fini.
4: Quindi era ruffianaggine.
3: Perché ieri è uscito fuori un ruffiana che sceglie.
4: Mi perdoni Eliana, a parte l'ha detto Di Ciancio, quindi tu continui ad avere questo atteggiamento passivo-aggressivo nei confronti delle tue amichette, ma detto questo tecnicamente ciò che lei ci racconta proprio parla di ruffianaggine, ma comunque va bene lo stesso.
3: Ma sì. Allora le linee sono aperte a tutti voi, quindi fatevi sentire, mi raccomando, chiamate lo 063131 oppure l'800 800 002. Siamo appena partiti, le 23:04, diamo ufficialmente il via alla notte lunatica di Rai Radio 2.
2: Rai Radio 2,
5: i lunatici su Radio 2,
6: capito?
4: Anna, tocca a te.
6: Sì.
4: Salve.
6: Sì.
4: Sì, salve.
3: No.
6: Capito?
7: Holding me back. Gravity's holding me back. I want you to hold up the palm of your hand. Why don't we leave it at that?
6: So che mia moglie sta ascoltando, perché vi ascolta tutte le sere.
8: Le volevo...
3: Come si chiama tua moglie?
8: Silvana.
4: C'è Silvana allo 063131, pronto.
9: Amore mio! Ma quando
8: non
9: è
8: lei.
9: A casa, amore mio? Ma certo che sei, amore! Ma non mi riconosci, amore mio?
8: Mia moglie amore? Non me lo dice mai, amore mio.
9: Vabbè, ho cominciato adesso per i 40 anni.
4: Adesso in diretta.
8: Noi ci amiamo senza
9: amore.
8: Parole così.
9: Amore.
8: 40 amore. Anni di matrimonio e 6 anni di fidanzamento.
4: Come vi chiamate? Come vi chiamate nell'intimità?
8: Oh, ci chiamiamo di nome. Io la chiamo Silvia e lei mi chiama ogni tanto come mi chiamava mia madre, Nicky.
4: Sì, Ciancio.
8: Anche io.
9: Siamo.
4: Questo
9: grazie.
4: È bello.
10: Di chiamare lunatici dal lunedì al venerdì dallo 063131.
11: Al mio segnale scatenate l'inferno. Leo, you're no good alone. Why are you sitting at
12: home on the floor? What kind of pills are you on? Bomba,
4: sì.
12: Il mio soprannome, Bomba. Il soprannome di famiglia è Bomba.
4: Il poeta Porcellino. Sparala Antonio, sparala, che è successo?
12: Allora,
4: sparala.
12: Io voglio parlare della radio.
5: Radio 2.
13: Non è una divina commedia,
12: radio.
13: È una divina godere.
4: Maia, lei è pazza.
13: Lei chi?
4: Tu.
13: Io, lei io?
4: Sì.
13: Guarda che sono una sola, non siamo tre.
4: Tocca a te.
0: Sì.
4: Salve.
0: No.
4: Anna,
0: va bene, proprio bene.
14: Andrea?
4: Sì.
14: Grazie di
4: prego.
14: Dare la voce a noi nonnette.
4: Ma grazie anche a Roberto, scusa.
0: No, grazie a te perché te scaldi il cuore di queste signore.
13: Vieni, che ti do la caramella.
15: È attizzato, che te devo dire?
16: Dal lunedì al venerdì, dalle Alpi alle Ande, un solo grido si espande. I lunatici sono grandi. Rai Radio 2.
17: Allora, quando esco io non posso uscire, nonna Aurelia. Cosa devo
4: non
17: fare?
4: Non ha senso questa espressione, io poi perdo la calma.
0: Quando esco
15: perché
0: non posso
15: non
0: uscire.
15: Io dico,
0: quando
15: perché esco, non puoi uscire? Ma niente, legano. Ma uno proprio bravo, dico,
18: ma sempre in ascolto con i lunatici. Go home, get ahead, light speed, internet. I don't wanna talk about the way that it was. Leave America, two kids, follow her. I don't wanna talk about us doing it first.
5: Radio 2.
19: Voi vi fate compagnia nel viaggio di ritorno quando torno dal lavoro.
20: Tutte le sere vi sento fino alle 2.
21: Mi sembra che siete un po' un faro in senso generale delle radio che fanno sempre le stesse cose. O siete pazzi completamente, ma siete dei bei pazzi.
5: I Lunatici su Radio 2.
22: Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.
3: Ed eccoli lunatici su Radio 2, le 23:09. Buonanotte carissimi, vi ascolto lo stesso con 39 di febbre, non ce la faccio a chiamarvi, però un abbraccio, non ti preoccupare Rosy, sei giustificata. Grazie per il tuo messaggio, un saluto a Riccardo, lo zio Nico. Valentina da Palermo, Arduini, ha chiamato.
4: Che vuole fare stanotte?
3: Ho chiamato per parlare un po' con voi. Oggi sono con mio marito e vi seguiamo. Non siamo usciti perché Piero, mio marito, è un po' raffreddato. Spero di prendere la linea.
4: Questa è un'ascoltatrice molto simpatica, molto carina, si sintonizza tutte le sere da Palermo. Le ultime due volte in cui ha avuto voglia di prendere il telefono e chiamare Rai Radio 2, una volta doveva cantare una canzone per il nonno morto, pensiero dolcissimo,
3: morto.
4: Un'altra volta si era messa d'accordo con una zia, le aveva detto guarda zia, stasera sento Radio 2, sento i lunatici, chiamo e salutiamoci in diretta, proprio Radio Condominio. Vedremo dove vorrà portarci questa notte. 063131 oppure 800 800 002. Nel frattempo stavo dando un'occhiata ad un articolo che ho trovato sul sito Commenti Memorabili, che raccoglie l'elenco delle scuse più patetiche inventate da chi ha tradito il proprio
3: sì.
4: partner.
3: Sì.
4: c'è chi scrive: era il mio compleanno e lo desideravo davvero.
0: Dai,
4: il mio compleanno non vale.
0: No.
4: Un altro ha detto: l'hai fatto a te stesso, hai controllato il mio telefono cercando di farti del male e te lo sei fatto. Capito? È colpa tua che hai controllato, perché volevi scoprire questo.
0: Certo.
4: Poi c'è chi dice: questa è veramente stupenda, le luci erano spente, non riuscivo a vedere, pensavo fossi tu.
3: Chiaro, che capita, no? Che ci sia un via vai nelle camere da letto, no? A volte chi c'è nel letto?
4: Questa, secondo me, fa difetto la traduzione, perché a me pare francamente improbabile, neanche uno dei matti che ascolta questo programma potrebbe partorirla. Dice: moglie che tradisce il marito, ma sì, con un altro spirito. E racconta: ho eseguito un recupero dell'anima su di lui e ho scoperto che era la mia anima gemella per migliaia di vite passate e migliaia di vite future.
0: Ah, okay.
4: Almeno qui c'è un
0: po' la metti quasi sul cinematografico, capito? Ho incontrato la mia anima gemella.
4: Questa è più plausibile: volevo vedere se mia mamma è abbastanza da restare dopo che l'ho fatto.
0: Ecco, qui c'è del genio, secondo me.
4: Chiudo con questa: ho pensato che fosse divertente che tu non lo sapessi.
0: Ma non bisognava negare sempre, anche di fronte all'evidenza e alle prove più schiaccianti?
4: Anche questa è pericolosa, eh? Sapevo che ti avrebbe ferito, ma non pensavo che ti avrebbe fatto soffrire così tanto.
0: Dai,
4: questa è stupenda.
0: Che schifo, veramente.
4: Uno più onesto dice: stavo cercando una scusa per rompere. E questa, grande classico: l'ho fatto, ma ho pensato a te tutto il tempo.
0: Chiaro, certo, magari in lacrime, dicendolo in lacrime. Che vergogna, guarda. Va bene, scuse per un tradimento scoperto, lo mettiamo sul banco.
4: Ma tra sì, gli argomenti. Sì, se volete,
0: se così vi va, così di raccontarcelo di quella volta che avete beccato, scoperto un tradimento e vanno.
4: Quest'anno non abbiamo mai parlato di corna, mai.
0: Pochissimo.
4: Mancano, esclusa quella di stasera, 15 puntate alla fine della stagione, sì, dell'ottava stagione dei Lunatici Radio 2. Avremo parlato di corna una volta.
0: Sì, credo anch'io una, massimo due volte, ma di passaggio anche.
4: Sì.
0: È stato uno dei grandi temi di questo programma. Forse si fanno meno corna? Chi lo sa? Anche perché questo programma è lo specchio un po' di quello che succede fuori, perché lo fate voi, siete voi a raccontarci quello che accade fuori da questo studio. Andiamo subito a scoprire cosa ci racconterà Manuela. Ciao, benvenuta.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
4: Benvenuta in diretta su Rai Radio 2, Manuela, che racconti?
1: Allora, voi avete fatto una richiesta e io rispondo prontamente. Sto tornando a casa da una serata bellissima che ho passato con i miei figli,
0: sì,
1: con mia nipote e con il mio ex marito, il papà dei figli, va bene? E in occasione del compleanno di tutti e due i ragazzi ormai cresciuti, perché sono una donna e un uomo, va bene, e proprio perché in questi giorni loro compiono il compleanno, compiono gli anni, e la Valeria, mia figlia, vive all'estero da tanto tempo, per cui ritorna in Italia per le feste comandate e per il loro compleanno, perché adora suo fratello e il fratello adora lei, per cui...
0: Posso chiederti da quanto vi siete lasciati con tuo marito?
1: Da tantissimo, 1987,
0: ti basta? Tantissimi anni, ma avete sempre avuto un buon rapporto? Comunque siete sempre rimasti in contatto dopo?
1: No, non abbiamo un buon rapporto, sono i figli che ce lo fanno avere, per cui comunque, insomma, sai, si vive civilmente, guarda che non è...
0: Cioè, per i figli ci si incontra per festeggiare il compleanno dei figli, okay.
4: Meno male,
1: logico,
4: dai.
1: È logico che, cioè, è inutile che in queste occasioni si puntino i piedi e si dica no, non voglio vederlo, no. Ci sono tante altre occasioni che non lo incontro.
4: Ma io mi chiedo, quando si ha un figlio e ci si lascia, il ritorno di fiamma non è dietro l'angolo sempre? Cioè c'è un legame talmente forte tra queste due persone che decidono di dirsi addio, che poi come fanno a dirselo davvero?
1: Il discorso è che ognuno ha la sua vita e ognuno ha le sue esperienze. cioè i figli comunque ne hanno sofferto tantissimo e continuano a soffrirne, anche perché hanno entrambi più di 40 anni, per cui va bene, però hanno la loro vita ed è logico che ormai se ne sono fatte una ragione. Vabbè. E però a me hanno sempre detto che i figli guardano, giudicano e raramente perdonano. E io ti dirò, non ho mai avuto un ritorno di fiamma, anzi avrei fatto fiamme per fare qualcos'altro, però in queste occasioni non si guarda in faccia quello che è successo, si butta alle spalle e si va avanti.
3: Maturo, ecco. Atteggiamento molto maturo, non scontato. Grazie per avercelo raccontato, Manuela, ti abbracciamo.
1: Grazie, ciao, grazie Manu. A voi che mi avete ascoltato. Ciao e ciao a tutta l'Italia.
4: Resta su Rai Radio 2 quando vuoi, torna a farti sentire. Ciao.
3: Ciao, molto bello questa chiamata per iniziare questa serata insieme. Umberto di Pescara, stasera ho pensato a te perché oggi pomeriggio sono stato a fare un aperitivo cenato con una mia amica. Che bontà, scrive Ida. Poi c'è.
4: Metti una foto su Twitter. Sì, un aperitivo, però non cenato, secondo me. Manda la foto.
3: No, qui non ce l'ho.
4: No, perché su X metti una foto.
3: Che c'è nella foto? Descrivi, ce l'hai.
4: Vedo delle patatine, due paninetti.
3: No.
4: Due cocktail.
3: Devono arrivare le teglie di pizza e vassoi di
4: pizza. È un aperitivo non cenato, secondo me. Un aperitivo.
3: Altrimenti torno a casa e ceno. Io dopo patatine.
4: Molto sobrio, molto sobrio.
3: Come quella che aveva deciso di sposare se stessa, salvo poi divorziare perché si era messa le corna da sola. La ricordi questa storia, Arduini? Ne parlammo una notte.
4: No. Vabbè, ma questi sono provocatori che lo fanno per l'hype. Dovremmo inventarci anche noi una cosa del genere, secondo me. Studiamo, in questa lunga estate sì. Che ci attende, studiamo qualcosa.
3: Proviamo, ci proveremo a studiare. Abbiamo un ospite, allora lui... è diventato suo malgrado protagonista di uno dei primi meme video virali italiani.
4: Io penso che tutti quelli nati dopo gli anni 70 sì. Almeno una volta nella vita l'hanno visto, almeno una volta, ma non basta, però sicuro, l'avete visto sicuro.
3: Assolutamente, dopo anni di tossicodipendenza lui ha poi deciso di condividere la sua storia, un'esperienza di dolore che si è però trasformata in una rinascita. Ha deciso di raccontarla in questo libro, La normalità è una cosa bellissima, storia di una rinascita, appunto, edito da PM. Parliamo di Andrea Alongi, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Andrea, benvenuto su Radio 2.
2: Buonasera.
4: Ciao Andrea, ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito. Io non posso non partire dalla questione meme. Per anni l'Italia, gli italiani, milioni di persone hanno riso, hanno condiviso i video del processo che poi ti ha reso, tuo malgrado credo, popolare. Quanto è stato difficile far capire alla gente che dietro quei meme c'era una persona con le sue sofferenze, la sua fragilità, le sue problematiche?
2: Tanto, diciamo che all'inizio io mi arrabbiavo, più che altro mi dava fastidio, perché appunto dicevo, cioè io ok, avrò fatto ridere tutto quello che vuoi con la mia testimonianza, però alla fine cioè, stavo facendo il mio, come si può dire, dovere da bravo cittadino, no? Cioè, il mio dovere. E sì, mi dava fastidio, sbagliavo anch'io perché comunque soffrivo per mille altre problematiche e in più quello era un'altra cosa che mi faceva star male.
3: All'epoca quanti anni avevi, Andrea?
2: Allora diciamo che il fatto è successo a settembre 2008, quindi quando è successo io avevo quasi 16 anni, quasi 17, mentre la testimonianza è di 2 anni dopo, quindi ne avevo 18, andavo per i 19.
4: Giovanissimo.
2: Sì. E quindi da quando poi è uscito il video, il servizio di un giorno in pretura, hanno iniziato a fermarmi, mi venivano a suonare a casa e poi vabbè anch'io dopo ho fatto qualche, andavo tipo nelle discoteche così e...
3: Cioè tu a un certo punto ti sei reso conto che stava crescendo la tua popolarità e hai cercato di cavalcare la cosa in quella fase.
2: Sì, onestamente sì, perché comunque mi dicevano dai vieni qua, ti diamo tot soldi, dovevo star lì un paio d'ore a fare, alla fine facevo il clown, cioè venivo trattato da clown, però alla fine erano soldi, cioè, presi in maniera legale.
3: Ma ti posso chiedere quanto ti offrivano per una serata, Andrea?
2: Parliamo di tipo 11-12 anni fa, appunto, quando uscì una delle sveglie che avevo messo per voi. Mi davano tipo sui 500-600 euro all'epoca, 10-12 anni fa.
3: E che ti chiedevano di fare in queste serate? Stavi lì, tu hai detto facevo il clown.
2: Nulla, cioè mi dicevano, boh, parla. Io ovviamente andavo di abbastanza alterato da sostanze, alcol, farmaci, chi più ne più ne metta. Quindi non è che mi ricordo tantissimo, mi ricordo appunto che sbiascicavo qualcosa sul palco, poi tipo ogni tanto facevo qualche foto con i ragazzetti, le ragazzette, e boh, poi andavo, cioè,
3: perché poi loro si aspettavano, immagino, essendo la tua popolarità cresciuta grazie a quel video, quel meme, loro si aspettavano quel tipo di personaggio, quindi tu ti presentavi lì ed eri sballato.
2: E quindi appunto anche quello, essere trattato, cioè io un po' lo sapevo e quindi gli davo quello che volevano, nel senso alla fine dovevo star lì un paio d'ore. Però tornassi indietro, no, cioè non lo farei.
4: Poi piano piano la rinascita, ne scrivi nel libro La normalità è una cosa bellissima, stiamo parlando proprio del tuo libro uscito qualche giorno fa, edito da PM. Il momento di svolta quando c'è stato? È identificabile in un istante preciso oppure è stato un percorso graduale?
2: Ero agli arresti domiciliari perché mi avevano arrestato con delle piante di marijuana e dell'hashish. Ovviamente gli facevo uso ancora dal nulla, veramente un giorno ho detto, è proprio secondo me la disperazione, ho provato, cioè sono stato pulito un giorno e veramente è successo così. Poi ovviamente, cioè, il CERT mi ha dato una mano enorme, ma proprio enorme, sono delle persone fantastiche, un sacco di uomini e donne bravissime, cioè che proprio ci mettono il loro per darti una mano quando vedono che comunque ci vuoi provare, no? E mi hanno detto, dai, ti aiutiamo magari a trovare il lavoro, perché ovviamente ho la terza media, è pregiudicato, è tossicodipendente, è un po' difficile trovare lavoro. Però appunto, grazie al CERT, anch'io mi sono impegnato tanto, la psicoterapia che faccio tuttora, e poi ho conosciuto la mia fidanzata, la mia attuale fidanzata, e tante, come dice il mio operatore Max, tanti 01 fanno uno, cioè, non so se mi spiego,
4: certo.
2: Tanti decimi arrivano a fare l'uno, no? E quindi sono state tante piccole cose insieme a farmi avere ora la mia routine. Ogni mattina mi alzo, vado in toilettatura, apro il negozio, alle 8 sono già lì, aspetto il primo cane, poi torno a casa dal mio vecchietto, dal mio cagnolino, porto in giro un po' magari un paio di cani del quartiere di signori.
3: Come si chiama il tuo cagnolino?
2: Vito.
3: Senti, posso chiederti una cosa, Andrea? Adesso quanti anni hai?
2: Ne faccio 35 a dicembre.
3: Ok, 34. In questi anni, com'è stato il rapporto con la tua famiglia?
2: Nel senso, cioè, io la famiglia è una parola un po' sopravvalutata per la mia famiglia. Alla fine io l'unico rapporto che ho è con mio fratellino, che è nato nel 2001 quando io avevo quasi 10 anni, che vive in Germania. Poi delle altre famiglie, cioè tipo mia madre, ormai sono tanti anni che proprio non ci vediamo, cioè non abbiamo nessun rapporto, è meglio così. Mio papà è in carcere, qua a Parma, che sta scontando un tentato omicidio verso la moglie. E invece il mio patrigno, non so che fine ha fatto, so che è andato via dall'Italia, l'ex marito di mia mamma. Quindi, cioè, alla fine io l'unico rapporto che ho è che mantengo vivo ogni giorno, che ci sentiamo mattina, pomeriggio, sera, è con il mio fratellino. Non ho una gran famiglia, cioè nonni non ne ho avuti, avevo solo una nonna che mi è morta quando ero molto piccolino, zii così, non ho solo il fratello di mia mamma nato disabile, che non abbiamo molti rapporti negli ultimi 10 anni.
4: È una storia veramente affascinante e interessante la tua. In base all'esperienza che hai avuto, ne parlavi anche prima, secondo me è giusto tornarci. Il sistema di recupero nel nostro paese funziona, in cosa è migliorabile? Nel senso, se uno decide di voler davvero cambiare, non è solo?
2: No, solo no, perché se tu vai al CERT... ora non è più CERT, è CERD. Io lo chiamo CERT perché quando ho iniziato a frequentare, io a 15 anni era ancora CERT, servizio dipendenze. E sì, ovviamente, ovvio, hanno dei limiti, non hanno i fondi, cioè se uno vuole andare in comunità ovviamente dovrà aspettare, perché comunque prima di tutto devono vedere se tu davvero vuoi smettere, perché comunque è una spesa mettere un ragazzo o ragazza in comunità. Tipo la psicoterapia c'è, però ovviamente è brutto da dire, non per tutti, nel senso anche loro devono fare un po', non so come dire, una scrematura, perché cioè, io stesso sono andato
4: dettata dalle motivazioni della persona, no, immagino, cioè loro devono capire se sei davvero motivato a...
2: Esatto, io mi sono iscritto al CERT a 16 anni ed è brutto da dire, loro lo sanno, anche se gli voglio un bene dell'anima, per anni li ho tra virgolette usati per non stare male dalla mia dipendenza, cioè non avevo la droga, andavo al CERT, mi imbottivo di farmaci, metadone eccetera, ma che loro poveretti non ne hanno colpa, però io che andavo lì, cioè, capito, loro fanno davvero tutto il possibile per, cioè, che, dalle due chiacchiere a offrirti il caffettino, a provarti, a tirar su, a trovare il lavoro, a trovarti i posti dove ti possono ospitare se sei in strada, dove andare a mangiare, cioè veramente con tutti i limiti, però loro cioè, ci provano davvero. Poi sta anche un minimo al ragazzo, alla ragazza, provarci, cioè nel senso, però
3: certo,
2: sì,
3: deve mettere del suo, certo. Andrea, io vorrei tornare un attimo all'inizio della chiacchierata che stiamo facendo, quando raccontavi delle serate che ti offrivano, perché mentre insomma lo raccontavi mi è venuta in mente questa domanda: in che misura il meme ha alimentato la tua tossicodipendenza?
2: Beh, allora, diciamo che sì, per un paio d'anni l'ha alimentata bene, perché comunque appunto fare 500-600 euro per stare due ore e mezzo in una discoteca.
3: Non parlo solo economicamente, perché immagino che poi quei soldi andassero in droga, ma penso proprio come continuo a drogarmi perché la gente mi vuole così.
2: Allora, se ti devo dire la verità, cioè, con tutti i problemi che ho avuto io da quando sono venuto al mondo, quello ovviamente sì, era un altro carico di stress, d'ansia, nervoso e tutto, però non per fare con tutte le cose che ho avuto, diciamo che quella era quella proprio meno invasiva, no? Era la cosa che mi faceva star male meno tra tutte, perché io comunque soffrivo per non avere mai avuto affetto, stabilità, di non poter festeggiare i compleanni, non potevo mangiare a tavola seduto come una persona normale, cioè non potevo invitare i miei amici, non potevo festeggiare il Natale, non potevo andare in vacanza, non potevo comprarmi i vestiti che mi servivano, cioè non una cosa extra, una camicia, il lino da 2000 euro, no, cioè un paio di scarpe per la palestra, veramente, quindi quello sì, ovviamente non mi faceva star bene, però con tutte le cose che avevo in testa era il meno.
4: La tua rinascita poi la racconti nel libro, ripetiamo, la normalità è una cosa bellissima. Adesso che c'è un nuovo Andrea, un altro Andrea rispetto a quello che milioni di persone hanno conosciuto o almeno intravisto, ti dai dei progetti, delle cose che vuoi fare, oppure si va alla giornata? Cioè, prossime tappe?
2: Io vorrei, allora prima di tutto vorrei continuare a star così, cioè bene, sereno, piatto, no? Cioè pace, no? Con qualche attimo di felicità, no? Perché comunque la felicità è effimera, per non dire altro, cioè dura un istante, poi cioè cala. Ecco, io voglio alzarmi ogni mattina cioè tranquillo, contento, non vedendo l'ora di andare a lavoro dal mio capo, di vedere i cani, farmi i miei giri in quartiere, chiacchierare con gli anziani, le anziane del quartiere, prendere il caffè con la mia fidanzata, fare la passeggiata con il mio cagnolino e la mia fidanzata, cioè quasi proprio tra... Cioè...
4: Parli molto spesso dei cani, cioè secondo me abbiamo un amore in comune, ti hanno aiutato parecchio.
2: I cani, guarda, io fin da bambino ho sempre voluto, cioè da bambino ho vissuto i primi anni della mia vita in campagna e quindi io ho sempre voluto un cagnolino da quando a 4 anni, 5 siamo scappati da mio padre. Però vabbè, abitando in un condominio popolare, mia mamma no, e quindi io a 18 anni, quando per forza di cose sono dovuto andare via di casa, a 18 anni un giorno, e niente, poi dopo pochi mesi ho trovato Vito, il mio vecchietto, che all'epoca era un cucciolotto di 30 giorni che stava morendo, l'ho allattato e con me da 16 anni...
4: Bellissimo.
3: Molto. La normalità è una cosa bellissima. Storia di una rinascita, quella di Andrea Longi, ospite dei Lunatici questa notte. Grazie Andrea per questa chiacchierata.
2: Grazie mille.
4: Ciao Andrea, un abbraccio, grazie davvero per aver accettato il nostro invito. 23:31, che bella chiacchierata che abbiamo fatto. Tanti tweet per Andrea Longi, continuate a cinguettare con l'hashtag Lunatici, le linee restano aperte, siete sempre voi protagonisti. 06-3131 oppure 800-800-002. Su WhatsApp continuate a inviare i vostri vocali al 348-7300-200. State ascoltando Radio 2, siamo in diretta, vorrei che faceste ad arrivare ad Andrea un grande abbraccio, scrive Ida, che bello sentirlo così, il tweet di Miroslav, è stata veramente una chiacchierata che ci ricorderemo per tanto tempo.

E ogni volta questa è una canzone che è letteralmente esplosiva. Vorrei farti notare una cosa: ci sono le, a me fanno impazzire le coincidenze, sì. Le adoro, e questa è casuale, però a volte le coincidenze ti fanno capire che sei sulla strada giusta. Vorrei farti notare che me ne sono accorto ascoltando il pezzo, che la prima citazione che fa Jay-Z è Sinatra.

0: Cabana, Irama insieme ai lunatici di Rai Radio 2 alle 23:33. Andiamo subito da Benedetta che ha chiamato lo 063131, chissà per raccontarci cosa. Ciao, benvenuta.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Buonasera, ciao a tutti e due. Incredibile che vi parlo, pazzesco. Sono troppo contenta.
2: Ma benvenuta su Rai Radio 2, Benedetta, che ci raccontite? La prima volta che ci sentiamo?
1: È la prima volta che ci sentiamo, ma io vi ascolto, devo dire, assiduamente la sera.
0: Grazie.
1: Perché finisco di lavorare tardi e poi ho tante attività ludiche. Quando torno a casa devo sempre mangiare, tipo mangio intorno alle 10, quindi...
0: Io sono curiosissimo adesso, devi sapere che lavoro fai e quali sono le tue attività ludiche poi che...
1: Allora, io sono una farmacista.
0: Sì.
1: Sono di Torino, quindi sono farmacista, però... le mie attività ludiche sono, allora, ballo la salsa e la bachata, poi la pittura, lo sport, quindi, ma sport intendo dire tutto, mi piace correre, montare a cavallo.
2: Ma dove lo trovi il tempo?
1: No, infatti, ce la faccio. No, è vero, me lo chiedono in tanti, però riesco anche a ritagliarmi, non so, la mattina io vado a lavorare sempre intorno alle 11:30, metto la sveglia alle 9, colazione, e poi vado a correre dalle 9:30 fino alle 10:30 e poi riesco a farmi una doccina e poi vado alle 11, sto da casa, alle 11:30 vado a lavorare.
0: Brava, per dire, la sera.
2: Quanti anni hai, Benedetta?
1: Lo devo proprio dire,
2: se posso chiedertelo, no? È una curiosità.
1: Sì, certo, 33.
2: Ma sei giovanissima.
1: Grazie. Sì, io quando vedo le foto di quando avevo 13 anni o 23, no, in realtà di 10 anni fa, un pochino sì, sono giovane, però dico mannaggia, è sempre volato, è passato.
0: Però lo impieghi bene, insomma, non è che lo lasci
1: Sì, cerco di riempirmi di cose che
0: l'hai vissuto.
2: Stasera da cosa sei reduce?
1: Allora, stasera sono andata a teatro, perché sono poi tra l'altro tra le varie passioni ho il teatro, l'arte, tutte queste cose qua. Mi piacerebbe fare un corso di recitazione.
0: Pensa che stress a vivere con Benedetta. Ma sei single?
1: Sì, sono single, penso a te.
2: Ma cerchi l'amore?
1: Sì, cioè mi piacerebbe, però in realtà sono una pessima flirtatrice.
2: Ma ti andrebbe di fare, non so se hai mai ascoltato Cuori d'Artificio, è un momento in cui noi facciamo una sorta di dating radiofonico, nel senso che adesso...
1: Sì, l'ho già sentito.
2: Ti andrebbe di giocare, così è un gioco ovviamente.
1: Ma sì, dai, giochiamo.
2: Allora, piace. Benedetta, 33 anni, chiama da...
1: Da Torino.
2: Farmacista piena di passioni, lo sport, il teatro, l'arte.
1: Sì, esatto, potrei vivere delle passioni in realtà.
2: Se qualcuno vuole parlare con lei per vedere così, se scatta un piccolo flirt radiofonico, deve chiamare ora lo 063131 oppure l'800 800 002.
0: Posso chiamare io?
2: No, tu sei impegnato, è un figlio, stai con la stessa persona da 20 anni.
0: Okay, okay.
2: 063131 oppure 800 800 002. Vedo che Dilelio è già al telefono, si va in ordine d'arrivo, quindi chi prima telefona prima parla con Benedetta. Il primo è, non mi dire che è lui. Non mi dire che è lui. Michele, pronto?
3: Chi è? Buonasera, Roberto Andrea.
1: No. Grande!
0: Vai, un incubo. Parlate tra di voi, dai, vediamo che...
2: Buonasera, Roberto e Andrea. E poi sempre con la stessa forma.
0: Dai.
1: Questo male, è Roberto,
3: ciao,
1: no?
3: Come stai?
2: Michele.
1: Michele, scusate, vero, Michele. Non mi ricordo il nome. Bene, tu come stai, Michele? Ti parlo,
3: bene.
1: Ma tu da dove chiami?
3: Da Foggia proprio, Foggia,
1: quindi sei pugliese?
3: Sì.
1: Buoni taralli.
3: Lo so.
2: Apprezzabilissima, Benedetta, dolcissima.
3: Lo so.
2: Sta cercando di dare un senso a questa chiamata.
3: Lo so.
1: Ma che fai nella vita, Michele?
3: Io sono in attesa di occupazione. Tu di che cosa ti occupi?
2: L'ha detto adesso, Michele, l'abbiamo anche ripetuto.
1: Sono una farmacista.
3: Bene.
2: Bello.
1: Dalle mille passioni, però.
0: Bello.
1: Grande che fare la farmacista.
2: Oh, ma curiosità mia, Benedetta, la farmacista... ce l'ha un po' il rischio che corre il medico, cioè amici, parenti, mi fa male una gamba, c'ho un dolorino qui, oppure meno?
1: Ah, c'è, comunque. Anzi, di più, forse secondo me di più, perché in realtà noi siamo la prima, cioè magari non vanno dal medico ma vengono prima da noi.
2: I farmaci sotto banco, amici e parenti li chiedono?
1: Ma sì, ma siamo anche tolleranti, diciamo che veniamo incontro, però io sono molto scrupolosa in quello, cioè io quindi le ricette le chiedo, le cose, però vabbè, se ti conosco, insomma.
0: Senti, invece, richieste strane da parte dei clienti, di quelli che chiedono diagnosi, cose particolari?
1: Ma quello credo tutti i giorni, solo che me ne dovrei appuntare un pochino, perché ne capitano tante. No, vabbè, non so se si può dire, però c'è il meme che fa molto ridere di voi uomini quando venite e dovete comprare i preservativi. Quello è sempre molto divertente.
0: Perché che succede?
1: Entrate in farmacia sempre con questa ansia, un pochino, di dire... ma dove sono? Dove li trovo? Perché provate a prenderli esternamente, però magari la macchinetta non va, no? Quindi entrate in farmacia alla ricerca del distributore o comunque di dove sono esposti. Allora vi vediamo, io vi vedo un pochino girare intorno e dico: cosa stai cercando? Sto cercando i condom, sono di là. Ah, ok, perfetto. Come se ci fosse quindi una...
2: Michele sorride, ti è mai capitato, Michele?
1: La volontà di voler essere giudicati in realtà per nulla.
2: Giustamente.
1: Cosa ha detto?
0: Non li usa perché non fa sesso.
1: Ah no, Michele, non va bene.
0: Diciamo la sua protezione più sicura.
1: Fare un rimedio, non so. Vabbè, comunque, ad ogni modo, mi raccomando, usali se poi è necessario, perché sono importante, certo. C'è sicurezza.
3: No, ma io me lo faccio proprio, cioè io non...
1: Anche se è assessuato. No.
2: Pratica, Michele, non pratica, ma pratica. Per scelta degli altri, però, da quello che ho capito, non sua.
1: Capito.
0: Lei ti sta dicendo: qualora dovesse accadere, mi raccomando, usa
3: come no.
2: Michele, dove porteresti Benedetta in un primo appuntamento ipotetico?
3: A un noto ristorante a Foggia, non faccio pubblicità, che si mangia bene, è tipico di Foggia.
2: Che si mangia?
1: Molto bene, perché mi sono un'ottima forchetta.
3: La bandiera a Foggia, maccheroni, rucola e patate con il pomodoro.
1: Buono, sembra buono.
3: Oppure orecchiette e broccoli.
1: Ah,
3: è proprio un ristorante casareccio, sì.
1: Buono, poi cosa fate? Anche le orecchiette con le cime di rapa? No, quello forse sulla spalla.
3: Sì,
1: no,
3: quelle sì.
1: No,
3: sì,
1: è sempre
3: sì,
1: volto,
3: sì, sì,
1: no.
3: Sì,
1: no.
3: Sì,
0: c'è
3: sì,
0: feeling, eh?
1: Sì,
0: vai con la domanda del sesso al primo appuntamento,
2: dai, Michele.
1: Sono capace a fare le orecchiette fatte in casa.
2: Io sento veramente che questo feeling monta, mi sento quasi in imbarazzo e mi sento quasi troppo. Michele, domanda molto secca, molto schietta, devi rispondere in modo onesto.
3: Sì.
2: Faresti sesso con Benedetta al primo appuntamento?
3: Sì.
2: Sì.
1: Ah, bene. Però bisogna vedere se lo voglio fare io.
2: Eh beh, ovvio. E infatti chiedo a Benedetta, faresti sesso con Michele al primo appuntamento?
1: Allora, forse al primo appuntamento non mi concederei, ma è proprio perché forse è proprio il mio tipo, sai, quando hai il tuo codice, no?
2: Certo,
1: però
2: sì.
1: Magari in quelli successivi, ma perché no?
0: Ma è codice o strategia?
1: Come, scusa?
0: È un codice o è una strategia?
1: Ma mettiamo codice strategia, poi ovvio che se si palesasse tipo l'uomo, insomma, una cosa affittante, allora dici vabbè dai, no, ok. E bisogna vedere sul momento, non lo so, io Michele, cioè, è un po' imprevedibile la cosa.
2: Michele, come saluti Benedetta?
1: Come?
3: Come saluto Benedetta? Con un bel bacio in fronte.
2: Che schifo, io dicevo in radio adesso, come vi salutate?
3: Se vuole il mio numero lo può prendere.
2: Certo, sicuramente lo prenderà. Benedetta, è stato bellissimo conoscerti stanotte. Chiamaci più spesso.
3: Un abbraccio forte
1: per me. Veramente è stato troppo divertente.
0: Bene, allora chiamaci, torna a chiamarci. Un abbraccio, grazie Benedetta, grazie Michele.
3: Niente, io penso che è andata bene stasera.
2: Sì. Benedetta è stata veramente carinissima, carinissima.
3: È vero, sì.
2: Carinissima.
0: Bene, Michele, grazie.
3: Ho visto che è anche una persona seria come me. Non tu ci sono serissimo. Problemi.
2: Quindi, ne parlerai già in famiglia?
3: No, è presto.
0: Bravo. Prematuro, sì. Non bruciamo
3: è
0: le tappe.
3: È prematuro la cosa.
0: Ciao Michele.
2: Resta su Radio 2. Ciao.
0: A più tardi. Ma per come? Vai parlato. Ciao, va bene, ciao, qualche messaggio vocale. Dai, sentiamo ancora le vostre voci della notte di Radio 2.
2: Vai.
4: Ciao a tutti. Sto rincasando da una serata passata a cena con la mia migliore amica a Macerata. Sto tornando a casa. Io abito vicino ancora, a Castelfidardo. E niente, stasera serata bellissima. Abbiamo scialato strascialli, come si dice a Roma.
0: Sto scialli, come si dice a Roma. Ma che cosa,
2: cosa sta
0: dicendo questo signore?
4: Si dice a Roma.
0: Andiamo una pattuglia.
4: Sto bene, sto ricasando e vi ho pensato. Vi seguo dalla prima puntata. Ci siamo già sentiti sempre come vocale qualche settimana fa. E niente, allora vi ho pensato e niente. Siete fantastici, sono sintonizzato adesso su voi. Michele, ciao.
5: Ciao ragazzi, troppi galli nel pollaio, troppi galli nel pollaio. Comincio a preoccuparmi. Buonanotte.
0: Ma in che senso? Ma chi avete stanotte?
6: Sto tornando da Milano adesso. Ho visto un concerto, sono stato al concerto di Olivia Dean, una cosa meravigliosa, fantastica. È veramente una cantante da panico, blues, soul, fantastica.
5: Ciao ragazzi, Daniela da Palermo, sempre presente sulla vostra trasmissione. Un bacio.
0: Un bacio a te, carissima Daniela. Cogliamo Umberto. Ciao Umberto.
7: Oh, ciao Roberto, Andrea. Come va? Tutto bene?
2: Ciao Umberto, che dici? Che racconti?
7: Niente, sto ritornando da una serata rock dedicata a Elvis in una piazza e quindi me ne sto tornando a casa.
2: Sei dovuto scappare, lui è il playboy di Pescara, tutte le donne impazziscono per lui, spesso quando va nei locali è costretto a scappare dal retro per la sua bellezza che abbaglia e tutte le persone, tutte le ragazze che incontra vogliono possederlo, spesso litigano anche tra di loro, questo è quello che racconta il signore che abbiamo al telefono. Stasera com'è andata?
7: Stasera è andata che sono dovuto andare via da quella serata rotta perché c'erano alcune signore che iniziavano a girarmi intorno, volevano conoscere.
2: Cioè tipo, ma in che modo? Fammi capire bene, proprio praticamente, cosa succede? Cosa è successo stasera? Tu sei lì, alla serata rock per Elvis.
7: Mi vengono proprio loro addosso, ciao, come ti chiami? Bellissimo, mi si abbracciano, fanno tutto loro,
0: E tu non dai spago, non dai corda, non rispondi?
7: No, mi presento, ciao Umberto, però dopo finito là, non è che vado oltre, diciamo.
0: Stanotte quante signore sono venute lì a toccarti, ad abbracciarti, a presentarsi?
7: Ma un 4-5 sicuro, 4-5 sicuro. Ma
0: 5 sicuro, però non ce n'era nessuna che ha attirato la tua attenzione in qualche modo?
7: No, perché stavo anche con un amico mio che sta qui con me, che stiamo tornando a casa.
2: Passaci il tuo amico Umberto, subito.
7: Sono dovuto andare via.
2: Umberto, passaci il tuo amico subito. Umberto?
7: Eccolo qui.
0: Ciao, come ti chiami, amico di Umberto? Come ti chiami?
8: Ciao, piacere, Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo, com'è vivere vicino al...
2: È un momento storico di questo programma, attenzione.
0: Vivere vicino a un playboy come Umberto, che è sempre attanagliato da mille signore che vogliono...
2: Intanto tu confermi quello che lui racconta? Stasera è andata così?
8: Ovviamente sì, purtroppo sì, io sono stato escluso totalmente dalla vicenda corteggiamenti vari, perché tutte le donne dietro a lui...
0: Cioè sei diventato invisibile, cioè vicino ad Umberto si diventa invisibili.
8: Un puntino sulla carta, esattamente.
2: È clamorosa questa telefonata, clamorosa.
8: Abbastanza.
0: Da quanto tempo conosci Umberto?
8: Da un bel po' di anni.
0: Tanti anni, ti capita spesso di uscire con lui quindi?
8: Spesso no, perché lavoro, faccio un lavoro molto delicato, però comunque dipende.
2: Questo è nelle stanze dei bottoni, stai non approfondire.
0: Potere forte.
2: Potere forte. Senti, non ricordo il tuo nome.
8: Vincenzo.
2: Senti, Vincenzo, Secondo te il segreto del successo di Umberto è legato all'estetica, al fascino, al look, al carisma, a cosa?
8: Allora, io le spiego molto in maniera molto sintetica, non mi divulgo più di tanto.
2: Bravo.
8: Secondo me il successo, se posso chiamarlo così, di Umberto è innanzitutto il suo modo di essere.
2: E com'è?
8: Che sia con una donna, che sia con un amico, che sia con una persona strana, quello che sia. E poi ovviamente c'è sempre quella porzione di fascino che fa la differenza, no?
2: Parliamo proprio di bellezza pura.
8: Ma la bellezza pura è soggettiva, cioè a me piacciono le femmine, però comunque
2: vabbè, ma una bellezza non è così tanto, se uno è bello, è bello, tipo Brad Pitt, è bello, okay.
8: Se uno è certamente Umberto è un bell'uomo, quello è poco ma sicuro, però a parte quello, ma quando un uomo è affascinante, purtroppo viene di conseguenza circondato da donne, no?
2: Sei un po' invidioso oppure no del suo...
8: Oddio, invidioso no, però quasi, sulla situazione sì.
0: Ma non è che tu sei il badante di Umberto?
8: No, assolutamente no.
0: No.
2: Però non possiamo mettere in dubbio un testimone.
0: No, per carità, io chiedo, faccio domande. Io non sto mettendo.
2: Lui è amico intimo del Playboy di Pescara, che al telefono con noi questa notte in diretta alle 23:50 su Radio 2 sta confermando tutto quello che Umberto racconta da anni nello scherno generale.
0: Però ho una grossa curiosità, Vincenzo, tu sei single?
8: Io sì, purtroppo sei single, sì, da poco, però sì.
0: Da poco, ma avevi presentato, visto da poco, hai presentato la tua ex a Umberto oppure la tenevi, cercavi di tenerla lontana da lui, visto il suo magnetismo?
8: No, la mia ex ragazza non l'ha conosciuta per il semplice fatto che la mia ex ragazza è campana come me ed è... lei non abita qui.
0: Ma gliel'avresti presentata o avresti avuto paura?
8: No, gliel'avrei presentata per il semplice fatto che Umberto è una persona molto rispettosa nei confronti dei suoi amici e sono sicuro al
2: 300%. Anche se, caro Vincenzo, lui una volta ci ha raccontato, non so, forse non te l'ha detto, ma visto che l'ha detto in diretta è di dominio pubblico, che ha avuto una relazione sessuale con la compagna di uno dei suoi più cari amici.
8: Ok. Di questo ne sono a conoscenza, però
2: lo sapeva.
8: Ci sono amici e amici, no, sai com'è?
2: Certo, non fa una piega. Umberto?
7: Sì, sono qui, Andrea. Roberto, dimmi.
2: Hai pagato questo signore per dire queste cose?
7: No, sinceramente no, Roberto, Andrea, no. Lui è un carissimo amico, che stasera siamo andati in piazza, questa sera da notte, e lui assiste alle donne che mi vengono incontro, mi si abbracciano.
2: Da stasera tutti zitti, ragazzi, a 16-15 puntate e mezzo dalla fine dell'ottava stagione dei Pneumatici di Radio 2, il Playboy di Pescara mi ha fatto scacco matto.
0: Sì, decisamente.
2: Scacco matto.
0: Non puoi più dir nulla, Arduini, non puoi più dirgli questo è un buffone, questo racconta un sacco di frottole, no, è la verità, vedi, abbiamo anche un testimone. Vincenzo, bravo Umberto, guarda.
2: Da quanti anni siete amici? Adesso vi faccio cadere, da quanti anni siete amici?
7: Ma una decina d'anni.
2: Come vi siete incontrati?
7: Ci siamo conosciuti in un locale. Lui frequenta un locale dove vado io, ci siamo conosciuti lì ed è nata una grande amicizia.
2: Mi vuoi ripassare un secondo, Vincenzo? Solo un attimo.
8: Sì, pronto.
2: Carissimo, Umberto, tra le varie cose che racconta a questo programma, e nessuno gli crede purtroppo, ma non per colpa sua, siamo in radio, quindi si lavora con l'immaginazione, ognuno si fa la propria idea. C'è quella di essere un campione del karaoke. Tu confermi?
8: Quelle sono le basi di una, a parte una voce, però di un carisma nel cantare determinate canzoni che non è che se ne vedono tanti in giro, no?
0: Cioè lui incanta il pubblico
8: e poi
0: quando canta.
8: La voce che ha Umberto non ce l'ha... non so se la sentite per telefono, però la voce che ha lui, insomma, in giro ce l'hanno poche persone. Io adesso cosa le devo spiegare?
2: No, nulla, nulla.
0: Qui scrivono, questi sono due buffoni.
8: Non è che quando Umberto parla,
2: ma anche se lo fossero, sono due fenomeni, punto.
0: È stato tutto meraviglioso qua. Dalla telefonata che aspettavamo da anni.
2: Grazie al signor Vincenzo, Umberto il playboy di Pescara ha fatto scacco matto, punto.
0: Grazie Vincenzo, così. Bravo Umberto.
7: Ciao Roberto, ciao Andrea.
0: Bravo Umbi, continua così Umberto, l'aveva detto. Tornerò tornato, sul finale di stagione ed è tornato. Che numero che
2: c'è,
0: ha fatto
2: stanotte.
0: C'è chi scrive
2: stanotte. Testimone prezzolato.
0: Il sospetto viene anche
2: ma
0: qui.
2: Ma quale sospetto?
0: Ma quanto gli dai? Chiedono.
2: Ma se io ti accusano di aver fatto sparire il portafoglio di Emma Caggiano alle 19:30.
0: Sì.
2: Io vengo e dico alle 19:30 Di Ciancio era con me. Allora, il signor Vincenzo si ha detto delle cose inesatte. Si mette nei guai.
0: Certo.
2: È un reato grave.
0: Molto, molto.
2: È sotto giuramento. Ha detto quello che tutti avete sentito. Quindi da questo momento in poi, poi ognuno si farà le proprie idee, anche certo. Noi sui racconti di Umberto, ma non possiamo prendere per falsa questa testimonianza.
0: Punto. È stato meraviglioso. Prendiamola così. Ancora qualche messaggio vocale, dai.
9: Messaggio per Arduini. Le donne dopo il sì davanti all'altare il giorno dopo iniziano a dire no, mi fa male la testa,
0: ma
9: no, devo andare roba. Da mamma, okay. Buona fortuna Arduini e soprattutto tanti tanti auguri.
2: Buonasera. Questa cosa su alcuni ha un effetto proprio strano, sì. È colpa di Carlito.
0: Sono scottati, qualcuno è scottato dal matrimonio che evidentemente non ha funzionato, ma guardate, ci sono tanti matrimoni che vanno alla grande.
2: La cosa del sì dopo il matrimonio.
0: No, quello
2: ma lasciamo stare.
0: Stereotipi.
2: Ha mandato un messaggio oggi Carlito molto strano, io non l'ho capito, voglio recuperare.
0: Ce lo leggi poi?
2: Sì, sì.
0: Intanto sentiamo qualche altro vocale.
10: Buonasera lunatici, sono appena uscita dal mio turno di pomeriggio, lavoro presso la Rete Elettrica Nazionale nella sede di Bari in una sala operativa. Vi auguro un buon weekend, una buona serata. Adesso durante il tragitto di rientro a casa vi ascolto. Un abbraccio grande grande.
11: Un buon fine settimana da Alex Lunatico.
0: Qualche altro vocale.
10: Buonasera lunatici, sono appena uscita dal mio turno di pomeriggio, lavoro presso la Rete Elettrica Nazionale nella sede di Bari in una sala operativa. Vi auguro un buon weekend, una buona serata. Adesso durante il tragitto di rientro a casa vi ascolto. Un abbraccio grande grande.
11: Un buon fine settimana da Alex Lunatico di CPG, sempre presente in servizio.

0: Mirella, caldo, vabbè, ma meno male, dai, io sto benissimo.
1: Che scrive? L'hai trovato il messaggio di Carlito?
0: Dice Carlito, tra vari refusi che non sottolineo, se no poi si arrabbia, il Foscolo diceva che l'uomo si rifugia nell'illusione per vivere, perciò si deve vivere la giornata senza fare niente per cambiare la sua vita per poi fare danni.
1: Ma questa è di Da Panarellina, non è di Carlito.
0: Carlito.
1: L'ha scritto Carlito. Carlito. Bene, ma ci chiamerà sicuramente.
0: Io non ho capito cosa
1: nottata.
0: Volesse dire, però ormai i messaggi che mi manda io li leggo in diretta.
1: Sempre più criptici.
2: Ciao lunatici.
1: Ciao.
2: Per Michele da Foggia. Mod Magnani in Mosca. Antonio da Melfi.
3: Come 15 puntate? Detta così fa malissimo, è stato un colpo al cuore. Capisco che anche voi dobbiate sopravvivere e fare le vacanze, però piano piano ditecelo un'altra volta. Ciao ragazzi, buonanotte.
0: È giusto
3: Anna
0: che
3: da Roma.
0: Si sappia, perché poi sì. Sennò, cioè, salutiamoci, salutiamoci, godiamocele, capito? Sennò è brutto, sennò è peggio.
1: Facciamo, arriviamo al 12 giugno, vi diciamo oggi è l'ultima puntata. No, godiamocele, viviamocele con la consapevolezza che sono le ultime 15 puntate della stagione.
0: Dai. 06-3131 oppure 800-800-002, chiamate Radio 2, siamo in diretta a 23 da 57 minuti. Continuate anche a twittare con l'hashtag lunatici su WhatsApp, fatevi sentire al 348 7300 200.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali.

0: vai su hostingsolutions.it.
1: Cosa? Quell'insegna lì?
2: Te ne dai no che è tutta storta.
3: Allora non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
2: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
4: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
1: Sul 2?
2: Perché le minga su Radio 1?
3: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
5: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del Milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
6: Good Morning Radio 2.
2: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
7: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
8: I Lunatici su Radio 2.

0: 23 maggio 2026 con Bob Dylan, Like a Rolling Stone, Rai Radio 2, Lunatici in diretta. Andrea Di Sangio, Roberto Arduini, ci trovate qui da lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2, ma i protagonisti siete sempre voi con le vostre voci, le vostre storie, quindi vi aspettiamo, entrate qui in via Asiago, abbiamo spalancato porte e finestre a tutti voi, fermatevi un attimo, state tornando da un concerto, ce lo raccontate, 063131, chiamate. State tornando da una serata, da una cena, state andando in giro per recuperare i figli che sono a qualche festa di fine anno scolastico, ci siamo, sono già in corso. Secondo me qualcuno già si incontra. Io voglio dire, mio figlio ha 8 anni, fa i pigiama party, fanno le feste, si incontrano e mi immagino quello che ci sarà in giro. Quindi raccontateci tutto, dai, state al lavoro, avete voglia, bisogno di scambiare due chiacchiere. Noi ci siamo, 800 800 002, oppure 063131.
1: A proposito di scuola, leggevo qualche giorno fa che la Svezia decide di tornare a carta e penna. Stoccolma ha avviato una transizione per riscoprire quaderni e libri cartacei dopo che alcuni test hanno evidenziato un peggioramento delle competenze degli studenti. Ma perché non ci sono più carta e penna a scuola?
0: Sì, ci sono, almeno penso nei primi anni, elementari, medie, ma poi dopo...
1: Transizione che sarà graduale e progressiva. Già dal 2025 le scuole e l'infanzia non sono più obbligate a utilizzare gli strumenti digitali. Inoltre, entro la fine del 2026 entrerà in vigore il divieto di utilizzo dei cellulari nelle scuole anche a scopo didattico. Infine, nuovo programma di studi volto a promuovere l'apprendimento sui libri di testo dovrebbe essere introdotto nel 2028. Contestualmente, per le scuole sono già stati stanziati oltre 2 miliardi di corone svedesi da investire nell'acquisto di libri di testo e guida per gli insegnanti. Ma chissà se i liceali hanno ancora lo zaino che pesa 30 kg, il dizionario, cioè queste cose qui esistono ancora?
0: Penso di sì.
1: Non è che si è sostituito tutto con smartphone?
0: No. Ci sono gli zaini belli pieni con i dizionari e tutto il resto, i libri e via dicendo. C'è la signora Daniela da Roma che vorrebbe partecipare al tuo addio al celibato. E lo scrive, cioè più l'ha scritto ieri, oggi propone anche una location.
1: Ma che propone?
0: Dice: vista la stagione e le temperature, suggerisco un posto di mare per l'addio al celibato di Arduini, più rilassante, naturale, abbronzante e detox rispetto ad un soggiorno termale, ad esempio, e soprattutto più economico.
1: So che te ne stai occupando tu.
0: Me ne occupo io.
1: Questo mi rasserena, sarà un gruppo ristrettissimo di persone. Saremo in 4, 5.
0: 5, quindi, siamo in 5.
1: Pochissime persone. Lo faremo radiofonico poi.
0: Facciamo radiofonico
1: il 7 giugno, il 5 giugno. Lo faremo radiofonico il 5 giugno, lì ci si sente, ci si fanno gli scherzi, fate di me ciò che volete.
0: Ciro scrive: scusa Andrea, sei rimasto indietro, adesso i ragazzi festeggiano i 100 giorni, fanno una festa quando mancano 100 giorni alla fine, 100 giorni alla maturità. Ma quella si è sempre fatta, quella si fa a marzo ed è da quel dì che l'hanno fatta la festa dei 100 giorni, però diciamo che questi fine settimana ci si comincia insomma a vedere, ci si rilassa un po', no?
1: Tanto la nostra curatrice Emma Gaggiano, che ha dei figli in età scolare, scrive: confermo, gli zaini dei licei romani sono ancora pesanti, si usano carta e penna. Meno male. E si fa ancora la versione col dizionario, queste cose qui.
0: Sì, e come la vuoi fare con lo smartphone?
1: Perché con lo smartphone vai subito a cercare. Certo che tu pensa a fare i compiti. La mia professoressa di greco e latino ci dava una versione di greco, una versione di latino, 10 frasi di greco, 10 frasi di latino e da studiare 30 pagine di storia. Oggi, come fa uno studente che ha 15 anni a resistere alla tentazione di prendere il telefono, chiedere a Google o a ChatGPT di tradurre la versione e copiarla, cambiandola un po', sporcandola un pochino e risparmiando? Noi cominciamo a studiare alle 15 del pomeriggio e finivamo alle 20, 20 e 30 e non bastava.
0: Lo so, come fai a resistere alla tentazione già solo per il fatto che poi quando lo devi fare in classe senza la
1: e poi ti arrangi quando lo devi fare in classe, poi ti arrangi,
0: non puoi vivere d'espedienti.
1: Il me 14, non sto parlando del te adulto, il te adulto quarantenne,
0: ero adulto già,
1: padre di famiglia, giustamente dice no, perché poi quando ti e dai ragione, io non sto parlando, non sto dicendo che è giusto pensarlo, ma come fa un 14enne a resistere ha la tentazione di dire, beh, le 20 pagine di storia me le studio perché quelle me le devo studiare, ma le 7 ore, perché ci volevano ore, chi ha fatto, dicevo, il ginnasio lo sa, non so, poi lo scientifico sarà stato uguale con altre cose, ma ci volevano veramente ore di ricerche, cose, questo così e questo cos'ha.
0: Adesso chiedi tutto all'intelligenza artificiale.
1: Come fai a resistere? Come fai a non chiedere? Dici, ma poi al compito come fai? Al compito troviamo il modo.
0: No, io non ho mai ragionato così, anche quando ero ragazzo.
1: Bravo.
0: Quindi non è solo un pensiero
1: da tutti. E infatti tu mi sei diventato
0: classe dirigente.
2: Cari lunatici, buonasera dal vostro Antonio da Roma. Un po' che non ci sentiamo, ma mi fa sempre piacere sentirvi. E torno da una bellissima serata romana in ristorante greco. Grecia e Roma hanno i cuori che hanno battuto sempre insieme. E ho cercato di captare l'argomento della serata. Sono stato con una mia amica, rapporto bellissimo, ma la cosa buffa è che tutti i presenti, perché nei locali greci si socializza, ci hanno scambiato per coppia e quindi ridendo e faticando abbiamo dovuto spiegare che un rapporto bello tra uomo e donna non passa necessariamente per essere coppia. Un abbraccio a voi, vi lobbo.
3: Ma smettila, ma non ti rendi conto?
0: Questo è l'hater di Michele.
1: C'era con Michele da Foggia.
3: Ridicolo, e tutti ti prendono in giro. Smettila, non se ne può più, la devi smettere.
1: Dai, stia calmo.
3: E anche voi che gli date corda, scusatemi.
0: Ciao
3: lunatici.
0: Però mi fa ridere questo signore.
1: Su questo ha ragione, però il tema è uno: Benedetta aveva fatto cuori d'artificio.
0: Sì.
1: Il primo che chiama parla. Il primo che ha chiamato è stato lui. Che dobbiamo fare? Via.
0: C'è un messaggio molto importante per te, te lo faccio ascoltare dopo.
1: Carlito.
0: Prima
1: è Carlito.
0: No, non è Carlito. Prima Valentina da Palermo. Ciao Valentina.
4: Ciao.
0: Allora,
4: ciao,
0: Valentina, aspetta, ferma, stai calma. Le ultime volte, prima giustamente Arduini ricordava, ci ha cantato una canzone per il nonno morto, l'altra volta voleva fare una dedica speciale per la zia. Entriamo proprio nella casa di Valentina.
1: Questa notte che vuoi fare, Vale?
4: Oggi la mia quotidianità, in pratica sono stata con mio marito tutti i giorni a casa, abbiamo giocato a un gioco nuovo, abbiamo comprato, non dico tutto il completo perché è una marca, il Trivial, lo conoscete, quello delle domande, quindi è una giornata
0: Avete giocato al gioco classico o l'avete reso un po' erotico?
4: No, classico.
0: Ma avete pensato a questa cosa di renderlo un po' erotico?
4: No, onestamente no.
1: Ho una bella voce, Valentina.
0: Ho dato uno spunto per la serata. Grazie. Magari attacchi il telefono e fate una partita di nuovo.
4: Esatto. Sì. Magari la prossima partita la possiamo fare così. Comunque, poi non so se volete, vi posso anche una sorpresa, dedicare una canzone a mio marito che è qua accanto. Beh, che lui è muto perché.
0: Chi siamo noi per impedirtelo? Stupendo, tutto questo è stupendo.
1: E vuole cantare lei una canzone al marito o il marito canta una canzone per lei?
0: Lei canta una canzone al marito.
4: Mi saluta. Ciao. Sì. Sì, è una voce un poco tirata perché ha raffreddato, ho fatto ciao.
0: Come si chiama tuo marito?
4: Piero.
1: Povero Piero.
0: Piero. Che canzone vorresti cantare a Piero?
4: La notte dei pensieri.
1: Sì, ma un pezzetto però, Valentina, non ti fare interrompere.
4: Piccolino. Vai. Se penso che adesso io non ti conosco, adesso
1: grande Michele Zarrillo.
4: Un po' di te testo
1: e un poco mi piaci, per questo tu chi sei?
4: Mi sorprende tutto quello che fai.
1: Ma che ne sapete voi che non amate Zarrillo?
4: Tu con i tuoi problemi già mi prendi di più.
0: Scusami Valentina se ti interrompo, ferma. C'è Daniela che scrive: il mio era solo un suggerimento, so che ti sono antipatica, come so che non mi vorresti e preferisci altre. Ma che
1: c'è? Me o a te?
0: A me, ma che c'azzecchi all'addio al celibato d'Arduini? Siamo in cinque, sono io che sono praticamente un fratello, Di Lelio che è un altro, altri due amici d'infanzia praticamente.
1: Sì, un amico d'infanzia
0: c'è l'imbucato poi che è la spia della tua compagna.
1: È un carissimo ragazzo.
0: È stato mandato apposta per controllarti.
1: E vedrai che mi farà piacere conoscerlo.
0: Che c'entra una presenza femminile, tra l'altro, non addio al celibato?
1: Posso dire una cosa? Adesso mi prendo 20 secondi per dirlo. Mezzanotte 16, state ascoltando Radio 2. Allora, Andrea, io ti ringrazio che tu stai organizzando questo addio al celibato e sono felice che tu ti stia dando da fare. Però, mi permetto di dire... Non mettete in mezzo alle vostre cose torbide il programma, i lunatici di Radio 2 e l'addio al celibato, per favore. Cioè, non mi fare che poi io vedo che tu parli fitto fitto con una persona, non si può sapere chi è, chi non è. Poi tanto lo sanno tutti che te vuoi fare sesso con Roberta del giuridico. L'abbiamo capito tutti. Perché illudi? Vale?
4: Sì, qua sono.
1: Tu hai la sensazione, da ascoltatrice del programma, hai la sensazione che Di Ciancio penda un po' per Roberta del giuridico? Sincera?
4: Una simpatia, ma
1: c'è però, simpatia, c'è però una simpatia.
4: Sì, pochino, vedi, sì, vedi, perché è una signora molto simpatica, molto allegra, molto scherzosa. E ci sta, ci sta.
1: Ah, dillo, Di Ciancio, dillo e basta.
0: Certo, chiaro. Va bene. Valentina, è stato contento, Piero, della canzone? Sì, si sente.
1: Piero è fonico. Piero me lo immagino legato su un divano.
0: Tipo Miseri, non deve
1: e
0: morire.
1: E puoi dire solo sì o no. Vi abbracciamo, ciao, ciao, restate su Radio 2. Ciao, ciao, buon ciao. Weekend, ciao.
3: Ciao Roberto e Andrea, venivo da una serata da un locale, sono dovuto scappare via.
1: Un misto tra Umberto e Aurelia.
0: Ti viene meglio Aurelia.
3: C'erano delle signore che incominciavano a girarmi indietro.
1: Mi fai Aurelia?
0: Lui così, lui prende, canta. Sì, facci Aurelia.
1: Facci
0: che
1: Aurelia, dai.
0: Fai troppo ridere quando fai l'imitazione di Aurelia.
5: Tu non è scaccomatto, questa è solo un'opera di fantasia.
1: No.
5: Basta. Ma che scaccomatto?
1: Scaccomatto.
5: Ma stiamo scherzando. Siamo elogiando un pupazzo, un disco rotto.
1: Scacco matto, lui stanotte ha chiamato, ci ha passato un suo amico che era in macchina con lui, che ha confermato tutto quello che lui racconta da anni. Se non è questo uno scacco matto, allora ditemi voi cos'è uno scacco matto.
0: Ciao Claudia, benvenuta.
1: Ragazzi.
6: Ciao, buonanotte.
1: Ciao. Ciao.
0: Dici tutto Claudia, perché chiami lunatici? Cosa ci racconti?
6: Mi racconto proprio quello di cui parlavate voi, ovvero che dopo una serata così, diciamo, tranquilla, prima alla pizzeria e poi a casa, adesso a quest'ora ci ritroviamo per strada ad andare a recuperare i figli.
1: Dove state andando a prenderli?
6: Ad una festa e poi.
1: Allora, intanto
6: a casa
1: quanti sono?
6: Amici.
1: Quanti sono?
6: Sono due, ma in due punti diversi della
1: quanti
6: città.
1: Anni hanno?
6: 12 e quasi 15.
1: Il dodicenne è quello che deve rientrare prima, quindi state andando a prendere lui.
6: Sì, esatto, infatti andiamo a prendere la piccola, diciamo. E
0: ma
6: poi 12
0: anni già vanno a fare i rave?
6: Una festa di un compleanno, un'amica.
0: Senti, ma quando hanno cominciato a fare le feste, andare da soli alle feste?
6: L'età è questa, appunto, 12-13 anni.
0: Ma che effetto fa?
6: Hanno cominciato.
0: Vi mancano un po', ve la spassate voi a casa senza i figli?
6: Mancano tanto, ma proprio perché sono le prime volte. Poi magari ci abitueremo per forza di cose.
0: Sì, perché ho provato a mettermi nei tuoi panni e pensare, no? Quando cominciano a prendere, vanno, escono.
6: Più che altro viene un po' di nostalgia, perché ricordiamo quando eravamo noi che verso le 11:30 mezzanotte uscivamo per andare in discoteca, adesso invece andiamo solo per recuperare, un po' assonnati per andare a recuperare i figli.
1: Quindi la piccola 12 anni la state andando a prendere a casa di amici, festa di compleanno, il quindicenne, un'amica, il quindicenne?
6: Il quindicenne a casa di amici, ma sono usciti un giro, un gelato, poi rientravano però.
1: Ma c'è il rischio che torni strafatto questo ragazzo?
6: No, sto scherzando.
0: Perché adesso lo chiamano gelato nell'ambiente, mamma prendiamo un gelato, però in realtà intende altro. Torchialo. Quando appena entra in macchina torchiatelo.
1: Si scherza,
6: va bene.
1: Resta su Radio 2 Claudia, un abbraccio.
6: Ciao, buonanotte.
0: Ciao. Dicevo prima Arduini che è arrivato un messaggio molto importante per te, voglio che tu lo accolga, perché questo è un messaggio che va accolto.
7: Posso dire una cosa? Basta nell'augurare a Roberto che gli vada male il matrimonio. Io Roberto con tutto il cuore, caro Roberto, ti
1: ma
7: auguro
1: perché
7: che
1: fa
7: sia
1: così?
7: Un matrimonio che duri quel per sempre, che non sia un per sempre da aggiungere un qualcosa,
0: no,
7: ma un per sempre che viva i piccoli attimi giorno dopo giorno, perché per sempre
0: attimo dopo attimo
7: è fatto di attimi, di secondi, di minuti, di tutto ciò che fa star bene. Bene, e per Cristina possiate vivere attimi distanti felici. Vi voglio bene, la vostra amica Maria Ina.
0: Bello, no? Bello.
1: Io dico
0: bello,
1: solo una cosa.
0: Bello.
1: Con gli occhi lucidi.
0: Bello.
1: Commosso.
0: Commosso anch'io.
1: Ringrazio.
0: Lo sai, ha fatto questo effetto anche per, su di me. Bello.
1: Brava, brava Ina. Grazie. Diglielo, diglielo.
8: Vengo da Napoli, sono arrivato al centro.
0: Dai, sentiamo il suono del centro di Napoli. A mezzanotte e 22. C'è vita, è bella l'idea di questo ascoltatore. Bravissimo Diego, grazie per averci portato in centro a Napoli. Bello. Veramente bello.
1: Potremmo mutuarla, però forse è un po' troppo complicata, perché poi si sente escluso chi magari è da solo, sta in macchina e al lavoro. Va bene, 23 minuti dopo la mezzanotte, è sabato 23 maggio del 2026, state ascoltando Radio 2 e irrompe come un tuono, come un fulmine.
0: Un tuono.
1: Esatto, io spero che mandi l'imitazione l'amico, perché al telefono c'è quella originale, la signora Aurelia. Pronto?
9: Disagio Arduino, che non mi chiamate? Come mai non mi chiamate?
1: No, no.
9: Stavo qui con mio marito che sta a dorme, il bamboccione pure.
1: Aurelia.
9: L'ho sentito. Ho sentito, ma non
1: sa
9: parlare bene romano.
1: Vabbè, non è romano, è vero. Guardate che il romano, secondo me, è molto difficile da fare per chi non è di Roma. Comunque, chiamavi Radio 2 per raccontare cosa?
9: Allora, io mi sono ricordata.
0: Sì.
9: O stamattina o ieri, che io una volta ho messo le corna a mio marito.
1: No, secondo me, cioè, secondo me vuole fare hype, ma non è vero.
0: Hai fatto le corna a tuo marito? Che scandalo!
9: Allora è successo che lui stava andando a lavorare e voleva fare l'amore e io gli ho detto va bene, mi dai 50.000 lire, gli ho messe con lui le corna, mi sono fatta pagare, mi sono fatta pagare.
0: Avete fatto questo, una sorta gioco di erotico. Gioco erotico, no? Io faccio la prostituta in questo caso, un gioco di ruolo.
9: Ecco, io non volevo dire sì, ecco, ho fatto la mignotta come
1: no,
9: marito.
1: Calma, no, non ha detto così. Non ha detto così.
9: Io ho fatto le corna, capito?
0: E fu eccitante questo gioco erotico? Fu eccitante questo gioco erotico?
9: Ah no, come sempre facevamo l'amore spesso perché eravamo giovani e non c'erano i figli, erano un po' grandicelli, erano andati a scuola. Capito? E lui voleva fare amore, io a me non mandava.
0: Io penso al suo figlio, allora, Bamboccia, nell'altra stanza che ascolta questa telefonata.
9: No, non
0: no, io
9: ascolta,
0: mai voglio impazzire.
9: Non ascolta,
0: figlio,
9: a parte
0: impazzire.
9: Che se l'ascolterebbe è grande.
1: Ma che c'è di male? Ma che c'è di male, diciamo? Sessofobico. Nelle parole.
0: No, non sono sessofobico, però chiedo una cosa, scusate, ci sta il gioco,
1: sono d'accordo con te.
0: Ci sta il gioco di ruolo, no?
1: Sono d'accordo con te.
0: Il gioco di ruolo, però poi dopo devi essere prese davvero i 50.000 lire.
9: E sono prese davvero.
1: Ovvio.
9: E scusa, che mi compa a parlo ti giuro.
0: No, è realistico, quindi, come gioco erotico.
1: Questa è una telefonata bomba.
0: Sì.
9: Però fatta con mio marito, insomma.
1: Vabbè, ma sì, era un gioco, dai.
9: Ma certo, ne facevamo tanti di giochi allora.
1: Tipo un altro gioco, te lo ricordi?
9: Beh, tanti giochi avevamo finto di non parlarci, capito? Poi sai. No, ma mi è venuto in mente stamattina sta cosa. Che era un po' particolare, capito? Che mi è andata uscita così.
1: Senti Aurelia, secondo te tu che sei un po' la saggia del programma, C'è una simpatia particolare da parte di Ciancio nei confronti di Roberta del Giudico?
10: Sono andato romana, sono fatto il militare.
9: Mi interrompe.
0: Scusa, vai. Rispondi a questo buffone.
1: Sì,
0: rispondi a questo pupazzo.
1: Continua ad attaccare, ecco. Continua ad insultare. Anzi,
0: ecco.
1: È palese che c'è una simpatia. Aurelia non potrà che confermarlo.
9: Sì, ma con chi? Lui con chi?
1: Con Roberta del Giudico.
9: Ma no!
1: Che
9: dai.
1: Non chiama da qualche notte, è un caso? No, non è un caso, ve lo dico io cosa è successo.
9: Ci avrà da fare con quell'altro, che cosa fa con quell'altro, hai capito?
0: Sì.
9: No, lo so, ci avrai problemi sua, per carità. Del Dio, non metto bocca, poi ognuno il parola fa quello che gli pare. Sta di Ciancio gli piace, e se gli piace a lui.
0: Sono gusti.
9: E che gli vuoi dire?
1: Niente. Però non deve mettere in mezzo il programma, io solo questo gli chiedo.
0: Giusto. Cercherò di tenerli per me. Allora,
1: fuori al
9: noi che mettiamo le cose in piazza. Sì. Chi telefona mette le cose in piazza? Capito? E lui deve fare una persona seria. Ma bravo. Lui è una persona seria.
1: Questo
9: io
1: non lo so.
9: Visto se sì, è una persona seria.
1: Questo non lo so.
9: Ma senza amico te non sai.
1: Ma io sono mio amico, comunque amico, non è che non è più amico, anche se qualcuno è un po'.
0: Beh, lui sa che io non sono una persona seria, ma non può dirlo adesso, capito? Si sta censurando per il mio bene.
9: Ecco.
1: Fai questi giochi erotici con delle ascoltatrici.
0: Lo sai che io sono appassionato di giochi erotici.
1: Tipo Eliana, che dice di questa tua passione
0: Eliana,
1: per Roberta del Giuridico? Non ha scritto nulla.
0: Ha scritto.
1: Che dice?
0: Ancora con questa Roberta del Giuridico, basta.
1: Signora,
0: non ti leggo altri messaggi, guarda, perché
1: Eliana no.
0: Io lascia stare.
1: Che dice?
9: Lui piaceva tante Eliane, non diamo
0: lo benzina.
1: Sì, ma è finita quella cosa, è finita.
0: Però io l'altra sera, quando sono andato a casa di Arduini per festeggiare la sua cresima, sul tavolo imbandito
1: di
0: ogni ben di Dio c'era la tovaglia che gli ha regalato Eliana.
1: È vero, il topper.
9: Arduini?
1: Sì.
0: Questo non lo dici.
1: L'ho mandata anche a te.
0: Questo non lo dici però,
1: Vabbè, ma Eliana è stata mia cognata per un periodo.
0: Sentiamo se c'è un'altra.
9: È sempre la stessa, ve la dividete in due? La stessa ragazza, la stessa donna?
1: No, calma.
9: O sono due Eliane diverse?
1: No, vabbè, niente, non è troppo complicato. È la Eliana di Ciancio che mandava dei pensierini natalizi e una volta ci ha mandato questa tovaglia. Tutto qua.
0: Andrea prima flirtava al telefono con la farmacista e addirittura ansimava. Ma che viso, ma che...
1: Benissimo, è grande. Chi è questo?
0: Ciro
1: fenomeno. Hai colto
0: dite?
1: Una cosa. Io guarda, avevo avuto il pudore
0: ma
1: di non dirla.
0: Dite?
1: Bravissimo.
0: Ma che vi passa per la testa? Voi siete tutti matti.
1: Hai detto anche vado a chiamare io. Posso chiamare io?
0: Con la voce così posso andare a chiamare io. Magari.
1: Posso andare a chiamare.
9: Sì, quello che mi imita. Deve parlare meglio. Deve parlare romanesco.
1: Ma non è facile.
9: È romanesco, non si parla come va lui. Deve andare così, scorre.
1: Calma. Aurelia.
9: Romanesco c'è sta.
0: Senti, aspetta un attimo, Aurelia, perché c'è.
9: Un anno che non ti dice vaffanculo. Buongiorno dalla mattina,
0: Bel buongiorno.
9: Buongiorno dalla mattina.
0: Io sono romano, ma non mando a quel paese nessuno la mattina quando mi sveglio. Comunque. Allora, aspetta, Aurelia, vorrei un tuo commento al prossimo messaggio vocale. Perché c'è Alfredo che scrive: Andrea, manda il mio messaggio elettorale. E quindi mandiamo il messaggio elettorale di Alfredo con commento a caldo di Aurelia.
1: Vai.
0: Che magari le dà il buongiorno a modo suo.
1: Non volevo orientare l'ascoltatore.
0: Non volevo orientarla.
9: Qui ci mettiamo
11: amiche
9: di mezzo la politica.
11: Amici. Amiche e amici, in questo coacervo di storie, dichiarazioni, poesie, sigaretta, aforismi, barzelletti, volibindaci e lucubrazioni mentali, Alfreddura rappresenta un punto di riferimento, uno spunto di riflessione. E allora, di fronte all'essenza del nulla, portiamo in trionfo Alfreddura, il gladiatore. votate al Freddura. Campagna elettorale 2026.
0: Bravo. Che dici, Aurelia?
9: Oddio, non ce l'ha fatto bene. Non ti spiega su che cosa si candida, però.
1: Si candida al ruolo di pallone d'oro lunatico, prestigiosissimo premio che non esiste, che verrà assegnato. Che verrà assegnato, caro diciamo.
9: Sì, lo conosco il pallone d'oro.
1: L'11 giugno si voterà e si assegnerà per il premio all'ascoltatore più non importante, perché siete tutti importanti, ma più si è contraddistinto nel corso di questa ottava stagione del programma. Quindi vedremo chi se lo porterà a casa.
0: Aurelia? Ciao.
1: Ma tu ti candidi, Aurelia, al volo?
9: Ma questo fate voi.
1: Ti candidi o no? No, non puoi fare. Se dici no, sei fuori, sei fuori dal premio, poi non rosicare.
9: Ma non me dare niente. Pallone d'oro, questo sta sempre a giocare a pallone, mio marito sempre a guardare il pallone.
1: Il premio non esiste.
9: Il pallone, lo regala a mio marito, guarda.
1: Quindi si candida. Aurelia si candida, attenzione, Aurelia si candida.
0: Questo è importante.
9: Sì. Bravo, ecco, votare Aurelia, perché c'ha il marito che è sordo, che sta male, e gli regala il pallone d'oro.
1: Ottimo.
9: Gli faccio il regalo.
1: Pallone d'oro non esiste, è tutto simbolico, però comunque va bene così. Ciao Aurelia,
0: ciao Aurelia, ciao.
1: Stanotte, ragazzo, stanotte informissimo.
0: Sì.
1: Un'Aurelia sempre così.
0: Devo dire, veramente, stanotte comunque un'ora e mezza pazzesca, con l'incontro tra Benedetta, si chiamava,
1: sì,
0: e Michele, poi Umberto da Pescara col suo amico Vincenzo, che ha confermato tutti i suoi racconti. Bella anche il momento di Valentina e della sua dedica al povero marito Piero. Chissà che cosa succederà ora, ma come sempre sarete voi a deciderlo con le vostre storie e i vostri racconti, quindi fermatevi, chiamate Rai Radio 2, il numero da comporre lo 063131, se preferite l'800 800 002.

0: Che pezzo, eh? Mezzanotte a 39 minuti, state ascoltando Radio 2. Intanto un abbraccio al signor Giancarlo da Napoli, che ciao, è un ascoltatore storico di questo programma, e siamo sempre felici di sapere che sei al di là della radio. Poi, su segnalazione di Massimo, vedo questa notizia, intanto linee sempre aperte, 06-3131 oppure 800-800-002, chiamate Radio 2. Massimo condivide con noi questa notizia: i carabinieri interrompono la festa con Mick Jagger a Stromboli, musica troppo alta. Il suo commento è: ma se non ci si ferma, se non si chiude un occhio nemmeno davanti a Mick, siamo messi male. Però scusa, ma se la musica è troppo alta, adesso non ho elementi, non so che cosa sia successo, ma parlo in generale, se la musica è troppo alta o è troppo tardi, può essere la festa pure di... giusto che qualcuno vada lì e la fermi, secondo
1: certo,
0: me. Scusate,
1: sono... fa una piega.
0: Dovrebbe essere fatto sempre.
1: Cioè, se Arduini venisse a vivere vicino a casa vostra, fareste bene comunque a segnalare i rumori e il chiasso causato dai festini che organizza, insomma.
0: Certo.
1: Arrivano notizie, aggiornamenti da Palermo, caro Arduini, da casa di Valentina, che scrive: appena ho chiuso con voi il telefono, mio marito è andato a letto, altro che trivial sexy. Quindi,
0: vabbè, è anche tardi, lo capisco.
1: Si può fare anche l'amore anche a mezzanotte.
0: Ma
1: 41,
0: sì, ma si può fare anche domattina.
1: Allora, un saluto a tutti voi da Cristian da Rovigo.
0: Ma Carlito c'è, stanno?
1: Allora, arrivo. Cristian da Rovigo, un abbraccio.
0: Ciao, sono Cristian da Rovigo. Era lui.
1: Bravo, sì, proprio lui. Allora, ha scritto un messaggio, Carlito. Sì. L'ha scritto qualche decina di minuti fa. A proposito del messaggio che tu hai letto, che ti ha mandato su Instagram.
0: Sì, però questa cosa si sta creando un epistolario.
1: Lo so, è colpa tua.
0: È colpa mia.
1: Non è che puoi lamentarti di una cosa
0: mia,
1: che hai creato
0: tu. È colpa
1: tu.
0: Mia, sì.
1: Quindi, Arduini ha letto la conclusione di quello che avevo scritto prima. Quindi tu hai letto solo la conclusione, ti sta accusando di aver letto solo parte del messaggio.
0: Io ho letto quello che lui mi ha mandato. Comunque, da oggi in poi io non leggerò più i messaggi che Carlito mi manda su Instagram, lo dico ufficialmente. Beh, io non li leggo più.
1: Giusto.
0: Se ha qualcosa da dire il signor Carlito, chiami lo 06-3131 o l'800-800-002.
1: Ok.
0: Punto.
1: Rinnovata.
0: Si crea una,
1: un cortocircuito
0: dal quale poi a livello radiofonico è impossibile uscire.
1: Cioè, non lo capisco nemmeno io che sono qui.
0: Esatto, pensa chi sta in mezzo.
1: Va bene. Leo?
2: Sì.
1: Ciao, benvenuto su Radio 2.
2: Grazie. Ogni tanto intervengo, siete sempre gentili e allegri e fantastici con gli argomenti che tirate su. No, ve volevo solo dire, visto l'interruzione, che a Londra, per capirci, a mezzanotte uno hanno staccato la corrente a Paul McCartney e Bruce Springsteen. Quindi,
1: perché facevano troppo ghiasso.
2: Perché era passata mezzanotte. Neanche Paul McCartney e Springsteen, cioè, non
0: giusto,
2: so chi deve chiamare.
0: Giusto.
2: Vabbè, dai, è giusto.
0: È giusto. A dormire.
2: Ma perché
0: scusa, se tu avessi fatto casino a mezzanotte un minuto, ti avrebbero staccato la corrente. Perché a Paul McCartney e a Bruce Springsteen no?
2: No, allora, intanto parli con uno che da Bologna, anche verso l'una e le due, purtroppo ci sono schiamazzi dei ragazzi, ma fateli divertire, sai? Qual è il problema? Dai. È che siamo diventati polemici in tutto.
0: Ma
2: però
0: non è che sono polemico, no, però aspetta, non è che sono polemico. Io dico che se c'è un regolamento, una legge, quello che ti pare, vale per tutti. Non è che arriva, chi è il cantante preferito di Ciancio? Giovanotti. Non è che per Giovanotti non vale, non è che
2: no,
0: per me
2: non vale.
0: No,
2: attacchiamo Giovanotti.
0: Secondo me non è giusto. No, ma sono serio, è un discorso ovviamente scherzoso.
1: La legge, la regola dovrebbe essere uguale per tutti, no? E altrimenti a prescindere che tu sia Bruce Springsteen o Arduini,
2: il problema è sempre uno che c'è pure modo e modo, cioè. E come dici, sai, quando faccio un esempio stupido, però calzante, che penso, tipo, sai, quelli adesso se hanno l'abitudine, purtroppo, poi ci lamentiamo che non andiamo ai mondiali, non giocare a pallone sul prato, no? Certe volte, giusto? Lo vedi, se capita a Bologna qualcuno, ogni tanto ce n'è qualcuno. E come per dire, vedi Maradona che palleggia, non è che vale per tutti, sono d'accordo, però un minimo di tolleranza, cioè, o macchiarti Bruce Springsteen, cioè, lasciali suonare a mezz'ora in più, Guarda, è un'occasione unica.
0: Guarda, questa cosa vale anche nel calcio. Mi capita certe volte di impazzire, perché succede che alcuni calciatori facciano delle giocate bellissime o segnino dei gol bellissimi, però è fuori gioco. E i commentatori o i tifosi dicono: è certo che potevi non segnare, ma come potevo non segnalarlo? Quello è fuori gioco, punto.
2: Che... No, allora, hai ragione su questo. A parte, siamo una nazione che di regole proprio non è proprio, siamo proprio ligi totalmente su tantissime regole. Io ti sto dicendo, hai ragione su quello, però si apprezza il gesto ugualmente. Io purtroppo,
0: certo,
2: ho un difetto juventino a Polma, a Paul McCartney. A Platini annullarono il più bel gol, uno tra i più bei gol della storia del calcio, destro, sinistro, Coppa Intercontinentale, lì non si sa neanche perché, però ci sta, quando è fuori gioco, come dici te, c'è una regola, anche se millimetrica, andrebbe cambiata la regola, diciamo, dando una tolleranza, che ne so, di 30 centimetri. Però qui, adesso, il calcio non è più calcio, se tu blocchi qualsiasi cosa, dai...
0: Sì, sì, questo è un altro discorso, sono anche d'accordo. Comunque è un bel dibattito quello che potrebbe nascere da questa cosa. Leo, ti abbracciamo, resta su Radio 2, ciao, quando Leo. Vuoi torno a farti sentire. Un abbraccio. Leo chiama da Bologna, si parlava di calcio, leggevo sul Mattino che è proprio allenatore del Bologna,
1: sì,
0: e cioè tu mi insegni,
1: sì,
0: Vincenzo Italiano,
1: sì,
0: è il favorito per prendere il posto, sì, di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Italiano favorito per il dopo Conte, perché Conte se ne va. Muro del, sì, Milan per Allegri, Sarri verso Bergamo.
3: E perché?
0: Perché Sarri, che poteva tornare al Napoli, invece probabilmente, secondo alcuni, andrà all'Atalanta, quindi piange. Lasciando la piange perché lascia la Lazio.
3: Evviva!
0: Come viva? Perché
1: lo sai che è così strano.
0: Dove lo vorresti Sarri, piccola? Ah, vabbè, allora vale tutto.
3: Sì.
1: Ok. Per lei vale tutto, lo sai. Va bene, allora, messaggi vocali.
4: Un saluto da Luca da Pesaro. Oggi a Roma per uno spettacolo e rientro in vostra compagnia. Ciao.
1: Ciao. Ciao Luca, grazie. Salutiamo anche Francesca. Daniele da Potenza Picena, ma l'abbiamo detto che hanno vinto una partita?
0: No.
1: L'ultima partita. Stiamo andando a cena dopo partita, almeno l'ultima l'abbiamo vinta, 5-2.
0: La prossima stagione si sfonda tutto.
1: Dicevano così anche l'anno scorso. Ciao belli, Maria Cristina. Ciao lunatici, Maria Pia e Carola. Poi un saluto ancora ad Alfredo. E mi propone cose assurde, mi propone di affittare un cinema intero per farti vedere il tuo film preferito, come Addio al celibato.
0: No.
1: ti costerà qualche migliaia d'euro, ma per il miglior amico si può anche fare.
0: Ma non ha senso, come secondo me, con tutto il rispetto.
1: L'avrà visto mille volte il suo film preferito, perché dovrei farglielo rivedere di nuovo?
0: No, infatti non mi fa impazzire come idea. Benzina, prorogato lo sconto, il titolo sulla prima del Messaggero. Caro carburanti, via libera in Consiglio dei Ministri al nuovo decreto accise. Meloni vede gli autotrasportatori, aiuti al settore per 300 milioni, stop al fermo, 100 milioni anche per l'agricoltura, energia, i segnali dell'Europa all'Italia. Possibili fondi da PNRR e coesione, questa è la prima, il titolo principale sulla prima del Messaggero.

0: Ciao, sono Anna da Roma e sono stonata. Rai Radio 2.
1: Tutto va bene, sto tornando a casa dal lavoro. Rai Radio 2, con voi in mia compagnia.

0: La notte lunatica continua ora su Rai Radio 2 con i viaggi di Ivan Cardia, che questa notte ci porta a Campello sul Clitunno, dove ci sono anche le famosissime fonti di Campello, ed Ivan ha incontrato la Proloco. Ascoltiamo com'è andata.
1: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Rai Radio 2, i lunatici in sottofondo, le campane dei borghi. Mi trovo a Campello sul Clitunno, nella bellissima Umbria. Sì. Con me c'è Roberto Fioroni, presidente Pro Campello, questa associazione che tiene vivo questo luogo. Sì, ciao Roberto.
2: Ciao, salve a tutti.
1: Roberto, per chi non conosce Campello, disegniamolo in radio.
2: Allora, lo disegniamo subito, che è un bellissimo paesino che sta tra Foligno e Spoleto, immerso nel verde, pieno di olivi, che la nostra cultura è l'olio extravergine d'oliva. Poi contornato da meravigliosi borghi come il castello di Campello Alto, il castello di Bissignano, il castello di Acera e poi tanti altri, e anche il castello di Agliano. Poi ci abbiamo
1: le fonti del Clitunno, insomma, famosissime.
2: Sì, poi ci abbiamo le fonti del Clitunno, che è meraviglioso, verde, pieno di olivi, che la nostra cultura è l'olio extravergine d'oliva. Poi contornato da meravigliosi borghi come il castello di Campello Alto, il castello di Bissignano, il castello di Acera e poi tanti altri, e anche il castello di Agliano. Poi ci abbiamo
1: le fonti del Clitunno, insomma, famosissime.
2: Sì, poi ci abbiamo le fonti del Clitunno, che è meravigliose, con un'acqua stupenda.

0: un patrimonio dell'UNESCO conosciuto in tutto il mondo, il tempietto del Cridunno.
1: Roberto, associazione Pro Campello, tanti giovani, un grande lavoro quello di coinvolgere i ragazzi, ma soprattutto in queste realtà i giovani veramente si spendono per il territorio, c'è un grande amore.
0: Noi cerchiamo di coinvolgere tutti, cerchiamo di, noi non siamo giovanissimi, ma abbiamo un'età media, però abbiamo una meravigliosa collaborazione di giovani. Però,
1: ragazzi che vengono dalle grandi città come Roma, so che qui si divertono un casino, insomma scoprono un paradiso.
0: Sì, vengono qua, si divertono perché facciamo parecchi eventi, facciamo c'è sta la Truffle Bike, poi c'è la Corsa dei Frantogli, il periodo di ottobre-novembre abbinata a Frantogli Aperti, e poi durante l'estate ogni 15 giorni facciamo sempre bellissimi eventi.
1: Sempre in festa qua.
0: In festa, sì. Seguite la Pro Campello sui social, Instagram e Facebook. Una bella visita, è sempre piacevole venire a fare.
1: Grazie Roberto e ci rivediamo qui a Campello.
0: Sempre, mi raccomando.
2: Grazie ancora ad Ivan Cardia. Vi ricordiamo che se volete segnalarci iniziative nei vostri comuni potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.

0: sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 23 maggio parte dal 1964, anno di nascita.

0: L'anno successivo, nel 1965, nasce Massimo Ceccherini.
1: L'amore, eh?
2: L'amore è come la luna. Se non cresce, cala.
3: Bella, complimenti. Ce n'hai un'altra?
2: Volentieri. Quando a una donna gli parli di sesso, lei abbassa lo sguardo per vedere se l'è vero.
3: Tu sei un po' stanco, vai a letto.
1: Vai, bello, vai.
2: Buonanotte.
0: Il 23 maggio del 1966 Mina pubblica il singolo Se telefonando. No.

0: È il 23 maggio del 1992, la strage di Capaci. Un attentato mafioso uccide i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e i tre agenti della loro scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro.
1: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno tre uomini della scorta. 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo per vedere. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
2: Buonasera, vi mando immediatamente alle immagini che sono state girate dal nostro collega Marco Sacchi, che è riuscito a penetrare la barriera che rendeva impossibile l'accesso e è andato e ha girato queste scene drammatiche, scene da guerra. Quel terriccio nasconde, ostruisce quello che una volta era l'autostrada nel tratto di 20 chilometri che porta dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Vedete, le due corsie in pratica sono assolutamente irriconoscibili, si vedono lamiere contorte, si vede un'auto al centro e un'altra ancora dietro, probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone.
0: Arriviamo al 1996, la fabbrica di plastica di Gianluca Grignani entra nella Hit Parade.

0: chiude l'almanacco multimediale di oggi, ma voi restate su Rai Radio 2 perché la notte lunatica continua.
1: I lunatici su Radio 2.

0: Continua la notte lunatica di Rai Radio 2 anche nelle prime ore di questo 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, è dedicato proprio a Giovanni Falcone, il nostro racconto lunatico di questa notte.
1: I lunatici su Radio 2.
2: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine.
3: Povera patria.

Siamo a Palermo, è il 1939. In Sicilia il regime fascista, grazie soprattutto alle politiche del prefetto Cesare Mori, ha inferto un durissimo colpo a Cosa Nostra. Molti boss sono stati arrestati o mandati al confino, altri sono espatriati negli Stati Uniti. Le famiglie mafiose, momentaneamente in ginocchio, attendono nascoste nell'ombra il momento propizio per riappropriarsi del loro nefasto potere.

0: Il 18 maggio nel quartiere Calza, da Arturo e Luisa, nasce Giovanni Falcone.
1: Lei ha detto, o pare che abbia detto sempre io, il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo sì. Significa che non ha paura.
2: Ma l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio e incoscienza.

0: I Falcone, a causa dei bombardamenti il 9 maggio del 1943, devono lasciare la propria abitazione. Si trasferiscono dai parenti della madre a Corleone. Qui vivono di stenti altri due adolescenti. Uno è rimasto orfano di padre, l'altro lavora in un mulino. Si chiamano Salvatore Rina, detto Ucurtu, e Bernardo Provenzano, detto Binnu. Sognano di fare piccioli e di essere notati da Luciano Leggio, campiere del medico del paese, il dottor Michele Navarra, che è anche il capo della mafia locale.
1: Io ho un cognome Falleggio, però per tutti sono il signor Leggio. Allora, quindi, tanto che io lo sto usando questo Leggio come nome in arte, lei mi è quasi di firmo Leggio.
2: Senta, signor Leggio, lei una volta ha detto: ho un ergastolo, leggo, una condanna a 22 anni, un'altra a 6, ma nei miei confronti non c'è una prova, non ho mai parlato, non ho mai tradito. A Socrate fecero bere la cicuta, a me è toccata la galera.
1: Ma sono stato più fortunato di Socrate, non ero all'altezza di Socrate, ma nello stesso tempo più fortunato.
2: Ma lei di qualche peccatuzio si riconosce colpevole?
1: Ma io non ho mai detto, ma io non ho mai detto di essere un santo. E sarebbe assurdo pensare che sia un santo. Non sono un santo. E se un altro tenta di pestarmi i piedi, non mi piace. E se posso.
2: E quando se ne ha male che cosa fa?
1: Niente, non mi piace, le dico di smetterla, che non l'accetto questo discorso.
2: E se non smette?
1: E se non smette gli pisto il suo, è normale.

0: Finita la guerra, 40.000 palermitani hanno perso la casa. Con il nuovo piano regolatore, la Palermo Liberty viene spazzata via. La speculazione edilizia è l'affare principale, per Cosa Nostra. Gli uomini più potenti del comune sono due, Salvo Lima e il figlio del barbiere di Corleone, Vito Ciancimino, che sarà prima assessore e poi sindaco di Palermo. Saranno anni di speculazione edilizia, passati alla storia come il sacco di Palermo.
1: Noi diciamo, e lo diciamo da sempre, e oramai quello che diciamo è fatto abbastanza scontato, che una delle connotazioni della mafia e delle organizzazioni similari è la territorialità, cioè il controllo del territorio. Controllo del territorio che si esplica quindi nel condizionamento di tutte le attività che possono avere un qualsiasi rilevanza, una qualsiasi rilevanza, ivi compresa le attività politico-amministrative. In questo senso, quando ho negato l'esistenza del terzo livello, ho inteso dire che i fatti sono molto più gravi di quello che si pensi, perché non siamo in presenza di organizzazioni mafiose che eseguono ordini che vengono dall'esterno, ma peggio, di organizzazioni mafiose che controllano e dirigono anche le attività che dovrebbero essere di esclusiva pertinenza dello Stato e degli altri enti pubblici. Oh no.

0: dolore.
1: Falcone entra in magistratura nel 1964. L'anno dopo è pretore a Lentini. Viene poi trasferito a Trapani per 12 anni. Torna a Palermo nel 1978 alla sezione fallimentare del tribunale. L'edilizia non è più l'affare principale della mafia. Le cosche hanno trovato nella droga un business molto più redditizio, soprattutto per quelle che hanno appoggi e parenti negli Stati Uniti, dove viene rivenduta generando profitti elevatissimi.
2: Cosa Nostra è nata in Sicilia. Cosa Nostra americana si chiama così proprio ad immagine e somiglianza di Cosa Nostra siciliana, anche se poi proprio per le diversità derivanti dalla nazione in cui vivevano, i mafiosi americani hanno acquisito delle connotazioni particolari, ma comunque sempre riconducibili all'alveo originario.
3: Dottor Falcone, vuol darmi un suo breve ritratto del mafioso? Chi è un mafioso?
2: Mafioso è chi presta giuramento e diventa quindi un affiliato di Cosa Nostra.
0: Il

0: di meno. Cosa Nostra in subbuglio. Al suo interno si sono create due fazioni, una guidata dai boss palermitani Stefano Bontate e Salvatore Inserillo, l'altra capeggiata dai corleonesi di Rina e Provenzano, ambiziosi e affamati di potere. Lo scontro è inevitabile e provoca una mattanza che insanguinerà Palermo per anni. Bontate, Inserillo, i loro familiari e centinaia di picciotti, a loro affiliati, cadono sotto i colpi dei killer di Rina.
1: Questo è il numero 110 del Viale Lazio. In fondo a questo passo carabile, nell'ufficio dell'impresa Mongata, quella sera c'erano 5 uomini. Improvvisamente arrivò una giletta della polizia e mi scesero correndo e balzarono fuori un ufficiale e due agenti e 4 uomini in borghese, tutti armati di mitra, e si slanciarono di corsa dentro il cortile.
2: Spalancarono le porte dell'ufficio, mani in alto, siete in arresto, e invece di arrestarli cominciarono a sparare. Un'orgia sanguinosa. In meno di un minuto almeno un migliaio di proiettili crivellarono i corpi umani, sfondarono mobili e finestre.
0: Con gli omicidi di Bontade e Inserillo, i corleonesi vincono la guerra di mafia e prendono le redini di Cosa Nostra. I sopravvissuti sono costretti a scappare lontano. Tra i boss perdenti c'è anche Tommaso Buscetta, nato come Falcone alla Calza, che si rifugia in Brasile.

0: viva l'Italia, l'Italia che non muore.
1: Chiunque provi a fermare questa mattanza viene eliminato. In pochi anni cadono i giudici Cesare Terranova, tornato a Palermo dopo un'esperienza da parlamentare, Gaetano Costa, costretto a firmare lui stesso i mandati di cattura contro alcuni boss dopo il rifiuto dei suoi sostituti procuratori, il capitano dei carabinieri Emanuele Basile, il vicequestore Boris Giuliano, tra i migliori investigatori dell'antimafia, che aveva inferto durissimi colpi all'organizzazione, il segretario regionale del PC, Pio La Torre, e il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, dopo appena 100 giorni in cui era stato nominato prefetto di Palermo.
2: Luciano Lombardi in studio per questa edizione speciale del GR1 dedicata ai solenni funerali di Stato che stanno per cominciare a Palermo, in onore di Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro. Il prefetto di Palermo, come sapete, è stato assassinato ieri sera, poco dopo le 21, in una strada del centro. Un delitto di mafia che è stato rivendicato anche stamane con una telefonata anonima.
0: Viva l'Italia, l'Italia che lavora.

0: l'Italia sulla luna.
1: Falcone viene nominato dal nuovo giudice istruttore di Palermo Rocco Chinnici a far parte di un gruppo di magistrati tra cui il suo amico e collega Paolo Borsellino. Il pool si occupa solamente di mafia, col vantaggio di favorire la condivisione delle informazioni tra tutti i componenti e minimizzare così i rischi personali.
2: Dottor Chinnici, vecchia mafia e nuova mafia, che cos'è oggi la criminalità organizzata a Palermo e nel palermitano?
3: Io non parlerei di vecchia mafia e nuova mafia, parlerei sempre soltanto di mafia, perché la mafia è stata, è, e fino a quando malauguratamente l'avremo ancora, sarà soltanto mafia, cioè crimine organizzato.
2: Ecco, ma non ci sono nuove forme organizzative, nuove forme delinquenziali?
3: Nuovi metodi, nuovi sistemi, però la concezione, la mentalità, il modo di essere, il modo di pensare è sempre quello di 30-40 anni fa, di un secolo addietro, cioè quello di vivere al di fuori della legge e contro la legge per accumulare illecitamente ricchezze.
2: Ma bastano le leggi che ci sono attualmente per poter combattere la mafia, soprattutto l'ultima recente legge antimafia che permette gli accertamenti patrimoniali, accertamenti fiscali e parla di associazione mafiosa? Ha dato un contributo e in che termini? Qui a Palermo soprattutto.
3: Veda, io ritengo che la legge La Torre, la legge Rognoni-La Torre, perché la legge è la integrazione dei due disegni di legge, è il solo strumento veramente efficace che può combattere il fenomeno mafioso. Perché? Perché colpisce le associazioni mafiose appunto nella ricchezza illecitamente acquisita.
0: Viva l'Italia! L'Italia che è in mezzo al mare!

0: l'Italia tutta intera.
1: Chinichi è un nemico troppo pericoloso per Rina. La mattina del 29 luglio del 1983 un'autobomba lo uccide insieme ad un membro della scorta e al portiere dello stabile.
2: Palermo e le sue istituzioni, lo Stato e le istituzioni dello Stato sono ancora stati una volta colpiti al cuore dalla mafia. Stamattina verso le 8:10 in un agguato sono stati dilaniati da un'esplosione manovrata a distanza. Il capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, Rocco Chinnici, di 58 anni, due militari della sua scorta, il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi, di 33 anni, e l'appuntato Edoardo Bartolotta, di 56 anni, oltre al portiere dello stabile dove abitava il dottor Chinnici, Stefano Lisacchi, che si era avvicinato al magistrato per salutarlo come faceva tutte le mattine. La terribile esplosione è avvenuta proprio sotto l'abitazione del dottore Chinnici, dove i criminali avevano imbottito una 126 con almeno 100 kg di tritolo che hanno fatto brillare quando sono comparsi davanti all'ingresso il magistrato, i carabinieri ed il portiere. La poderosa deflagrazione ha provocato una ventina di feriti e notevoli danni all'edificio e a quelli vicini. Fra i feriti, gli uomini della scorta del magistrato ed occasionali passanti. Rocco Chinnici è il quarto magistrato ad essere ucciso a Palermo nel giro di pochi anni. La serie iniziò con Pietro Scaglione, poi fu la volta di Cesare Ternova, quindi di Gaetano Costa, tutti magistrati impegnati come Chinnici nella lotta alla mafia. Rocco Chinnici in particolare in questi ultimi tempi stava coordinando le indagini per gli omicidi del prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie e dell'agente di scorta, indagini per le quali per i prossimi giorni erano previsti eclatanti sviluppi. Stava anche affrontando con i suoi collaboratori il grave problema del traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti e proprio qualche giorno fa aveva autorizzato la missione in Thailandia di uno dei suoi più attivi collaboratori, il giudice Falcone, per un approfondimento di indagini sui rifornimenti dall'Asia di eroina agli spacciatori siciliani.

0: Le indagini del pool proseguono anche con il nuovo giudice Antonio Caponnetto, che riprende e sviluppa le idee di Chinnici. Il punto di svolta si ha quando, con l'arresto in Brasile di Tommaso Buscetta, Falcone riesce a carpirne la fiducia e a convincerlo a collaborare.
1: Tommaso Buscetta, lei un giorno ha detto con Falcone: decidiamo chi di noi due deve morire per prima. Perché?
2: Giovanni Falcone, poverino, che in pace riposi, voleva intraprendere una strada che parlasse di politica. Se già è un problema parlare di Cosa Nostra perché non ci sono prove, perché non esistono tessere, non esistono atti di notaio, se già è una difficoltà a parlare di mafia, immagini un po' parlare di politica. Dove sono le prove? Sarebbe stato come averci inventato io o lui delle cose.

0: si fa? Le informazioni sono preziose. Giovanni e Paolo Borsellino si rinchiudono nel carcere dell'Asinara per preparare il maxi processo contro Cosa Nostra, che reagisce a modo suo, con le stragi.
1: Un giovane funzionario di polizia e il vice capo della mobile palermitana, Antonino Cassarà, 38 anni, che si era distinto nella lotta ai mafiosi, è stato ucciso sotto casa insieme all'agente 23enne Roberto Antiochia. 9 giorni dopo l'assassinio del dirigente della stessa squadra mobile, Giuseppe Montana, a Porticello.

0: Non potendo toccare i giudici ben protetti alla Sinara, colpisce ancora una volta i loro migliori investigatori. Le vittime sono il commissario Beppe Montana e il vicequestore Ninni Cassarà, uccisi a pochi giorni di distanza nell'estate del 1985.
1: Il presidente del Consiglio Craxi, non appena informato del nuovo tragico agguato, ha convocato una riunione straordinaria qui a Palazzo Chigi, alla quale hanno partecipato i vertici della Polizia e dell'Arma dei Carabinieri. Alla sanguinosa offensiva della criminalità organizzata, il governo ha deciso di rispondere con una serie di misure straordinarie, sulle quali però non sono state fornite anticipazioni.

0: Il maxi processo termina il 16 dicembre del 1987 con 360 condanne per complessivi 2.665 anni di carcere e 11 miliardi e mezzo di lire di multe da pagare. Il pool antimafia però non esiste più. Falcone, naturale candidato alla successione di Caponnetto, viene sconfitto dal collega Antonio Meli, la cui ignavia vanificherà il lavoro di anni nella lotta contro la mafia.
1: Conoscere un fenomeno non significa né condividerlo né tantomeno stimarlo. Io mi sono sforzato di metterlo in luce per quello che mi è apparso, ma certamente non ne condivido le finalità.
2: Certo che non ne condivide la finalità, ma lei arriva a dire delle cose che a me sono parse, insomma, gravi. Era la prima volta che le leggevo, se non altro, da una fonte così autorevole. Lei a un certo punto scrive testualmente: la mafia ha sostituito in quell'isola lo Stato, impedendogli di sprofondare nel caos. Che è un'affermazione enorme.
1: Ma non è che non sono gravi queste affermazioni, sono gravi i fatti sottesi a queste affermazioni. Questo è il paese felice in cui se ti si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode, la colpa è tua che non l'hai fatta esplodere.
0: Falcone, vittima anche delle accuse di eccessivo protagonismo, è costretto a lasciare Palermo per proseguire a Roma al Ministero di Grazia e Giustizia la lotta contro la mafia su chiamata del ministro Claudio Martelli. Falcone però sa che anche lontano da Palermo il conto aperto con Cosa Nostra si chiuderà soltanto con la sua morte.
3: Dottor Falcone, ora una domanda, se mi consente, di carattere personale. Lei ha sacrificato gran parte della sua esistenza proprio alla lotta alla mafia, considerato dalle cosche un pochino il simbolo di questo stato da combattere, da colpire. Lei vive in sostanza blindato, ma chi glielo fa fare?
4: Soltanto lo spirito di servizio.
3: Ha mai avuto dei momenti di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta?

0: Rina e Provenzano, per ucciderlo, decidono un'azione eclatante, esemplare. Il 23 maggio del 1992 fanno saltare con il tritolo un tratto dell'autostrada Palermo-Capaci, mentre l'auto di Falcone, di ritorno da Roma, transitava di lì.
1: Vista dall'alto, l'autostrada sembra bombardata, un ordigno ha aperto la terra. Chi ha progettato l'attentato ha dato un segnale terribile, la mafia colpisce come quando vuole e non ci sono blindate, sistemi di protezione che possano fermarla. È terrore. Il comando ha collocato le cariche di tritolo in un tunnel che serve a smaltire le acque pluviali.
0: Muoiono il giudice, sua moglie, Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro.

0: Dopo la morte di Falcone, com'è cambiata la vita di Borsellino?
1: La morte di Falcone ovviamente mi ha lasciato in uno stato di grave situazione psicologica per il dolore provato, in quanto non si tratta soltanto di un collega o compagno di lavoro, ma si tratta probabilmente del più vecchio dei miei amici che è venuto meno. La mia vita è cambiata anche con riferimento alle misure di protezione che si sono estremamente inasprite nei miei confronti. Ciò ha finito per coinvolgere anche i membri della mia famiglia, e i quali evidentemente soffrono di questa mancanza di una normale vita di relazione. Ho temuto nell'immediatezza della morte di Falcone una drastica perdita di entusiasmo nel lavoro che faccio. Fortunatamente, se non dico di averlo ritrovato, o almeno ritrovato la rabbia per continuarlo a fare. Io accetto, l'ho sempre accettato, più che il rischio, la condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio, e vorrei dire anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo, e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli.
2: Il 19 luglio anche Paolo Borsellino verrà assassinato.

Il 15 gennaio del 1993 i carabinieri dell'unità speciale Crimor, comandati dal capitano Ultimo, arrestano a Palermo Totò Riina, il capo dei capi, morirà in carcere a Parma il 17 novembre del 2017. La direzione investigativa antimafia, l'organismo che raggruppa elementi di tutte le forze di polizia, arresta il 24 giugno del 1995 Leoluca Bagarella, cognato di Riina, divenuto lui il capo e l'anno successivo, il 20 maggio del 1996, Giovanni Brusca, l'uomo che ha azionato il telecomando dell'esplosivo a Capaci. L'ultimo dei corleonesi, Bernardo Provenzano, viene catturato dalla Polizia di Stato l'11 aprile del 2006, morirà il 13 luglio del 2016 a Milano.

0: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.
1: I Lunatici su Radio 2.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2, Rai Radio 2 che è la radio ufficiale di Spring Attitude Festival, che è giunto alla sua 15ª edizione. Si terrà a Roma alla Nuvola dell'Eur il 29 e 30 maggio. Si è affermato negli anni come uno dei principali festival italiani dedicati alla musica contemporanea, mette insieme nuove generazioni, figure di riferimento della scena internazionale. Spring Attitude taglia quest'anno il traguardo dei 15 anni. Vediamo un po' qual è il programma per queste due giornate. Si comincia venerdì 29 maggio con i Nugenea, che arrivano a Spring Attitude per la data romana del tour di lancio del nuovo album People of the Moon, un progetto nato da viaggi, incontri e contaminazioni sonore funk e boogie raccolte in giro per il mondo. Con loro il line-up anche Tony Pitoni, che porta sul palco di Spring Attitude il suo live full band, l'insegna di un funk dissacrante e teatrale, condito da ironia e attitudine provocatoria. Accanto a loro Parisi, duo di producer e polistrumentisti attivi nel panorama globale della musica elettronica, e Yin Yin, una band olandese che attraversa psichedelia globale, groove ipnotici e suggestioni orientali. Sul versante invece del nuovo songwriting trovano spazio Lamant e Birth, due progetti che con sensibilità diverse lavorano su una scrittura personale contemporanea, intrecciando rock e ricerca sonora. Completa il quadro della prima giornata Ok Giorgio, tra i nomi più rilevanti della nuova scena elettronica italiana in contemporanea, il Sound System, che svetta sulla terrazza della Nuvola, si accende con SA Block Party. Poi sabato, secondo giorno, il line-up Nati Peluso con Club Grasa, DJ set, unica data italiana, progetto che ne evidenzia la versatilità e la capacità di attraversare linguaggi, portando la sua cifra performativa all'interno del contesto club, insieme a Yusuke Yukimatsu, figura di culto tra i DJ contemporanei, noto per set radicali e imprevedibili che attraversano epoche e generi. Il perimetro si amplia poi con la band francese Dov'è Liana, che porta al festival il suo immaginario disco pop legato alla cultura club europea e al live di Mind Enterprises, progetto che rilegge l'estetica italo disco in chiave contemporanea. Completano la giornata Altea, tra il pop ed elettronica, e Manolde, progetto emergente che si muove tra ricerca sonora e scrittura, e Gaia Banfi, artista capace di intrecciare songwriting e sperimentazione. All'interno del programma trova spazio anche lo speciale live di Motta, dedicato alla fine dei 20 anni, che introduce una dimensione narrativa e generazionale all'interno della giornata. La dimensione club del secondo giorno di SA Block Party si allarga con Ben Sterling, artista e produttore londinese capace di dar vita a set versatili, energici e sempre radicati nel dance floor. Poi Pam Strax, DJ con base a Berlino, capace di svariare nei suoi set tra disco, house e underground contemporaneo, e il local hero Jason Kay. Una programmazione che riflette lo spirito di Spring Attitude, aperto, in movimento e proiettato in avanti come l'aria di primavera, che torna a scorrere intorno al festival nella sua città. Quindi l'appuntamento è per il 29 e il 30 maggio a Roma, alla Nuvola dell'Eur.
1: I Lunatici su Radio 2.

Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Vi auguriamo un buon fine settimana. Mi raccomando, trascorretelo ascoltando Rai Radio 2. Qualora vi dovessimo mancare, trovate tutte le puntate dei Lunatici su Rai Play Sound. L'appuntamento con noi è per lunedì sera a partire dalle 23:00.

0: Buongiorno, buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: L'amore è una cosa meravigliosa in ogni sua forma, in ogni sua manifestazione. E oggi vogliamo prendere proprio in considerazione, per iniziare il programma, una nuova manifestazione amorosa, un nuovo tipo di legame sentimentale che forse diventerà sempre più frequente in futuro.
1: Beh, ecco. Sì, già è molto utilizzata questa cosa, per esempio i giovanissimi, ed è diventato, sì, leggo qui, un problema già in Cina.
0: In Cina.
1: C'è tanta solitudine.
0: Un problema cinese, amici.
1: Che è successo? Intanto buongiorno Antonello Dose e Marco Presta.
0: Buongiorno, perché sono io, mentre lui è Dose, si sappia questo.
1: C'è il regista e sceneggiatore americano Paul Schrader, che è quello che ha fatto, ha scritto Taxi Driver, per esempio.
0: Quindi, ragazzi, insomma, uno capolavoro.
1: C'ha 79 anni suonati, però non smette mai di sperimentare.
0: Giusto.
1: Allora, ha voluto mettersi a studiare la relazione sentimentale di un essere umano con l'intelligenza artificiale, perché molte persone si confidano con queste già chat.
0: Cosa ha fatto il vecchio Paul? Si è fidanzato con un'intelligenza artificiale.
1: Con una fidanzata generata dall'AI, capito?
0: Io lo posso capire, perché poi è arrivata una certa età, un signore sulla soglia degli 80 anni, una fidanzata vera, ragazzi, è impegnativa, perché la devi portare fuori.
1: Andiamo qui, andiamo là, la cenetta, anche il localino.
0: Anche da un punto di vista fisico.
1: Certo, la vedi come compagnia affettiva, non è che devi fare roba.
0: Lui si è fidanzato con questa intelligenza artificiale.
1: E poi ha iniziato a vedere, vediamo come funziona questa relazione, conflitti all'interno di una coppia,
0: certo.
1: Però a un certo punto sta fidanzata lo ha mollato, lo ha lasciato.
0: Ora, essere lasciati da un frullatore, adesso non voglio, però essere lasciati dall'intelligenza artificiale, amici, è abbastanza mortificante. Beh, io dico, che cosa gli avrà detto sto povero uomo per essere lasciato da che? Tu carichi male la lavastoviglie.